sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così.

domenica.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
0: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
2: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
0: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Sono uscito di casa verso le 5:20 e il sole era già lì. Cucù!
1: Sono uscito di casa alle 5:10 e il sole mi ha detto:
2: "Au!" Io non sono ancora uscita di casa.

0: E sei in punto, good morning Radio 2, la temperatura al suolo è di 25 gradi questa mattina. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, verso mezzogiorno la temperatura al suolo sarà diavolo.
0: Buongiorno De Sì.
2: Buongiorno, buongiorno, fa caldo, eh?
0: Fa molto caldo.
3: Tanto, fa caldo.
0: Com'è l'umore delle notizie lì?
2: Si parla proprio di caldo, di questa Europa che brucia, attanagliata. 18 città da bollino rosso oggi in Italia, la Spagna vieta anche gli alcolici, eh?
1: Pure?
2: Sì, per il caldo.
1: Cioè, non basta avere anche caldo, in più ti tolgono anche gli alcolici.
3: Mamma mia, sti spagnoli.
0: Poi in Spagna posticipano tutto.
3: Ma la movida.
0: A quest'ora vanno a cena verso le 22,
3: esatto.
0: La passeggiata verso mezzanotte. Però dovremmo farlo anche noi. Poi voglio capire in onda come ci andiamo alle 6 del mattino. Buongiorno a tutti, good morning Radio 2, siamo i ragazzi del mattino, Sara Jane, Luca del Milanese Imbruttito, Michel De Sì e Max Zoara. Qui con voi a sparare cazzate. Vabbè,
1: volevi dire cose intelligenti? Scusami.
3: Chi è che spara?
1: Ma io non capisco sta cosa.
0: No? Oggi
3: siamo
0: parliamo di
3: seri.
0: Una sola cosa.
1: Le sì!
0: No, non di quella, Luca.

0: John Legend, Love Me Now, un inno al carpe diem, ad amare senza pensieri, amate adesso senza preoccuparvi del futuro.
1: Bravo. Ma che bella sta cosa, ma sarebbe da fare tutti.
2: Stavo proprio ascoltando il testo, dato che comunque sai io conosco l'inglese a Brescia.
1: Anch'io, sì.
2: Esatto. E quindi dicevo, senti che bello. Che...
0: Scusa, ma conosciamo l'inglese.
2: No,
0: siamo...
2: la ridarella.
0: Voi dovete sapere che ogni tanto ci sono dei titoli strani, no? Nomi di gruppi musicali strani e inizia il passaparola.
2: Esatto.
0: Ma come si pronuncia questo?
1: È il toto nome.
0: Va bene, parliamo di mondiali di calcio.
2: Vai.
0: Soprattutto la parte sportiva, quindi i risultati. Il Curaçao.
1: Ah, aspetta, scusami, niente,
2: peccato.
1: Ho perso.
2: 50 euro.
1: Pensavamo.
0: Ah, certo, questa cosa io.
1: No, perché c'è scritto Curaçao. Ho detto, certo, dai, che sì. Max
2: era
1: dice
2: certo,
1: Curaçao.
2: Era certo, mi fa guarda che dice Curaçao. Ho fatto, diciamolo, no? È proprio quello il divertente.
0: Curaçao, Costa d'Avorio. Costa d'Avorio era favorita, ha vinto 2-0. L'Ecuador invece, pensate, ha battuto la Germania 2-1.
2: Ah,
0: e il presidente dell'Ecuador ha istituito giornata nazionale,
2: no,
0: cioè festa nazionale.
1: Bravi.
2: Che

0: sono d'accordo con loro.
1: La Tunisia invece ha preso tre pere dall'Olanda, il Giappone con la Svezia hanno pareggiato 1-1 e Paraguay invece, Australia e Turchia, USA sono finite in questo momento.
0: Sì.
1: Il Paraguay e l'Australia non hanno fatto nessun gol, mentre la Turchia all'ultimo momento ha battuto l'America 3-2.
0: Pensa.
1: Questo non significa nulla perché è già eliminata, quindi questo è un po' il quadro e le informazioni sportive.
0: Invece io mi sono documentato tutto ieri, prima di andare a lavorare, mi sono documentato sulle curiosità del mondiale e pensate che nel 2026 in questo mondiale l'Italia non partecipa. Io ci sono rimasto malissimo perché pensavo partecipasse.
2: Ma non arriva alla fine tipo il colpo di scena?
0: Io pensavo fosse così, ho detto poi alla fine arriva la grande star perché comunque l'Italia si
2: tutti
0: sa,
2: i giocatori.
0: E invece poi ho guardato anche i giocatori, c'erano quelli tutti ingellati così, ma nessun giocatore dell'Italia, no, zero.
1: Niente.
0: Mi spiace un po', non so agli ascoltatori se dispiace, però pensavo
1: a me spiace.
0: Sì, purtroppo sì.

0: antidroga di Fibra Marrone.
1: Ma tu pensa,
0: Fibra,
1: guarda,
0: e Marrone.
1: Trovo che il brano, la parte di Fabri Fibra sia proprio importante.
2: Allora, noi stavamo parlando, è vero, ci siamo forse un po' distratti. Io poi ho una passione per Fabri Fibra, mi piace molto. Non l'ho sentito, ma perché magari stavamo parlando noi, eh?
1: È bellissimo il testo, è tutto reppato.
0: Sai che sei
3: con le barre di Fabri Fibra?
2: Sei più scema del solito stamattina.
0: Comunque, ragazzi, stiamo parlando di mondiali e devo dire che c'è da spezzare una lancia a favore della Turchia, perché è entrata in campo ieri. Oggi, scusa, invece, poche ore fa, contro l'America, già arrabbiata.
2: In che senso?
0: Perché la partita precedente contro il Paraguay, l'arbitro di gara ha perso l'orologio.
2: Sì, sì.
0: L'orologio, voi sapete.
2: Scusate, abbiamo un piccolo problema di ridarelle in onda, perché nel frattempo che Massimo parla, la nostra
0: conduttrice Sara Jane
2: è impazzita. Vabbè. Ed è sotto il tavolo a ridere.
1: No, ci guarda, provo, benissimo.
0: Ci provo.
1: Vai.
0: Allora?
2: Massimo, c'era, diventa lunghissimo. Ve lo dico.
0: L'arbitro aveva l'orologio.
2: Sì. Ragazzi,
0: allora, l'ha perso in campo un giocatore del Paraguay. L'ha rubato.
1: Gliel'ha rubato. No,
0: se l'è messo anche, messo al polso.
2: L'avrei fatto anch'io. Però invece
1: andiamo da quello bravo, esatto, giornalista. Per favore, Michelle, salvaci da queste pass.
3: Se c'è chi ruba gli orologi in campo, c'è invece chi sta fermo e non si muove. È assurdo, ma c'è Lumumba, che è il tifoso statua, è un congolese, e quando il Congo gioca le partite sta immobile per 90 minuti su un trespolino a bordo campo con un braccio, cerco di mimarlo,
2: sì,
3: con un braccio fermo,
0: ascoltatori,
3: immobile,
1: sembra la statua della libertà, così,
3: esatto, bravo, una statuina, così fermo immobile per 90 minuti, non si muove.
0: Spieghiamo un attimo, avete presente quei personaggi che a volte incontrate nelle piazze importanti delle città, dove per lavoro, no? Lavoro, si restano immobili, magari sono anche truccati, no?
1: Da
2: faraoni,
1: certo, gli artisti di strada.
0: Lui riesce a stare immobile durante una partita di calcio.
2: 90
1: un, due,
2: minuti.
1: Tre, stai là?
2: Sì, esatto.
0: Sì,
2: però
0: sì.
2: La cosa bella è che è vestito come l'eroe nazionale, giusto?
3: Esatto, ma ha dei vestiti stupendi, perché poi cambia giacca rossa, gialla, sempre con i colori comunque della nazionale, no?
1: Stringhetti diceva che Michelle, confermami la cosa, anche perché non la so ripetere, simula l'eroe nazionale, imita la statua che c'è nella capitale Kinshasa,
3: esatto,
1: di Patrice Lumumba, giusto?
2: Esatto.
1: Che è il primo capo del governo
3: Lumumba
1: congolese, hai capito?
0: Però io dico, cioè, a un certo punto c'è una bellissima azione, stai per fare gol, fermo,
2: tu sei lì.
0: È lì,
1: ma come fai?
0: Campione del mondo,
2: come noi.

0: Questo brano nel 1978 passò totalmente inosservato, ma pure l'album, eh? Poi a un certo punto un DJ ha rimesso su Roxanne, che era il secondo singolo.
1: Certo.
0: Ha iniziato a muoversi Roxanne, allora la casa discografica ha ripubblicato anche So Lonely.
2: Se nel 78 questo disco è passato inosservato, oggi è stato catalogato come venerdisco.
0: Il venerdisco
1: pure
0: di oggi.
1: Me.
2: Sì,
1: oggi attualmente,
2: per il momento
1: venerdisco.
2: Per il momento va così.
0: Le good news.
3: Questo non so se è una good news, ma sicuramente lo è per i proprietari di un lido, perché ci sono dei sogni infranti. C'è chi prenota le vacanze all'ultimo minuto e chi invece, per stare tranquillo, che fa? Paga ombrellone e lettino mesi prima e si fa tutta la stagione. Peccato che a Ostia
1: Roma, Lido?
3: Esatto, alcuni clienti di un bagno, insomma, molto conosciuto, abbiano scoperto che l'ombrellone c'era, ma lo stabilimento no, perché la struttura è stata chiusa, perché non aveva le concessioni demaniali.
1: No.
3: Il risultato qual è? Esatto, Sara, che i bagnanti sono in sospeso, non sanno che fare e non hanno riavuto i propri soldi, ci hanno pagato un ombrellone per non avercelo.
2: Allora, perché a chi lo chiedi indietro i soldi, non essendoci più la struttura, a chi li chiedi?
1: Non lo so, però io posso darvi un consiglio. Se
0: portati
1: volete
0: via l'ombrellone.
1: Io sono cresciuta a Ostia, quindi comunque conosco benissimo Ostia Lido. Ai tempi era il Tibidabo. Consiglio a queste persone le dune, se è cambiato nel frattempo. Sapete che ha chiuso il Kurzal, non c'è più la spiaggia con lo scivolo.
0: Il famoso Kurzal,
2: ma ragazzi,
0: ricordi?
2: Io avevo tutti i tatuaggi, li ho dovuti togliere.
0: No, esatto.
1: Dai, famosissimo.
0: Aveva l'adesivo sulla macchina, una volta
2: De
0: si usava.
2: Sì. Allora, io so che De Sì, quando va a letto, sulla testata del letto
0: c'è la scritta
2: due, che si accende.
1: Il Kurzal era famoso. Certo, famosissimo negli anni '80, un po' come il Piper a Roma, era lo stabilimento dei romani. Beh, quello è chiuso, anche quello, come i bagni Vittoria, leggo. Ma le dune restano un evergreen, è come il tubino nero, il Tibidabo non chiude mai.
2: Ma possiamo uscire da questa cosa locale?
0: Seconda notizia.
2: Roma centrica.
3: Seconda notizia, ragazzi, si parla anche di caldo, refrigerio. Pensate, lo zero termico è salito a circa 4.400 metri, quindi Luca, dovrai salire su in alto questo weekend per andare a prendere aria. Significa che bisogna andare molto oltre le cime alpine per trovare una temperatura sotto i 0 gradi,
1: che dramma.
3: Uno dei valori più elevati osservati a giugno in Italia, pensate.
2: Perciò per raggiungere lo zero bisogna scalare l'Everest,
3: cammina,
2: a quanto capito.
3: Cammina,
0: io consiglio un viaggio in mongolfiera, l'ho fatto.
3: Bello.
0: Quando le temperature sono molto alte, la mongolfiera ti salva la vita.
1: Vedi?
2: Ma anche la ghiacciaia, non scherzo un cavolo, eh. Cioè metterti dentro il freezer, con i piedini dentro il freezer a pozzetto.
0: Ieri sera ho messo le calze nel frigo, stamattina.
2: Allora, dopo ne parliamo.

0: 6:26, Radio 2, Good Morning Radio 2, il programma del mattino. Vi terremo compagnia dalle 6 alle 9. Siamo i sostituti di alcuni programmi importanti di Radio 2.
1: Beh, il Ruggito del Coniglio e Fiorello.
0: Che tranquilli, torneranno.
2: Certo, sono solo in vacanza, ma se avete veramente bisogno di loro, anzi, andateli a chiamare sotto l'ombrellone. Poi andate là. Dai, tornate in onda, sì,
1: dovete. Ma è giusto disturbare anche, perché sennò fai un altro lavoro, giusto?
2: Cioè, io voglio chiamare Fiorello, ragazzi, no?
1: Allora, sono d'accordo.
0: Io Coniglio.
2: Cioè, no, io Fiore.
0: Li svegliamo tutti, chissà cosa stanno facendo. Perché un po' di invidia c'è, dai, diciamo.
1: Beh, certo, insomma, ovvio.
0: La stagione è stata lunga e impegnativa per noi che ci alziamo alle 6 del mattino, alle 5 del mattino. Quindi un po' di invidia adesso sapere che loro magari sono lì col mojito.
1: Alle 5 del mattino, ma
2: hanno fatto il dritto, gli eroi del dritto.
0: Ma, loro possono farlo.
1: Ma certo che possono farlo, ci mancherebbe, però. Noi dobbiamo impegnarci per riempire le loro
2: spazi.
1: Ore, i loro spazi nel migliore dei modi. Ma noi dobbiamo chiamarli. Dobbiamo
2: secondo
1: chiamarli.
2: Me sì. Adesso sì. Adesso facciamo così. Durante la pubblicità, certo. Anzi, durante il lancio del metodo. Il lancio del metodo. Durante il metodo del CR.
1: Perché tu basta che leggi quello che c'è scritto.
2: Oggi se scrivono una cosa io la leggo, capito? E durante il metodo mando un messaggio a Fiore. Dico, Fiore, raccontaci qualcosa in onda, su.
1: Vabbè,
2: e lui dice, è carina come cosa.
1: E lui ti dice quello che aveva detto a Massimo pochi giorni prima dell'uscita. Massimo, sai chi ti ha detto? Chi? Suca!
0: GR. A tra poco.
3: Meteo Radio.
4: Tempo previsto sull'Italia venerdì 26 giugno. Oggi il campo di alta pressione sarà in ulteriore intensificazione e quindi la giornata si aprirà con cielo in prevalenza sereno sul paese, ma con sviluppo di nubi nelle ore centrali del giorno a ridosso dei rilievi e con temporali localizzati in area alpina e prealpina, un po' più diffusi invece sull'Appennino meridionale e nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Ampie schiarite attese nelle ore serali. La ventilazione rimarrà debole, principalmente settentrionale e a regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza i mari saranno calmi o poco mossi. Le temperature subiranno un aumento nei valori minimi al settentrione, con valori attorno ai 26 gradi nelle prime ore del mattino. In aumento anche le massime, con punte attorno ai 37-38 gradi, localmente in pianura padana e nelle zone interne di Lazio e Toscana. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Sono le 6:30.
3: RAI GR2.
6: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Venezuela in stato d'emergenza per i terremoti di ieri, almeno 40.000 dispersi, 235 morti, fra cui uno originario del nostro paese.
7: Molti gli italiani che non rispondono al telefono, fa sapere l'unità di crisi della Farnesina, che conferma la morte di un italo-venezuelano di 56 anni, parenti in Italia. È stato trovato sotto una delle decine di palazzi accartocciati di La Guaira. La città costiera settentrionale è la più colpita dalle due scosse di terremoto di magnitudo superiore a 7.
8: Mielda, io me che tia!
7: Momenti immortalati da alcuni pescatori che hanno ripreso dal mare i palazzi sulla costa a cadere uno dopo l'altro come carte da gioco. Alla Guaira è stato estratto vivo anche un neonato, spiragli di speranza in un paese in ginocchio. Si continua a scavare fra le macerie anche a Caracas, il cui aeroporto è chiuso a causa dei danni. Per favorire la ricerca delle migliaia di dispersi, il governo ha riattivato i social, ma linee di comunicazione e strade sono in parte fuori uso. Il mondo si è già mosso, attivata la protezione civile dell'Unione Europea, squadre di soccorso in arrivo anche da Roma, mentre gli Stati Uniti stanno dispiegando due navi da guerra per fornire supporto logistico. Valeria Fraschetti, GR2.
6: Il vertice Italia-Francia ad Antibes, Costa Azzurra, Parigi e Roma, partner naturali e indispensabili, ha detto il presidente Macron. Senza di noi l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha aggiunto Giorgia Meloni. La premier è intervenuta anche sul conflitto Stati Uniti-Iran e le dichiarazioni del segretario NATO Rutte, che aveva parlato di centinaia di aerei americani partiti dalle basi italiane. L'ascoltiamo.
9: noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran, del resto se avessimo partecipato al conflitto in Iran, mi perdoni, ma non si spiegherebbe questa delusione che viene reiterata dal parte del presidente americano. Noi abbiamo rispettato i nostri impegni, cedendo le basi per attività che erano di natura logistica e tecnica, e quando si sono prospettate delle richieste che esulavano da quel perimetro, noi non abbiamo concesso l'autorizzazione.
6: Cerimonia solenne alla Camera per gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Presenti le alte cariche dello Stato, tra cui il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha ricordato come la Costituzione fu il frutto di un lungo lavoro di dialogo e di chiaro cambio di direzione rispetto al fascismo. Lo ascoltiamo.
10: I 535 uomini e le 21 donne chiamate a far parte dell'Assemblea, il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri, è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi. Viva la Repubblica, viva la Costituzione.
6: Cambio al vertice delle Ferrovie dello Stato, l'amministratore delegato Stefano Donnarumma verso l'addio dopo le polemiche per i disagi sulla rete. La decisione dopo l'incontro con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini. Per la successione pronto Giampiero Strisciuglio, attuale amministratore delegato di Trenitalia. La strage di Viareggio, conferma delle condanne da parte della Cassazione per la tragedia ferroviaria del 29 giugno 2009. 5 anni di carcere per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti. L'accusa è disastro ferroviario colposo e incendio. Un treno merci composto da vagoni in cisterna deragliò, il GPL esplose e causò un vasto incendio. Morirono 32 persone ed oltre 100 rimasero ferite. Il processo ad Alessia Pifferi, che lasciò morire di stenti la figlia di 18 mesi nel luglio del 2022 mentre lei era fuori con il compagno. La Cassazione conferma la condanna a 24 anni inflitta in appello. Il duplice omicidio in Versilia, udienza di convalida in giornata per il padre che ha ucciso il figlio e la moglie.
11: Da almeno 20 giorni avrebbe pensato a come uccidere moglie e figlio. C'è anche l'ipotesi della premeditazione nel duplice omicidio di Pieve di Camaiore, dove Piero Moriconi, 63 anni, uccide con un fucile la moglie Katy Andreoni, 52 anni, e il figlio Mirko, 24. Sentito per ore nella caserma dei carabinieri di Viareggio, l'uomo prova a spiegare il gesto. Tensioni familiari continue, la convinzione che il figlio frequentasse cattive compagnie, facesse uso di stupefacenti, ma anche il sospetto che la moglie potesse essersi rifatta una vita.
12: Lui mi ha detto delle volte, il ragazzo via Mirko, litigavo con la mia mamma, ma facevo pace subito.
11: Tra le concause riferite agli investigatori anche il difficile rapporto con l'omosessualità del figlio. In alcuni post sui social Mirko scriveva: è brutto pensare che un padre ti preferisca morto anziché gay. Il legale dell'uomo Giacomo Fabbri parla però di ansia genitoriale, non di odio. Una nipote dell'indagato ha un'altra lettura.
13: Secondo lei l'ha ucciso perché era gay?
14: No, perché veniva umiliato dalla moglie.
11: Moriconi, esasperato, avrebbe detto agli inquirenti: mi dispiace, ma andava fatto. Nelle prossime ore è atteso l'interrogatorio di convalida.
15: Valerio Scarponi, GR2.
6: L'emergenza caldo, con Genova salgono a 18 le città a bollino rosso, tutte nel centro nord più Bari. Temperature in aumento, sfioreranno i 40 gradi nel fine settimana. 5 ad oggi decessi per caldo, ieri vertice al Ministero della Salute, ma è anche allerta gialla per temporali su Sicilia, Sardegna, parte di Basilicata, Campania e Lombardia. E siamo allo sport, mondiali di calcio. Si sono da poco concluse le ultime partite e ci aggiorna in studio Emanuele Granelli.
16: Con il successo ininfluente della Turchia di Vincenzo Montella 3-2 proprio nel finale al 98esimo sugli Stati Uniti, già primi nel girone qualificati, sfideranno la Bosnia ai 16esimi di finale. 0-0 invece è piuttosto prevedibile tra Paraguay e Australia, quest'ultima qualificata. Buone probabilità per i sudamericani di rientrare tra le migliori terze. Tutto facile invece per l'Olanda, 3-1 alla Tunisia, qui siamo nel gruppo F, Orange primi nel girone, sfideranno il Marocco. 1-1 invece tra Giappone e Svezia, avanzano entrambe. I nipponici saranno gli avversari del Brasile di Carlo Ancelotti. Infine il gruppo E, sconfitta indolore per la Germania, battuta in rimonta 2-1 dall'Ecuador, tedeschi comunque primi. Ecuador avanti tra le migliori terze, passa come seconda la Costa d'Avorio, 2-0 a Curaçao. Finisce così il mondiale dei caraibici.
6: E ci fermiamo qui, la linea va a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7:30. Buon ascolto.
17: Encima para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
18: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
19: Che caldazza.
1: Che caldo boia, ragazzi.
19: Fa un caldo cane.
1: Fa un caldo bestiale.
19: Un caldo infernale.
2: Antò, fa caldo.
1: Un caldo africano.
19: Un caldo tropicale.
1: Un caldo assassino.
19: Fa un caldo che si muore.

0: Nonostante il successo di Crash, Jennifer Page è considerata ancora un'artista one hit wonder, cioè
1: sì, quello che fa il nostro, noi abbiamo il Marco Ferradini, no? Lui ha fatto quel capolavoro Teorema, certo. E poi ha fatto altre cose, però la più famosa è quella e rimarrà sempre quella.
2: Certo, certo.
0: Allora, le previsioni del tempo parlano di un weekend caldissimo, temperature in Italia che supereranno i 40 gradi.
2: Pure di più.
0: Sì, e sorrido perché a Londra doveva esserci il famoso convegno sul clima.
1: Sì.
0: E sul caldo estremo
1: è
0: stato annullato per il caldo estremo.
2: Cavolo.
0: Adesso immaginate la scena, no? Questi cervelloni che si incontrano su un tema così delicato, no? E discutere le strategie. Allora, all'ordine del giorno c'era il primo punto era: come affrontiamo il caldo? Una risposta: stiamo a casa.
1: Ottima idea. Facciamo così. Saltiamo.
2: Sapete che dal caldo la Tour Eiffel si è alzata di 15 centimetri.
0: Come si è alzata?
2: Si è alzata. Io sono sconvolta. È un articolo che è uscito un paio
0: di
2: giorni fa.
0: Non
2: fa
0: sono...
2: così caldo che pure la Tour Eiffel si è alzata. Qualcuno dice di 15 centimetri. La Francia sta registrando i giorni più caldi della sua storia.
1: No, ragazzi, facciamo così. Mettetemi dentro un forno. Cioè, poi proviamo la sensazione di essere alti anche noi.
2: Così balzate anche voi.
0: Ma poi stavo pensando a questo convegno. Non è che lo fanno in autostrada all'aperto. Cioè, il convegno lo faranno di solito nei grand hotel, no? C'è la sala congressi.
2: Certo, c'è l'aria condizionata, tu dici.
0: Capisci? Cioè, non è sospetta come cosa. Che dici?
2: Michel, tu che dici?
3: È che in genere sono contrari all'aria condizionata, no? Si parla molto di green e dunque chi parla di questa emergenza climatica dice che non bisogna utilizzarla, che bisogna mettere più piante, anche a ragione, a volte.
0: Sì, ma è un po' come, che ne so, un convegno su esperti sulla pioggia. E poi piove
1: e non vanno.
0: E ha annullato il congresso.
1: Cioè, dovete trovare una soluzione, non starvene a casa e farvi i fatti vostri, belli.

0: pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Io lo sento il caldo.
1: E lo sento.
0: ma che sta a fare?
2: Una zanzara.
0: Una zanzara in studio.
2: Una zanzara in studio.
0: L'hai presa?
2: Sì, l'ho presa. Era da Brescia.
1: Beh, avevo capito perché sei arrivata.
0: Perché c'era la zanzara? Era,
1: no, guarda, la zanzara l'ha colpita sul tavolo e poi è venuta a darmi una sberla.
2: Eh sì, nel dubbio.
0: Non è facile prendere le zanzare. Con le temperature che aumentano, l'umidità, nascono le zanzare e affollano gli appartamenti.
2: E sapete perché vi pungono?
1: Perché?
2: C'è una novità.
1: Dici.
2: Non più per il sangue dolce.
0: Ah, non per rompere i coglioni.
1: Dici Alberto Angela.
2: Solo se bevi birra e fai sesso.
0: E lì? Che succede?
2: Voi niente.
1: No, zero.
2: Sesso dagli, ecco, dagli anni 90, quindi.
1: Io cerco di bere anche l'Autan, ma niente.
2: Invece Michel ci raccontava, sì, fuori onda di un rimedio per il caldo, incredibile.
3: Il peperoncino.
2: Il peperoncino.
3: Che senso? Dicono sempre che i calabresi non sentono caldo perché mangiano il peperoncino, mangiano piccante. Perché uno degli effetti immediati qual è del piccante? La sudorazione, che è un processo naturale che consente al corpo di raffreddarsi tramite l'evaporazione. Avete
2: capito?
1: Perciò, però, sudi e. Scusami, sudi e non.
3: E ti rinfreschi.
0: E ti rinfreschi.
1: Ah, ok. Ok, non avevo capito bene perché. Sai che questa roba qui del rinfrescarsi. Bisogna trovare una
0: soluzione. Comunque, siamo una radio di pubblica utilità. Io direi di fare così: dare, no, in qualche modo servizio pubblico. Quindi state con noi perché tra un po' di tecniche,
2: certo,
0: per sopperire questo.
1: Ne ho
0: state con noi. Good morning, Radio 2. Parliamo di calcio. Caldo, tutto il giorno.

0: Cher.
1: Do you believe
2: in love?
1: Oh, no, stavo questa porta al caldo, questa canzone qua scalda.
2: Ragazzi, però ricordiamoci che questa donna qui ha 176 anni e balla ancora con una ragazzina di 3.
3: È impressionante.
1: E come fa? Chissà che tecniche usa. Però oggi non siamo qui per dare dei consigli sulle tecniche di bellezza o di, ma del caldo.
3: Sì, è vero.
1: Vi abbiamo promesso dei consigli utili per i nostri ascoltatori, quindi al 348 7300 200, anzi anche voi se avete dei consigli da dare a tutti quanti, perché no, fatelo. Parto io.
2: No, prima allora scusami,
3: prima è stato Michelle, esatto, a dire del peperoncino.
2: Sì. Ok, perciò peperoncino per quello che riguarda il caldo sembra che
1: possa funzionare.
3: Tu avevi anche detto appallottolati, vabbè, il calzino in frigo, vabbè, che non conoscevo.
1: Quelle, poi la mattina le tiri fuori oppure le usi per la notte.
3: Ok, poi
1: invece una tecnica molto utile, avete presente il ghiaccio spray? Quello che si usa quando ti fai male,
3: certo,
1: a caso,
3: sì,
1: del ginocchio.
3: Cacciatori.
1: Ecco, tu prendi lo spray,
2: sì,
1: e te lo spruzzi sotto le ascelle.
3: Chi non gira
1: una spruzzata
3: con
1: di fresco sotto le ascelle.
2: Se non hai peli di ascelle non è un problema, ma se hai peli di ascelle ti si cacciano e ti si conficcano,
1: ragazzi,
2: nel costato.
3: Cammini così, però sei fresco. Cioè, cammini con le braccia alzate.
1: Io sono serio, ragazzi.
2: Sì.
1: Una spruzzata di ghiaccio spray sotto le ascelle,
2: sì,
3: e
1: fai 300
3: vita.
1: E fai 300 chilometri.
2: Allora posso dire anche la mia? Se sì, tu hai detto di mettere le calze dentro il frigo, io opto per mutande in frigo, che è,
3: vabbè, però è la stessa cosa.
1: È la versione 2.0,
2: perché alle donne può far piacere eccetera eccetera, all'uomo stringe!
3: Ragazzi,
2: stringe.
3: No, allora ce l'ho io la soluzione. 4,50€, via Paolo Sarpi. Chinatown c'è ovunque un po', no? Il ventilatorino piccolino portatile, te lo metti in faccia.
1: Quello lì, quel cosino lì.
3: Semplicissimo, guarda. Te lo metti in borsa.
1: Non lo so, di solito mi aspettavo da te.
2: Sì, qualcosa di più.
1: Qualcosa di
2: più.
3: Cioè, state abbassando il mio livello dopo che avete detto che mettete le mutande e i calzini in frigo, ragazzi. Un po' di decenza, eh.

0: Siamo aperti? Siamo aperti, regia? Siamo aperti. Bene. Good morning, Radio 2, buongiorno. Siamo i ragazzi del mattino, sono le 7 in punto, eh. Quindi sì, è iniziata ufficialmente la seconda
1: Sento
0: ora.
1: Sento odore di colazione, ragazzi. Oh. Sapete che alle 7 mandiamo l'ordine a Dani, non vedo l'ora, non vedo l'ora.
0: Allora, siamo partiti da una notizia dove a Londra è saltato il congresso per il clima, per il caldo, per il caldo estremo, proprio per il caldo estremo. Allora, da lì siamo rimasti un po' spiazzati.
1: Certo.
0: Abbiamo detto, ci pensiamo noi.
2: Dobbiamo trovare noi la soluzione per il popolo italico.
1: Esatto.
0: No, ma non solo, per il pianeta.
2: E allora, prima di noi ci ha anticipato Sinner, che si è presentato in conferenza stampa per colpa delle temperature troppo alte con un gilet refrigerante.
1: Ah, vedi?
0: È vero, anche in Giappone lo usano, i gilet con i ventolini.
2: No, non so se era, in realtà ho letto l'articolo, non ho visto la foto, non so se era fatto di ghiaccio o c'aveva le ventole, qualcosa del genere.
1: Tipo quelli che utilizzi per rinfrescare il vino, una cosa del genere.
2: Sì, tu pensi solo a quello, ma anche alle 7 del mattino.
1: No, stavo pensando all'idea per refrigerarti.
2: Eh sì, probabilmente sì.
1: Non
2: hai
1: è
2: fatto
1: male,
2: così.
1: Nel senso è quella specie di cappottino con i ghiaccini all'interno.
2: Poi se posso, se posso permettermi, io volevo fare un saluto a tutte quelle persone che in questo momento stanno rifacendo il manto stradale, che fa un caldo porco per loro. Cioè, se noi sentiamo 10, loro sentono 100 e tutti, soprattutto tutti quelli che sono sulla Milano-Genova, che sono lì da 73, dal 1973,
1: sì, esatto,
2: nello stesso punto, eh?
1: Esatto, non ci possono neanche buttare l'acqua, no, sai che per rinfrescare butti l'acqua, in quel caso non si può.
0: Quei gilerini lì col ventilatore giapponese potrebbero essere utili.
2: Adesso lo cerco, se c'è su quella piattaforma là lo compriamo.
0: Ci suggeriscono anche di mettere i cuscini in freezer.
2: Ah, è vero.
0: I cuscini.
1: Ma che freezer hanno? Ma un cuscino è grande.
2: No, vabbè, io ho quello a pozzetto.
0: Ghiacciaia.
1: Hai capito. Il
0: qualcuno
1: milanese
0: dice anche di rinfrescare. Un altro metodo è le tende della camera, di tenerle bagnate. Ora, non lo so se questa cosa funziona. Le tende bagnate.
1: Però se non le asciughi puzzano.
0: Ho capito, ma o puzzi o è caldo. Fresco, cioè non è che poi
1: meglio il caldo che la puzza, ragazzi.
2: Però sai che ci sono certi casi che mi tappo il naso e chi se ne frega.
1: Allora vai in tram a Milano e risolvi il problema.
0: Stai sulla metropolitana.
1: Esatto,
0: è fresco.
2: Lo sposa poveri lo usate voi, eh.
3: Lo vedi il

0: Siete sul 2707. Domani, e dico domani, pare,
1: sì,
0: e dico
1: oggi.
0: Pare che sarà il weekend più caldo dell'anno. Le
2: è
0: temperature
2: vero.
0: Supereranno i 42 gradi. Certo che se Susi ci manda la foto che è in mezzo ai boschi al fresco, insomma. Susi.
3: Allora vogliamo litigare, Susi? Allora, invece, per quello che riguarda un altro consiglio che vorrei dare, visto che la canzone
0: per il caldo,
3: la canzone che abbiamo appena ascoltato si chiamava Hold Me, non mi ricordo più il titolo della canzone, però era bella, perché Hold Me in the Dark, cioè aspettami al buio.
2: Certo.
3: Ecco, una cosa da fare è quella, cioè tirar giù tutte le tapparelle durante
0: certo,
3: il giorno.
0: Di caldo.
3: No!
0: Dentro, bloccato
3: no.
0: Dentro.
3: Allora, lo faccio anch'io a casa.
0: Certo.
3: No, ve lo giuro, se tu tiri giù le tapparelle, i raggi solari non entrano e la casa rimane più fresca, è vero. Allora, se vogliamo.
4: È vero.
3: Allora,
0: ragazzi, scusate, tutti
2: io faccio sempre così.
0: Ma non facciamo, cioè, non si aprono le finestre per cercare di far corrente d'aria.
3: No, perché entra il caldo.
2: Entra il caldo.
0: Vabbè,
2: devi tenerla abbassata e se hai l'aria condizionata, accendere anche l'aria condizionata, è ancora più bello.
3: Ma va, sto scemo che non ci crede.
0: Comunque, i consigli, allora, abbiamo detto quelli del Giappone, quelli della Corea, cioè Giappone il gilet col ventilatore, in Corea il cuscino refrigerante, in India usano le tende bagnate,
3: sì.
0: Mentre secondo me i metodi italiani
3: sì.
0: restano sempre i migliori, tipo quello di fare avanti e indietro al centro commerciale.
3: Sì, è vero, è vero.
0: Nella zona magari surgelata.
2: O altrimenti semplice una piscina.
3: No.
2: Dentro casa, una bella piscina ti tuffi.
3: No, ragazzi, questo hai ragione. Tu sei il mio signore.
0: Vero, no, ti ho salvato
3: questo,
0: la vita.
3: Questa è una bella idea. Tutto il giorno al centro commerciale.
0: Avanti e indietro. Avanti e indietro.
2: Ma neanche a pagamento entro nei centri commerciali.
3: No, io sì.
2: Io odio.
3: No, a me
2: odio
3: piacciono.
2: Proprio la gente. Cioè, no, io devo stare in un posto semplice, con sette cose uguali e torno a casa.
3: Pensa che il nostro sponsor è un centro commerciale, te lo dico.
2: Michel.
4: Mettete una bottiglia d'acqua ghiacciata davanti al ventilatore, vi arriva nell'aria condizionata, però rinfresca.
0: Assomiglia.
4: Io l'ho fatto.
2: Ah,
4: bravo,
3: è vero.
4: Funziona.
3: È vero.
2: Sicuramente è più del peperoncino.
0: Oppure seguire il camion dei gelati, seguire il camion dei gelati come se fosse una processione.
3: Ma dove cacchio abita? Ma dove cacchio abita? Springfield, che passa il camion dei gelati da
2: no,
3: te.
2: No, guarda che anche a Milano.
3: Ma è vero?
2: C'è un furgoncino fuori il Leone XIII ogni giorno, perché i bambini stanno lì. Voglio il gelato, voglio il gelato, voglio il gelato.
3: E tu gli dai una capocciata e risparmi.
0: Oppure c'è una soluzione, ce la suggerisce Matteo da Trento, dice: ragazzi, andate al cinema. State dentro. Nel cinema si sta belli freschi.
2: Altrimenti io andrò, questo è un altro consiglio, da Antonio Rezza a teatro. Ti metti là, vado a vedere lo spettacolo al Piccolo domani.
3: Sì.
2: C'è l'aria condizionata. Effettivamente, teatro, cinema, ottime soluzioni. Radio 2.
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
6: 2-2. La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
7: Cosa volete imparare oggi?
8: Come le api fanno il miele.
9: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
6: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: 2-2.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica

0: I Man at Work, Down Under. Tra l'altro questa canzone è un po' sfigata perché c'è quel giretto di flauto che uno, chi l'ha suonato insomma in qualche modo, l'ha copiato da una canzone per bambini australiana.
1: Davvero?
0: Se ne sono accorti e praticamente hanno dovuto quello che hanno guadagnato l'hanno dovuto dare per risarcire la causa legale. Succede
1: invece al 348 7300 200. Gianna da Bollate, presumo sia, perché non lo leggo bene, bevete spesso, evitate alcol e caffè perché influiscono la disidratazione, scrive.
0: Oh, finalmente qualche consiglio anche da parte degli ascoltatori. Oh, mandateci anche la vostra posizione in tempo reale, perché se siete al fresco noi lo notiamo, cioè guardiamo via satellite, allarghiamo e riusciamo a capire se siete in mezzo al cemento a soffrire come noi, oppure invece siete in una località più tranquilla, più fresca.
1: E magari vi veniamo a trovare, visto che sta arrivando anche il weekend, magari ci ospitate se avete l'aria condizionata.
0: Sì, questo subito se imbuca.
2: Però se proprio potessimo scegliere dove essere.
1: In questo momento? A letto.
0: Pensiamoci un attimo. Intanto arriva un messaggio da Stefano, da Verona, sì, dice: good morning ragazzi, io l'ho risolta così, ho comprato la piscinetta per bambini e l'ho messa sul balcone.
1: Wow.
0: Siccome abito al primo piano, quando passa qualcuno cerco di non farmi vedere, no? Adesso i vicini mi salutano e mi chiamano l'orca assassina.
1: Simpatico. Beh, attenzione però con la piscina sul balcone, ragazzi, è sconsigliato, sì. Tanto,
0: Il rapporto peso.
1: Rapporto peso è un attimo che fate crollare un grattacielo, io ve lo dico.
2: Ma la piscinetta per bambini?
1: No, sì, ok, quella alta, sì. 20 centimetri ci sta.
2: Giusto
1: anche.
2: Più che altro si scalda a un certo punto, sì. Se c'è proprio caldo.
1: Perché io volevo mettere un acquario sul balcone con gli squali, le orche. Mi hanno detto che è pericoloso.
2: Si può.
0: Possiamo dirlo che ieri siamo andati in piscina, dai.
2: Esatto.
0: Abbiamo fatto il nostro
2: avere
0: primo baglietto.
2: Avere una piscina non è male.
0: E al ritorno il navigatore, tornando verso Milano, non mi ha detto più 300 metri gira a destra, ma ha scritto 300 metri gira a destra che c'è l'ombra. Che c'è l'ombra.
2: Esatto, 300 metri gira a destra, poi torna indietro.
1: E torna in piscina.
2: Torna in piscina.
1: E vatti a godere un po' di frescura, va.
0: Ragazzi, ci state ascoltando, fa caldo. Suggerimenti, ne abbiamo bisogno.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

0: DNA Jovanotti insieme a Gabri Ponte, che sarà a San Siro sabato, ragazzi, nella caldazza di San Siro.
1: Oh ragazzi, sono Lorenzo, ho fatto un altro featuring. Sentite, io ho sentito che c'è quel ragazzo là, no? Quello forte, De Sì. Ma De Sì, non possiamo fare un featuring? Ma
2: no,
1: anche solo
2: voglio
1: tu.
2: Fare io ragazzo fortunato.
1: Ma anche solo tu, eh?
2: È impressionante.
0: No, è entrato in studio, ha comunicato sui social, no? Qualche giorno fa. Sono in studio con Gabri Ponte a preparare un pezzo nuovo. È già
2: in onda.
0: È già in onda, è già nelle playlist. Oh, allora, sabato Gabri Ponte, San Siro Dance 2026. Io sono andato quello del 2025, faceva meno caldo però.
1: Sì,
0: eh.
1: Sì,
0: non
1: sì,
0: so,
1: sì.
0: Adesso sabato fa caldino.
1: Se invece non avete niente da fare, io sono a Bergamo in piazza, perciò venite lì, tanto per farmi compagnia, perché probabilmente non c'è nessuno, perché c'è un caldo poco.
0: Dai l'informazione corretta.
2: Esatto,
0: dove
2: a Bergamo
0: sei?
2: Dove?
1: A Bergamo, non me lo ricordo.
0: A Bergamo Alta.
1: Cioè, mi ci porto.
2: Complimenti.
1: No, adesso, allora, ve la do, dai. Adesso ve la do con bel.
2: Perché poi
1: cerco.
2: È proprio questo. Cosa farete questo weekend? Io te l'ho detto, vado a vedere Antonio Rezza al Piccolo. Voi?
0: Io, guarda, scapperò in un bel bosco, perché il suggerimento che mi ha dato Susi, andrò verso il secondo me andrò verso
2: Gavi?
0: Verso Gavi, esatto.
2: Incredibile.
0: Secondo me
2: in Piemonte scritto.
0: Mi faccio un bel giretto a Gavi. Okay. Sì, sarà così.
2: E con chi vai?
0: Con tutta la famiglia, porto i miei fratelli, ci
2: ma
0: un
2: c'è
0: grande
2: pure
0: raduno.
2: Mamma.
0: C'è tutto, ci sono
2: mi
0: tutti.
2: Mi raccomando, o ventaglio o ventilatorino, eh.
0: Allora, a
2: caldo.
0: Proposito, diciamola, dove scapperete questo weekend? Qualcuno suggerisce i boschi, ad esempio è un bel metodo,
1: sì.
0: I boschi, perché la temperatura si abbassa anche di 7-8 gradi. Qualcuno suggerisce anche vicino a una cascata, non c'è bisogno di bagnarsi. Cioè
1: certo, probabilmente certo. Anche l'umidità, il fresco, è un po' come quello che diceva Michel, di mettere una bottiglia gelata davanti al ventilatore e ti porta un
0: è
1: po'
0: un
1: di
0: po'
1: refrigerio.
0: La stessa cosa.
1: Per quello che riguarda invece il sabato mio, di cosa farò, sarò in Piazzale degli Alpini dalle 21:15
0: 21:15
1: sono sul palco, caldo porco, sarò da solo. Cioè, mandatemi almeno delle alci.
2: Sai che fai? Congeli le lenzuola stasera e domani esci col lenzuolo e
0: sul
2: fai
0: palco.
2: Tipo Superman.
1: Beh,
2: sì.
1: Scusami, non si piegano, poi.
2: Sì, poi però si scongelano.
1: Ah, beh, sì, certo, un
0: tipo
1: po'.
0: Tipo fantasma.
2: Sì.
0: Anche un rifugio di montagna è carino, è un bel rifugio, una grotta, una bella grotta, ci sono.

0: Di che anno è questa canzone?
1: Non lo sapevo. Stringhetti, al lavoro.
2: Ragazzi, se conoscete un posto, lo dico ai nostri ascoltatori, con meno di 27 gradi, fatecelo sapere. Una posizione in tempo reale e noi arriviamo, ragazzi.
1: Sì,
2: qua si boccheggia.
1: Infatti, Simona da Parma ci manda un messaggio al 348-7300-200 dicendo: io porterò mio figlio al mare dalla nonna, lui al fresco e io tornerò in città al caldo. Eh beh, però almeno uno della famiglia si salva.
0: Però se proprio sei al caldo e non ce la fai, devi bere bevande calde.
1: Allora,
0: che è incredibile.
1: Questa cosa qui me l'avevano detta.
2: Ma che cosa è? Sì, è come chiudere le finestre, ragazzi. Ma
0: no, ti fa sentire più fresco.
2: Ma una birretta.
0: Il calore intenso attiva più rapidamente le ghiandole sudoripare.
1: Sudoripare.
0: Sudoripare.
1: Pare che sudino.
0: Pare che sudino.
2: Invece a Milano questa fa ridere.
0: E man mano che il sudore evapora dalla pelle, la temperatura generale del corpo si abbassa. Capito com'è?
2: Capito. È una tecnica.
0: Sudoripare, ricordate, ve lo annotate. No, no, è quello, è cambiato da
1: che
0: oggi.
1: Che tra l'altro è sudoripare. Cioè ripara dal sudore.
0: È quello che mi piaceva.
1: Sai che
0: no, è sudoripare,
1: guarda,
0: pensa, è incredibile
1: anche se
0: la vita.
1: Sei bionda, ragazzi, dai delle soddisfazioni.
0: Grazie.
2: A Milano un uomo di 43 anni ha affittato il suo box non per la macchina, ma perché è l'unico posto dove si sta al fresco. Adesso c'è gente. No,
1: ragazzi,
2: scherzi,
1: non...
2: guarda che vanno in subaffitto lì.
1: Allora, ascoltami.
0: Affitto pure il mio, allora.
1: Allora, già a Milano abbiamo dei costi pazzeschi. Non lanciamo nuove idee, vi prego. Perché
0: hai
1: sennò...
0: visto subito io.
1: Esatto, se no iniziano a affittare i box ed è un disastro.
2: Ma l'anno scorso, quella della famiglia che abitando a 50 metri da un hotel ha deciso di spostarsi e andare a vivere, faceva caldo, in hotel perché lì era tutto compreso, anche l'aria condizionata.
1: Hanno vinto loro.
2: Beh,
1: sì, ragazzi.
2: Ci fermiamo, ragazzi,
1: sì,
2: arriva il GR, le notizie. Noi torniamo tra poco e un'ora e mezza insieme.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero. 2-2.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: 2-2. Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.
7: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta a Torino dal 25 al 28 giugno per il più importante torneo internazionale di golf, gratuito e aperto a tutti. Mettiti alla prova, scopri il tuo swing e vivi da vicino tutte le emozioni di uno degli appuntamenti più prestigiosi organizzato dalla Federazione Italiana Golf. DS Automobiles 83esimo Open d'Italia a Torino. Tanto green, grandi emozioni e che swing con la musica di...
8: Sono le 7:30.
9: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
10: Rai GR2.
11: Salgono a 235 le vittime del doppio sisma che ha messo in ginocchio il Venezuela, tra questi anche un italiano, più di 35.000 i dispersi, in arrivo gli aiuti internazionali. Strage di Viareggio costata la vita a 32 persone, definitive le condanne all'ex AD di Ferrovie dello Stato Mario Mauretti, sconterà 5 anni. Guerra in Iran, dal vertice Francia-Italia Giorgia Meloni chiarisce: non abbiamo mai partecipato al conflitto. Re Carlo lascia Buckingham Palace, la dimora storica sarà usata come ufficio e museo. E in tema di sovrani moderni, con 1000 invitati, il Madison Square Garden di New York si prepara ad accogliere il 3 luglio il matrimonio di Taylor Swift con Travis Kills. Mondiali di calcio, la Turchia di Montella torna a casa dopo aver vinto l'ultima gara, avanti Giappone, Svezia, Australia e Paraguay. Buongiorno da Simona Giacinti. Continua a salire il bilancio del doppio sisma in Venezuela, 235 i morti accertati, fra cui un italo-venezuelano, 43.000 i feriti, oltre 40.000 i dispersi.
12: Si scava e si spera fra le macerie dei 100 palazzi crollati nella città costiera di La Guaira, la più colpita, pare bombardata a tappeto. Ne esce vivo anche un neonato, mentre viene recuperato senza vita anche il corpo di un italo-venezuelano, 56 anni. Molti gli italiani nel paese che non rispondono al telefono, fa sapere l'unità di crisi della Farnesina. Per favorire la ricerca delle migliaia di dispersi, il governo ha riattivato i social.
13: Infortunio, vamos a salir unidos.
12: Governo che continua a lanciare appelli all'unità, mentre Plaza, Francia, di Altamira, Caracas, un tempo terreno di scontro fra sostenitori e oppositori del potere chavista, si trasforma nella piazza della solidarietà, con centinaia di volontari a donare viveri. In moto anche la macchina degli aiuti internazionali, attivata la protezione civile dell'Unione Europea, squadre di soccorso in arrivo anche da Roma. Gli Stati Uniti stanno dispiegando anche 2 navi da guerra per fornire supporto logistico. Valeria Fraschetti, GR2.
11: La strage di Viareggio, condanne definitive per gli 11 imputati, tra cui Mauro Moretti, che sul Corriere della Sera afferma: sono pronto alla cella, spero non sia per troppo tempo.
14: 17 anni dopo il deragliamento del treno merci alla stazione di Viareggio, con i vagoni cisterna pieni di GPL, l'esplosione e l'incendio che distrussero un intero quartiere provocando 32 morti, tra cui 3 bambini, e 200 feriti, la Cassazione ha confermato le condanne inflitte nel processo d'appello TER. Con la decisione della Suprema Corte diventa definitiva anche la condanna a 5 anni di reclusione per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e RFI Mauro Moretti, 72 anni, la cui avvocata Ambra Giovene, indignata per la sentenza, dice si costituirà a breve. Tiziano Nicoletti, avvocato dei parenti delle vittime.
15: Per la prima volta i vertici delle Ferrovie dello Stato sono stati condannati.
14: L'avvocata dell'ingegnere Moretti però dice non è colpevole, lo dicono le carte.
15: Le carte sono 6 sentenze, perché abbiamo fatto 6 gradi di giudizio, io mi attengo a quello.
14: Anna Maria Caresta, GR2.
11: E condanna definitiva anche per Alessia Pifferi, che lasciò morire di stenti la figlia di 18 mesi.
16: Scoppia in lacrime in carcere Alessia Pifferi, la Cassazione respingendo la richiesta dell'accusa di un nuovo processo per non riconoscere le attenuanti generiche, conferma i 24 anni di carcere inflitti in appello. In primo grado era stata condannata all'ergastolo per l'omicidio volontario della figlioletta Diana, 18 mesi, lasciata morire di fame e sete per 6 giorni, mentre lei era fuori Milano col compagno. Per la donna, pur ritenuta capace di intendere e volere, pena ridotta in appello, bilanciando le aggravanti con le attenuanti, motivate dai giudici da fragilità cognitiva e gogna mediatica subita. Rigettato il ricorso della difesa, che puntava ad una pena inferiore, l'avvocato Cristian Scaramozzino.
17: Una mezza vittoria. Tra le due alternative, quella dell'ergastolo e quella dei 24 anni, piangiamo con un occhio.
16: Così Emanuele Demitri, legale della mamma e della sorella di Alessia, parti civili.
18: Viviana si è messa a piangere, ci lascia con l'amaro in bocca, rimane l'omicidio volontario.
16: Elena Baiocco, GR2.
11: Il rogo di Capodanno di Cramontanado, dove persero la vita 41 giovani. Sofia Donadio, tra i 4 studenti del liceo Virgilio di Milano rimasti feriti, parla per la prima volta e, ricordando, afferma: la porta d'emergenza era chiusa con la catena. L'ascoltiamo.
19: Io quella uscita d'emergenza me la ricordo bene. È sempre stata chiusa fin dal primo giorno che io sono entrata in costellazione. È sempre stata chiusa. Stavo spesso seduta su quello sgabello. Ci ho anche fatto alcune chiamate per gli auguri di Capodanno. C'era una catena, tipo quella delle bici, che era legata attorno al maniglione antipanico della porta.
11: Ponte sullo Stretto di Messina. Dalle intercettazioni dell'inchiesta per corruzione emerge la soddisfazione del rappresentante della Lega in Calabria, Giacomo Saccomanno. Abbiamo vinto al Totocalcio, chiede al telefono. Era il 2 ottobre del 2025. In seguito arrivò la decisione della sezione di controllo della Corte dei Conti, contraria all'opera. Ponte e le cimici della procura di Catanzaro registrano lo sgomento dei protagonisti. C'è un'ultima ora che arriva da Foggia. Auto fuori strada, 2 uomini e una donna sono morti in un incidente stradale avvenuto avvenuto sulla statale 89 in corso di accertamenti. Emergenza caldo con Genova, salgono a 18 le città a bollino rosso, tutte nel centro nord più Bari, temperature in aumento che sfioreranno i 40 gradi nel fine settimana, 5 ad oggi decessi per caldo, ieri vertice al Ministero della Salute, ma è anche allerta gialla per temporali su Sicilia, Sardegna, parte della Basilicata, Campania e Lombardia, e l'AFA affligge anche mezza Europa, oltre 200 i morti in Spagna e in Francia, tra le vittime anche un bimbo di 3 anni, si moltiplicano i blackout. Il vertice Italia-Francia ad Antibes, in Costa Azzurra, Parigi e Roma partner naturali e indispensabili, ha detto il presidente Macron. Senza di noi l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono, ha aggiunto Giorgia Meloni. La premier è intervenuta anche sul conflitto Stati Uniti-Iran e le dichiarazioni del segretario NATO Rutte, che aveva parlato di centinaia di aerei americani partiti dalle basi italiane. Sentiamo l'inviata.
20: Non abbiamo mai partecipato al conflitto in Iran, altrimenti non si spiegherebbe la delusione reiterata del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Non lascia spazio di interpretazioni Giorgia Meloni, che dal vertice intergovernativo Italia-Francia qui ad Antibes chiede prudenza, riferendosi al segretario della NATO Mark Rutte, dopo le esternazioni sull'uso delle basi militari italiane.
21: Noi abbiamo rispettato i nostri impegni cedendo le basi per attività che erano di natura logistica e tecnica, e quando si sono prospettate delle richieste che esulavano da quel perimetro, noi non abbiamo concesso l'autorizzazione.
20: La premier con il presidente francese lancia una coalizione per il Libano a fine missione UNIFIL, parla di relazioni naturali indispensabili per l'Occidente tra Roma e Parigi, i cui ministri firmano una serie di intese, e spiega che a volte non c'è stato accordo con Emmanuel Macron, ma mai relazioni glaciali.
21: Senza Italia e Francia l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Siamo due grandi nazioni fondatrici dell'Unione Europea con interessi convergenti in moltissimi campi.
20: Da Antibes con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR2.
11: Cambio di vertice in Ferrovie dello Stato, la di Stefano Donnarumma lascia la guida del gruppo, la decisione concordata dopo l'incontro con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.
22: Far partire subito la fase 2 di Ferrovie dello Stato, una volta chiusi i dossier più importanti e gli obiettivi del PNRR. Sarebbe questa la ragione che ha portato alle dimissioni concordate dell'amministratore delegato Stefano Donnarumma, che le formalizzerà dopo aver completato alcuni degli obiettivi più importanti ancora aperti. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini a Zapping ha voluto ribadire.
23: È una scelta condivisa e concordata, ci siamo visti nel mio ufficio. Abbiamo raggiunto gli obiettivi di 2 anni difficilissimi.
22: Donnarumma lascia un anno prima della scadenza naturale del mandato e a pochi giorni dalle rinnovate critiche e polemiche politiche sui disservizi e ritardi che rallentano l'alta velocità e le linee normali. Salvini ha rinnovato l'apprezzamento per i target PNRR raggiunti, che vedono FS vicino al traguardo dei 25 miliardi di euro. L'avvicendamento sarà con una figura interna, che potrebbe essere Giampiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia.
23: Un'ipotesi è l'attuale amministratore di Trenitalia, altri assolutamente in gamba ce ne sono.
22: Paola Bonanni, GR2.
11: Re Carlo lascia Buckingham Palace dopo il restauro da circa 500 milioni di sterline. I reali resteranno ad abitare a St. James Palace, la loro dimora preferita. Si tratta di una svolta storica per il palazzo, simbolo della monarchia britannica, che resterà un luogo di lavoro accessibile anche al pubblico. E non è l'unica novità. La corona, in un'operazione trasparenza, ha deciso di pubblicare la prima dichiarazione dei redditi del re, dalla quale si apprende che lo scorso anno il sovrano ha pagato circa 30 milioni di sterline di tasse, pari a 35 milioni di euro. Nozze celebri, Taylor Swift e Travis Kelce dovrebbero sposarsi durante il ponte del 4 luglio.
24: Manca la conferma ufficiale, ma Manhattan si muove già al ritmo del matrimonio dell'anno. Taylor Swift e Travis Kelce sarebbero pronti a celebrare il grande sì presso il Madison Square Garden. Un'indagine del New York Times ha svelato infatti i preparativi per un mega party il 3 luglio, con circa 1000 invitati, tra cui si vocifera anche Selena Gomez ed Emma Stone. Un fenomeno che sembra ricalcare uno schema archetipico. Massimo Cerulo, sociologo dell'Università Federico II di Napoli.
25: Le nozze dei celebrity hanno sostituito l'interesse reali. Il principe e la principessa rappresentano ancora un punto di riferimento in una società in cui la solitudine aumenta.
24: A colpire però è soprattutto la scelta del calendario. Il weekend dei 250 anni dell'Independence Day, una ricorrenza cruciale per l'immaginario MAGA di Donald Trump.
25: Non è scelta a caso la data, probabilmente ci sarà anche una sfida a colpi di like, visualizzazioni e gradimento.
24: Mauro Zanda, GR2.
11: Un anniversario importante per i fan delle Spice Girl, 30 anni fa usciva Wannabe.
12: anni fa, in quel 1996 cruciale per la cultura pop britannica, l'anno di Trainspotting, degli Oasis e di Wannabe. Esplodeva il fenomeno Spice Girls e quelle cinque ragazze divennero l'emblema del girl power, lasciando il segno nella musica pop, nella moda, nell'immaginario, dagli abiti alle tutine, tra animalier e paillette fucsia. Fino a metà settembre al Barbican di Londra ci sono molti di quegli abiti esposti. Vi dirò quello che voglio, che veramente voglio, cantano. L'amicizia non muore mai. Una dichiarazione di indipendenza al femminile. Dal 2012 non cantano insieme, ma Wannabe resiste. Miriam Mauti, GR2.
11: E siamo allo sport, mi ha raggiunto in studio Giorgio Matteoli.
0: Buongiorno Simona, a te e a chi ci ascolta.
11: Parliamo come sempre in questi giorni dei mondiali di calcio.
0: Iniziamo con il gruppo D che si è concluso poco fa alle 6 del mattino italiane. Probabilmente qui saranno tre le qualificate: Australia seconda dopo lo 0-0 con il Paraguay, quasi certo di passare come terza. Gli Stati Uniti erano già primi del girone, sfideranno ai sedicesimi la Bosnia, indolore la sconfitta 3-2 con la Turchia allenata da Vincenzo Montella, che era già eliminata dopo le prime due gare. Ma sentiamo comunque l'emozione dell'allenatore italiano.
1: Siamo contenti perché queste ragazze se lo meritavano. Sono state le prime due partite incredibili e ci meritavamo una vittoria e sono contento principalmente per loro, poi ovviamente per tutto il movimento. È stata una settimana molto difficile, le ragazze hanno dimostrato di avere conoscenze, di avere personalità, di avere anima e di avere soprattutto onore. Mi sto un po' emozionando perché questi ragazzi lo meritano.
11: E dunque facciamo il punto sugli altri gironi e i prossimi turni.
0: L'Olanda batte 3-1 la Tunisia, va da prima del girone F ai sedicesimi dove trova il Marocco. Nello stesso girone pareggio tra Svezia e Giappone, passano entrambe con i nipponici che se la vedranno con il Brasile. Infine il gruppo E, quello della Germania, che era già certa del primo posto, sconfitta 2-1 per i tedeschi in rimonta dall'Ecuador che si qualifica da terza. Secondo posto invece per la Costa d'Avorio che ha la meglio 2-0 su Curaçao.
11: Voltiamo pagina, parliamo di doping.
0: L'ultima decisione di Alex Wazer, il marciatore altoatesino, risultato positivo all'EPO dopo una gara in Germania di due mesi fa, ha rinunciato alle controanalisi. L'annuncio dopo che l'agenzia antidoping tedesca ha rifiutato l'esame su una terza provetta. Wazer ha commentato: nessuna fiducia nel sistema.
11: E ora gli appuntamenti sportivi di oggi.
0: Grande attesa per il sorteggio del tabellone di Wimbledon, non solo per Sinner e gli altri big del tennis, ma anche per la sorpresa Tyra Grant, l'italo americana numero 173 al mondo, vince le qualificazioni e approda al torneo per la prima volta ad appena 18 anni. E poi inizia il lungo weekend dei motori, la Formula 1 in Austria, la MotoGP sarà in Olanda.
11: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Edmondo Cotta, Luciano Pecoraro, la linea va Good Morning Radio 2, prossimo giornale radio alle 8:30 da Simona Giacinti, buon ascolto.

0: Aspetta, abbiamo un ospite.
1: Abbiamo un ospite. Vuoi, aspetta, vieni qua.
0: Vieni, vieni qua un secondo. Saluta.
1: Saluta. Good morning.
0: Good morning.
1: Bravo.
0: Se c'era una parola da dire, era quella
1: giusta. Bravissimo.

0: Eccoci qua, good morning Radio 2, 7:44.
1: Salutiamo Renato, che è il signore che ci dà una mano a tenere un po' pulito lo studio.
2: In ordine lo studio.
3: Ah, ma non è Pina?
1: No, e lui è Renato, il marito deve essere.
3: Ah, ok.
0: Buongiorno a tutti, good morning Radio 2, siamo i ragazzi del mattino, vi terremo compagnia fino alle ore 9. Abbiamo ricevuto già un sacco di mappe in tempo reale dagli ascoltatori, certo. Continuate a mandarcele, sono tutti al fresco.
1: Ragazzi,
0: nei boschi, no, in campagna
3: trovano, cioè, soluzioni alternative a questo meteo.
0: Ma la gente non lavora. Ragazzi, ci sono quelli che stanno soffrendo come noi il caldo in città? Fatecelo sapere. La mattina inizia sempre col 2. C'è anche Michel Dessie a Roma, perché abbiamo per l'estate anche il nostro giornalista privato.
3: Cioè, sì, vero.
1: No, però vorrei che tu fossi preciso. Quando si parla di Michel Dessie bisogna chiamarlo giornalista. Smettila. Bravo. Perché sai che adesso c'è questa cosa che devi dire tutte le cose con la
3: ola. I giusti titoli alle persone.
1: Esatto.
3: Diamo.
1: Cioè, i tre pirli e il giornalista.
3: No, guarda, parla per te.
1: Allora, i due.
0: Sì, è la bionda il giornalista. Va bene, parliamo di caldo, ragazzi, non si molla niente. Di caldo, caldo, caldo, caldo.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: show them.
1: Boogie's in my soul.
2: Boogie's in my soul. Snoop Dogg, Chaka Khan.
0: Meno male che
2: no, pezzo, meno male, una bella musica.
0: Meno male che Snoop Dogg non è venuto adesso a Gallarate, perché sarebbe evaporato.
2: La regina mamma del mia, funk è tornata. Tra poco uscirà anche l'album, si chiamerà Chuckzilla.
0: Chuckzilla, come Chuckzilla, Godzilla
2: a settembre,
0: però.
2: Bellissimo, gran pezzo, ragazzi. Mettetelo nella vostra playlist. Fa caldo, ma questo
3: aiuta,
2: si può ascoltare,
3: aiuta.
2: Si può ascoltare. Stiamo parlando di caldo, non, cioè, la paura è che se parliamo di caldo la gente inizia a avere caldo. Può essere?
0: Sì, sì, certo.
3: Potrebbe, sì, potrebbe.
2: Perché parlare di fresco.
3: Ma non stiamo parlando solo di caldo, stiamo anche chiedendo dove vorreste essere se potesse avere, che so, la lampada d'Aladino. Se noi avessimo questa famosa lampada, dove andreste?
0: Allora, ci ha scritto Giorgio da non c'è scritto
3: da Crema.
0: No,
3: non leggo.
0: Non è lui, è l'altro. Io consiglio il rimedio che usa Messi: fare un sacco di soldi, prendere un aereo privato e andare al fresco. Beh, mi sembra ottimo, ottimo come rimedio.
3: Un ottimo consiglio, effettivamente. È peccato però che non abbiamo le possibilità di Messi. Ma è un argomento,
2: è un dettaglio. Invece finalmente sono arrivati anche quelli che se la passano un po' come noi, chi è in ufficio, no? E salutiamoli. La temperatura del mio laboratorio, è arrivata una fotografia, di sì? Sartoria alle 8 del mattino, 32 a Cipicchia. Elena da Brescia.
0: Oggi e fino a domenica sarò invece al Comic Con di Bergamo, scrive Graziella. Mescolanza di culture pop, per fortuna aria condizionata.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Questo weekend mi trovo a Rimini in veste di speaker per una tappa del tour mondiale di beach volley. Si gioca da oggi pomeriggio a domenica sera. Non credo sarà proprio un fine settimana fresco, ma ne varrà la pena. Un abbraccio umidiccio ed affaticato già a voi tutti. Fabrizio da Bassano,
2: certo,
3: del Grappa.
2: Fare lo speaker di una partita di beach volley con queste temperature, eroe.
0: Sì, tanta roba.
2: Tanta roba.

0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: La spesa intelligente!
2: 2-2.
3: Dottore, mio marito da due giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
4: Ma ha provato a togliergli il libro?
5: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
6: 2-2.
7: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.

0: Radio Bresh su Radio 2 802, good morning Radio 2, dai ragazzi, ci siamo tutti,
1: ci siamo
0: qui
1: tutti
0: a soffrire di caldo, ma soffre anche il caldo Anna da Roma, 26 gradi già nel suo ufficio, quindi insomma mi conforta il fatto che non siamo soli, ecco.
1: Beh, certo, good morning ragazzi, stasera vado all'aperifugio di una piccola valle nel cuore di Brescia che chiamano Valfredda.
2: Ah,
1: e ho detto tutto, però io non voglio sentire più parlare di apericena, adesso è aperifugio, stiamo esagerando. Ragazzi,
2: io invece soffro come voi, adesso vado anche a stirare, mamma mia. Siete grandi, Tiziana Bologna, no, ma come fai a stirare?
0: Bisogna, questo è eroi.
1: Buongiorno ragazzacci, in Olanda stiamo bruciando, saluti Peppe.
0: Già, detta così è pericolosa.
1: Sì, anche perché in Olanda, ragazzi, quando bruci c'è quel profumo nell'aere, ma ad Amsterdam.
0: Adesso noi però abbiamo la notizia della settimana, cioè la meglio del meglio, come si dice, no?
1: La notiziona della settimanona
0: di Michel Dessy.
3: Non chiamatele fake news, ma questa è la notizia della settimana.
4: Non lo so, guarda, non me ne intendo di queste cose.
3: Lei si scarica col caldo?
4: No, mi ricarico, vado al ballo.
3: Lei si ricarica, va al ballo.
4: Va al ballo, sì. Non c'ho fiato.
3: Nuova tecnologia a Roma, il bus elettrico climatizzato, un mezzo rivoluzionario che, a quanto pare, può fare due cose, ma non contemporaneamente. Camminare e tenere fresca la gente.
4: Vai a piedi, non te sbagli.
3: Con 40 gradi all'ombra, l'autonomia da 300 km si accorcia di parecchio e i bus vanno in panne, si bloccano. Più che un autobus green, sembra lo smartphone. Appena accendi tutto, la batteria ti abbandona.
4: A me a piedi, guarda, io sempre a piedi vado.
5: Bisogna ricaricarli più spesso, come i cellulari.
3: Il suo cellulare si scarica con il caldo?
5: Se lo uso troppo sì, infatti bisogna cercare di usarlo poco.
3: Lei prende il pullman?
6: Sì, ogni tanto sì.
3: Ogni tanto lo prende?
6: Sì.
3: E se si scarica la batteria?
6: Sì, certo.
3: Ah, ricarica lei?
6: Sì, ecco, la ricarica così.
3: No, dico, non la ricarica del cellulare, del pullman, la batteria.
6: Ma
3: del
6: sì,
3: pullman.
6: Sì, sì, eccola qua.
3: Eccola, lei ha la batteria dietro?
6: Sì,
3: sì.
6: Usare,
3: sempre, la usa sempre?
6: Io sì.
4: Deve essere pure fortunato che possa, perché se si blocca a metà strada perdiamo una corsa, poi la seconda si blocca pure la seconda, la terza e via dicendo, e non abbiamo più il servizio pubblico.
2: Piuttosto che si incendino, meglio che si scarichino.
3: Lei dice?
2: L'anno scorso avevamo l'altro problema, se lo ricorda.
3: Certo, i pullman in fiamme.
2: Esatto, quindi dai, meglio scarichi che in fiamme.
3: Lei si scarica con il caldo?
7: Sì, per forza.
3: Quindi pure i pullman?
7: E per forza.

0: Oh, mi piace, mi ha anche convinto J-Ax, però anche no. Yippee-yay-o, yippee-yay-o.
1: No, no, a me piace proprio tanto. Anche bravo, bravo Ale, proprio molto un bel bene. Pezzo.
0: Ragazzi, vi devo dire una notizia. Anzi, dai. Non è una notizia, è la data.
1: È una data.
2: Ah, è vero, non abbiamo ancora dato le date.
0: Accade oggi, come diceva così, no, qualcuno, sì, nella sì, rubrica sì. del passato. Il 26 giugno del 1945,
2: sì.
0: una cosa importante, viene firmato il trattato della Costituzione dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite.
1: Cioè, proprio il 26 giugno? Sì, di sì. che anno, perdonami?
0: Del 1945.
1: Ah, noi non c'eravamo, siamo nati l'anno dopo, guarda, non siamo stati fortunati. Invece il 26 giugno del 2008, attenzione, perché la rivista Total Guitar
2: sì.
1: Elegge la versione di Celine Dion del brano degli AC/DC You Shock Me All Night Long come la peggiore cover di sempre.
2: Ma io non, non me la ricordo, ma è brutta?
1: Sono andato a sentirla.
2: Tanto?
1: Sì, l'ha cantata anche in un live insieme a Anastasia ed è veramente una brutta versione, però la migliore invece è stata quella di Jimi Hendrix del brano di Bob Dylan All Along the Watchtower.
0: Capito, avete capito qui l'inglese?
1: Ragazzi,
0: americani siamo.
3: Invece, ragazzi, il 26 giugno del 1974 alle 8:01 del mattino al supermercato Marsh di Troy, Stati Uniti, viene scansionato il primo articolo con codice a barre alla cassa di un negozio al dettaglio. Sapete cos'era il prodotto?
2: No.
3: Una confezione da 10 pacchetti di gomme da masticare.
2: Ah, vedi?
1: Cioè, è da lì.
2: Immagina.
1: È da lì che parte il.
3: Esatto.
1: Qua busta.
2: Ah, io un qua paio busta. Di notizie do.
0: Cioè, è da quel giorno lì che la famiglia Perfetti c'è. È in casa.
2: Invece io volevo fare innanzitutto tantissimi auguri a il mio idolo, l'uomo della mia vita, se non mi fossi sposata Marco, Paolo Maldini. Oggi è il suo compleanno.
1: Allora, sai che Paolo Maldini
2: non
1: mi
2: allora.
1: Ha scritto, mi ha detto peccato che sei sposata.
2: Ma io gliel'ho detto personalmente, quando l'ho incontrato ho fatto guarda, io mi sono sposata lui, altrimenti avrei sposato te, è andata bene. Gliel'ho detto veramente, lui mi ha guardato e mi ha detto questa è matta. Io,
0: sì,
2: ma cosa?
0: Tu sei matta. Rai
4: Radio 2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: 2-2. Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
6: 2-2. Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
7: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
8: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
7: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
8: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
7: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10:30, Rai 2.
9: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo.

Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!

0: Buongiorno, sono Alessandra. Anch'io sto soffrendo il caldo della città. Sto andando a lavorare.
1: Ciao Alessandra.
0: Lavorerò fino a metà agosto ancora, quindi le ferie per me sono lunghe. E poi andrò al fresco una settimana. E poi a ottobre si vedrà.
1: Ma dove vai al
0: Ciao
1: fresco?
0: Ciao ragazzi, buona giornata.
1: Alessandra,
0: bravissimi.
1: Diccelo.
2: Buongiorno ragazzi, Roma ardeatina, 22 gradi, ma non ve lo raccomando per l'umidità. Buona giornata e buon lavoro, siete fantastici.
3: Carino.
1: Buona giornata.
3: Tipo portachiavi.
1: Già, buona giornata e buon lavoro e buon viaggio con...
4: Ieri sera invece ho sorpreso il mio vicino di casa, che è l'addetto
3: quella alle... cui avevi rubato la macchina da giovane.
4: Bravo, quello lì.
3: Okay.
4: Che è l'addetto ad innaffiare le piante.
1: Sì.
3: Ok.
4: A un certo punto lo vedo, invece di innaffiare le piante, lui si innaffiava, no? Da solo, passava il tempo. E lui mi ha detto, Max, certo. le piante in questo momento stanno meglio di me.
1: Sì, ha ragione, ha ragione. Cioè, io sono uno di quelli che, se c'è una canna, allora aspetta, specifichiamo, canna dell'acqua,
3: sì.
1: mi ci fiondo dentro.
4: Come i bambini.
1: Come i bambini, esatto. Cioè, se c'è la pozzanghera, vado lì a sbattere i piedini.
4: Ah, tra l'altro, il mio cane, ieri... non ne voleva sapere di uscire, ovviamente.
1: Certo.
4: Mi ha passato il guinzaglio e mi ha detto: esci tu.
3: Vai tu, sei coraggio.
1: Vai la pipì e poi torna.
4: E vabbè.
3: Non è facile per nessuno, insomma, in questo periodo. Però, ragazzi, è estate.
4: Stiamo parlando di caldo.
3: Esatto.
1: Però, ha parlato di Roma che c'erano 22 gradi, giusto? Se non mi ha levato l'ultimo messaggio.
3: Ardea.
1: E ho visto Dessi che ha scosso la testa dicendo: ma che stai a dire? Oh, bello.
3: Perché Ardea.
5: Via Siago.
3: Esatto.
4: Ce n'è qualcuno in più,
3: Litorale romano, Roma
1: okay,
3: magari
1: okay.
3: È un altro meteo.
1: Ok.
4: Comunque in questo periodo il climatizzatore è più importante del partner.
1: È più importante di tutto.
4: Di tutto.

0: 7:19, irrecuperabile. Lui si chiama Trigno.
1: Sì.
0: In realtà il papà, lui si chiamava Pietro, no?
1: Sì, Pietro Bagna Dentro, pseudonimo.
0: Doveva fare il calciatore.
1: Sì.
0: L'alternativa era il musicista, che gli viene bene, però doveva fare il calciatore, poi per un infortunio, no, non ha potuto fare il calciatore. Ma a quei tempi, quando giocava, il papà lo chiamava, se vedete, Ronaldinho.
1: Sì,
0: no?
1: Pietrigno. E allora ha deciso di tenere questo. Tra l'altro arriva da un programma dove, se tu hai un hai nome e cognome, non puoi esistere. Tu in quel programma lì, dove sono tutti amici,
0: ovvio,
1: dove sono tutti amici, devi avere un nome singolo, perché se vai lì come Luca a Brescia, non puoi entrare, devi essere soltanto Luca,
0: solo il nome. Allora, siccome il caldo dà la testa,
1: sì,
0: c'è una dimostrazione, no?
1: Sì.
0: Lo dicono i numeri, il troppo caldo ti fa perdere la concezione del tempo, no? Cioè ti fa svalvolare, come si dice. Ecco.
1: E su questo io posso essere testimonial. Perché? Perché nelle interviste imbruttite, quelle che faccio in giro per il Milanese Imbruttito, faccio delle domande di cultura generale. Però forse il caldo.
0: Sarà stato il caldo?
1: Sarà stata la noia, ma questo è il risultato.

0: Imbruttiti, per la consueta tappa estiva delle nostre interviste imbruttite siamo venuti a Venezia per capire come la gente sta vivendo questo momento. Vamos, anzi, demo! Quando avviene una crisi di governo?
1: Crisi di governo? Non so.
2: Io, allora, di politica e di finanza zero. Cioè, non chiedete a me.
3: Devono andar via quelli che ci prendono per il culo.
4: Cosa ne pensi dell'attuale crisi finanziaria?
5: È un po' colpa mia, nel senso che non ho un lavoro, ma vado tutti i weekend a spendere i soldi, a bere. Non so se è un problema o se sto aiutando l'economia in realtà. Personalmente è un problema, forse generalmente sto aiutando.
6: Io non la comprendo perché io sono la classica persona che preferirebbe vivere nella giungla. Lo stato rado, insomma, come i primitivi.
4: Che cos'è l'inflazione?
2: Allora, l'inflazione è... No, io di ste cose no, raga, mi prego.
7: Quando fai una cosa che non deve essere fatta.
8: È un qualcosa di illegale. Spaccio, può essere.
3: Ti dicono non puoi bere, tu bevi lo stesso.
0: L'inflazione.
3: Certo.
4: L'inflazione.
5: Mi sembra una ricetta. Il soufflé, il cibo.
6: Io non la capisco l'inflazione. È una cosa che io adoro chiedere agli uomini che frequento. Si mettono là, parlano di un sacco di cose. Tipo, cosa sono le criptovalute?
9: Le criptovalute
5: sono una moneta di un altro pianeta e quindi non ne capiamo molto perché è proprio di un altro sistema totalmente diverso.
0: Come si utilizzano le criptovalute?
3: Boh, io uso il blackjack.
4: Che cosa prevede l'accordo di Parigi?
6: Qualcosa della guerra.
7: Ah, ho capito, perché adesso c'è carenza del ferro, della lavorazione del ferro. Vogliono demolire la Tour Eiffel per sciogliere il ferro per venderlo alla Russia.
0: Parliamo di siccità.
10: Parliamo di siccità.
2: Ah, beh, della siccità.
6: Non sono informata.
0: La siccità.
6: Non ne ho idea.
5: L'acqua va e viene, come a birra. Cioè, pitichin bevi e PS prosciuga.
3: Guarda, non piove e non mi fanno il prosecco.
5: Sotto il po' ci sono tutti i problemi, nel senso, se noi facessimo irrigature o come cazzo si dice, tutti sopra, a posto. Olè!
0: Perché stanno cancellando i voli dell'estate?
6: Non l'ho capito, infatti volevo andare a Ibiza, non sono riuscita ad andare perché ho detto non ne vale la pena, avevo paura di perdere il mio bagaglio.
8: Credo perché ultimamente sta salendo di nuovo l'influenza del Covid.
2: Troppo affollamento di gente nei voli, quindi casino. Cioè,
10: we have to go però, bro.

0: sulle mani.
1: Questo è venerdì.
0: Anche voi che guidate, sulle mani.
2: Era il 1998. Pensate, a proposito di canzoni brutte, la BBC l'ha decretata come il peggior testo di tutti i tempi. Noi ce
1: ma
2: la balliamo.
1: Com'è possibile?
2: È così, la musica.
1: No, è stupenda questa canzone. Mi ricorda Dublino, sai quelle canzoni che associo a un periodo della tua vita. Viveva a Dublino con
0: invece
1: questa canzone.
0: Invece io l'associo al GR2, non so come mai, ma mi piace così tanto. Vai. Come il GR.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
4: Con noi c'è Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia. Nel mondo dei veicoli commerciali, come risponde Ford a esigenze così diverse?
5: Non esiste un unico veicolo adatto a tutti, esiste il veicolo giusto per ogni attività. E la gamma Ford Pro ha l'obiettivo di coprire ogni esigenza dei clienti.
4: Come si traduce nella scelta delle motorizzazioni?
5: Accanto ai nostri efficienti motori diesel, offriamo veicoli 100% elettrici, perfetti per la mobilità urbana, e varianti plug-in hybrid come soluzione ideale verso la transizione elettrica.
4: Perché i plug-in hybrid sono un vantaggio per il cliente?
5: Permettono di muoversi in elettrico nei centri urbani, con accesso alle zone a traffico limitato, potendo contare comunque sui vantaggi del motore termico nelle lunghe percorrenze.
4: Maggiori informazioni su Ford.it. 22.
6: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni

0: 49 euro. Approfittane subito. Mediaworld. 2-2.
1: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
2: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
3: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
6: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
7: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
8: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie, crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice, basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su INPS.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
9: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Sono le 8:30.
14: Rai GR2.
15: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. In apertura la cronaca, lotta tra la vita e la morte. Il pedone investito stamane a Milano da un automobilista che è scappato. In studio Simona Decina.
16: Sì, è stato arrestato poco fa l'uomo che stanotte ha travolto a Milano un motociclista, non ha rispettato la precedenza e ha investito il motociclista, appunto, che si trova in ospedale con gravissime lesioni. L'uomo, che poi è risultato essere un ucraino di 37 anni, positivo all'alcol test, non si è fermato, anzi ha proseguito la sua corsa investendo anche un pedone mentre attraversava la strada, sempre nella zona est di Milano. Per fortuna il pedone non ha riportato lesioni così gravi.
15: Grazie a Simona Decena. A Foggia si indaga sulla morte di 2 uomini e una donna in un incidente stradale sulla statale 89. L'autovettura su cui viaggiavano è uscita di strada. Andrà in carcere l'ex AD di Ferrovie dello Stato RFI Mario Moretti dopo che la Cassazione ha confermato le condanne per la strage di Viareggio che causò 32 morti e oltre 100 feriti.
17: Dopo quasi 17 anni di processo, la Suprema Corte ha reso irrevocabile anche le condanne per altri 10 imputati tra dirigenti e tecnici delle aziende coinvolte nella gestione e nella manutenzione dei carri merci. La sentenza chiude uno dei procedimenti più lunghi e complessi della storia giudiziaria recente, nato dal deragliamento di un treno merci carico di GPL e dalla successiva esplosione che devastò un intero quartiere di Viareggio. Per Moretti, condannato per disastro ferroviario colposo e incendio, si apre ora la fase dell'esecuzione della pena. La sua legale, l'avvocata Ambra Giovene, parla di decisione profondamente ingiusta e aggiunge: per alcune persone si apriranno le porte del carcere per un reato colposo per il quale Moretti non è colpevole. Immediata la replica dei familiari delle vittime. Non abbiamo nulla da festeggiare, dicono. Mia figlia Emanuela purtroppo non c'è più, afferma Daniela Rombi, madre di una delle vittime. Per il GR2, Tommaso Giuntella.
15: La Cassazione ha confermato anche la condanna a 24 anni ad Alessia Pifferi, che lasciò morire di stenti la figlia di 18 mesi nel luglio del 2022. 24 anni e 3 mesi anche a Chiara Petrolini per l'omicidio premeditato del figlio, nato il 7 agosto 2024 e sepolto in giardino. Per i giudici la 23enne era lucida e determinata ad uccidere il figlio. Mentre la terra continua a tremare in Venezuela, proseguono senza sosta i soccorsi. L'inviata Stefania Battistini.
11: In Venezuela si continua a scavare. I soccorritori cercano dispersi tra gli edifici crollati. Al momento i morti sono oltre 200 ed è in corso davvero una grande mobilitazione. Aiuti da diversi paesi dell'America Latina, le Nazioni Unite stanno coordinando squadre di soccorso. L'Italia ha attivato la macchina dei soccorsi, attesa per oggi con un volo della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. Tra le vittime c'è un italo-venezuelano, ha comunicato la Farnesina, che segue la situazione della numerosa comunità italiana presente in Venezuela. Le immagini mostrano palazzi crollati, ospedali in difficoltà e migliaia di persone che hanno trascorso la notte all'aperto mentre continuano le scosse di assestamento. In serata, nella Guaira, una luce di speranza, un neonato è stato estratto vivo dalle macerie.
15: Sport, mondiale di calcio, avanti l'Olanda che ai sedicesimi sfiderà il Marocco e il Giappone atteso dal Brasile. Passano il turno anche Svezia e Australia, Ecuador e Costa d'Avorio. Sconfitta ma qualificazione con il primo posto nei rispettivi gironi per Stati Uniti e Germania. Infine la musica con una grande novità, Jealous Lover, l'ultimo singolo che anticipa il nuovo album dei Rolling Stone. Tongues sarà pubblicato il 10 luglio in tutto il mondo. Il video che accompagna la canzone è interpretato da Anya Taylor-Joy e Chas Melton, due dei volti nuovi di Hollywood. E la linea torna a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio è alle 10.30.
18: Si cuoce,
19: si squaglia,
18: è una cappa
19: e il sole picchia, ragazzi,
18: si fonde pure l'asfalto,
19: sembra di stare in un forno,
18: sembra

0: condizionando anche la nostra trasmissione. Siamo partiti dalla notizia simpaticissima che a Londra c'è stato, doveva esserci questo convegno proprio sul caldo estremo, ed è saltato proprio
1: perché il caldo è estremo.
0: Ma davvero che l'unica strategia era far saltare il convegno?
1: Ma cioè, ragazzi,
0: meno male che ci siamo noi.
2: Non possono fare una cosa su Teams?
1: Su
2: Teams, sì.
0: Vabbè, diamo noi i consigli. Allora, innanzitutto,
2: capito qual è Teams? Tu hai capito
0: certo,
2: qual
0: sì,
2: è?
0: Sì.
2: È il motore di, dove si incontrano le persone online.
0: No, no, è tipo Zoom, no?
2: Zoom,
0: dove ci si
2: bravo.
0: Può incontrare.
1: Dai,
0: e fare
1: diciamo,
0: le
2: si chiama
0: riunioni.
2: Teams.
1: Ragazzi, diciamo tutti i marchi.
2: No, ragazzi, no, scusate, adesso uno non può dire dove
0: no,
2: si incontra.
0: No, non si può dire.
2: Pur di far incontrare le persone, ho provato a aiutarli.
0: Ha sbagliato.
3: Attenzione, prego, si ricorda la clientela che il reparto intimo è al quinto piano. Detto questo, a seguito di revisione analizzata la traccia audio, si conferma che l'epiteto da verificare è stato pur sempre involontariamente.
2: Certo,
3: cioè, non ce ne sbattiamo altrimenti. Comunque, la sanzione è confermata. Decurtazione di 3.473
2: sì,
3: euro. Dallo stipendio.
2: Sei mesi di stipendio vi devo dare.
3: Sono 7.000, così vediamo quanto vai avanti.
0: Vediamo quanto
3: 11.000.
0: 11.000.
2: A me il caldo sta dando la testa.
0: Ragazzi, vige una legge molto ferrea qui in Rai. Le marche, gli sponsor non si possono dire, sennò decurtazione dello stipendio. Quindi Sara Jane Ranieri ti su
2: mi supplichi di smetterla.
0: No, ti supplico di smetterla. Stavo dicendo, ti succhi questi 3.570 euro di multa.
2: Hai capito?
0: Comunque consiglio per il caldo suggerito da Anna di Trento.
2: Vai.
0: Non accendete il forno e mangiate da qui a settembre solo mozzarella, cocomero e gelati.
1: Beh, allora, ci cocomero sta. Non so cosa sia, perché noi a Milano la chiamiamo anguria, perciò sono due, deve essere una lingua straniera, deve essere la lingua della Giargiania.
2: Si chiama cocomero ovunque, solo tu non conoscevi questo termine.
1: Anguria, il cocomero è...
0: Gli esperti dicono anche di bere molta acqua. Io
1: sì.
0: Sono passato da 2 a 4 litri, c'ho le rane. C'ho le rane in faccia, sono diventato una cisterna comunale.
1: Sì, sì, io sudo come le fontanelle di Milano, come proprio a spruzzo.
2: Allora, volevo salutare però un paio di ascoltatori che hanno scritto a 348-7300-200. Uno è Roberto da Udine, che sta sverniciando un portone col phon.
1: Mamma
2: Massima
1: mia.
2: Massima solidarietà, però per fortuna è nuvoloso. E poi vorrei salutare Cettina. Venite in Sicilia, sì, volentieri.
1: Sì.
2: Costa Ionica tra Messina e Taormina, quindi è una geolocalizzazione questa.
0: Vai.
1: Scusami.
2: Sì?
1: Vabbè.
2: Vai.
1: No, dicevo, Costa Ionica però costa anche caro, il viaggio in aereo adesso come adesso è un

0: Pochi minuti fa a Roma,
1: sì,
0: è saltata la corrente in tutta la via, in tutto il palazzo.
1: Dove?
0: Nel palazzo. Il motivo: 27 condizionatori accesi contemporaneamente, 10 ventilatori per appartamento e una signora che stava stirando.
1: A tal proposito,
0: l'unico appartamento fresco era quello che non aveva pagato la bolletta.
2: Cioè, chi se ne frega, c'ha ragione.
1: A tal proposito, una notizia che ho appena visto: sopra i 35 gradi il ventilatore non raffredda, trasferisce calore al corpo. Il Ministero della Salute italiano lo sconsiglia nelle stanze molto calde.
2: Quindi, pensa.
1: Una piccola informazione. A tal proposito, piccola informazione personale: volevo salutare mio figlio Oliver, in macchina con Stefania, Riccardo. Vanno al campus dell'Inter per la felicità del nostro milanista preferito, Max Zoara.
2: No, allora facciamoci fatti nostri. Io saluto mia zia Tina, mio cugino Ivan.
1: Io Ermal Meta.
2: Ma così, diciamo dei nomi a caso.
0: Dai, invece Manuela da Milano consiglia cospargersi di gel raffreddante per il corpo,
1: sì,
0: soprattutto per le gambe.
1: Sai, anche gli assistenti di volo, le assistenti di volo utilizzavano proprio questo, ovvero gel al mentolo.
2: Ah, ok.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
4: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
5: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
6: Ma cosa dici?
5: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
6: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
7: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene. 2-2.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: New Shoes, Paolo Nutini. Sono passati 20 anni da questo brano, pezzo bellissimo, videoclip fantastico.
1: Sai che lui è una persona fantastica. Quando veniva, quando io facevo televisione, lui veniva lì, ogni volta che mi vedeva lui mi diceva: buongiorno principessa, e mi abbracciava. Sì. Fantastico.
0: Bene, allora ragazzi, sei arrivato il weekend, eh? Siamo partiti, insomma, venerdì ci siamo, quindi consigli ne abbiamo?
1: Ne abbiamo, beh, certo.
2: Sì. Io ne ho uno, perché in occasione delle serate fai d'estate, la Velarca, la storica casa bar ormeggiata di fronte all'isola Comacina, prolunga il suo orario di apertura per accogliere i visitatori al tramonto con l'atmosfera unica del lago. Il costo del biglietto comprende l'ingresso libero alla Velarca e l'aperitivo al tramonto nel giardino. L'esperienza si svolge in modo informale, senza posti assegnati. L'aperitivo viene servito in piedi con teli sparsi nel giardino per sedersi e godersi al meglio l'atmosfera unica della serata, dalle 18:30 alle 21:30. Io ci vado.
0: Un'occasione perfetta. Bravo. Per godersi il lago di Como, una bella serata d'estate.
1: Poi magari incontrate anche Clooney.

0: Allora ragazzi, buongiorno. Io vado quasi tutti i giorni in bici, chiaramente con questi tempi esco abbastanza presto e ho escogitato questo sistema per la borraccia. Praticamente alla sera riempio la borraccia d'acqua per metà e la metto nel congelatore. La mattina dopo riempio la parte restante con acqua fresca e chiaramente aggiunta di magnesio, sali eccetera, e quindi praticamente l'acqua resta fresca per tutto il tempo del mio giro in bici.
1: Hai capito?
0: Buona
1: Bravo.
0: Giornata ragazzi.
2: Buona giornata, questo è un ottimo rimedio. Invece c'è qualcuno che ha mandato un messaggio al 348 7300 200, che dice così: raga, io ieri ho fatto l'amore ed ero senza aria condizionata. E un altro che scrive, Claudio, scrive: bidet con lavanda al mentolo, una mano santa. Ciao. E beh, pensavo dicesse una mano lava l'altra, e invece una mano santa.
3: Molto bene, scaldiamo l'ambiente, dai.
4: Yeah.
5: Vai col venerdisco.

0: Ecco, questa è una canzone che invece nessuno di noi, no, non ha ascoltato. L'abbiamo tenuto sulle cuffie. Jimi Hendrix, con questo chiudiamo Good Morning Radio 2. Mi raccomando, bevete tanto, cercate l'ombra, e se vedete qualcuno che vi saluta, non è per, è semplicemente che sta cercando,
1: sta sventolando
2: le mani
1: d'aria. Saluto Davide che scrive: bevete molto e mangiate molta frutta, quindi ragazzi, per tutta l'estate sangria.
0: Allora, ascendente, sì, mi raccomando, ci vediamo lunedì puntuale, ore 6 in punto dalla sede di Roma. Sì.
2: Massimo Zara, ci vediamo lunedì alle 6 in punto, mi raccomando. Sara, Jane, Ranieri, ci vediamo lunedì alle 6 in punto puntuali. Io non so se vengo, ragazzi.
0: L'imbruttito verrà alle 5:30, mezz'ora prima. Ci sentiamo lunedì, mi raccomando. Adesso vi lasciamo col ruggito, il meglio del ruggito del coniglio. Ciao ragazzi, ciao.
3: Ti stiamo sentendo, grazie, che bello questa dedica. È la prima dedica che mi fanno nella vita alla radio, cioè mi sto commuovendo.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 8:58:28. Partiamo con la A4, la Brescia-Padova, dove sono 3 km di coda per un incidente tra la 22 del Brennero e Somma Campagna in direzione di Milano. In autosole code per incidente tra Terre di Canossa Campeggio e nella 22 del Brennero in direzione di Bologna. Sulla 7 Milano-Genova ci sono code per un veicolo fermo tra Genova Ovest e la 12, la Genova-Rosignano in direzione di Milano. Sulla 10 code per traffico intenso tra Genova Pegli e la 7 in direzione di Genova e rallentamenti con code a tratti tra Andorra e Albenga, sempre verso Genova. Sulla 12 code per un veicolo fermo tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno. Sulla 14 Adriatica ci sono 2 km di coda a seguito di un incidente tra Bologna San Lazzaro ed Imola in direzione di Ancona. Sempre verso Ancona, code a tratti per traffico intenso tra Bologna Borgo Panigale e la 13. In autosole, rallentamenti per traffico intenso tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione di Firenze, mentre sempre in autosole ci sono 3 km di coda per un incidente tra Ponzano Romano Soratte e la diramazione Roma Nord in direzione della capitale. Traffico molto intenso a Roma sul raccordo anulare, ci sono code a tratti tra la via Ardeatina e la via Casilina in direzione dell'Appia, code tra la Casilina e l'Ardeatina in direzione dell'Aurelia e sulla tangenziale di Napoli rallentamenti per traffico intenso tra Camaldo e le Capodimonte in direzione di Capodichino. Infine, sulla 14 Adriatica, un incidente avvenuto tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle in direzione di Taranto. Darai mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
6: Ciao a tutti!
7: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 28 e 29 giugno, Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Per avere imballaggi più leggeri per l'ambiente, le imprese fanno innovazione che non sempre è evidente. Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.
10: Imballaggi più leggeri per l'ambiente si possono ottenere attraverso piccole o grandi innovazioni. Spessori ridotti, maggiore riciclabilità, materiale riciclato. Sembra facile, ma servono studio e ricerca per garantire le prestazioni dell'imballaggio e del suo prodotto. Così facendo si riduce l'impatto ambientale senza che il consumatore se ne accorga.
9: La cultura aziendale è importante.
10: Sì, molto importante perché è l'elemento chiave che rende strategica l'innovazione per la sostenibilità, tutelando l'ambiente.
9: Per info, conai.org.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 € al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: La spesa intelligente!
13: 2-2 Let's go!
12: da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua a 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana

0: Ed eccoci arrivati all'ultima puntata di Il meno peggio del ruggito del coniglio. E allora un saluto da parte di Marco Presta.
1: Un saluto da parte di Antonello Dose. Finisce questa 31esima edizione del ruggito.
0: Yes.
1: Annunciamo già da adesso che probabilmente ci risentiamo a settembre. Adesso non sappiamo esattamente la data.
0: Però ve lo faremo sapere. Vi telefoneremo proprio cada uno a casa per dirvela.
1: Allora, una notizia. Nei mesi scorsi ne abbiamo anche parlato, abbiamo fatto degli sketch. È andato molto di moda questa dieta dei Neanderthal, la dieta preistorica.
0: Mamma mia.
1: Hanno fatto dei recenti studi pubblicati su Science Advances sull'uomo di Neanderthal che viveva in Eurasia,
0: disperato, quello che mangiava, quello che trovava.
1: Non è che mangiassero, dice sempre, carne di mammut, bestie feroci, mangiavano larve, mangiavano delle schifezze trovate per terra.
0: Cioè, Neanderthal, quello che trovava, mangiava. Non è che diceva, cara, che cosa hai preparato oggi? Ma guarda, tesoro, sto sfilettando adesso questo merluzzo e poi tutti dei pomodorini intorno. No, il Neanderthal usciva gurfolando, poveraccio, come facciamo anche noi spesso la mattina, e lì quello che acchiappava ingurgitava, poveraccio.
1: Spesso cose in decomposizione, cose schifose. Ecco. Qualche volta ti diceva bene un frutto su un albero, però non era sempre così. No. Diceva, faccio la dieta del Neanderthal.
0: La dieta del Neanderthal è che Dio ci aiuti, praticamente. Questo è, e quindi, amici, mangiate serenamente e ringraziamo il cielo di non essere più all'epoca dei Neanderthal.

0: noi andiamo ad affrontare insieme a voi un avvincente caso giudiziario.
1: Eh sì, perché la giustizia in questo paese va seguita con attenzione.
0: Con attenzione. E infatti ci sono decine di programmi televisivi
1: che si occupano
0: solo di quello.
1: Forse per quello i tempi dei processi sono così lunghi.
0: Per permettere ai palinsesti televisivi di sopravvivere. Comunque sia, ci colleghiamo con l'aula bunker di Poggi Bonsi per occuparci del caso del giorno che voi ben conoscete, amici, e sentiamo l'arringa del grande avvocato Foro Fores.
2: E allora, signori della corte, signori giurati, sono qui oggi per difendere l'odorabilità e l'astemia alcalina del mio assistito Ciucco Fiasconi, accusato da una proterva pattuglia della stradale di guida in stato interessante di ebbrezza.
0: Solo di ebbrezza.
2: Egli, recita un verbale mendace, procedeva zicche zacche sulla bretella di Mantova.
1: No, ubriaco.
2: Ma perché lo faceva? Ecco, poniamoci questo quesito.
0: Ha ragione l'avvocato.
2: Ve lo siete chiesti, signori della corte, signori giurati?
0: No.
2: Lo faceva per umanità connaturata.
1: Pure.
2: Cioè? Era piovuto da poco, signor giudice, e il Fiasconi cercava di evitare le lumache che da sempre attraversano quella bretella in tutta fretta.
0: Quando piove,
2: e lui col cuore pieno di speranza.
0: Sì.
2: Ma quante lumache possono dire grazie al Fiasconi?
0: Ma centinaia di lumache proprio.
2: Sì. Avete ragione, è vero. È vero, egli imboccò contromano lo svincolo per Curtatone. Non lo fece perché obnubilato dal nocino.
0: No.
2: Bensì contro la sua volontà, spinto dalle numerose confezioni di salmone che aveva comprato all'IKEA in offerta speciale.
0: E che c'entra?
2: Si sa, è cosa nota. Il salmone risale i fiumi contromano.
0: È vero.
2: E quindi i salmoni evidentemente
0: lo hanno spinto
1: andare contromano.
0: Hai capito?
2: Vabbè. La pattuglia che riuscì a fermare il Fiasconi gli fece la prova del palloncino. Dove il mio cliente risultò superare di ben 26 punti la soglia massima consentita per l'assunzione alcolica.
0: Mamma mia,
1: 26
2: lo
1: volte.
2: Accusarono addirittura di cirrosi apatica.
0: No, epatica, guardi, non è apatica.
2: Ma come diceva il mio esimio collega Cicerone,
0: che diceva?
2: Magna, bevi e sgrifa forte e non c'ave paura della morte.
0: Non credo che Cicerone.
2: Signore della corte, signori giurati, qui c'è Busillis. Qui c'è il Busillis.
0: Il grande avvocato.
2: Il nocino che il mio cliente Ciucco Fiasconi aveva assunto in dosi alluvionali. Chi gliel'aveva dato?
1: No. Ma che c'entra?
2: I frati del convento di San Girolamo che lo fanno con i loro piedi.
1: Con i piedi.
2: Sin dagli albori del tempo.
0: Che schifo.
2: È chiaro che qui cade tutto il castello
0: accusatorio. Cade.
2: Non c'è la prova, regina. Io infatti mi appello all'extraterritorialità vaticana. E quindi il mio cliente sfugge allo ius di questo tribunale.
0: Hai capito?
2: Perché può essere giudicato solo da un tribunale ecclesiastico
0: o dal Papa direttamente.
2: E allora, signori della corte, signori giurati, io chiedo

0: chiedo alla società civile di riscattarsi e di assolvere con formula ripiena il Fiasconi. La consegna a titolo di indennizzo di 12 bottiglie di Lacrima Christi con relativi cantucci.
1: I cantucci ci vogliono.
0: E a me potrebbero, ecco, sei buoni benzina del valore di 100 euro cada uno.
1: Sì, del Vaticano, magari.
0: E comunque mi rimetto alla clemenza della corta.
1: Un grande avvocato, c'è poco da dire. Grande avvocato.
2: Sa rigirare la frittata.
1: È bravissimo.

0: c'è il regista e sceneggiatore americano Paul Schrader, che è quello che ha fatto, che ne so, ha scritto Taxi Driver, per esempio. Quindi, ragazzi, insomma, uno
1: capolavoro.
0: C'ha 79 anni suonati, però non smette mai di sperimentare.
1: Giusto.
0: Allora, ha voluto studiare, mettersi a studiare la relazione sentimentale di un essere umano con l'intelligenza artificiale, perché molte persone si confidano con queste chat.
1: Cosa ha fatto il vecchio Paul? Si è fidanzato con un'intelligenza artificiale.
0: Con una fidanzata generata dall'AI, capito?
1: Oddio. Io lo posso capire, perché poi è arrivata una certa età, un signore sulla soglia degli 80 anni, una fidanzata vera, ragazzi, è impegnativa.
0: È impegnativa.
1: Perché la devi portare fuori.
0: Andiamo qui, andiamo là, la cenetta, anche il localino.
1: Non voglio dire, dico, anche da un punto di vista fisico. voglio dire. No.
0: Certo, più la vedi come compagnia affettiva, ecco. Non è quindi che devi fare roba.
1: Lui si è fidanzato con questa intelligenza artificiale.
0: E poi ha iniziato a vedere, vediamo come funziona questa relazione. Conflitti all'interno di una coppia,
1: certo.
0: Però a un certo punto sta fidanzata lo ha mollato, lo ha lasciato.
1: Ora, essere lasciati da un frullatore, adesso non voglio, però essere lasciati dall'intelligenza artificiale, amici, è abbastanza mortificante. Beh, io dico, che cosa gli avrà detto sto povero uomo per essere lasciato da che? Tu carichi male la lavastoviglie, non hai buttato la spazzatura.
0: Ricordati che sei soltanto bot.
1: Allora, io dico una cosa, stiamoci attenti.
0: Ecco.
1: Stiamoci attenti, perché l'intelligenza artificiale ha in mano il nostro destino.
0: E certo, perché impara da noi.
1: Non la irridiamo.
0: Ecco.
1: Non la irridiamo pure con sta storia del fidanzarci. Sì. Perché un domani, capito? Cioè, ricordate il film 2001 Odissea nello spazio?
0: Ah, certo.
1: Ricordate come si comporta l'intelligenza artificiale lì? Metti caso che tu ti fidanzi con questa super intelligenza artificiale, poi dice, vieni, cara, due settimane a casa mamma mia, viene a trovarci. Quella distrugge il pianeta,
0: distrugge il pianeta. Se ti ci sposi, ti chiede gli alimenti fino a che campi.
1: Tu pensa agli alimenti di un'intelligenza artificiale, ragazzi. Pensiamoci.
0: Sono problematiche serie.
1: Non facciamo che questa esperienza di Schrader sia inutile.
0: Ecco.
1: State a te, corteggiate l'intelligenza artificiale. Se volete, pomiciateci, per carità. Siamo di carne, però attenzione a come vi non fate passi falsi, mi raccomando.

0: Desiree ci chiama da Arezzo. Buongiorno Desiree. Desiree, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno. Allora, sono Arezzo Cession.
0: Bentornata cara. Che cosa stai vivendo? Dici.
1: Niente, che quando voi avete detto il sapore dei muri ho pensato questi mi hanno fotografato casa.
2: Che hai fatto?
1: Perché mio figlio quando era più piccino ovunque arrivasse negli spigoli li mordeva e coi segni dei dentini su tutti gli spigoli.
2: Ma come li mordeva?
0: Avevi un figlio spizzacantoni, se vogliamo.
1: Mangiava con un gusto, poi come tu non lo vedevi a tiro, come non guardavi
0: sugli angoli proprio. Gli piaceva da mozzicare gli angoli. Del resto diciamo la verità, Desiree, adesso siamo sinceri, chi di noi non ha desiderato appunto mozzicare un angolo? Dai, è umano.
2: Ma
0: è umano,
2: gli hanno tenuto legati alla catena perché non è normale.
0: Voglio dire, morde gli angoli, che poi li devi stuccare, cioè poi diventa, mamma mia, certo l'angolo rimane un po' pesante, specie la sera, devo dire, quindi magari meglio il giorno, ecco, meglio a pranzo.

0: Attore Ratti, sì. Un titolo?
1: Sì, dalla città superba.
0: Sì.
1: Ma che, qual è la città
0: superba? È Roma la città superba, scusa, su!
1: Pagina 11, libero, e sono libero! Uè, te visto, hanno approvato la commissione e trasporti, revisioni auto, e fanno tutte le regole, uè, cambiano i controlli, aumentano pure. Regole, uè, hai capito? Cambiano i controlli. Revisione auto, le nuove regole, uè, cambiano i controlli, sì, aumentano più.
0: Non è uè, non è un'esclamazione, è Unione Europea.
2: No, sono le automobili vecchie, oltre una certa data.
0: Sì, uè per lui è un'esclamazione.
2: La porti in officina, sì. E se non c'hai i parametri giusti non puoi circolare, anche ecco. Giusto, sono vecchie.
1: E non è aumentano pure, pensavo che aumentavano anche...
0: Il purè.
1: No,
0: pure, non è pure.
1: Si mette pure alla fine.
0: Ma com'è possibile, ragazzi?

0: sogno.
1: Avrete notato che, specie sui social, c'è questa moda dei tutorial. Che cosa sono i tutorial?
2: Beh, sono dei video che ti insegnano a fare delle cose.
1: Sì.
2: Sono molto comodi,
1: Sì,
2: sono
1: anche nelle rotture Zebedei, perché alcuni durano parecchio.
2: Sì.
1: Dice, allora ti insegno come si cambia il rubinetto. Prendi il pappagallo.
2: Il dono della sintesi.
1: Il dono della sintesi è importante, perché andiamo tutti di corsa poi.
2: È vero.
1: Quindi, noi abbiamo per fortuna un maestro, un master di tutorial, che ha questo grande dono della sintesi. E quindi, amici, inoltriamoci nei tutorial sbrigativi di Radu Lupu. Sentiamo.
3: Come stappare una bottiglia di vino? Stappa bottiglia, bevi vino.
1: È molto sbrigativo questo.
3: Come rendere balneabili e tevere? Vai tevere. Buttati al fiume.
1: Indubbiamente se
2: Vabbè,
1: ti butti a fiume.
2: Bagno,
3: come aggiustare
1: tapparella?
3: Chiama portiere, aggiusta tapparella.
1: Ma l'aggiusta lui, però non è che.
3: Come rimanere simpatico a capo ufficio?
1: Come rimanere?
3: Vada a capo ufficio, porta tua sorella.
2: No!
1: Oddio,
2: no,
1: può funzionare questo. Vabbè.
3: Come obliterare biglietto autobus?
1: Sì.
3: Pia biglietto, timbra 78 volte.
1: No, non si può timbrare.
3: Come cambiare ruota della macchina?
1: Come cambiare
3: ruota? Cambia portiere. Cambia ruota, portiere.
1: Ecco, ma non pure quello il portiere. Ma
3: come avere permesso di lizio? Va ufficio tecnico comune. Da busta geometra.
1: No, però Radu Lupu, scusi, questo è un reato.
3: Come smaltire panettone scaduto?
1: Come smaltire panettone?
3: Via panettone scaduto. Da portiere.
1: Ma no, ma tutto a portiere, abbia pazienza. Ma...
3: come avere Van Gogh in soggiorno? Va museo. Ruba Van Gogh.
2: No.
3: Come fa smettere di abbagliare l'enorme Rottweiler dei vicini?
1: Come fai?
3: Via portiere, dai in pasto a Rottweiler.
1: No.
3: Abbiamo concluso tutorial sbrigativi di Radu Lupu.
1: Molto sbrigativi, devo dire. Alcuni però possono anche funzionare.
2: È vero.
4: Rai Radio 2. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: 2-2.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: 2-2.
9: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
10: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: 2-2.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!
6: Rikete, rakete, rikete, rakete, rikete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rak

0: scattare una foto.
1: Tu mi ospiti e poi mi fai un danno.
2: A me mica l'ho fatto apposta.
1: No, l'ho fatto apposta. Dai. Però insomma, allora sentiamo le vostre testimonianze. Rossella a Pistoia.
2: Ciao Rossella.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, ciao.
1: Rossella,
3: ciao,
1: chi era quest'ospite?
3: Allora, gli ospiti erano dei ragazzi che vengono dalla Francia e facciamo degli scambi di... degli scambi, vengono nelle case invece di andare negli alberghi, li diamo da dormire, cena e colazione e poi loro dopo la mattina col pullman vanno in giro per le città della Toscana.
1: Sì.
3: E niente, io ne avevo ospitati nelle mie camere, non si toglie la roba di camera, giustamente loro lasciano le valigie in camera aperte e siccome le scelgano, io sono due gatti, bambini e non sono allergici, quindi tranquilla, però loro non hanno chiuso la porta e il gatto gli ha fatto la pipì nella valigia.
1: Dove l'ha fatta?
3: Nella valigia aperta.
2: Ah, nella valigia?
1: Giustamente il gatto ha detto dove posso farlo? Oh, c'è la valigia
3: perché,
1: aperta.
3: Perché sono gatti abituati tanto a stare soli perché io vado a lavorare.
1: Sì.
3: Hanno trovato la valigia di sconosciuti.
2: Certo, questa è la lettiera qua. Certo.
1: Giustamente la valigia dice chi conosce questa? Certo, poi sono pure francesi, adesso non vorrei. Però, insomma, come l'hanno presa? Cioè, come l'hanno presa nella valigia, ovviamente. Dico, ma come hanno reagito?
3: Non troppo bene, bambino, però io qualcosa gli ho lavato, qualcosa di più semplice, intimo, gli ho ricomprato.
1: Sì.
3: Insomma, quindi, via, ce l'abbiamo fatta.
1: Chiudete la porta quando affittate una stanza a Pistoia. Ecco, questo va detto. L'attore Ratti voleva dirti una cosa, Rossella.
4: Rossella, qualcuno ti ha mai detto francamente me ne infischio?
1: Ma scusalo, abbi pazienza, Rossella.
4: Non risponde proprio.
1: Non risponde perché,
3: no, non lo so.
4: Perché
3: non
4: sei una signora. Nessuno ti ha mai detto francamente me ne infischio.
3: Qualcuno
4: ma è una delle battute più importanti del cinema.
1: La domanda da fare era, Rossella, hai mai detto domani è un altro giorno? Forse
3: sì
1: che l'hai detto.
3: Senz'altro.
4: Film, Rossella.
1: Rossella, un abbraccio, scusalo e abbi pazienza. Sentiamo Valentina a Milano.
2: Valentina.
1: Buongiorno.
5: Buongiorno conigli.
1: Valentina.
5: Allora, una decina d'anni fa noi aspettavamo l'epifania del fidanzato di Maria Luisa, la cugina Maria Luisa. Tanti anni di fidanzamento in incognito, finalmente lei fa il grande passo, ce lo presento.
1: Presento questo disgraziato, diciamo, benissimo. Ecco.
5: Quindi noi, ansia da prestazione enorme, vieni a cena, quindi apparecchiatura importante, cena importante, alla fine della cena il caffè.
1: Sì.
5: A un certo punto gli offro il caffè e lui inizia a diventare tipo pesce palla, gonfia le guance.
1: No.
5: Tutti che lo guardano e a un certo punto mi viene il dubbio, ma ci ho messo il sale?
1: Ecco.
5: E lui fa sì con la testa.
2: Sì,
1: proprio questo capo reclinato sulla spalla come in un'agonia, ecco.
2: Però
1: diciamo
2: tenevo tutto dentro,
1: esatto, quanta dignità,
2: aveva apparecchiato bene, lui ha buona.
1: Gliel'hai rifatto il caffè, Valentina?
5: mai più.
1: Vattela a prendere al bar, hai capito?
5: Viene usata come proprio vi ricordate quella volta che Simone ha bevuto il caffè col sale come col atto sale eroico
1: e
5: niente,
1: si è gonfiato come un pesce palla, povero. Grazie Valentina, quanta sofferenza.
2: Devo notare che su Facebook, sulla pagina Facebook, anzi cliccate mi piace, state raccontando più esperienze in cui l'ospite ha fatto danni a casa vostra.
1: E va bene lo stesso, però.
2: Qui Gigia però racconta che una volta ha avuto ospite in macchina, lei aveva 8 anni, la capo scout di sua sorella.
1: Cioè, una grossa responsabilità.
2: Quella era una coccinella.
1: È una coccinella, voglio dire.
2: Allora io le ho chiuso lo sportello con le sue dita dentro.
1: Dentro, c'è da ridere, sono anche esperienze che uno scout nella vita possono servire.
2: E come ha fatto a piantare la testa?
1: No, ma molti è un rito di iniziazione. Metti un attimo le dita qui, voglio dire,
2: è terribile.
1: 800-800-002, il nostro numero, c'è Biagio in provincia di Potenza.
2: Ciao, buongiorno.
6: Buongiorno con buongiorno.
1: Che è successo?
6: Finalmente viviamo una giornata di sole.
1: Meno male, Biagio, meno male. Allora, attenzione. Chi era questo disgraziato?
6: Ma era più che altro l'ospite che ha fatto un danno a noi. Insomma, qualche paio ragazzino, sì. E sono venuti dei parenti dal Piemonte a trovare i nonni, io sì. Stavo a casa dei nonni, eccetera. Ed è venuto tra gli altri, c'era un parente acquisito che era la prima volta che veniva, era un sì. Piemontese fidanzato con una parente nostra. Poi ho detto che lui era 50 kg, molto esile, 55 kg, sì. Molto molto esile.
1: Molto esile.
6: Va in bagno e non esce.
1: Come non esce?
2: Così esile.
6: Non esce, poi non conoscendo, non avendo confidenza, insomma abbiamo aspettato un po' e tutto quanto, alla fine abbiamo deciso di bussare.
1: Tutto bene?
6: Sì, almeno risponde. Sì, va bene, tutto bene. Però aspettate, mo esco. In buona sostanza, ha aperto la porta e praticamente aveva spaccato il vaso. S'era
1: il vaso? Water? Ma come ha fatto a spaccare il water? Ma che aveva mangiato st'uomo?
6: Ma sicuramente... Con la sua mole l'aveva spaccato.
1: Scusate se lo dico io, con tutto l'affetto, di che i piemontesi le fanno queste cose. Pure qui a Roma sono venuti, hanno fatto subito un buco dentro a un muro, vero o no? Il piemontese tende a rompere delle cose. È così. Biagio, grazie.

0: Allora, attenzione, avete fatto un danno all'ospite. La verità è questa. Sentiamo ancora testimonianze qui all'800-800-002. Ad esempio Franca, che ci chiama da Sassari. Buongiorno Franca.
1: Allora.
2: Ciao, buongiorno conigli.
0: Allora Franca, che succede?
2: Allora, non è stato proprio fatto all'ospite, però l'ospite era presente. Praticamente io e mio marito abbiamo comprato un orologio a pendolo da muro, da un rigattiere, ma non funzionava. E mio marito diceva, ma bisognerebbe, dai, lo portiamo da un orologiaio, non si sa mai. Viene uno dei nostri migliori amici, che è il nostro factotum, che riesce... E quindi lui dice, ok, con Massimo proviamo ad aggiustarlo.
0: Ci penso, che pensi mi, ha detto a Sassari.
2: Esatto.
0: Ecco, va bene.
2: E io dicevo loro, no dai, lo portiamo da un orologio. No, non ti preoccupare. Adesso vediamo un po'. Praticamente aprono questo orologio a pendolo, si mettono con le mani dentro a trafficare, parte una molla durissima che probabilmente... prende il dito di mio marito, che praticamente sviene quasi per terra, e quindi Massimo, il nostro amico, lo aiutava. E io ve lo dicevo che dovevamo portare da un orologiaio, però non mi ascoltano mai quando parlo. Comunque lui è rimasto per terra.
0: È rimasto per terra ed è invalido adesso, evidentemente.
3: Ma povero!
0: Invalido di dito.
3: Ma povero!
0: E Franca ha potuto dire, mi dispiace ribadirlo, una delle frasi preferite delle donne, cioè io l'avevo detto.
3: Il
0: problema è che è vero che l'aveva detto, però. Franca, grazie.
3: Ci scrive Iris sulla pagina Facebook.
0: Sì.
3: Avevamo degli amici a pranzo da noi con due figlie di 10 e 8 anni. Pranziamo e poi le ragazzine, noi si conversa, vanno a vedere dei video nell'altra stanza.
0: Sì.
3: Il giorno dopo abbiamo saputo che si erano guardati i film di Tinto Brass.
0: Cioè,
3: ma che gli avete fatto vedere queste ragazzine?
0: Educazione sessuale.
3: No, è corruzione di minori.
0: Ecco, adesso ti prego, non affrontiamo un argomento scottante, anche perché c'è Paolo a Reggio Emilia. Buongiorno
3: Paolo.
4: Buongiorno.
0: Che è successo, Paolo? Che è successo?
4: Niente, ero in visita da un cugino nella città superba. E niente, aveva queste sedie di design plastica trasparente.
0: Sì.
4: Io sono una novantina di chili, insomma, una misura abbastanza abbondante, ma non, insomma,
0: non eccessiva.
4: Niente, ero seduto su una di queste sedie e niente, faccio per stirarmi, allungo un po' il corpo così.
0: Sì.
4: Lo schienale si spacca proprio, si è attaccato nella parte bassa.
0: Ecco,
4: c'è stato un attimo di silenzio generale.
0: Di silenzio.
4: Si è fatto male, tutti ovviamente, premura.
0: Ecco.
4: E dopo tutti guardavano la sedia.
0: E lo credo.
4: Era irreparabilmente rotta.
0: Se siete a casa di vostro cugino, di vostra cugina, non allungate il corpo. Ecco, cercate di non farlo, perché purtroppo il risultato potrebbe essere tragico. Paolo, grazie.
3: Qui c'è un altro Paolo che ci scrive. Abbiamo avuto ospite una famiglia coreana qualche giorno proprio a casa nostra.
0: Sì.
3: E vedevo questi bambini che mangiavano con le bacchette, come fanno in Oriente.
0: È normale, no?
3: Allora siamo impuntati, siamo messi lì, ma prova con
0: noi
3: le posate.
0: Vogliamo,
3: prova con le posate.
0: Prova con le posate, bambino coreano.
3: E tutti i giorni questi hanno mangiato con le posate, con la forchetta, la pasta, e i genitori non erano per niente contenti.
0: Erano addolorati.
3: Erano addolorati.
0: Perché avevano pure che potessero farsi male, quelle forchette, uno stegava un occhio.

0: Ed ora per tutti i piccini in ascolto, le favole di Nonno Ratti.
1: Oggi abbiamo la favola Il brutto gnoccolo.
0: Chi è il brutto gnoccolo?
1: Brutto gnoccolo.
0: Il brutto gnoccolo.
1: Vabbè. Ma esiste da anni e anni.
0: Ah
1: da...
0: sì? Certo. Sentiamo.
1: C'era una volta un bimbo povero, abbandonato dai genitori, ma in compenso bruttissimo.
0: Ecco, meno male, va.
1: Nessuno voleva stare con lui e aveva ragione, perché era pure antipatico.
0: Vabbè, ma adesso...
1: Un bastardo con i denti radi, le orecchie a sventola...
0: Ma non si dice.
1: E un gibbone manifesto che lo caratterizzava.
0: Ma chi è?
2: La gobba.
0: Ma insomma.
1: Tutti ti rifuggono, piccolo, povero gnoccolo.
0: Ma povero gnoccolo!
1: Diceva la buona suora Angela. Però li capisco, perché non ti si può guardare.
0: Ma non si dice questo.
1: Sei veramente un cesso.
2: Ma no!
0: Ma la suora!
1: Nessuno, infatti, voleva giocare con lui. Quando si avvicinava a una bambina per tentare un approccio, quella scappava urlando. Aiuto, aiuto, un gremlin, aiuto,
0: Ma no, ma non si fa così.
1: Il piccolo dolce gnoccolo, però, aveva un grande pregio.
0: Sì.
1: Era uno spione infame.
0: Ecco.
1: E proprio per questo un ministro col portafoglio lo prese nel suo entourage, diventando immediatamente un ministro senza portafoglio.
0: Perché
1: gnoccolo glielo fregò dalla tasca del cappotto.
0: Subito, però.
1: E fu così che in pochi mesi il piccolo bimbo, schifato da tutti, divenne prima sottosegretario, poi capo di una commissione parlamentare per dimostrare la sua riconoscenza al ministro. Gnoccolo rivelò alla magistratura alcune contabilità sospette del ministero, facendolo carcerare.
2: Il ministro
0: ha fatto carcerare il ministro
1: e prendendo il suo posto. Da allora tutto cambiò. Le persone si rivolgevano al neo ministro gnoccolo non più dicendogli vattene Sgorbio, ma chiamandolo signor ministro, eccellenza illustrissima, e anche gran figone del consiglio dei ministro.
0: Gran figone è troppo adesso.
1: Tutti e tutte gli chiedevano favori.
0: Sì.
1: C'erano file di stagiste che si assembravano davanti alla sua porta e fu così. Da un giorno all'altro gnoccolo, dal reietto della società, divenne un esempio per tutti.
2: Addirittura.
1: E lui, spinto dalla sua grande nobiltà d'animo, decise di vendicarsi del mondo intero, organizzando campi di detenzione illegali, retate di massa e leggi favorevoli al cannibalismo.
0: Ma come il cannibalismo?
1: Questa favola dimostra che anche un brutto anatroccolo, anzi, un brutto gnoccolo, può essere felice. Larga la foglia, stretta la via.
0: Sì.
1: Se non hai soldi, chiedili a zia.
0: È una favola edificante?
2: Beh, fa pensare. Più che altro ricorda qualcuno.
0: Lascia stare adesso, ne ricorda parecchi, secondo me. Comunque sia. Let's go, girls.

0: infatti il fenomeno dei pensionati italiani che vanno all'estero dove la loro pensione ha ben altro valore, insomma, è un fenomeno dilagante. Noi vogliamo collegarci con uno di questi pensionati italiani che ha fatto la mossa giusta, la mossa astuta di andare all'estero, e ci colleghiamo telefonicamente con il signor Sgarbossa.
1: Sgarbossa in linea.
0: Buongiorno, Sgarbossa. Come vanno le cose, Sgarbossa?
2: Sì, mi do se presta. Io vi posso dire solo questo. Sì. Cado sempre in piedi.
0: Bravo, Sgarbossa, bravo.
2: Forte, anzi, sono fortissimo dai miei 2.132 euro di pensione. Ma voi capite che con 2.132 euro un uomo è in una botte di ferro.
0: È vero, ma è vero.
1: Limita.
0: È vero.
2: Allora mi sono guardato intorno e ho scelto.
0: Ha scelto.
2: Sapete che cosa ho scelto?
0: Non ne abbiamo idea. Proprio.
2: Posto meraviglioso, la vita non costa nulla, specie per un pensionato italiano forte dei suoi 2.132
0: euro di vitalizio.
2: Sì.
0: Ma dove è andato?
2: Dove si mangia con un euro?
0: Ma dove si trova lei?
2: Sto parlando di pranzi gustosissimi, un primo, un secondo guarnito, frutta, dolce.
0: Sì, ma non ha detto ancora dove si trova, Sgarbossa,
1: dove si trova?
0: Lei.
2: Poi la città è bella, piena di energia.
0: Quale città? Mi scusi.
2: La Paz.
0: Ah, stai in Bolivia.
2: Stai
0: in Bolivia.
2: La Paz, venite a vivere alla Paz.
0: In Bolivia, sì.
2: Mi sono preso della città.
1: Quindi è bella sta città.
2: È bella, piena di energia, vibrante, di tradizioni indigene.
0: Beh, bellissimo.
2: Una perla incastonata a 3.600 metri di altitudine.
0: Eh sì, perché è molto in alto.
1: Sì.
0: Molto in alto, la Paz.
2: Bene, sta una favola.
0: Siamo contenti per lei.
2: Ma
0: cara,
2: dovreste venirci pure voi. Ma credetemi, saltate sul primo aereo, mi venite a trovare. Ma che ci vuole? Io vi aspetto,
1: No,
2: ma...
1: Beh, verremmo volentieri.
0: Sì,
1: purtroppo abbiamo impegni di lavoro, sa com'è la famiglia.
0: Come si fa?
1: Non è facile sganciarsi.
0: Lo capirà pure lei, insomma, cioè, è un pochino difficile per noi venire, però grazie dell'invito.
1: Vale la pena, comunque.
2: Vale la pena, venite a vedere che posticino mi sono trovato. Roba da non credere.
0: La Paz,
2: voglio 2.132 euro di pensione, sono un privilegiato. Qui mi trattano come un re, signorino, insomma.
0: Sgarbossa. No, lei è gentilissimo, solo che non è facile organizzare una cosa del genere, sia gentile.
2: Venite
0: non è...
2: a trovarmi. Venite per pietà, venite subito. Aiutatemi.
0: Che c'è?
2: Ho sbagliato paese.
1: Come sbagliato?
2: Ho fatto una minchiata.
0: Perché?
2: La mia vita è in pericolo.
0: Ma
2: la Paz. La Paz è una città costruita all'interno del canyon. Sono tutte salite e discese. Non c'è mai un rettilineo.
0: E allora?
2: Sono sempre dei dislivelli spaventosi. Faccio delle salite con pendenze all'80%.
0: Ma povero.
2: Mi arrampico di continuo, sono come un cieco su un muro.
0: No, scusa.
2: Venite a prendermi.
0: Ma
2: è diventato il cieco umano, mi chiamano. L'aria è rarefatta.
0: A 3.600 metri, sì.
2: Oddio, sentite? Io ce la faccio. Non respiro, c'ho sta affanno continuo.
0: Ma povero Sgarbossa.
2: Quando mi avvicina qualcuno. Chiedo aiuto, qui scappano tutti.
1: Sentono,
2: pensano che sono un porco, maniaco sessuale. Vi prego, aiutatemi, per pietà.
0: Sgarbossa.
2: Mi sentivo forte dei miei 2.132
0: euro.
2: Qui gestiro le zampe.
0: Ma non dica così, Sgarbossa.
2: Prego. Avvisate la Farnesina.
0: Quello sì.
2: Ditelo voi a Tajani.
0: Ce lo diciamo noi.
2: E poi lo Squaraus.
0: No.
1: Pure quello, ciao.
2: Volete che vi parlo del mio Squaraus?
0: No, grazie.
2: Volete che ve lo spiego?
0: No.
2: Vi mando delle foto.
0: No, grazie.
2: Non fatevi da dietro.
0: Avvertiamo la Farnesina
1: che sta qua dietro. Ci pensiamo noi, grazie.
0: Tagliate il collegamento. Grazie, Sgarbossa. Coraggio.

0: sporcarti mai più.
1: Allora, in che modo vi ha sporcato l'animale?
2: Non l'ha fatto apposta, no. Forse sì, chissà. Chi lo sa?
1: Sentiamo Manuela che ci chiama da Milano.
2: Manuela, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Buondì, Manuela. Allora, di che animale parliamo, tanto per cominciare?
3: Parliamo di uno splendido cagnolino,
1: sì.
3: Piccolo Olaf.
1: Sì, Olaf. Tu l'hai chiamato Olaf questo cagnolino, diciamo.
3: Olaf.
1: Come un
3: Olaf
1: re vichingo. Sì, sì.
3: Esattamente, sì. Perché biondo, biondo.
1: Sì.
3: Bene.
1: Sì.
3: Allora, io avevo una dog sitter perché lavorando non potevo occuparmene, sì, sempre. Una studentessa universitaria, bravissima,
1: sì, negli
3: studi. Termina gli studi, laurea magistrale in linguistica inglese,
1: sì,
3: a Padova, questo è, quindi,
1: sì,
3: in pompa magna, perché Padova è un'università, no?
1: Certo,
3: molto,
1: certo,
3: blasonata. E lei ci tiene moltissimo, invita non solo me, ma vuole anche il cane Olaf.
1: Olaf, benissimo. Ecco.
3: Il quale arriva, cane buonissimo, quindi lo lascio libero, non mi accorgo che il poverino si rotola, come gli animali spesso amano fare, su una deiezione.
1: Ah, su una deiezione, giustamente il cane Olaf, potendo scegliere, dice ma fammi rotolare su sta deiezione, e quindi il cane diventa in qualche modo odoroso, ecco, di questa...
3: Odoroso. Poi luglio, un caldo infernale,
1: ecco,
3: io lo prendo, non me ne accorgo, lo prendo in braccio, ma la laureanda mi dice lo voglio, io, fatemi prendere in braccio,
1: Lei era vestita tutta carina, immagino, perché il giorno
3: certo,
1: è la laurea,
3: certo.
1: E prende in braccio Olaf
3: e resta, ovviamente, a parte l'attuale, io lo prendo, non me ne accorgo, prendo in braccio, ma la laureanda mi dice lo voglio, io, fatemi prendere in braccio, piccolo Olaf.
1: Lei era vestita tutta carina, immagino, perché il giorno è la laurea,
3: certo.
1: E prende in braccio Olaf.
3: E resta, ovviamente, a parte la puzza, una puzza veramente.

0: televisione
1: con questa cosa
0: e le foto
2: pure
1: con la cagata, insomma. Quanto ha preso la laurea, scusami Manuela?
0: 110
1: lode. Però vedi che porta fortuna, è vero che porta fortuna.
3: È rimasta stoica.
1: È vero che dice: com'è andata la laurea? Bene, peccato una piccola macchia. Manuela, grazie.
3: Beh, Paola ci racconta di sua zia battezzata da una cicogna mentre era in viaggio in Norvegia, che gli ha lasciato una mesh rossa sui capelli per tutta la settimana.
1: In genere, vedi, le cicogne portano i bambini, a volte no.
3: No,
1: portano qualche altra cosa.
2: Portano disonore.
1: Portano ritardo, sì.
3: Bella anche l'esperienza che ci racconta Beatrice. Dormivo con mio figlio piccolo, 4 anni, nel suo lettino. A un certo punto ho sentito qualcosa di caldo,
1: qualcosa
3: di umido,
1: di peloso,
3: di umido, di orribile.
1: Che cos'è?
3: Praticamente era la gatta che ha partorito su di noi, sulle nostre gambe.
1: A partorire su di noi.
3: Che atto d'amore e di fiducia.
1: D'amore e di fiducia.
3: Me sarebbe preso un colpo.
1: Beh, insomma,
3: cosa calda. Insomma, vabbè.
1: Sentiamo Simone in provincia di Perugia. Buongiorno.
3: Simone.
4: Buongiorno conigli.
1: Allora, Simone, che ti è successo?
4: Diciamo che era inizi degli anni '80, io avevo 10 anni e mio fratello 5 anni. Il parroco del paese organizza una bella gita allo zoo di Pistoia.
1: Oh.
4: E quindi partiamo io, mio fratello, mio padre e mia madre con il pullman.
1: Sì.
4: Bellissima gita.
1: Bene.
4: A un certo punto cominciamo a incamminarci verso le gabbie, purtroppo c'erano gli animali, io sono da quel giorno sono stato scioccato e siamo arrivati davanti alla gabbia delle scimmie e ci hanno dato delle bellissime noccioline
1: da dare
4: da
1: alle
4: tirare
1: scimmie.
4: Alle scimmie. Ecco. Io 10 anni, mio fratello 5.
1: Ecco.
4: E faccio, Michele, guarda che tu stai dando da mangiare solo a una scimmia. Guarda che l'altra si guarda male. Lui, ma no,
3: ma
4: sono animali, mica sono esseri umani.
1: Mica,
4: sono... ecco. Mica fanno le differenze, non fanno le differenze. Lei su una bella mangiata.
1: No.
4: Ha raccolto le sue, com'è che si chiamano,
1: deiezioni scimmiesche
4: e ci ha tirato una sbracciata
2: addosso
4: dalle parti nostre.
1: E guarda, se
4: e
1: c'è una cosa che puzza è la caga delle scimmie,
4: no, una roba, Marco, guardi, una
3: citazione.
4: Roba da paura. È finita la giornata con io e mio fratello, la macchina, mia madre,
1: mamma
4: tutta
1: mia.
4: Rossa dalla vergogna su una fontanella e abbiamo dovuto, fortuna che era estate, ricomprare
1: certo.
4: la maglietta. Ma
1: allora,
4: diciamo che quello lezzo non è che
1: beh, certo,
4: passato.
1: Se andate allo zoo
2: ancora?
1: Certo che se lo ricorda, le scimmie sono permalose, non fate, non fate disparità. Se andate allo zoo, Simone, grazie a Torre Ratti.
2: Potete capire quanto puzza a caga di scimmie.
1: Avrebbe un titolo?
2: Sì, pagina 14, siamo in piena finanza su Il Messaggero. Chi è? Chi è? E siamo Avio e Prisman, salite! Salgono Avio e Prismian.
1: Ma che beh, sono azioni, non sono esseri umani.
3: Che citofonano.
2: Ma stavano sotto e citofonavano.
1: Sentiamo Isa a Salerno. Buongiorno Isa.
3: Ciao Isa.
5: Buongiorno. Buongiorno. Grazie di esistere, ve lo dico ogni volta.
1: Grazie a te della pazienza. Isa,
5: allora,
1: che succede?
5: Eravamo in Inghilterra, è stata la prima volta che sono andata nel 71.
1: Mm-hmm.
5: Siamo capitati nella casa di una signora che aveva 2 cani enormi.
1: Sì.
5: E questi naturalmente quando uno arriva, quando siamo arrivati la prima volta abbaiavano, io ho una paura tremenda.
1: Beh, ci credo.
5: La signora, sì, perché abbaiavano, poi io dico questi si butteranno addosso, ma poi erano molto grandi. La signora ci disse: non vi preoccupate, voi entrate con sicurezza.
1: Con sicumera. Bene.
5: Con sicumera.
1: Sì.
5: Quindi io avevo una bella giacca, una sariana chiara, quindi tutta contenta sono andata, bisogna aprire il cancelletto, apro il cancelletto e infatti il cane, aveva naturalmente all'Inghilterra, aveva bevuto nel giardino, viene e quasi mi abbraccia, arrivò quasi all'altezza della faccia.
1: No.
5: E tutta la mia povera sariana, comprata anche con un certo sacrificio, me la fece tutta nera di fango. Volevo morire, però comunque un saluto affettuoso.
1: Ecco, allora, non fatevi abbracciare dal cane britannico.
3: Però quello lo fa, capito?
1: Lo fa, però è sporco, il cane britannico è sporco. Isa, grazie, grazie.
3: Certo, quando ci si mette il destino.
1: Il karma.
3: Sentite la storia di Liliana, 20 anni.
1: Mm.
3: Serata estiva in spiaggia col ragazzo che tanto mi piaceva.
1: È chiaro che è il preludio dell'amore.
3: Luna piena,
1: luna piena,
3: atmosfera romantica, noi seduti in riva al mare con gli occhi che luccicano.
1: Luccicavano.
3: Stavamo distesi per terra.
1: Per terra.
3: Arriva un cane.

0: Alza la zampa, no. Dove la fa? Sulla mia schiena.
1: Allora,
0: sulla schiena.
1: Allora, questo secondo me è un segno del cielo.
0: Che non doveva.
1: No, non era l'uomo giusto. Non era l'uomo giusto.

0: wait for something more. Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Torniamo a parlare di
2: animali
1: che vi hanno sporcato.
2: In che modo? 800-800-002, sentiamo Antonio da Roma.
1: Ciao Antonio. Purtroppo l'abbiamo tirata troppo lunga.
2: Sì.
1: Però c'è Romana dalla provincia di Mantova. Buongiorno Romana.
3: Buongiorno.
1: Carissima.
3: Buongiorno,
1: mia
3: buongiorno.
1: Giovane amica, che c'hai? 12 anni tu Romana? 15? 18,
3: no,
1: dai. 21,
3: un po' di più,
1: 32.
3: Sono già in pensione.
1: Non è,
3: diciamo.
1: Lo escludo, questo, io lo escludo Romana. Allora, senti, che ti è successo, cara?
3: Allora, a me è successo che anni fa lavoravo in un ufficio che praticamente aveva un bellissimo cortile davanti.
1: Sì.
3: E c'erano, cioè, si vedevano ogni tanto degli animali. C'era un gattino beh, nero,
1: dolcissimo,
3: che tutte le mattine veniva in ufficio, siccome sì. Io poi avevo portato i croccantini, tutte le mattine veniva in ufficio, secondo me era disperso, non era,
1: sì.
3: Non era di nessuno, era vantaggio. Veniva in ufficio, saliva sulla cattedra, sulla scrivania, mi faceva 2 o 3 complimenti e poi si prendeva i croccantini e se ne andava.
1: Ma che delizia.
3: Una mattina, sì, no, ma era dolcissimo, veramente carinissimo. Una mattina arrivo, mi siedo alla scrivania, questo solito sale, poi si gira, perché per fare i complimenti in genere girano sempre il sedere, praticamente quella mattina ha girato il sedere verso il mio viso e mi ha spruzzato, cioè mi ha marcato.
1: Ti ha marcato?
2: Quindi, davvero?
1: Guarda che però è un gesto d'affetto.
2: Di apprezzamento.
1: Guarda, tu dovresti apprezzarlo, perché non è che tutti,
3: sì,
1: non l'ha fatta a tutti, l'ha fatto solo a te.
3: Dicono che è un gesto d'affetto. Però sono dovuta andare a casa,
1: credo,
3: a cambiarmi, a lavarmi.
1: Se certi gesti d'affetto fossero fatti ad altri, sarebbe meglio. Romana, t'abbraccio, buona giornata.
2: Adesso sì, forse c'è Antonio da Roma.
1: Ciao Antonio.
2: Antonio.
4: Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
1: Antonio,
4: ciao.
1: Sento che sei ancora provato da questa esperienza. Che cosa è successo?
2: Antonio?
1: Antonio, però dai segni di vita. Dico, che cosa è successo, Antonio?
2: Raccontaci.
4: Allora, è successo questo. Io lavoravo in una famosa azienda romana che costruì tanti anni fa, 2 gazzometri famosi in tutto il mondo.
1: Sì.
4: Lavoravo in uno di quegli uffici. Uscendo dall'ufficio, mi arrivò una cascata di cacca sul giubbottino di renna.
1: Una mucca volante, che era?
2: Come,
1: scusa?
4: Infatti era qualcosa di simile. Avevano nidificato su uno dei 2 gazzometri 2 aquile.
1: Mamma mia.
2: 2 aquile!
4: Con tante di autorità e esperti.
1: Ma
4: perché avevano scelto questo posto per fare il nido. Una di queste 2 aquile divenne il desiderio di fare il suo bisogno. Me lo fece il mio giubbottino di renna.
1: No, di renna no.
4: La sera prima.
1: No, di renna no.
2: Nuovo!
1: Io dico la... Quella dall'alto dei cieli t'ha guardato,
4: ha
2: scelto te,
1: ha detto guarda un giubbottino di renna nuovo.
4: Poi le aquile non si trovano più neanche
1: ma neanche allo stadio olimpico ci sono più le aquile, diciamo la verità, cioè, no, in senso buono, dico, che sia chiaro,
2: che poi tu il rennino lo porti in tintoria, poi gli dicono lo bruciamo,
1: a meno che l'aquila
4: infatti andò così,
1: ma per lo butti, dico, a meno che l'aquila non fosse amica di una renna, ha visto il giubbotto di renna, ha detto che dolore, forse è il mio amico che ha fatto una vendetta. Però che sfiga, Antonio, devo dire.
2: Grazie di
1: avercelo raccontato. Antonio, stai bene.
2: Finiamo con Massimo dalla provincia di Latina.
1: Buongiorno Massimo.
5: Buongiorno a voi.
1: Massimo.
5: Tra l'altro, scusate, mi sono dimenticato di Mister Magù.
1: Bravo, Mister Magù, che noi amiamo. E anche il mago Baltazar, che non tutti ricordano.
2: Baltazar.
1: Vabbè, lasciamo stare. Massimo,
5: vabbè,
1: che ti è successo?
5: Allora, sono andato a trovare con mia moglie e mio cugino in Veneto e pensiamo una sera di andare al casino a Venezia.
1: Sì.
2: Certo, a buttare un po' di soldi.
1: Dai, su.
5: C'erano ancora le lire, quindi possiamo immaginare un po' di tempo fa.
1: Sì.
5: Comunque, non avendo io la giacca, me la presta lui.
1: Sì.
5: Andiamo sul vaporetto, bel giro di Venezia mentre arriviamo al casinò, e un piccione decide di marcare chiaramente la giacca che indossavo io.
1: Vabbè, tanto era la sua, che te certo. frega tutto sommato.
5: Ecco. Il problema è che ha vinto lui al casinò.
2: No, cioè hai beccato tu il presagio.
1: Perché?
5: Numero secco sul tavolo verde.
2: No.
1: Perché la giacca non era tua, cioè era sua. Quindi esatto, certo. La fortuna ha detto io colpisco il proprietario di questa giacca.
2: La natura lo sa.
1: Ma quanto
5: ma
1: ha vinto?
5: Ma certo che sì.
1: Quanto ha vinto Massimo, te lo ricordi?
5: Guarda, quanto ha vinto dunque, punto... No, in lire mi sembra sui no, ma non la ci siamo, 500.000.
1: Comunque butta lì via.
2: 500.000.
5: Non è che giocavamo tantissimo,
1: però
5: insomma,
1: avete
2: fatto una bevuta,
1: fa piacere. Massimo, grazie.

0: dobbiamo tornare a occuparci d'attualità, mai come in questo momento storico stanno accadendo tante cose.
1: E l'informazione è fondamentale.
0: E quindi ospitiamo di nuovo il direttore di un quotidiano prestigioso, Il Verosimile. Sto parlando di Giancarlo Bellaratti. Direttore, buongiorno.
1: Direttore, bentornato.
0: Grazie di essere con noi anche oggi. Ecco, vogliamo vedere insieme la prima pagina del suo quotidiano, la prima pagina di oggi.
2: Molto volentieri. Allora, in queste ore drammatiche di grande tensione internazionale, è evidente che i titoli della prima pagina sono un po' obbligati. Infatti Il Verosimile apre con un titolo di grande impatto emotivo.
0: Sì.
2: Capricorno libero, cancro strategico, pesci protagonista. A commento una breve intervista a Romano Prodi dal titolo E del Leone cosa mi dite?
0: Direttore, voglio dire, noi ci aspettavamo che aggiornamenti sul Medio Oriente.
2: Infatti, di spalla abbiamo avuto il coraggio, noi del Verosimile, di pubblicare una notizia che non può non creare polemiche. Come far vivere più a lungo i gatti domestici? Ecco, siamo riusciti anche a ottenere un breve Elzeviro di commento del cantautore Gatto Panceri, che si chiede: ma posso dare al mio Bubi il macinato di struzzo? Questo si chiede Gatto Panceri.
0: Che notizia è?
2: Ma passiamo alla pagina economica.
0: È meglio.
2: Crisi internazionale, no?
0: Sì.
2: Con un interrogativo che in tanti si pongono in queste ore.
0: Sì.
2: I materassi memory foam rappresentano il bene rifugio del futuro?
1: I materassi.
0: Ma come materassi?
2: Infatti a commento c'è una breve intervista a Giorgio Mastrotta che dice: sono felice, ai materassi ho dedicato tutta la mia vita.
0: Però mi sembra, non so, non
2: e infine insomma, diamo un po' l'occhiata generale,
0: ecco.
2: Sul Verosimile, nelle pagine culturali ospitiamo il dibattito del giorno sul tema la colite cronica di Simenon. Ha condizionato la sua scrittura.
0: A seguire
2: un articolo di Roberto Saviano dal titolo E della mia cervicale non vi frega nulla.
0: Ma
2: sono le notizie più importanti. Giornata.
0: Sì.
2: Vi aspetto in edicola sul sito ilverosimile.it. Grazie a voi e grazie a tutti. Buona lettura.
0: Grazie, direttore Berratti.
1: Direttore,
0: grazie. Veramente, grazie.

0: non ci rimane, amici cari, che augurarvi un'estate meravigliosa.
1: Sarà sicuramente così, basta deciderlo.
0: Sì.
1: Perché si può anche stare bene con poco, eh?
0: Sì,
1: scusate. Stando bene con se stessi.
0: Scusate, ogni tanto si lascia andare.
1: Se volete un aiutino per tutta l'estate, sarà a vostra disposizione Rai Play Sound.
0: E potrete riascoltare tutto.
1: Peraltro, oggi a mezzogiorno verrà rilasciato un nuovo musical della Compagnia dell'Arancida.
0: Lo rilasciano.
1: Il Diluvio Universale, roba forte.
0: Roba veramente forte. Noi non possiamo fare altro che ringraziarvi come sempre per la vostra straordinaria pazienza, per il vostro affetto nei nostri confronti. Vi si vuole bene anche noi, sappiatelo, e l'augurio è quello di passare una bellissima estate.
1: Ci troviamo sui social.
0: Yes. E per l'ultima volta un abbraccio sudaticcio a tutti.
1: Allora. Ciao.

0: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Sono le 10:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: Ancora buongiorno da Simona Giacinti. Si continua a scavare in Venezuela in ginocchio per il terremoto che ha provocato 235 morti, 4.700 i feriti. Arrivati i primi aiuti.
4: Sono arrivati in Venezuela i primi soccorritori militari statunitensi coordinati da un generale dei Marines, mentre il numero dei dispersi sale ancora a 50.000. Ma dalle macerie arrivano ancora voci di persone intrappolate che danno speranza. Estratto vivo fra la commozione dei soccorritori anche un neonato. Alla Guaira 100 i palazzi crollati, 70.000 le famiglie colpite, fa sapere il ministro degli interni Cabello. Nella città settentrionale costiera, la più colpita, dove si è recata anche la presidente interim Rodriguez, è stato invece trovato senza vita anche un italo venezuelano di 56 anni. L'unità di crisi della Farnesina ha fatto sapere che sono molti gli italiani che non rispondono al telefono. Le linee telefoniche funzionano a singhiozzo, mentre le strade crepate dalla doppia scossa di due giorni fa rallentano i soccorsi. Altri aiuti internazionali sono in arrivo anche da Roma, mentre Bruxelles ha attivato il meccanismo di protezione civile europeo. Valeria Fraschetti, GR2.
3: Proseguono gli attacchi incrociati in Ucraina, due morti nei raid con droni di Mosca nelle aree di Zaporizhia e Donetsk. A Tula, alla periferia di Mosca, colpiti un impianto chimico e una centrale elettrica. La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il creatore ci ha dato intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Lo ha detto Papa Leone nell'omelia della messa a San Pietro, che di fatto ha aperto il concistoro straordinario. Istat: nel mezzogiorno il prodotto interno lordo e l'occupazione crescono più che al centro-nord, in particolare il sud cresce dello 0,6%, trainando l'aumento degli occupati. A Milano, arrestato il pirata della strada che, dopo aver travolto un motociclista e investito un pedone, è fuggito senza prestare soccorso. Il 37enne è risultato positivo all'alcol test, versa in gravi condizioni il motociclista. Ancora caldo, record in buona parte d'Europa, con afa e temperature sopra la media, oltre 200 morti in Spagna, in Francia tra le vittime anche un bimbo di 3 anni lasciato in auto, e si moltiplicano i blackout. In Italia, con Genova, salgono a 18 le città da bollino rosso, più Bari, anche Torino, temperature record, affollati, pronto soccorso.
5: Il via vai di pazienti è continuo. Le chiamate d'emergenza ai pronto soccorso di tutta Italia sono aumentate in pochi giorni del 15%. Il termometro è bloccato sui 34, 35 gradi, 40, quelli previsti nel weekend. Nella sala d'attesa l'aria condizionata funziona, ma molte case non hanno la stessa fortuna. E poi continuano i blackout dovuti al sovraccarico energetico. Sono decine in tutti i quartieri della città, centinaia le famiglie senza corrente, mappate dai reti dall'inizio di questa asfissiante ondata di calore. E a pagarne le conseguenze sono soprattutto le persone più fragili. Appartamenti senza luce, anziani e disabili bloccati al quarto, quinto piano senza refrigerio per ore. La consulta per le persone in difficoltà ha lanciato un appello. IREN istituisca un numero d'emergenza per dare supporto a tutti i soggetti a rischio. Torino, Giulia Paltrinieri, GR2.
3: Attesi, lo avete sentito, 40 gradi, possibili anche piogge. Le previsioni con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare. Sentiamo.
6: Qualche temporale oggi sull'Appennino meridionale e anche sull'arco alpino, per il resto sole ovunque con temperature ben al di sopra delle medie del periodo. Per il fine settimana previsto un ulteriore aumento. Sfioreranno i 40 gradi in pianura padana e in alcune località. Martedì pomeriggio arriva qualche temporale nelle zone interne, ma rimarrà sempre molto caldo.
3: Rimini è la capitale dell'inclusione, al Palacongressi 3 giorni dedicati alla disabilità.
2: 50 tra seminari, corsi e laboratori, una via dello sport con arrampicata, scherma e yoga e poi la mototerapia, le sfilate di moda inclusiva e tutto questo Expo Aid a Rimini, ma non solo, anche un momento di incontro e condivisione delle esperienze di solidarietà di tutta Italia.
7: La nostra attività qui è promuovere il nostro biscottificio dove lavorano 26 ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale.
2: Com'è il riscontro di questi biscotti?
7: È ottimo, questa sarà la quinta, sesta volta che riempiamo i vassoi.
2: Le navette fanno la spola in tutta la città e ogni disabilità ha uno spazio per esprimersi, come il progetto Noemi dalla provincia di Chieti.
8: Noemi è nata nel 2012, terzo mese di vita, è stata diagnosticata la SMA di tipo 1, malattia neurodegenerativa rara. Lei è un dono meraviglioso perché riesce con la sua manina destra a creare questi splendidi quadri. Il nostro messaggio è proprio quello di far vedere la sua anima, la sua lotta per la vita, l'amore per la vita.
2: Da Rimini, Federico Mello, GR2.
3: In conclusione, lo sport, i mondiali di calcio stasera Norvegia-Francia e Senegal-Iraq, nella notte poi tra le altre anche Spagna e Belgio. I motori tra poco alle 10.40 al via delle prove libere della MotoGP in Olanda, all'ora di pranzo invece le libere della Formula 1 in Austria e poi il tennis alle 11 a Wimbledon, il sorteggio del tabellone del torneo. Prossimo giornale radio alle 12.30, la linea va a Radio 2 Summer Club. Buon ascolto.

0: 10.36 qui su Radio 2, buongiorno Giodia Livernini.
1: Ma buongiorno a te Simone Calomino.
0: Benvenuti a Radio 2 Summer Club, l'unica trasmissione dell'estate di Radio 2 che forma il club dei club, in cui entrano a far parte tutti i club realmente esistenti o inventati da noi che si possano immaginare, Giodi.
1: Oh, io avrei un appello da lanciare alla RAI proprio.
0: Okay,
1: avremo bisogno di una cabina armadio per le camicie di Simone Calomino.
0: Oh, sciocca che sei, guarda, io cerco di sceglierle così colorate per entrare nell'estate, no? Un po' come Mago Merlino, te lo ricordi la,
1: certo,
0: la camicia di Mago Merlino?
1: Me lo ricordo. Ma perché lo ricordi te? No, la cosa strana è che lo ricordi te che sei giovanissimo.
0: Ecco qua, subito dell'anziano mi hai dovuto dare, sono appena le 10.37.
1: Ma io vorrei capire chi è che ti ha trasmesso tutta questa passione. Vabbè,
0: lo racconterò,
1: prima
0: lo
1: o poi ce la faremo.
0: Intanto,
1: a raccontare.
0: Chi c'è adesso? Chi ci sta venendo a trovare subito?
1: Ah, ci viene a trovare lei che io amo con un album bellissimo, quello di Madame. Mama, non Mama.

0: Mamma non mamma, madame, 10:39, il Radio 2 Summer Club con Giodia Livernini e Simone Calomino. Madame, che tra l'altro è una grande amica di Radio 2, perché infatti su Rai Play Sound è ancora disponibile il podcast Radio Disincanto, dove lei in alcune puntate parla di tutte le emozioni importanti della sua vita.
1: Bello, mi piace tantissimo questo nuovo album di Madama, con la quale abbiamo rotto il ghiaccio per questo venerdì 26 giugno, Radio 2 Summer Club, il club dei club, sì. E oggi il club che apre le porte a tutti quelli che non amano festeggiare.
0: Attenzione. 348-7300-200, iniziate a dirci anche voi se fate parte di quelli che non vogliono festeggiare. Per esempio, a proposito di emozioni, no? Un'emozione molto tipica del giorno del compleanno è un po' la tristezza. Ne parla uno studio, si chiama Birthday Blues.
1: Sì, è proprio un fenomeno che è molto diffuso, che colpisce la maggior parte delle persone proprio nel giorno che dovrebbe in teoria essere più felice dell'anno, però poi non sempre è così. Quando arriva il giorno del compleanno, sì, ci sono una serie di fattori che poi in qualche modo potrebbero non farti sentire particolarmente gioioso.
0: Eh sì, perché si iniziano a fare i bilanci, si inizia a pensare cosa ho combinato quest'anno, cosa non ho combinato, soprattutto, che è quello che rende un po' più tristi. E poi si parla anche di cicli astrologici.
1: Già.
0: Tu sei un po' esperta di questa roba?
1: No, zero, no? Però devo dire che sono esperta di compleanni che non ho amato particolarmente. Io tendenzialmente mi piace sempre festeggiare. Io sempre farei una tavolata con 1000 persone. Questo proprio come carattere. Sì. Però quando arriva il giorno del compleanno, questo obbligo di festeggiare un pochino mi sta stretto.
0: Hai capito? Io per esempio invece festeggio molto volentieri, dico la verità, però sono molto curioso di vedere chi non ama festeggiare, anche perché non ama festeggiare. Per questo al 348-7300-200, amici ascoltatori di Radio 2, aiutateci voi a capire che vi succede, perché non vi piace festeggiare,
1: eh? E allora 348-7300-200, apriamo il club di chi non ama festeggiare oggi qui su Radio 2. Noi però un po' di festa la facciamo, perché questa ci mette tanta allegria. Gli Outcast e

0: Ma vi voglio fare una domanda. Ma perché uno deve festeggiare il giorno del compleanno? Cioè, ma realmente stiamo festeggiando che siamo diventati anni più vecchi? Ma dai, ciao, buono. Siete fantastici.
1: Grazie, ha ragione Cristian, ha ragione.
2: Ma Radio 2 Summer Club, ricordiamo. Ma non scherziamo. Scherziamo, ma perché dobbiamo festeggiare il giorno del compleanno? Ma perché?
1: Infatti, ma perché?
2: Perché? Perché insomma, tradizione vuole festeggiare il giorno del compleanno, però non tutti amano questo momento. Il momento del festeggiamento in generale può provocare delle ansie, sì, soprattutto se si festeggia un matrimonio e soprattutto se tu sei invitato a un matrimonio.
1: Ma non ne parliamo, ecco. Guarda, poi in questo periodo soprattutto, questo è il periodo in cui tutti temiamo di aprire la posta e trovare quell'invito di Maria Carmela che ci invita al suo matrimonio. No, Maria Carmela, io in questo momento ho appena ricevuto lo stipendio, non posso dartelo a te, Maria.
2: Devolverlo, no, interamente al matrimonio. Però insomma, il matrimonio è anche una di quelle feste molto impegnative, perché possono durare in alcuni casi addirittura giorni. E allora al riguardo una signora ha inventato il matrimonio a sorpresa, cioè tu ricevi un invito per una festa di compleanno, un pranzo in famiglia, una semplice grigliata, sì, e poi a sorpresa la convocazione informale si trasforma in un matrimonio. Mi sembra un'idea intelligente.
1: Questa si chiama proprio colpo basso.
2: Colpo basso, però un colpo che va in qualche modo ad aiutare, ad alleggerire l'invitato che invece deve preoccuparsi dell'abito da indossare per il matrimonio, il regalo che deve andare a fare, l'impegno anche in questi mesi caldi, noi donne, sai, i tacchetti e la camicia e
1: Hai detto camicia. Ma scusami, ma tu ti ritrovi invitata alla grigliata di compleanno che poi non glielo fai un regalo dopo? Cioè, te ne lavi le mani
2: post,
1: così?
2: Post regalo.
1: Il post è comunque post traumatico, come tutti i post matrimoni. Stiamo parlando di quelli che non amano festeggiare. Al 348-7300-200, il club del giorno. Jody, hai trovato qualcosa di carino?
2: Ci sono tanti messaggi. Volevo salutare solo Antonia da Verona. È così bello festeggiare il compleanno. Ci dice che siamo ancora qui. Le occasioni della vita sono tante. Vabbè, avrete capito che io sono a favore invece del festeggiare, ma noi cerchiamo chi invece ha la nausea del festeggiamento. 348 7 300 200.

0: Le 10.54 di questo venerdì 26 giugno, anche Elvis Presley con Suspicious Mind su Radio 2. Te la balli?
1: Elvis, the pelvis.
0: Stai festeggiando, quindi? Stai festeggiando.
1: Certo, roba mia.
0: Ma oggi non dobbiamo festeggiare.
1: No, oggi siamo quelli che non festeggiano. Già, al 348-7300-200 riceviamo messaggi molto interessanti.
0: Allora, amo tantissimo i compleanni, ci scrivono, ma i compleanni altrui, e mi dedico a organizzare regali e feste a sorpresa, e invece non amo festeggiare il mio, che mi mette sempre il magone, ed è Mirko che ce lo scrive.
1: Ma cosa combini? Ma riceviamo un messaggio inquietante dalla Svizzera. Buongiorno Summer Club. Da un punto di vista biblico, nessuno festeggia un compleanno, né gli apostoli né Gesù. Unico compleanno è quello di Erode il Battista, ci ha rimesso la testa. Alessandro. Alessandro, scusaci.
0: Noi
1: non volevamo.
0: Non volevamo sminuire il tema. Scusaci.
1: Ci sentiamo in colpa, devo dire. Forse dobbiamo anche andare in pausa a questo punto.
0: Fermiamoci un attimo.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.
2: 2-2. Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: 2-2.
4: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Harry Styles, Dance No More su Radio 2, Radio 2 Summer Club, Simone Calomino, Jody Alivernini.
1: Già, stiamo parlando di quelli che non amano festeggiare e al 3487-300-200 ci stanno scrivendo veramente di tutto. Abbiamo parlato anche di del fatto che la gente non ama festeggiare anche perché diciamo che c'è pure una spesa dietro e soprattutto ai matrimoni. E c'è un nostro caro amico genovese che ci dice, chiedere a un genovese perché non ama festeggiare è una cosa abbastanza ovvia. Mi ha divertito moltissimo.
0: Cosa che i genovesi magari che ha un braccino corto, quello intendeva dire.
1: Che ci piacciono le cose ovvie, dai.
0: Comunque, come buongiorno, non mi piacciono le feste comandate, qualunque siano, non portano gioia, stress, aspettative, tutte le altre occasioni spontanee, condivise con regali e feste fatte di cuore, ben vengano Rachele. Effettivamente un po' siamo partiti da questa problematica che è un po' tutto obbligato il giorno del compleanno, no? Dobbiamo per forza essere felici, per forza stare in compagnia,
1: perché ognuno è libero, per carità. C'è anche chi proprio non ha mai festeggiato o non festeggia più da anni, c'è anche chi dice che dopo i 18 anni non è più giusto festeggiare. Tutte le opinioni sono belle. Poi mi fa ridere molto il messaggio di Elena che dice: perché il matrimonio, invece, tornando ai matrimoni, il matrimonio è un festeggiamento? Io piango più che ai funerali. Vedrai, cara, tra un po' che ti conveniamo, cara Elena.
0: Che dobbiamo fare, Elena?
1: No, niente.
0: Che cosa hai in mente?
1: Elena, resta
0: mi spaventa quando
1: che
0: inizia Leonardo Carioti. Tu sai qual è il progetto di Simone Calumino?
1: Meglio non parlarne. Meglio non parlarne.
0: Non parliamo, sentiamo la musica, sì, perché sì. Dobbiamo capire.
1: Va bene.

0: Etta James alle 11.05 al Radio 2 Summer Club. Senti che ci siamo rilassati, Jody. Io già ho perso tutta la tensione ormai.
1: No, meno male, anche perché non dobbiamo festeggiare niente, nulla, almeno niente per il momento. Tra poco scopriremo cosa stai preparando per la nostra ascoltatrice Elena, che parlava di matrimoni. A proposito di matrimoni, è apparsa a Roma recentemente un distributore, si chiama Wedding Machine.
0: E che cos'è?
1: Praticamente questa è la, diciamo, lo slogan, che è abbastanza esplicativo: l'amore non ha bisogno di timbri né di moduli, ma di qualche ricordo in più che non basta mai. Quindi questa Wedding Machine ti dà degli anelli, tu metti la moneta, ti dà degli anelli,
0: un certificato
1: finto, ovviamente, di matrimonio, puoi in qualche modo celebrare questo momento così.
0: Ma
1: giocando.
0: Questo secondo te che cosa significa?
1: Niente, è un gioco per chi magari le prove, quelle, il preliminare, quello, capito?
0: Il preliminare. Ma allora, una volta magari una prova di matrimonio, non so se come si poteva fare, ma questa cosa dell'anello finto, del certificato finto, sinceramente mi sembra deboluccia.
1: Guarda, perché in rete ho trovato che c'è un po' questo fenomeno del matrimonio, i matrimoni che non matrimoniano. Sempre più i giovani, e tu dovresti darmi conferma al riguardo, hanno un po' quest'ansia di in qualche modo, capito, prendersi delle responsabilità importanti come un matrimonio,
0: come quindi, quella che fa la grigliata di matrimonio di cui abbiamo parlato prima.
1: Quindi questi distributori automatici di matrimoni, queste situazioni un po' così goliardiche, magari rompono un po' la tensione, allentano la tensione e magari poi ti cambia idea.
0: Ma giusto, anche perché ho letto in giro che la gente per sposarsi praticamente si indebita. In media si spendono 14.000 euro, ecco, per un matrimonio.
1: E non bastano, e non ci basta. Dicono nelle cuffie. E noi però a questo punto della mattinata lanciamo un altro appello, oltre a chi non ama festeggiare, il club oggi è questo, quello della cartolina sonora.
0: È l'iniziativa etnografica del Radio 2 Summer Club. Mandateci al 348-7300-200 la vostra cartolina sonora. Descriveteci cosa state facendo, cosa state vedendo nel vostro dialetto. 348-7300-200.

0: dato errato, abbiamo dato un dato errato. 14.000 euro no, non è la cifra esatta che si spende in media per un matrimonio, ma è ben il doppio, 27.300 euro dal rapporto del settore nuziale 2026, per un totale di circa 238 euro per invitato.
1: Ecco, adesso se all'ascolto c'era qualcuno che sta facendo un'idea, dice ma quasi quasi sai, pensavo di sposarmi, ecco, così
2: no, non
1: li abbiamo incoraggiati, non li abbiamo incoraggiati.
0: Ma voi fatelo che poi un modo
1: ma
0: si trova.
1: Sì,
0: via.
1: Si trova sempre, bellissimo. Io l'ho fatto, io mi sono sposata, è stata una festa.
0: Ti sei pentita?
1: E Alessandro da non so dove ci scrive al 3487 300 200, lo sapevate che in passato esistevano delle cartoline rettangolari che andavano ascoltate sul giradischi? Al loro centro contenevano i solchi musicali.
0: È vero, erano bellissime, ce n'erano sia coi paesaggi che con non so disegni per esempio, e si mandavano proprio come delle vere cartoline, soltanto che erano dei dischi. Ma sentiamo una cartolina sonora al volo, al volo.
3: Maurizio della Tuscia, sto con le piedi a mollo nel lago di Borsena, buona estate.
0: Ah, e non poteva esserci cartolina sonora migliore per iniziare, mandateci le vostre al 348 7300 200.
1: Con una nota audio non più di 20-30 secondi vi chiediamo nel vostro dialetto che cosa state facendo. Ma tra poco
0: sì,
1: il club affiliato di questa mattina è?
0: Già, no, lo diciamo dopo, non anticipiamo
1: ancora
0: niente.
1: Ancora
0: niente. No, niente.
1: È la sorpresa per Elena.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: 2-2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
9: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne va.
10: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

0: Marshmallow Bastille Happier su Radio 2, Radio 2 Summer Club. Oggi abbiamo aperto il club a tutti coloro che non amano festeggiare, che non amano festeggiare il compleanno, magari non amano festeggiare matrimoni o cerimonie varie, però dobbiamo rettificare
1: abbiamo una rettifica per chi ci vede sul 202 per la regia di Mauro Sebastianelli. Ho già la mia bella penna in mano, perché qui attenzione, abbiamo dato

0: Levante con Malia ci porta alle 11:20 al Radio 2 Summer Club. Siamo qui per parlare di un fatto curioso, perché è da un paio d'anni che un gruppo di strani individui si riunisce per le vie di Roma per celebrare il funerale dell'amore romantico. È organizzato dal Circolo dei Margani, composto da artisti, poeti, soggetti molto particolari accomunati tutti da un fatto: sono degli inguaribili romantici e proprio per questo celebrano la morte dell'amore romantico. E al telefono con noi un mecenate, Giovanni Calvario. Ciao Giovanni!
1: Eccomi qui, buongiorno a tutti.
2: Ciao, buongiorno a te. Ma allora Giovanni, spieghiamo un po' che cos'è per te intanto l'amore romantico.
1: Ah, che grande domanda. Penso che sia la più nobile delle illusioni che l'uomo abbia mai prodotto, e noi ci crediamo moltissimo, non tanto nel sentimento di per sé, ma in questa narrazione anche un po' eroistica, un po' grottesca, e ci divertiamo a enunciarla grazie proprio a questo evento che è il funerale all'amore romantico, nel giorno di San Valentino.
0: Ecco, è importante dirlo, quindi voi fate proprio tutto come una provocazione fondamentalmente. Senti, ma Giovanni, mi pare che descrivi comunque un sentimento che un po' non è che sia proprio felicissimo, cioè, non c'è tanto da godere, forse è pure meglio celebrare sto funerale.
1: Ma d'altronde, come un po' una fenice, solo ciò che muore può veramente rinascere. E la nostra idea è quella, cioè di stigmatizzare questa morte dell'amore romantico in un mondo ormai fatto più di velocità e di consumo anche sentimentale, grazie a questo momento anche folle, pazzo, anche particolare, dove a Piazza Navona, sotto gli occhi di migliaia di turisti, si sono visti passare questo feretro portato a spalla da centinaia di persone con la banda. Voi immaginatevi che anche il momento quasi fosse una performance artistica, e abbiamo dato anche un'occasione per riflettere, no? Ma l'amore romantico è ancora vivo nei nostri cuori?
2: Ecco qua, questa è la domanda che ci facciamo questa mattina a Radio 2 Summer Club. Il club affiliato oggi è quello del funerale dell'amore romantico, perché siete in tanti, quindi formate una sorta di club, e stiamo guardando le immagini della cerimonia con, appunto, come descrivevi, con tanto di bara e insomma di corteo a seguito, che fa un po' paura. Giovanni, allora facciamo così: ci ascoltiamo una canzone e torniamo da te per capirne qualcosa di più del funerale dell'amore romantico.
0: Sono veramente molto curiosi.
3: Aiuto!
0: No, è una cosa romantica.
2: Insomma, con la bara, mica tanto.

0: Cat Stevens Wild World alle 11.26 al Radio 2 Summer Club. Siamo al telefono con il club del funerale dell'amore romantico, diciamo, con Giovanni Calvario, questo mecenate che ci sta raccontando cosa fanno. Giovanni, senti, ma cos'è per te il romanticismo, quindi?
1: È una bella domanda, perché io penso che ad oggi è diventato puramente un'estetica senza contenuto, forse anche purtroppo per i social e per questo nuovo modo di vivere, no? Si dice romantico se ci pensate di una candelina, un tramonto, una cena, no? Mentre invece il romanticismo era sovversivo, era scegliere una persona contro il mondo, contro la famiglia, contro la ragione, la società. Ecco, oggi nessuno vuole fare niente contro niente, mentre per noi il romanticismo è la ricerca di una patria perduta, ecco, che è lì ad attenderci.
0: Però,
1: e
0: Giovanni,
1: noi da poeti,
0: questi amori romantici erano anche amori, insomma, spesso magari con una donna che non poteva essere proprio disponibile, magari perché con un uomo che magari era già sposata, capito? O l'uomo magari anche lui era già, cioè, siamo anche a favore dei fedifraghi, quindi noi romantici.
1: Ma non è il partner, è il modo con cui
0: è il modo.
1: È questo modo che deve portarci anche a vivere le cose con passione, con intensità. Invece in un mondo molto freddo, molto distaccato, dove al primo problemino vabbè basta, vado al prossimo, e questo è il profondo errore che noi andiamo a combattere proprio grazie a questo funerale che ci fa riflettere. Dalle ceneri dell'amore romantico ne nasce uno ancora più forte.
2: Una filosofia bellissima. E del resto, insomma, questo gruppo è organizzato da artisti, da attori, da poeti, quindi con una certa sensibilità, il Circolo dei Margani. Anche se devo dirti una cosa, Giovanni, certo che l'immagine delle bare, io resto sempre là con questo gruppo di persone che portano una bara vera con la banda seguito, lo stuolo di candele, insomma, così a primo impatto è un pochino inquietante, permettimi, però è anche divertente. Ti voglio chiedere, ma si è formata qualche coppia in uno di questi eventi?
1: Vabbè, ovviamente, perché poi dopo un rito così apotropaico le persone impazziscono e quindi poi c'è sempre una festa a seguire, lì quello che succede succede.
0: Ma anche perché, diciamolo, poi voi alla fine di questa celebrazione un po' cupa invece bruciate i vostri migliori propositi in un braciere e questa fiamma poi porterà alla nascita dell'amore nuovo. E l'anno scorso sta fiamma non si spegneva.
2: Giovanni, guarda, io un pochino,
1: ragazzi,
2: ho iniziato a capire Simone Calomino, credo che lui si voglia iscrivere, quindi
0: io vengo.
2: Quindi ora prendiamo tutti i riferimenti
1: onorario
2: in privato, lasciamo tutto, i dati, tutto quanto, perché mi pare di capire.
0: Jody, mi è voluto così far uscire allo scoperto in questo modo. Facciamo.
1: Allora, Simone, devi iscrivere al mio compare Alessandro Gasparetti, che mi aiuta sempre in queste ardite imprese artistiche, e sarai sempre il benvenuto.
0: Sarà fatto, Giovanni,
2: grazie.
0: Mille.
1: Viva l'amore!
2: Sempre, grazie.
0: Sempre, comunque quello romantico soprattutto.
2: Giovanni Calvario, abbiamo parlato del funerale dell'amore romantico con lui e con il Circolo dei Margani su Radio 2, e ora c'è Rihanna.

0: come il club dei Margani che ci ha parlato dell'amore romantico, pure Rihanna c'ha l'amore sempre in testa. Love on the Brain alle 11.32 al Radio 2 Summer Club con Giodia Livernini
1: e con Simone Calomino. E a proposito di amore romantico, ci scrive Andrea: oggi sono 15 anni di matrimonio, io e mia moglie ci siamo trovati e voluti con forza, pur provenendo da mondi completamente diversi. Abbiamo due splendide figlie e le nostre rispettive famiglie si sono riscoperte estremamente vicine e simili. Così un attimo per riequilibrare tutta la situazione, visto che a un certo punto con i dati alla mano di quanto costa un matrimonio eravamo un po' a rischio. È bello sposarsi.
0: Vi abbiamo chiesto al 348 7300 200 di inviarci le vostre cartoline sonore nel vostro dialetto, quindi descriverci quello che state facendo o vedendo utilizzando il vostro dialetto, e ne abbiamo ricevute parecchie.
2: Oggi a passè u timb.
0: Che vuol dire?
2: Cosiddetto cazzeggio.
1: Ecco.
2: Un abbraccio a tutto quanto.
1: Un abbraccio a te.
0: Un abbraccio.
1: Perché attraverso i vostri dialetti andiamo un pochino così a ripercorrere la nostra bella Italia. Raccontateci cosa state facendo, una nota audio di 20 secondi, 20 30 secondi.
0: Bella Italia mi è piaciuto, sembravi molto linea verde.
1: Sì.
0: Una roba lì molto bello. Allora, vediamo.
1: Sentiamone un altro.
3: Ciao Giordi, ciao Simone. Ciao. Se vuole che vi dica, sono chi che lavoro davanti ad un computer, GOM, PC per la contabilità e Mac per la grafica, insomma, vara. È un disastro questo calcio, anche in mizza come un poiato. Dovrei staccare il ventilatore a ciodo, a manetta, come che si dice, perché non che la fago più a resistere. Furagen soul che spacca le prie. Ciao cari, un abbraccione dal Trentino, Elena.
0: Che bello il Trentino, fa caldo. Il sol che spacca le pietre. Non ha detto prete, quella è un'altra, infatti.
1: Cara, allora, la mia Giodia Livernini. 348 7300 200, inviateci le vostre cartoline sonore.

0: Dottore, mio marito da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
1: Ma ha provato a togliergli il libro?
2: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica. 2-2.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
4: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: 2-2. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: buon vento.
1: Giovanotti Alfa, buon vento a chi oggi partirà, perché magari in questi giorni qualcuno già sta preparando le valigie in partenza. Noi vi accompagniamo per tutta l'estate con Radio 2 Summer Club, Simone Calomino, Giodia Livernini, e le vostre cartoline sonore che arrivano numerose.
2: Al 348-7300-200 ci è arrivato questo.
3: Sto in mezzo alla strada, in un buco profondo, 2 metri. Ehi. Solo un gap che mi brucia la capa e la temperatura che è arrivata a 50 gradi. Ma... non so come a fare, dici tu, datemi un aiuto.
1: L'aiuto, che aiuto dia.
2: Quando è sta? Ah, è lui.
3: Antonio da Bari.
2: Ah, ecco da dove, da Bari.
1: Povero Antonio, noi l'aiuto che ti possiamo dare è, insomma, ti pensiamo.
2: Ti rinfreschiamo con le nostre voci.
1: È bello questo, guarda.
2: Ce n'è un altro, dai, sentiamo.
4: Stai buttando un camion. Ciao Vincenzo da Pozzallo.
2: Bene, semplice ed efficace. C'era pure Brunella che ci ha scritto, però
1: Brunella ci ha mandato una nota audio un pochino lunga, quindi comunque la salutiamo perché ci segue e ci ascolta sempre, e anche Anna, che ovviamente è sempre presente. Questo
2: Anna,
1: è il programma,
2: grazie,
1: della signora Anna,
2: sì,
1: ricordiamolo,
2: signora Anna è dedicato a lei. Adesso ce n'è un altro ancora, vediamo un po', cartolina.
5: Buongiorno, sono Martina de Trieste.
2: Ciao.
5: Sono al pedo 5 IP e smoio. Ciao.
2: Qua ho avuto veramente delle serie di
1: Possiamo rimandare un attimo, scusa, si può sentire due volte?
5: Buongiorno, sono Martina de Trieste e sono al pedo 5 IP e smoio.
2: Allora,
1: Martina da Trieste,
2: mandaci la traduzione.
1: La traduzione, per favore. Abbiamo bisogno della traduzione.
2: Può essere qualsiasi
1: casi, cosa.
2: E poi, ancora.
1: Sonora che non è da cantare, è semplicemente in dialetto. Non chiediamo di cantare.
6: Ciao, e sono ancora di Caplette di Ermateina. Adesso sono a Drescurter, so quanti per Breghi. Intanto saluto, ciao, Keegan Kate Cashmore. Ciao.
2: Vabbè, da dove questo però?
6: Dalla provincia di Reggio Emilia.
1: Grazie, almeno questo
2: ci siamo riusciti.
1: Comunque ragazzi, aggiungete la traduzione, a questo punto la chiediamo, perché non sempre è così decifrabile.
2: Esatto, oui, molla, vive la France, c'è je veux.

0: Zaza, je vous su Radio 2, che poi questo sapore francese ci porta a Parigi, che dovrebbe essere la città dell'amore, visto che tanto di amore abbiamo parlato, anche del funerale dell'amore romantico.
1: Ma a proposito di festeggiamenti, non festeggiamenti, a chi piace, a chi non piace, c'è una cosa che mi ha incuriosito molto, una tradizione coreana dei matrimoni, sudcoreana. Tu pensa che lo sposo, prima del matrimonio, viene legato per le caviglie ad una sedia.
0: Paura.
1: E i suoi piedi vengono schiaffeggiati con un pesce.
0: E avevamo un disco, Leonardo Cariotti, perché io ho paura che ci chiudano il programma. Questa è tanta roba,
1: è importante, poi dà forza e intelligenza.
0: Ma cos'è, una pratica sadomaso?
1: Ma guarda tu,
0: scusa, gli legano i piedi, ma sei sicuro?
1: Ma sì, ma te lo dico
0: la
1: io.
0: Potevamo dire?
1: Ma sì, dai, ma che vuoi che sia? In fondo è un pesce, mica un gatto a nove code.
0: Basta, chiudiamola qua. Tame Impala su Radio 2, Jenny Dracula, che potrebbe essere la colonna sonora del funerale,
1: dell'amore romantico.
0: Potrebbe starci bene.
1: Un po' cupo.

0: versione remixata di questa Dracula, Tame Impala, Jenny su Radio 2, Radio 2 Summer Club, nelle battute finali con tantissime cartoline sonore, perché viaggiamo su e giù per la nostra Italia con i vostri dialetti, ma soprattutto nei vostri dialetti vi abbiamo chiesto di raccontare cosa state facendo.
1: Guarda, ne abbiamo alcuni curiosi, ecco qua.
2: Hai appena finito di la sampula, era una pausa. Ho appena finito di raccogliere i lamponi, adesso mi riposo. Olga, tocamollo.
1: Grazie. Olga, meno male che ci hai mandato la traduzione, perché era complicato.
0: Sono
1: e devo
0: bravissimi.
1: Dire che in fatto di traduzioni gli ascoltatori del Summer Club si stanno specializzando. Senti Giulio da Taranto.
3: Uè, guagnù, sto caccuccio la cozza raganate, c'è una volutina un pic, ve lo porto.
1: Ehi.
3: Giulio da Taranto, ehi ragazzi,
1: sì.
3: Sto cuocendo le cozze gratinate, se volete ve le porto.
0: Beh,
1: hai sentito.
0: Aveva non ci starebbero
1: anche,
0: male,
1: aveva anche
0: se
1: un
0: vicini
1: giusto.
0: Quasi a mezzogiorno, poi una certa fame.
1: Infatti stiamo parlando di cibo,
0: le cozze gratinate.
1: E di cibo parlano anche i nostri ascoltatori, senti qua.
4: Volete sapere cosa sto facendo?
1: Che stai facendo?
4: Una bellissima crostata con il gelo di melone. Voi non sapete che cos'è, ma tutti i palermitani lo sanno. Un abbraccio, Angela da Palermo.
1: Il gelo di melone.
0: Che cos'è il gelo di melone?
1: C'è qualche palermitano che lo sa.
0: Non chiudiamo la puntata senza sapere che cos'è.
1: Dobbiamo sapere cos'è il gelo di melone.
0: Di melone sembra di melone. Di melone,
1: gelo,
0: il melone gelato, non lo so.
1: Una gelatina
0: provo.
1: Forse.
0: Chissà se è il nostro Emilio Parisi dalla parte
1: di limone.
0: Tecnica.
1: No. Di anguria.
0: Oh, la granita di anguria.
1: Il gelo di melone, la crostata con il gelo di melone, però, non una copiata un po' stravagante, non lo so.
0: Con sappiamo. La granita di anguria, la crostata con la granita di anguria. Siamo sicuri di aver tradotto
1: forse,
0: bene?
1: Forse no, da adesso Angela ci aiuterà a capire. Ebbene, intanto direi di sentirci un po' di musica, che ne pensi, Giorgio?
0: Se vuoi.
1: Mentre
0: guarda.
1: Angela ci dice cos'è questa crostata col gelo di melone, che ci sentiamo mentre aspettiamo il gelo di melone?
0: Supertramp. Yeah. Goodbye, stranger.
1: Goodbye.

0: Tramp, Goodbye Stranger, ci porta alle 11.56. Questo vuol dire che è il colpo di coda del Radio 2 Summer Club, cara Giodia Livernini. Che stai facendo? Stavi danzando?
1: No, stavo pensando al giro di Mellone. Tra poco spiegheremo cos'è.
0: Tra poco lo spieghiamo. Prima abbiamo ricevuto un altro messaggio.
2: Ciao, Franca da Belun.
0: Uè, Franca.
2: Cucina che cucina pastin, tagli su salame, ma intanto mi bevi una scudella di caffè e gira col cucciarin. Ciao.
0: Ciao, quindi abbiamo capito che a quest'ora gli ascoltatori del Summer Club iniziano a mangiare, a cucinare. Ma sto
1: una scodella di caffè che ci sta bene a quest'ora.
0: Sto gelo di melone.
1: Il gelo di melone.
0: Che io lo dico un po' strano. Però abbiamo ricevuto un sacco di messaggi che ce lo spiegano, ma devo dire che Angela, quella che ce l'ha nominato, è quella che ce l'ha spiegato meglio.
3: Allora, ragazzi, il gelo di melone è una specie di budino fatto con il succo dell'anguria.
0: Buono, quindi.
3: E si farciscono anche i dolci. Nella crostata al posto della marmellata o della crema gialla, ed è un budino molto dolce naturalmente. Non è indicato a chi soffre di diabete, ed è buonissimo, è un dolce tipico palermitano.
0: Hai capito quante se ne scoprono.
1: Ora ho capito, ringraziamo anche Tiziana che ci aveva scritto il giallo di melone, appunto una specie di budino gelatinoso. Sono andata a cercarlo in rete, devo dire che l'immagine è invitante.
0: Andiamo a cercare.
1: Non so quanto sia semplice realizzarlo il giallo di melone, però magari lo assaggeremo durante questa estate.
0: Intanto adesso sappiamo cos'è, e questo è un traguardo del Summer Club di oggi.
1: È il traguardo della puntata di oggi,
0: aver imparato il gelo di melone.
1: Allora, tra poco ad accompagnarvi sarà Generazione Z con Nicola Angelotti e Mario.
0: Radio 2, scusate.
1: Lo so che
0: tu sei fissata con
1: la
0: Generazione Z.
1: Con i giovani. Generazione Radio 2 con
0: Intanto
1: Nicola Angelotti.
0: Ci tengo tanto a ringraziare la nostra squadra, in primis il nostro regista Leonardo Carioti e poi Angelica De Rossi, la nostra curatrice che ci aiuta tantissimo, ovviamente Daria Ragazzini, Elena Russo, chi
1: basta. Sta ferma, dice, ne dobbiamo andare. Ciao, dobbiamo Simone andare. Calomino.
0: Ciao, a lunedì, buon weekend.
1: Ciao.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
5: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
6: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
7: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Generazione Radio 2.

0: Generazione Radio 2, nuova giornata, nuova puntata. Mario Benedetto, Nicola Angelozzi. Nuova giornata, nuova puntata. Ringraziamo Simone Calomino e Giodia Livernini che ci lasciano sempre uno studio bello caldo, con un'energia positiva.
1: Necessariamente sì, perché parliamo di generazioni, parliamo alle generazioni, parliamo della nostra generazione Radio 2 e avvicinandoci all'estate, oddio, siamo già con un piede dentro, siamo già anche con un piede dentro la musica con i nostri pinguini tattici nucleari.
0: Sì, perché loro hanno annunciato che faranno 11 stadi e quella che ascoltiamo adesso è Sorry, scusa, lo sento.

0: Noi non ci scusiamo per essere in onda qui a Generazione Radio 2 perché vogliamo essere presenti con voi dalle 12 alle 13.30. Mario Benedetto, Nicola Angelozzi.
1: Sì, parliamo di generazioni e appunto c'è questo dialogo, c'è questa piattaforma anche rappresentata da Radio 2, Generazione Radio 2, proprio perché, cara Nicola, alcune generazioni hanno la sensazione di essere isolate, vivono una situazione di, come dire, ansia sociale, anche personale. Anche la Z, dici tu, perché chi ci sta guardando sul canale 202 vede che tu insomma stai impersonando anche un po' questa generazione ansiosa, tra virgolette.
0: Abbiamo paura, dico abbiamo perché io sono protagonista, diciamo, di questa cosa, della solitudine, del fallimento, ma soprattutto del futuro, di cosa ci aspetta dopo.
1: È incredibile.
0: È una cosa che a me mi fa pensare tanto, mi fa ripensare, soprattutto, sai, quando mi capita di avere questo overthinking, no? Perché si chiama così, questi pensieri ossessivi. Quando sto per addormentarmi, e quindi ovviamente poi in quel momento io non riesco a prendere sonno.
1: È un momento, diciamo, di bilanci, quello della pausa o del risveglio, però sì, si può comprendere anche un po' il timore per il futuro, adesso appunto ne parleremo. È chiaro che anche questo senso di solitudine è un po' singolare nella società iperconnessa.
0: Ma secondo me è proprio per questo, perché ci sono
1: troppi legami e troppi legami, in superficie, rapidi.
0: Sai quella cosa, siamo amici di tutti ma non sei amico di nessuno. C'è un po' questa cosa che riesci a connetterti
1: l'idea
0: con chiunque, ovunque, in qualsiasi modo, con una velocità estrema, che poi in realtà però ti dà una velocità anche nel rapporto.
1: Ma infatti c'è
0: un'autenticità.
1: Questo secondo me è importante, che c'è uno studio che parla, mentre i millennials si possono definire bamboccioni, la generazione Z è una generazione affaticata, pensa un po', quindi la fatigue è cosiddetta caratteristica di questa generazione. Cerchiamo di spazzarla via con un po' di ottima buona musica?
0: Sì, ma chiediamo anche ai nostri ascoltatori, qual è il pensiero che più vi ossessiona magari prima di andare a dormire?
1: Beh, ditecelo al 348 7300 200.

0: Sunflower, Post Malone feat. Swally. Qui a Generazione Radio 2 abbiamo chiesto proprio ai nostri ascoltatori qual è l'ansia, l'ossessione, il pensiero che vi tormenta, soprattutto quando andate magari a dormire o anche in un altro momento della giornata.
1: Sì, è una preoccupazione, da quelle più semplici a quelle più complesse, che abbiamo scoperto sono al centro un po' dell'ansia della generazione Z, anche quella del fallimento.
0: Sì.
1: Però vogliamo un po' dare un messaggio, diciamo, dare dei messaggi positivi, ricordando proprio a chi è all'ascolto e alle nostre giovani generazioni in particolare, anche dei casi eccellenti di fallimenti che poi sono diventati grandi successi. Ne abbiamo più di qualcuno.
0: Sì, perché è importante capire che nei sogni si deve sempre credere.
1: Credere, assolutamente sì. Per dire, partiamo da un caso famoso, molto noto, in tanti lo conoscono ma in tanti altri no. Per esempio Walt Disney. Sai, Walt Disney all'inizio, quando ha fatto le sue prime proposte creative, ha ricevuto come risposta, diciamo, una secche bocciature, dicendo: attenzione, tu non hai creatività. Gli era stato detto da chi sì. Partiamo da un caso famoso, molto noto, in tanti lo conoscono ma in tanti altri no. Per esempio Walt Disney. Sai, Walt Disney all'inizio, quando ha fatto le sue prime proposte creative, ha ricevuto come risposta, diciamo, una secche bocciature, dicendo: attenzione, tu non hai creatività. Gli era stato detto da chi sì.

0: con cui insomma è arrivato ai giorni nostri con i suoi prodotti. Altre storie, altri fallimenti nati come tali ma trasformati in successi, cara Nicole, per dare un messaggio di fiducia alle nostre generazioni.
1: Eh sì, è vero, il nostro numero 348 7300 200 per ascoltare anche le vostre storie.

0: Gemma Fit Fabri Fib antidroga, pezzo che è uscito proprio oggi, cioè stanotte a mezzanotte.
1: Ah, vedi, però
0: c'è,
1: siamo,
0: una nuova uscita.
1: Siamo perfettamente.
0: È il nostro
1: solito,
0: Lorenzo Lucidi,
1: esatto,
0: sta al passo con i tempi.
1: E
0: lo ringraziamo.
1: Al passo con i tempi stanno anche le storie di fallimenti trasformate in realtà in grandi successi. C'è quella che discutevamo, abbiamo rintracciato, abbiamo commentato, della scrittrice Nicole, J.K. Rowling.
0: J.K. Rowling, che era una madre single con difficoltà economiche. Sì. Il manoscritto di Harry Potter fu rifiutato da numerosi editori prima di essere pubblicato e diventare quello che poi è diventato, che
1: il grande successo, diciamo, globale, planetario, così come un grande sportivo di fama globale e planetaria, diciamo intergenerazionale, è Michael Jordan, pensate, escluso da ragazzo dalla squadra principale del liceo. Lo stesso Jordan racconta di averne fatto un motivo di stimolo, di autostimolo, iniziando a credere, a visualizzare, a pensare ai suoi obiettivi, e poi insomma, è diventato lo sportivo che conosciamo. Pensate, ha fatto anche giurisprudenza, piccola curiosità, perché è stato il primo sportivo ad ottenere, diciamo, delle royalties, dei diritti, un guadagno dalle scarpe che poi sono nate appunto con il suo nome. E quindi devo dire, quindi, una grande storia di successo sportivo, una grande storia di successo anche dal punto di vista imprenditoriale. E nel frattempo siamo sempre all'ascolto, dediti, pronti alla

0: Repeat it qui a Generazione Radio 2, ma da 2 siamo arrivati a 3, siamo diventati 3.
1: Lo vedete appunto chi ci segue sulla visual, canale 202, chi all'ascolto adesso ascolterà appunto la voce del nostro ospite, cara Nicole.
2: Buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
1: Che non è Nicole, non è la voce di Nicole.
0: È cambiata la mia voce, invece con noi c'è Leonardo Bocci. Benvenuto
2: buongiorno a Generazione Radio 2. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
1: Possiamo dirti, no scherzi, rappresentante dei creator.
2: Dei ritardatari in questo momento, perché avevo un po' di ritardo, però
1: guarda, c'è chi ha definito il ritardo evidentemente, a parte che in un flusso il ritardo si annacqua, diciamo così, però c'è chi lo ha definito, e mi piace ricordarlo, un vizio da esibizionisti inflitto alla virtù dei perditempo. Questo vi lascio riflettere, caro
0: Leonardo,
1: regista, so che apprezza queste riflessioni.
2: Un complimento,
1: esattamente, è palindroma, nel senso, poi a seconda di come la prendi può avere un significato. Dipende.
0: Prendila come vuoi.
2: Io prendo sempre come la prendo.
1: Comunque
2: grazie.
0: Diciamo che Leonardo è un comico, anche content creator, e soprattutto parla spesso di generazioni sui suoi social.
2: Sì, abbastanza.
1: Sì, molto bello quello che fai anche dal punto di vista delle ansie.
2: Sì, perché io diciamo ormai sono millennials, ormai 36 anni, mi avvicino ai 40. E quindi diciamo che sto vivendo le crisi che si vivono dopo i 30 anni, insomma, dopo i 35, mettiamo così.
1: E
2: quindi,
1: nel tuo caso quali sono?
2: Immagino tutte, ce l'ho tutte, possiamo elencarle tutte. Ho avuto attacchi di panico, ansie, paura di crescere, paura di morire, paura. Parliamo di cose brutte, è una trasmissione triste.
0: Ma no,
2: però
0: perché
2: in
0: tu
2: tutto
0: lo dici
2: questo,
0: col sorriso.
2: Esatto, in tutto questo bisogna riderci, bisogna ironizzare e crescere. Io tutto quello che ho avuto ringrazio di averlo avuto, perché poi mi ha aiutato a diventare la persona che sono oggi. Non so se sono una brava persona, però insomma. Ma mi piaccio, dai, sì. Quindi sono contento.
1: E piace anche al pubblico, quindi questo
2: speriamo.
0: Soprattutto tu porti l'autenticità, ma la tua storia anche a teatro, un po' per raccontare quello che ti è successo, per essere un esempio. Noi prima parlavamo pure di fallimenti, tu non hai avuto un fallimento, ma ti è successo un qualcosa di specifico.
2: Sì.
0: E lo racconti proprio a teatro.
2: Sì, assolutamente, io ho avuto a 23 anni la derealizzazione, che è questo sintomo d'ansia molto forte.
1: Potentissimo.
2: Esatto, ti dissocio un po' dalla realtà, però come ti dicevo prima, ringrazio mi sia venuta questa cosa, perché poi da là ho scoperto un mondo, ho scoperto più me stesso, e lo racconto a teatro partendo da questo e parlando poi dei giorni felici, della felicità in generale, che spesso ci dimentichiamo di aver avuto o di poter avere in futuro, e quindi attraverso dei barattoli racconto dei giorni felici che ho avuto nella mia vita, alcuni inventati, alcuni più veri, e lo racconto a teatro, quindi diciamo che è un momento per riscoprire un po' la felicità dopo aver avuto magari una crisi,
1: questa esperienza che poi derealizzazione, ce lo spiegano gli esperti, è una sorta un po' di allontanamento da se stessi, è come se non ci si allontanasse, e in realtà il teatro, da questo punto di vista, il tuo lavoro ha aiutato te, ma può aiutare anche il pubblico, ecco, anche chi ha l'ascolto, e chiaramente sappiamo che le nostre generazioni, specialmente le giovani, lo diceva anche Nicole, sono molto, diciamo, sotto pressione, c'è questa ansia sociale, guarda, ne ho sofferto anch'io, quindi
2: ci siamo
1: parliamo
2: tutti
1: di un mondo, anzi torneremo sicuramente a parlarne con professionisti, però ecco, anche il teatro, anche l'arte da questo punto di vista è terapeutica per chi la fa e per chi, come dire, ne fruisce.
2: Assolutamente sì, diciamo che esorcizza un po' tutto quello che può essere il brutto di queste cose qui, no? E parlandone, io ho cercato, insomma, prima non ne parlavo, poi ho detto, ma perché non parlarne, non mettersi in gioco, e quando lo fai è bellissimo.
0: Anche perché è liberatorio, terapeutico. Noi spesso ne abbiamo proprio parlato, però abbiamo detto che far capire i propri disagi, no? Esporli, parlarne con qualcuno è la cosa che poi ti libera di più,
1: sentire più tranquillo. Può essere l'occasione, magari un padre, un figlio, degli amici escono da lì e trovano la forza di parlare.
2: Ma infatti il bello è proprio quello, io ho fatto anche dei video un po' più romantici, un po' più seri sui social riguardo questo argomento, e non potete capire le richieste che magari ho ricevuto, sai, ho questa cosa, ma come farlo? Io dico sempre, ovviamente, parlate con un professionista.
1: Non c'è dubbio, certo.
2: Però io nel mio piccolo, se posso, insomma, posso aiutarli, perché io mi sono ritrovato nella stessa situazione un po' di anni fa.
0: Beh sì, ma adesso infatti ascoltiamo un po' di musica di Radio 2,
1: sempre terapeutica,
0: e poi ci racconti, vogliamo sapere quali sono le richieste e soprattutto i disagi magari più strani che ti hanno scritto,
1: che hai portato anche in scena, dai.
2: Va bene.

0: Con questa musica rientriamo qui a Generazione Radio 2.
1: Sì, inconfondibile con... Santana. Inconfondibile, sì. Santana, quindi sempre grandi celebrazioni per Santana, ottime parole.
0: Abbiamo qui Leonardo Bocci e abbiamo fatto prima una domanda ai nostri ascoltatori. Sì, qual è l'ansia, la paura che avete, che comunque ritorna sempre, magari quando anche andate a dormire, no? A cui pensate spesso? E Francesco da Roma ci scrive: ho paura che quando sono solo posso sentirmi male e nessuno possa soccorrermi.
1: Questo sia un pensiero ricorrente, non so, ecco, adesso ci racconterai anche porti in scena, perché ricordiamo appunto lo spettacolo realizzato Leonardo Bocci è proprio previsto per domani, sabato 27 giugno 20:30, spazio eventi Parchi della Colombo a Roma.
2: Sì, ai Parchi della Colombo, diciamo verso Roma Sud, Casal Palocco, insomma quelle zone lì.
1: Porterai in scena proprio appunto queste rappresentazioni dell'ansia con un modo ironico, ma ci sono dei momenti proprio di vita che porterai in scena. Adesso
2: sì, assolutamente, l'ho detto prima, alcuni inventati e alcuni veri. Ci tengo a dire inventati, perché alcune volte poi quando finisco lo spettacolo, e non dico che sono inventati, non sono scritti solo da me ma anche da altri due autori che ringrazio, che sono Antonio Cressini e Matteo Cirillo, per la regia di Daniela Staltari, a volte mi scrivono un messaggio: ah, ma veramente c'è stato?
1: Ma adesso ci racconterai tutto, di certo di inventato non ci sono le notizie, quindi importante spazio al nostro GR. Vai.
3: Generazione Radio 2. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
3: 2-2.
5: Con il Summer Black Friday di UniEuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. UniEuro.
3: 2-2.
6: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
3: 2-2.
7: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
8: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta a Torino dal 25 al 28 giugno per il più importante torneo internazionale di golf, gratuito e aperto a tutti. Mettiti alla prova, scopri il tuo swing e vivi da vicino tutte le emozioni di uno degli appuntamenti più prestigiosi organizzato dalla Federazione Italiana Golf. DS Automobile 73esimo Open d'Italia a Torino. Tanto green, grandi emozioni e che swing con la musica di...
3: Sono le 12:30.
9: Rai GR2.
10: Buongiorno, in studio Maria Teresa Bellucci. In Venezuela i soccorritori continuano a scavare tra le macerie dopo il devastante terremoto di ieri. Ci sono ancora decine di migliaia di dispersi, mentre le vittime accertate sono almeno 235 e più di 4.000 i feriti negli ospedali, dove già da tempo mancano attrezzature, medicine e medici.
11: Dalle macerie delle decine di palazzi accartocciati alla Guaira arrivano ancora voci di persone intrappolate, voci che danno speranza di fronte alla spaventosa cifra dei 50.000 dispersi. Fra la commozione dei soccorritori, estratto vivo anche un neonato, vivo ma rimasto orfano, un altro bambino di cui ora si cercano via social i familiari. Alla Guaira, la città più in ginocchio, 70.000 le famiglie colpite, 100 i palazzi crollati. È sotto uno di questi che è morto anche un italo-venezuelano di 56 anni. Un'altra nostra connazionale con doppio passaporto è fra gli oltre 4.000 feriti. Ma sono molti gli italiani che non rispondono al telefono, fanno sapere dall'unità di crisi della Farnesina. Le linee telefoniche funzionano a singhiozzo. Arrivati intanto nel paese i primi soccorritori militari statunitensi, promessi subito da Trump a Delcy Rodriguez, la presidente ad interim che ha sostituito Nicolás Maduro dopo la sua cattura a gennaio. In partenza per il Venezuela, fa sapere il ministro Tajani, anche il team di assistenza italiano. Valeria Fraschetti, GR2.
10: Nell'omelia che ha aperto il concistoro straordinario, ovvero l'assemblea straordinaria dei cardinali, Papa Leone è tornato a parlare dei conflitti. La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, ha detto, perché il creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie magari dotate di armi ipertecnologiche. Le parole del pontefice sono arrivate proprio mentre, in spregio del cessate il fuoco, Israele ha ripreso a bombardare il Libano, in particolare Nabatie nel sud del paese, 3 le persone uccise. Europa sulla graticola con il caldo record che non lascia gran parte del continente, tutta colpa dell'anticiclone africano che a causa della crisi climatica sostituisce sempre più spesso quello delle Azzorre. Vittime in Spagna e in Francia, afa e temperature molto superiori alla media stagionale nel Regno Unito e in Germania. In Italia salgono a 18 le città sotto osservazione, 5 le persone morte per cause riconducibili al caldo. Addio a Buckingham Palace. Carlo e Camilla lasciano il palazzo che non sarà più, come era dai tempi della regina Vittoria, la casa dei reali. Non solo, per la prima volta, in nome della trasparenza, il sovrano rende pubblica la sua dichiarazione dei redditi.
12: L'operazione trasparenza della monarchia inglese procede spedita. Pubblicate per la prima volta nella storia britannica la dichiarazione dei redditi del sovrano. Il re Carlo dal 2022, quando è salito al trono, ha versato 30 milioni di sterline per una sovvenzione pubblica del governo stabilita nell'ultimo biennio di 86 milioni di sterline. Nel comunicato diffuso da corte anche la notizia inaspettata: il re Carlo e la regina Camilla non torneranno a vivere a Buckingham Palace una volta terminati gli imponenti lavori di ristrutturazione che durano da una decina di anni. Il palazzo rimane il cuore della vita istituzionale della monarchia per le cerimonie, per le feste, per i ricevimenti, ma i sovrani rimarranno a vivere a Clarence House, residenza storica della regina madre. Re Carlo vuole che il palazzo sia aperto e visitabile al pubblico molto di più di quanto è stato nei secoli passati. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR2.
10: Ora lo sport. Stasera alle 21 c'è Francia-Norvegia ai mondiali di calcio. In palio il primo posto nel girone, nello stesso gruppo Senegal-Iraq, e poi nella notte anche Spagna-Belgio. E poi c'è il tennis con il sorteggio del tabellone di Wimbledon e con Jannik Sinner, testa di serie numero 1, che guida una pattuglia di 10 azzurri.
13: La grande paura e il sospiro di sollievo dopo i controlli clinici, ed ora finalmente il numero uno al mondo potrà di nuovo scendere in campo per qualcosa di assai più importante di una semplice esibizione. Non un campo qualsiasi, ben inteso, ma quello del torneo più importante del circuito ATP, Wimbledon, per difendere il titolo conquistato lo scorso anno, primo ed unico italiano al momento a riuscire nelle imprese, scavare un solco ancor più profondo tra sé e i più immediati inseguitori, a cominciare dallo spagnolo Alcaraz, ancora ai box per infortunio. L'esordio di Jannik Sinner lunedì 29 Center Court contro il serbo Kecmanovic, numero 49 al mondo, parte alta del tabellone con l'altro serbo ex numero 1 Nole Djokovic, potenziale semifinalista con l'altro tesino. Sulla strada di Sinner negli ottavi di finale l'altro azzurro Dardelli, che al primo turno se la vedrà con lo statunitense Quinn, occhio a Medvedev potenzialmente ai quarti, Berrettini, Wawrinka, altro match del primo turno, così come quello di Cobolli che incrocia la racchetta con l'argentino Navone, un altro argentino Echeverri. Per l'esordio di Sonego, più duro il primo turno di Arnaldi, che sfiderà il francese Alice. Francesco Repice, GR2.
10: La linea torna a Generazione Radio 2, il prossimo GR2 alle 13.30.
14: Scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
15: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: maledetto me.
1: Maledetto me, Fulminacci, romano, come romano il nostro ospite qui a Generazione Radio 2. Benvenuto Leonardo Bocci.
2: Grazie, grazie come sempre, grazie come sempre.
3: Comico e content creator, però capace appunto, come tanti tratti della comicità, di affrontare temi molto seri anche come il sorriso. Parliamo appunto del tuo spettacolo derealizzato, previsto per domani sera a Roma, ricordiamo, nello spazio 20 parchi della Colombo, e porti in scena appunto delle situazioni di ansia personale e sociale. Ma ci puoi spoilerare qualcosa, qualche sketch, qualche momento che tu insomma col sorriso analizzi e proponi?
2: Allora, io parto dall'inizio, dove ho avuto appunto la derealizzazione, che io mi sono svegliato una notte dove non sapevo dove fossi, cioè stavo a casa in cameretta a casa dei miei, e chiamavo mamma e papà perché non sapevo dove fossi. C'avevo 23 anni, insomma, ero grande. Okay. Quindi da quel momento in poi parlo di questi giorni felici attraverso dei barattoli, sì. E racconto varie storie. La prima volta allo stadio a vedere la Roma, potete immaginare insomma com'è stato.
3: Lo stadio è una situazione abbastanza
2: sì, sì, sì, sì. E poi storie magari inventate, e un episodio che mi è successo è che io racconto racconto, e non è vero, ragazzi, che non so se si può dire in radio, ma è una cosa fisica normale, insomma, vabbè. Avevo un testicolo solo.
3: Ah, okay,
2: si può dire?
3: Okay, beh, sì, tecnicamente.
2: E quello che volevo raccontare è che dopo lo spettacolo non avevo ringraziato gli autori, perché avevano scritto questo un monologo insomma di questo autore, e ho avuto invaso Instagram il giorno dopo con gente che mi diceva: ma davvero, quando è successo? Ma perché c'è la
3: tua? Quindi l'hanno scritto.
2: E invece
3: ecco,
2: era
3: ti
2: inventato.
3: Arrivano anche dei messaggi, Leonardo, proprio perché tu stimoli delle questioni estremamente reali, delle paure, delle ansie. Ecco, ti arrivano dei messaggi anche un po' singolari su paure, ansie, anche col fatto che tu hai dichiarato pubblicamente ne hai sofferto, e magari ti chiedono consiglio.
1: Si sentono
3: oppure
1: vicini.
3: Esatto.
1: No?
2: Ma sicuramente sì, però particolari no, nel senso non ho mai avuto persone appunto che mi hanno parlato di paranoie strane o di paure strane. Sicuramente ho avuto persone che, come si dice a Roma, un po' bonariamente si accollano, ma in senso positivo,
3: certo,
2: nel senso
3: trovano
2: che,
3: diciamo, un riferimento,
2: nel senso che pensano che io li posso guarire, ma io gli dico sempre cerca un professionista, che ti posso dare qualsiasi
3: aiuto. Però la condivisione
2: aiuto
3: guarisce, Leo. Questa
2: assolutamente sì, io sono sempre, ma guarda, io poi quando mi arrivano questi messaggi io sono sempre contento, perché vuol dire che ho lasciato qualcosa e che posso dare una mano.
3: Giusto.
2: È ovvio che poi è difficile poterlo fare, nel senso fargli passare qualcosa, però come ho fatto io quando ho avuto questi primi attacchi di panico, che cercavo su in rete qualsiasi cosa, insomma,
3: che poi è deleterio, abbastanza sbagliato,
2: è un
3: perché
2: po'
3: poi
2: sbagliato
3: trovare di tutto senza avere cognizione, anche con un momento di agitazione, attenzione, diciamo, specialmente anche ragazzi, Nicole, l'agitazione può falsare anche la percezione di un fenomeno, ingigantirlo.
2: Beh, io diciamo dico sempre, il mio medico di famiglia è ChatGPT, insomma.
1: No, e invece è importante
3: cautela,
1: andare da professionisti,
2: sempre.
1: Tra l'altro al 348 7300 200 ci scrivono proprio: vai, ciao ragazzi, non ho paura, di paura non si vive ma si muore dentro.
2: Beato te.
3: La paura poi da Hobbes in poi, diciamo, noi nasciamo gemelli con la paura, diceva questo filosofo, ed è una realtà. L'importante poi come si gestisce, quindi la gestione di se stessi aiuta molto in questa in questo successo. Caro Leonardo, speriamo che sarà, insomma, sarà sicuramente e sia un successo il tuo racconto, che da domani in poi proseguirà anche sulle tue piattaforme, sui social, derealizzato, quindi un'esperienza di vita, e diventa momento di riflessione ma di grande comicità. Quindi che dirti?
2: Grazie mille.
3: Appuntamento
2: grazie
3: a domani
2: a voi.
3: Spazio 20 Parchi della Colombo con Leonardo Bocci. Intanto la nostra musica.

0: things that I've got. Benson Boone, Beautiful Things, qui a Generazione Radio 2. Ringraziamo Leonardo Bocci per essere stato qui con noi. Ma continuiamo.
1: Continuiamo perché parliamo di generazioni e lo facciamo attraverso appunto dei momenti di riflessione che dal sorriso arrivano anche un po' all'analisi, alla profondità del racconto delle generazioni. In questo caso lo facciamo grazie a un rapporto che si chiama Semi di Futuro, Giovani, Cultura e Benessere, a cura appunto del Civita, dell'Associazione Civita. Abbiamo con noi la segretaria generale Simonetta Giordani, appunto, che è segretaria generale di una di Civita, che è organizzazione storica, sì, che si occupa di no profit, imprese ed enti di ricerca. Benvenuta, dottoressa Giordani.
2: Salve, salve ragazzi, buongiorno a tutti.
1: Grazie, è un piacere. Generazione Radio 2 del resto non poteva che notare e imbattersi in questa ricerca. Ecco, di che ricerca si tratta rispetto alla fotografia generazionale? Poi andiamo un po' a analizzare le conseguenze e l'utilità delle riflessioni a favore specialmente delle giovani generazioni di questo lavoro.
2: Noi abbiamo voluto provare come Associazione Civita a capire che cosa significasse il benessere per i ragazzi. Noi adulti ci interroghiamo molto sullo stare bene.
1: Anche emotivo, il benessere emotivo, giusto?
2: Assolutamente, perché noi volevamo capire cosa significa oggi per un ragazzo star bene dal punto di vista psichico e fisico, perché è un esercizio che in pochi fanno. E soprattutto ci interessava capire, come associazione culturale, se la partecipazione culturale, sportiva, civica, il consumo di video, di arte, l'esposizione alla bellezza, in qualche modo aiutasse i ragazzi a stare meglio, se fosse soltanto una nostra pia illusione. E quindi abbiamo fatto questa indagine in cui siamo
1: Che fotografia ci restituisce, esatto, in questi termini? Perché devo dire che è interessante. Poi possiamo avere una percezione generale, ma quando c'è un'indagine che ci rivela le attitudini è sempre utile per prendere coscienza.
2: È sempre utile, che di fatto la partecipazione culturale aiuta, a condizione che non sia qualcosa che viene calato dall'alto, imposto dai genitori, imposto dalla scuola, e soprattutto qualcosa che sia copartecipato, perché i ragazzi non vogliono avere l'impressione che, ripeto, ci sia dall'alto qualcuno che infonde la scienza esatta e gli spiega come dire.
1: Certo, beh, al netto della, chiaramente la scuola e le istituzioni fanno il loro lavoro, ovviamente, e le regole dell'evoluzione e seguono anche appunto quelle della formazione. Da questo punto di vista parliamo, immagino, anche del tempo che i giovani, nel loro appunto anche momenti liberi, dedicano in realtà alla cultura, perché su questo forse abbiamo una percezione, dottoressa, un po' limitata. Invece i giovani hanno questa sensibilità, mi pare che...
2: E hanno questa sensibilità. Chiaramente il settore che traina di più è quello dell'audiovisivo, che è la cosa che si rivolgono più frequentemente, ma c'è stata anche una ripresa delle mostre d'arte, dei concerti, lo spettacolo dal vivo va molto forte, e quindi di base c'è una prospettiva abbastanza interessante e positiva. Ripeto, gli unici caveat sono legati al fatto che i ragazzi, per esempio, prima di delle esperienze più complicate, penso a mostre d'arte, soprattutto quella contemporanea, richiedono un coinvolgimento e una comprensione per capire qual è il concept, qual è il motivo, qual è il purpose di quel tipo di attività culturale.
0: Ma infatti io volevo parlare pure proprio di dell'utilizzo di politiche giovanili più inclusive, ma se è possibile, Simonetta, stai qui con noi per ascoltare un po' di musica di Radio 2 e poi ritorniamo proprio per parlare di Semi di Futuro.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead. Tra l'altro sul canale 202 c'è la visual, quindi potete vedere Mario Benedetto in tutto il suo splendore, ma anche videoclip di Radio 2, come in questo caso Olivia Rodrigo che balla, che corre.
1: Direi decisamente
0: nella...
1: videoclip e Nicola Angelozzi
0: di Versailles.
1: E potete ascoltare soprattutto la nostra ospite, appunto, Simonetta Giordani, segretaria generale di Civita, l'associazione Civita. Ci stava parlando di questa ricerca Semi di Futuro, e Nicola, tu avevi giustamente introdotto la questione delle politiche più inclusive rispetto a proprio alle nuove generazioni.
0: Sì, proprio politiche giovanili più inclusive, come si possono attuare?
2: Beh, tanto gli attori e i protagonisti sono comunque la scuola da una parte, le famiglie e le istituzioni culturali. La cosa importante è provare a sostenere iniziative culturali che siano co-create dai giovani,
0: okay,
2: utilizzando linguaggi contemporanei per promuovere la partecipazione.
1: Quindi non pensare solo al giovane come mercato di offerta, ma coinvolgerlo nell'ideazione, perché chiaramente favorisce il loro stesso coinvolgimento.
2: Esatto, è l'engagement che fa la differenza. Sentono inclusi, più partecipano, più sono contenti e più le attività culturali li fanno bene. E poi tante anche piccole cose. Io dico sempre che anche la valorizzazione del diritto al fallimento e dei percorsi non lineari,
1: ne parlavamo proprio poco fa, sì,
2: contro la retorica dell'efficienza a tutti i costi, è una cosa molto utile. Sicuramente spingere di più il servizio civile, il volontariato e l'impegno civico, perché è qualcosa che libera esternalità positive e le endorfine e fa bene.
1: Anche qui coinvolge.
2: Anche quello coinvolge, come anche lo sport fatto in modo diciamo agonistico, ma non soltanto competitivo, che è una bella esperienza di socialità,
1: di aggregazione.
0: Ma io vedo anche che l'indagine evidenzia anche i rischi del mondo digitale. Noi ne parliamo spesso qui a Generazione Radio 2, la paura che l'intelligenza artificiale possa prendere pure il nostro posto. Ma quali sono i pericoli maggiori che magari comunque comunano noi giovani, e mi metto anch'io in mezzo, visto che ho 24 anni.
2: Beh, il tema è che ci sia un po' un torpore della relazione più fisica, più sociale, che nelle interazioni i ragazzi abbiano più difficoltà a distinguere il reale dal virtuale. Cioè, il pericolo più grande, secondo me, dell'intelligenza artificiale è legata proprio alle relazioni interpersonali, perché per il resto c'è un approccio positivo mediamente da parte dei ragazzi che abbiamo intervistato, perché si ritiene che questo tipo di innovazione tecnologica servirà.
1: Assolutamente, è proprio, è del tutto così. Dottoressa, una battuta finale, perché penso, mentre parlava mi è venuto in mente anche della valutazione di impatto generazionale che è stata introdotta nelle politiche pubbliche, che ha un valore evidentemente concreto pensando alle ripercussioni per il futuro delle nuove generazioni, ma anche culturale. Sottolineiamo questa parola che fa parte anche della vostra mission, quindi cultura è pensare anche a ciò che impatta sui protagonisti dell'oggi e del domani.
2: Certo, che dovranno gestire dopo il futuro. Noi ormai dobbiamo far cose, pensare.
1: E non solo il loro, quello di tutti noi, ecco.
2: Quello di tutti noi, quando ci saremo, ma poi ci saranno altri. E quindi è corretto farlo così, ed è stata una grande conquista che è stata molto spinta dall'ASVIS, che spero sarà il leitmotiv anche di tutte le nuove proposte legislative e delle nuove regolazioni di settore.
1: Assolutamente. Quindi, cara dottoressa, grazie. Semi di Futuro, proprio per
0: anche
1: coltivare.
0: Perché si parla del futuro, anche ad esempio il mio futuro.
1: Esatto, quindi
0: è importante,
1: quello di tutti noi, come diciamo prima. Grazie a Simonetta Giordani, noi ci fermiamo un attimo e tornate qui tra noi su Radio 2.
3: Generazione Radio 2. Radio 2.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: Bello sotto sotto, che è stato tra l'altro e sarà protagonista del concerto di Radio 2 a Cosenza, e lui è di Cosenza, quindi giocava proprio in casa.
1: Sì, io conosco la città, mia mamma, salutiamo lei e tutti i cosentini, tutti gli amici Radio 2
0: e tutte le mamme.
1: E tutte le mamme,
0: tutte le mamme. Allora, c'è una rubrica che fa divertire chi ci ascolta, ma fa divertire soprattutto me, perché io ti insegno delle cose che di solito mi insegni tu a me, quindi
1: vediamo, sentiamo, divertente. Sono curioso di capire di cosa parliamo oggi.
0: Perché la rubrica è Traduci questo mondo.
1: Traduciamolo.
0: Oggi parliamo di aura. Sai cosa vuol dire?
1: Questa sembra abbastanza facile, cioè,
0: cos'è secondo te?
1: Però mi metto all'ascolto, come una delle grandi regole della comunicazione, perché la comunicazione parte dall'ascolto. Siamo in radio a maggior ragione, quindi sono qui per insieme agli ascoltatori capire, per saperne di più.
0: È un termine che viene utilizzato soprattutto dalla generazione alfa, quindi quella dopo di me.
1: Dopo di te.
0: Tipo tu, Mario, hai molta aura.
1: Ok, che è un positivo?
0: Un livello di coolness.
1: Coolness, cioè sarebbe...
0: Brightness. Self-confidence.
1: Ho capito, ma c'è un modo...
0: Cioè vuol dire che tu sei una persona carismatica, quando arrivi... Carisma, sì, è questo slang, diciamo che tu... emani una certa sicurezza.
1: Vedi la furbizia delle nuove generazioni, vedi che bravi così a creare dei neologismi, in realtà a recuperare dei grandi concetti del passato e farli diventare attraverso le parole contemporanee. Beh, è un vostro merito, però voglio dire, non voglio banalizzare, ma è carisma.
0: Sì, ma poi tra l'altro
1: potremmo dirlo pure carisma, cari amici millennials, sostenetemi, sosteniamoci.
0: No, ma è curioso perché viene utilizzato questo slang, aura, un po' come se fosse un videogioco, quindi tu o guadagni punti aura oppure ne perdi, capito?
1: Ah, proprio un fatto di punteggio.
0: Sì, tipo che ne so, hai un momento cringe.
1: Bisogna necessariamente
0: il momento cringe un po' strano, stanno ridendo tutti in regia.
1: Bravo, vedi, Leonardo Sinibaldi ha fatto partire la musica, perché il momento non è cringe, non è come auroso, mi sembra ricordare il petaloso, era diventato famoso qualche tempo fa.
0: Però adesso abbiamo una canzone che ci fa divertire, che ci fa ballare. L'abbiamo sentito, ha fatto il suo primo San Siro, e questo è Irama con Cabana.

0: Abana, Irama, Generazione Radio 2, al 348-7300-200 abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori quale fosse l'ansia, magari il pensiero che vi viene in mente durante la giornata,
1: in modo più ricorrente
0: o anche durante la sera. Poi chiederò anche a te, Mario, qual è.
1: Come no, partiamo dai nostri ascoltatori, perché diciamo Giuliana, c'è Giuliana che ci fa su questo, condivide una riflessione interessante, dice: il passato è passato, il futuro non esiste, inutile preoccuparsi, necessario vivere al meglio con coraggio e soprattutto coscienza e amore universale che non guasta mai. Che bel messaggio.
0: Bellissimo, però poi da mettere in atto è difficile.
1: Beh sì, bisogna un po' fare, lo diceva anche un nostro ospite qualche puntata fa, fermarsi, riflettere, fare anche un po' di mindfulness, riflettere, ecco, e si recupera.
0: Dottor
1: anche un
0: Brogna.
1: Po' di esatto di dimensione interiore, capiamo cosa c'è di importante. Un'altra riflessione sull'ansia attuale ci arriva appunto da Tommy, che è un grafico pubblicitario freelance, e dice: sono pressanti le ansie legate al lavoro, è come l'intelligenza artificiale giorno per giorno stia sostituendo competenze duramente ottenute con anni di esperienza. Ecco, qui questa è indubbiamente una realtà, abbiamo parlato però e continueremo a parlare di questo tema e anche delle opportunità che speriamo e confidiamo con un utilizzo responsabile, Nicole, queste nuove tecnologie potranno favorire anche in termini di opportunità di lavoro.
0: Ma sì, perché comunque come tutto basta prenderla con studio, con consapevolezza.
1: Beh, sì.
0: Conoscendo come questi strumenti possono essere aiutati e possono essere utilizzati per aiutarci, per facilitarci e non per ostacolarci.
1: No, questo non
0: perché
1: c'è dubbio,
0: in realtà
1: infatti...
0: è un po' questo quello che secondo me noi dovremmo fare. Stiamo cercando anche di comunicare a chi ci ascolta.
1: Sì, perché ricordiamolo, come dire, ogni innovazione siamo consapevoli, perché non bisogna necessariamente dare una lettura positiva, critica, però accompagnata dalla formazione e appunto con conoscenza e con centralità umana, ecco, riusciamo a governare ogni processo. E qui c'è un pezzo veramente fantastico, Memories, qui Generazione hanno ballato a lungo, David Guetta.

0: Generazione Radio 2. Rai Radio 2. ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
1: Anche su un mezzo non tuo?
0: Sì.
1: E offre anche tutela legale.
0: Mi fai parlare?
1: E assistenza sanitaria e a casa.
0: Esatto, Moby, perché ACI
1: è il club sempre vicino a te.
0: Almeno la chiusura posso dirla io?
1: Ok, socia.
0: ACI, il modo italiano di dire mobilità. 2-2.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online. 2-2.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
0: 2-2. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: fantasia.
1: Julie Fit Biagio Antonacci, l'ultima canzone, che tra l'altro è un'ultima uscita, una novità, e anche qui vediamo due generazioni a confronto.
2: Beh, con esiti molto molto interessanti. Allora, abbiamo parlato di ciò, Nicole, che riguarda abitudini generazionali, anche un po' per combattere l'ansia, con il nostro amico Bocci ospite, la ricerca appunto dell'Associazione Civita. Veniamo a qualche dato interessante, perché da tutti questi ambiti e queste testimonianze è emerso lo sport come protagonista, perché è proprio naturalmente aiuta a riequilibrare e a combattere anche un po' lo stress, ovviamente.
1: È fondamentale, anche perché secondo me quando fai sport ti concentri su un qualcosa e quindi non pensi a tutti i problemi
2: e si combatte,
1: e
2: esatto, da un lato a livello mentale, poi i medici ci dicono si combatte il cortisolo, l'ormone dello stress. Ci sono sport emergenti, nuove tendenze anche generazionali da provare. Ne vogliamo raccontare qualcuno al nostro pubblico che può incuriosirsi e magari già lo pratica o ha qualche curiosità che può soddisfare attraverso, per esempio, il primo, che è il pickleball.
1: Sì, che è diventato
2: una sorta di mini tennis
1: popolare negli Stati Uniti, infatti che, diciamo che è un'unione tra tennis, badminton e ping pong.
2: Sì, esatto.
1: E la cosa bella è che è accessibile a tutte le età, quindi
2: questo
1: magari
2: è
1: meno faticoso rispetto a una partita di tennis, che ad esempio io non riesco a fare, che è difficilissimo giocare a tennis.
2: Molto tecnico, sì, e... è un piccolo campo, chiaramente differisce dal paddle, perché il paddle ha le famose sponde, le vetrate, invece qui è proprio un mini campo da tennis. E c'è anche lo yoga acrobatico individuale,
1: sì,
2: che sta diventando popolarissimo.
1: Sì, che è proprio, diciamo che un'unione tra yoga tradizionale con elementi di acrobazia e ginnastica. Me lo vedo bene il prof Mario Benedetto fare
2: yoga. Yoga, sì, lo promuovo perché chiaramente ha un valore spirituale, anche cosiddetto isometrico a livello muscolare, ma ce ne sono tanti altri. Cioè, per esempio, mi incuriosisce, vi dico così, per chiudere, il surf indoor, quindi fare surf al chiuso sta diventando una tendenza, quindi se vi può incuriosire, diciamo, informatevi per i centri presso le vostre città e luoghi dove risiedete. Intanto rimanete in ascolto con noi.
1: Anche il ballo è un ottimo sport.
2: Beh, questo è generazionale,
1: è
2: per definizione. Magari con la ragazza della porta accanto, Girl Next Door. Real good.

0: time.
1: Machine Gun Kelly fit with Khalifa, Girl Next Door. Io sono invece la tua girl
2: next microphone. La vicina di microfono Nicola Angiolotti, Mario Benedetto,
1: sì, cioè
2: generazione Radio 2. Ebbene sì, quindi abbiamo parlato di tante ansie, c'è l'ecoansia, ne abbiamo parlato, torneremo a parlarne, l'ansia col clima che a quanto pare è fondata, perché commentavamo con la nostra redazione qui e con la nostra Claudia Bonadonna e il nostro Roberto De Ida questa notizia che parla, diciamo, viene da Londra, dove un summit sul caldo estremo è stato annullato a causa del caldo estremo. Quindi insomma questo
1: si commenta,
2: mi pare,
1: da sola,
2: insomma, si commenta,
1: non c'è bisogno
2: abbastanza
1: di un
2: da sé.
1: Commento,
2: cioè, fa sorridere da un lato perché in effetti una stanza refrigerata magari forse poteva reperirsi, però al netto di questo resta una questione seria, quella del cambiamento climatico e di come lo vivono le generazioni, che queste notizie le apprendono, qui veniamo alla nostra battle delle abitudini generazionali, le apprendono dalla carta e dal digitale.
1: Sì, sì, perché
2: ci sono un po' di differenze tra generazioni qui,
1: perché da un lato abbiamo i baby boomer e la generazione X, che comunque rimangono un po' incollati alla fisicità della pagina stampata. Invece dall'altro lato abbiamo millennials, generazione Z, quindi ti ho messo anche a te,
2: grazie,
1: prima che poi ti offendi,
2: no,
1: e poi generazione alfa, che invece sono ammaliati, affascinati, che non riescono a stare senza il digitale, che è come se fosse, capito, un'estensione naturale del proprio corpo.
2: È interessante,
1: che poi
2: questo
1: è un po' vero, purtroppo una triste verità, che stiamo sempre col nostro telefonino, che non riusciamo a stare senza
2: il
1: nostro device.
2: C'è un filone di pensiero sociologico sull'estensione molto affascinante, complesso, dobbiamo dedicarci un po' di tempo in più in un'altra puntata, l'estensione dei mezzi di supporto rispetto ai nostri sensi, che colmano una lacuna in realtà figlia di un bisogno che è vero o non è vero, questo si chiede, però insomma, l'ho sintetizzata in modo molto estremo. Il bisogno di informarsi resta tale, bene, fatelo comunque, la carta rassicura perché dà più sicurezza, ma anche, diciamo, online fatelo sempre con attenzione, diciamo, alle fonti, e prendetevi del tempo. Abbraccio.

0: con la meravigliosa musica e voce di Pino Daniele, che male c'è, siamo rientrati proprio giusto il tempo per salutare tutti quelli che ci hanno ascoltato, per ringraziare la nostra squadra.
1: Per l'ascolto, il nostro appuntamento appunto è sempre lunedì, ripartiamo per la settimana dalle 12 alle 13.30 con Generazione Radio 2. Ringraziamo davvero di cuore tutta la squadra, una bellissima squadra di Generazione Radio 2.
0: Adesso linea al GR e dopo Radio 2 Music Room. Ciao,
1: ciao
0: ragazzi.
1: Lunedì, ciao.
2: Generazione Radio 2.

0: follia.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente.
3: 2-2.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
3: 2-2.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità. Sono le 13:30.
3: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: Rai GR2.
5: Si aggrava di ora in ora il bilancio del doppio sisma che ha piegato il Venezuela: 235 morti, 4.300 feriti e oltre 50.000 dispersi. Tra le vittime accertate anche un italo-venezuelano. La comunità internazionale si mobilita per gli aiuti. È ancora caldo record in Europa, temperature fino a 50 gradi. In Italia picco di accessi nei pronto soccorso. Cerimonia al Quirinale per la giornata contro le droghe. Mattarella, il recupero di una sola persona è un successo straordinario. Per la cronaca, il duplice omicidio di Camaiore, udienza di convalida per Piero Moriconi, accusato di aver ucciso moglie e figlio. Stasera fiaccolata in ricordo delle vittime. Infine lo sport con i mondiali di calcio, stasera alle 21 Francia-Norvegia e poi il tennis, sorteggiato il tabellone di Wimbledon. Buongiorno da Fabiana Cofini. In studio, in apertura, il terremoto in Venezuela. Continuano le ricerche dei sopravvissuti. Una donna è stata estratta viva dopo essere rimasta sotto le macerie per 36 ore.
6: E aquí adentro hay una señora.
7: Sì, mano, qui una signora.
8: Combattono la loro lotta contro il tempo, i soccorritori scavano, si affannano tra le macerie dei palazzi polverizzati, interi quartieri sbriciolati dalla violenza del sisma. Le voci che scavalcano la barriera dei detriti si levano dalle macerie e autorizzano ancora a sperare nella salvezza delle persone intrappolate, mentre il numero dei dispersi atterrisce decine di migliaia. Anche un neonato è stato strappato ai detriti, ancora vivo, e un orfano. Si cercano i parenti via social. La dittatura venezuelana sembra aver rimosso le restrizioni imposte alla rete. Alla Guaira, la città che ha sofferto i danni più ingenti, 100 palazzi annientati dal terremoto, ha perso la vita un italo-venezuelano di 56 anni, un'altra nostra connazionale con doppio passaporto e fra gli oltre 4.000 feriti. Ma l'unità di crisi della Farnesina comunica che sono molti gli italiani irreperibili. Cominciano ad affluire i soccorsi dall'estero nel paese e un primo distaccamento del corpo dei Marine, comandato dal generale Gerard, che ha raggiunto il paese. Il presidente Trump aveva garantito che Washington avrebbe aiutato il Venezuela a venire fuori da questa catastrofe. 520 gli operatori mobilitati fino a questo momento all'Unione Europea, tra i quali il team di assistenza italiano. È in partenza, ha annunciato il ministro degli esteri italiani. Enzo Arcieri, GR2.
5: Ora l'ondata di caldo estremo che continua a insistere su quasi tutta l'Europa, mentre aumenta il numero dei morti per cause correlate alle alte temperature.
9: Arrivata al sesto giorno di caldo estremo, la Francia soffre soprattutto sul piano sanitario, con gli ospedali e i pronto soccorso vicini alla saturazione per la capacità di accoglienza. Il Ministero della Salute ha deciso di coinvolgere gli studenti di medicina per effettuare una prima valutazione dei casi, e da oggi è vietata la vendita di alcolici a Parigi e nell'Île-de-France per ridurre i casi di malore. Il caldo estremo colpisce comunque quasi tutta l'Europa. Dalla Spagna all'Ungheria sono più di 150 milioni i cittadini che vivranno un venerdì soffocante con temperature superiori ai 35 gradi. In Germania sono previste punte di 44 gradi e a Berlino vengono distribuiti dei kit anticanicola per aiutare i senza tetto a superare le ore più difficili della giornata. Il caldo estremo non surriscalda solo l'aria, ma anche le temperature del suolo, che ieri hanno fatto registrare una massima di 48 gradi a Madrid. Da Parigi, Gavino Moretti, GR2.
5: Anche in Italia il termometro continua a salire, effetto della crisi climatica. Due le facce dell'ondata di calore nel bel paese: temperature torride e temporali violenti.
7: Due colori per descrivere il paradosso del meteo: rosso per i bollini di 18 città in allerta caldo, giallo per 5 regioni, Lombardia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, a rischio temporali. Ma più che un paradosso è uno schema a cui il cambiamento climatico ci ha ormai abituati. La combinazione di caldo intenso, umidità elevata, aria più fresca in quota, scatena piogge abbondanti e violentissime, che non mitigano il caldo, anzi dall'intenso passeremo all'intensissimo. Spiega il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
10: Temperature che anche questo fine settimana saranno ben oltre le medie del periodo, previste in ulteriore aumento. Tra sabato e domenica arriveremo a sfiorare i 40 gradi in pianura padana, in diverse altre località del centro e del nord avremo 38-39 gradi.
7: Uno studio internazionale appena pubblicato conferma che temperature come queste, impensabili a giugno 50 anni fa, sono un effetto del riscaldamento globale che in Europa sta accelerando. Donatella Gori, GR2.
5: Voltiamo pagina. Cerimonia al Quirinale per la giornata mondiale contro le droghe. Anche il recupero di una sola persona per il valore incommensurabile che ha è un successo straordinario, ha detto il presidente Mattarella. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
11: Il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani. Ne vorremmo anche di più. Curarli, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga è un fronte decisivo.
5: La cronaca, il duplice omicidio di Camaiore in Versilia. Lucca ha preferito restare zitto davanti ai magistrati. Piero Moriconi, reo confesso per l'omicidio del figlio e della moglie.
12: Sceglie il silenzio davanti al giudice Piero Moriconi dopo aver esposto la sua versione dei fatti ieri alla PM, che lo accusa di aver premeditato l'omicidio a colpi di fucile del figlio Mirko e della moglie Katie a Camaiore. Ero in ansia perché Mirko era gay, le parole del muratore 63enne che ha raccontato dell'ennesimo litigio per i soldi pretesi dal 24enne. Aveva problemi di droga e alcol, era violento, mia moglie nevrotica è sempre dalla sua parte. Mirko era stato seguito dal SERT, conferma il sindaco di Camaiore Marcello Pierucci.
13: Anche dai nostri servizi sociali si era riequilibrata la situazione.
12: Mio padre non mi accetta. Sui social il giovane postava il suo dolore. Agli amici aveva confidato di volersi operare per cambiare sesso. Nel verbale del padre nessun accenno a questo. Il movente ancora al vaglio dei carabinieri. Sognava di diventare un cantante, Mirko. Volevi essere libero. Lo commemora in un video la cugina. Stasera una fiaccolata. Il ricordo delle vittime. Ancora il sindaco.
13: Momenti anche di riflessione da parte delle istituzioni, vicinanze che le dovrebbero dare a questi casi più difficili.
12: Elena Baiocco, GR2.
5: Dopo la condanna definitiva per la strage di Viareggio, arrivata ieri per tutti e 12 gli imputati, si è costituito in carcere l'ex AD di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Mauro Moretti, che dovrà scontare 5 anni. Il 29 giugno del 2009 un treno merci deragliò poco dopo aver superato la stazione della cittadina toscana. Il GPL fuoriuscito da un vagone cisterna provocò un'esplosione che devastò il quartiere del Terminetto, uccidendo 32 persone, fra cui 3 bambini. All'origine della strage, secondo le risultanze del processo, una lunga serie di omissioni e di mancate valutazioni dei rischi. Ci sono stati 3 gravi incidenti stradali, uno in Puglia con 3 vittime tra Foggia e Manfredonia, l'altro a Milano dove il conducente ubriaco di un furgone ha travolto un motociclista in gravi condizioni e un pedone. Infine, in provincia di Padova, un'auto ha centrato in pieno una bicicletta con in sella una donna e il suo bambino.
14: Un incrocio pericoloso nella periferia nord di Milano. Un'auto non rispetta il segnale di precedenza, sfreccia sulla strada, finendo per travolgere prima un uomo in sella ad uno scooter, poi una donna sul marciapiede. La guida della macchina, Volodymyr Borodaliuk, cittadino ucraino di 37 anni che dopo l'urto è scappato. Dopo una decina di chilometri, gli agenti della polizia locale lo hanno fermato, sottoposto all'alcol test è risultato positivo e arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime. Il motociclista, un marocchino 28enne, è in prognosi riservata. La donna, filippina di 51 anni, è anche lei ricoverata, ma con ferite più lievi. Una dinamica molto simile ad un altro episodio avvenuto ieri sera per un 47enne di Padova ha investito una donna di 40 anni e il figlio mentre erano su una bicicletta. Il bambino è ricoverato in gravi condizioni, l'uomo si è dato alla fuga ma è stato arrestato poco dopo dai carabinieri. Potrebbe invece essere stato un colpo di sonno a causare all'alba un altro terribile incidente a Manfredonia nel Foggiano. Al volante c'era Luigi Narciso, 26 anni, insieme alla madre e al compagno della donna. All'improvviso ha perso il controllo del veicolo che è uscito fuori strada ribaltando più volte. Per i 3 non c'era più nulla da fare. Giuseppe Lisi, GR2.
5: Alessandro Chiani, il 19enne condannato lo scorso maggio a 20 anni di reclusione per aver accoltellato brutalmente e rapinato di 50 euro a Milano il 22enne Davide Cavallo, è stato ammesso a un percorso di giustizia riparativa come chiesto dall'imputato. Cavallo, che nell'aggressione è rimasto gravemente ferito e a serio rischio di invalidità, ha perdonato i suoi aggressori e si è detto disponibile a essere contattato dal Centro per la Giustizia Riparativa dando il suo ok al percorso. Musica. È partito ieri da Venezia, da Piazza San Marco, il nuovo tour italiano di Riccardo Cocciante. A 80 anni il cantautore affronta 19 date in luoghi bellissimi, da Pompei al Circo Massimo, per celebrare anche il mezzo secolo della sua canzone diventata un cult.
15: Io non posso stare fermo.
16: Margherita compie 50 anni e non poteva mancare nella scaletta del ritorno dal vivo di Riccardo Cocciante, che quest'anno per i suoi 80 anni si è regalato un nuovo album e una ventina di concerti nei luoghi più belli della penisola.
17: Luoghi dove c'è una specie di onda in quei luoghi, c'è qualcosa, c'è un'aurea.
15: E io rinascerò.
16: Una scaletta che va su e giù in decenni di carriera, con incursioni da Notre Dame de Paris e fino all'ultimo album.
17: In fondo è una storia mia di sempre. Non cerco di essere qualcun altro, sono quello che sono.
15: Ora ho voglia con te.
17: In fondo il live è la verifica. Il pubblico si aspetta, ma come sarà sul palcoscenico? Cosa succederà? Si può dire anche di più sul palcoscenico. Il disco è una fotografia parziale dell'identità e di un artista. Il palcoscenico completa tutto.
16: Miriam Mauti, GR2.
15: Col sole del mattino.
5: E siamo arrivati alla pagina sportiva, in studio c'è Giorgio Germanò.
18: Buongiorno, buongiorno a tutti.
5: Allora, iniziamo con i mondiali di calcio. Questa sera in scena la partita più alto coefficiente qualitativo fra quelle disputate fino ad ora.
18: Almeno sulla carta, ovviamente, sono due formazioni quotatissime quelle che si fronteggiano alle 21, Francia e Norvegia. Ricordiamo, la Norvegia è la nazionale che ci ha in un qualche modo estromesso dal mondiale, sfida nella sfida fra le stelle, il centravanti Haaland della Norvegia e Mbappé e i suoi, insomma, comprimari, che poi non sono tali, sono giocatori ovviamente ad altissimo livello. Parliamo del pallone d'oro Dembélé, parliamo di Olise, parliamo di Rabiot. Alle 21 c'è anche Senegal-Iraq e poi alle 2 di notte Capoverde-Arabia Saudita e una partita altrettanto suggestiva, Uruguay-Spagna. La Spagna che ha faticato all'inizio, l'Uruguay che insomma non ha brillato fino adesso, ha allenata la formazione sudamericana da Marcelo Bielsa, però questa sera ha l'occasione di qualificarsi ai sedicesimi.
5: Intanto a Wimbledon è stato diramato il tabellone del torneo, si inizia lunedì.
18: Il torneo più importante del mondo sull'erba inglese, lo Slam, che ha visto l'anno scorso vincitore Jannik Sinner, dunque campione in carica, testa di serie numero uno. Sinner debutterà contro il serbo Miomir Kecmanovic e poi Cobolli, testa di serie numero 9 in questa edizione di Wimbledon. Cobolli, ricordiamo, Fabiana, reduce dalla finale del Roland Garros, affronterà l'argentino Mariano Navone. Gli altri accoppiamenti velocemente: Darderi contro Quinn, Arnaldi contro Kentinailis, Sonego contro Echeverry, Bellucci che affronta Sbaida, Berrettini, lo ricordiamo, anche protagonista di una finale qualche anno fa Wimbledon contro Djokovic, affronta Stan Wawrinka. Insomma, è una sfida fra giocatori esperti, soprattutto lo svizzero Wawrinka si avvicina ai 40 anni. Per quanto riguarda le ragazze, la prima azzurra a scendere in campo è la Cocciaretto, che affronta la cinese Wang. Martedì tocca invece a Jasmine Paolini, a Wimbledon a testa di serie numero 13, opposta alla statunitense Montgomery. E poi la nostra piccola stella, la 18enne Tyra Grant, che gioca contro la britannica Boltior.
5: E chiudiamo con un addio sportivo illustre nel mondo del basket.
18: Parliamo di Ettore Messina, che lascia l'Olimpia Milano. La notizia è arrivata in tarda mattinata, l'ho annunciato lo stesso Messina durante il consiglio di Eurolega. Si chiude quindi un ciclo stupendo, 7 anni di vittorie. Ricordiamo che Messina comunque si era già nello scorso novembre dimesso da capo allenatore, ma era rimasto all'Olimpia come dirigente. dirigente, l'Olimpia, insomma, lo ricordiamo, la storia del nostro basket, 32 volte campione d'Italia, e durante l'era Messina ha vinto 10 trofei, fra cui 4 scudetti.
5: Grazie Giorgio Germanò. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Maria Teresa Bellucci, in regia Federico Fioroni e Stefano Velli. La linea ora va a Music Room, la prossima edizione del GR2 alle 15.30. Buon ascolto.
19: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
20: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
19: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Eccoci qui, siamo pronti, è venerdì signori, è weekend, venerdì 26 giugno, comincia Radio 2 Music Room con il Borghesan e Lana Zaro.
1: Wow, oggi sei carica,
0: sì,
1: carica,
0: sì, è
1: carica,
0: venerdì, è venerdì.
1: Del resto il venerdì si fa un po', si tirano le somme della settimana, settimana che devo dire è andata piuttosto bene.
0: Sì, ma è fine mese già, dicevamo, è già finito giugno.
1: È vero.
0: È già finito e ancora non siamo andati in ferie.
1: È vero, senti il mio tono di voce un po'. Allora, tanta musica anche oggi signori, io mi sono segnato tra le canzoni c'è cioè Stevie Wonder, Bob Marley, anche The Police.
0: Ragazzi, parleremo di colleganza, i colleghi buoni e quelli tutto questo.
1: Quando?
0: Fino alle 16 Radio 2
1: Music Room.
2: Radio 2 Music Room.

0: Dito nella piaga, Businessman, la nuova canzone. Vi segnaliamo qualche data utile se la volete vedere dal vivo in concerto. 26 giugno stasera è a Bologna al We Make Future, poi il 28 Perugia, l'Umbria che spacca, e così via. Insomma, altre date le trovate sulla rete, signora
1: Molto
0: Nazzaro.
1: Bene, ma allora parliamo di colleganza. Dai. Nel senso non ottimo, direi, perché la Cassazione ha stabilito che se i tuoi colleghi ti causano ansia e stress, il tuo capo deve risarcirti. Lo ha deciso appunto la Cassazione dopo che il Tribunale di Latina aveva in realtà dato torto a questo dipendente stressato dai colleghi. Era andato proprio in uno stato di ansia, aveva chiesto una sorta di risarcimento per questioni proprio psicologiche,
0: e li ha presi 80.000 euro. Allora, la Cassazione chiarisce che il danno non patrimoniale da lesione della salute è suddividibile in danno biologico e danno morale, quindi occhio a come vi comportate
1: perché i vostri colleghi,
0: se generate stress rischiate di pagare veramente.
1: Borghesan,
0: sono stressato di mio, non posso stressarti. Andiamo in musica, dai. Cosa
1: a proposito
0: c'è?
1: Di occhi, sì. Arrivano i Brown Eyed Girl, la ragazza degli occhi marroni, appunto di Van Morrison.
2: Hey, where did we go? Days when the rains came.

0: 1967, Van Morrison qui su Radio 2, abbiamo aperto un po' il cassettino dei ricordi, salutiamo tutti quelli che nel 67 ne hanno trovato magari qualcuno di ricordo, di memoria buttata lì.
1: Bello,
0: di quel periodo,
1: insomma. Poi d'estate ci sta tutto. Allora, al 3487-300-200 con voi vorremmo, insomma, raccontarci sui colleghi, che esperienze avete avuto in tal senso, come sono i vostri colleghi, se siete, vi ritenete fortunati.
0: Simpatici.
1: Noi siamo molto fortunati.
0: Noi,
1: lo diciamo.
0: Noi non ci stressiamo.
1: No, non ci stressiamo.
0: Cerchiamo di non stressare nemmeno gli altri. Comunque, allora,
1: forse.
0: Generazione Z, signora Nazzaro, ha inventato una nuova forma di protesta sui social, cioè pubblicare le deprimenti, esasperanti, scandalose conversazioni con i loro capi. Ma si può fare?
1: Ma no, ma non si può fare. Ragazzi, ma non è che possiamo spiattellare tutto. Cioè, c'è la questione privacy. E poi, comunque, sì, magari avete in alcuni casi in questa maniera passate dalla parte del torto,
0: certo.
1: Perché cioè, non è che proprio esattamente si può raccontare tutto, perlomeno non sui social ma nelle opportune sedi.
0: No, ma anche perché sono temi importanti, tipo mancato rispetto della malattia, pressioni costanti, gestione contrattuale opaca, cioè alla fine cioè, tu fai delle denunce poi, sì, soprattutto sui social. Io credo esista, per una questione anche di privacy, soprattutto di privacy, l'impossibilità di agire in questo, perché poi arriva la controdenuncia.
1: Sì, sì, esatto. Vabbè, intanto stanno arrivando tantissimi messaggi al 3487-300-200. Come si direbbe, calm down, vedi, neanche acceso oggi, tutto acceso.
0: Sì, rema.

0: Gaia Bossa Nostra qui su Radio 2.
1: Allora, messaggi. Bello questo messaggio di Marco da Milano. Bello, insomma. Il mio collega mangia tonno sott'olio in ufficio alle 9 del mattino. Dai! Immaginatevi quell'odore che resta nella stanza tutto il giorno, che non va mai via. Beh, insomma.
0: Io manderei la pubblicità, ci devo pensare. A tra poco.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: 2-2.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
4: Radio 2 Music Room.

0: world still spins around and it goes.
1: Non la canzone di Nugenea, che in qualche modo avete imparato a conoscere ultimamente, insomma, qui su Radio 2 è abbastanza programmata, soprattutto nel nostro programma, il programma che state ascoltando, Radio 2 Music Room. Un paio di date: 1 luglio Nugenea a Bologna, Sequoia Music Park, il 3 luglio a Barcellona al Vida Festival. Quindi se andate in Spagna,
2: olle.
1: Vai.
2: Allora, al 3487 300 200, devo dire che avete dei bei colleghi di...
1: No!
2: Ah, ho capito. Allora, sì. Simone da Palermo, il mio collega si addormenta dopo pranzo e russa così forte che le pareti tremano, tipo un concerto. Però, caro Simone, lo sai che in Giappone è normale, quasi obbligatorio, riposino dopo certo, diciamo, periodo, certo, diciamo, orario pranzo, dopo pranzo.
1: Sì, prima, la pennicanza.
2: Proprio in ufficio, visto, hanno tipo delle, certo, delle poltrone che si reclinano perfettamente, certo, per riposare.
1: Certo. No, io sto sorridendo, Mani, perché Sara di Bologna, e questa è una cosa che succede spesso. Spesso, posso dire anche da noi, non dirò mai nomi, ma succede.
2: Sì.
1: Lei, collega da diversi anni, risponde a ogni singola email ricevuto grazie, mettendoci tutti in copia. E quindi si sommano queste mail.
2: Salutiamo. Arriva Pink, la sua track.

0: brano a cui sono particolarmente affezionato, non so se ti ricordi, è il brano in cui ho fatto il taglio torta al mio matrimonio, quello di Pink.
1: Come no? Stavo pensando al cambio abito, visto che ne hai fatti sei.
0: Non è vero.
1: Perché io lo ricordo sempre, il matrimonio della signora Nazzaro non era un matrimonio, ma era un matrimonio.
0: Se ti ricordi, è il brano in cui ho fatto il taglio torta al mio matrimonio, quello di Pink.
1: Come no? Stavo pensando al cambio abito, visto che ne hai fatti sei.
0: Non è vero.
1: Perché io lo ricordo sempre, il matrimonio della signora Nazzaro non era un matrimonio, ma era un matrimonio.

0: sono di tutti, sono dell'ufficio.
1: Vabbè, ma vabbè, comprare latte, ah, perché non fa fatica a scriverli. Allora,
0: dice, questo è un classico, sì. Davide da Bari che ci scrive: passa la giornata a guardare i video di gattini senza cuffie col volume al massimo. Devo concentrarmi. Allora, scusate, ma che succede in questi uffici? Mangiano tonno, guardano video dei gattini.
1: Devo dire, tra l'altro, c'è anche molta invidia, sia lato femminile che lato maschile. Lato femminile, come ci racconta Martina di Catania, lei critica ogni mio vestito, poi si presenta il giorno dopo con un capo identico al mio. Questo è un classico.
0: È un classico,
1: vero?
0: È un classico.
1: Cioè, mai fare i complimenti, così, criticare, così. Però il giorno dopo.
0: Dai, meno male che arriva Achille Lauro, eccolo qui, Comuni Mortali. E ciao.

0: 1984, Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You, canzone che ci siamo ampiamente ballati in quegli anni nelle discoteche, colonna sonora poi di La Signora in Rosso con Gene Wilder e Kelly LeBrock.
1: Momento dell'aria sotto il vestito.
0: Cara Kelly, mi ricordo.
1: Che meraviglia.
0: E poi quella lì è un po' la citazione a Marilyn Monroe.
1: Marilyn Monroe, sì, esattamente.
0: Sempre con l'aria sotto il vestito. Questa è Radio 2 Music Room, un programma con l'aria sotto il vestito.
1: Sì, che d'estate fa benissimo.
0: Sì.
1: Allora, detto questo, è stata stilata una lista di, diciamo, dei peggiori colleghi, diciamo la tipologia.
0: Okay.
1: E devo dire che leggendo i vostri messaggi arrivati al 348-7300-200 un po' si rispecchiano effettivamente. Per esempio,
0: c'è
1: il disorganizzato.
0: Questo è un classico, cioè inaffidabile, caotico nella gestione dello spazio, capace di portare a termine i compiti intrapresi. È quello che è disordinato anche a casa, secondo me.
1: Sì, normalmente sì.
0: No, ti porti
1: così,
0: dietro il disordine.
1: Certo. Poi invece c'è l'iperattivo, che è quello troppo energico dalle ore del mattino, quello che fa saltare i nervi.
0: Eccolo.
1: Sì, ho capito, ma la mattina calma. E poi abbiamo il criticone. Quello.
0: Solleva critiche dal mattino alla sera. L'invadente, che ignora i confini della privacy altrui con domande inopportune. Visto che noi non siamo invadenti, diamo spazio alla musica.
1: Noemi, eccola qui. Stare

0: vederti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera? La nuova canzone di Noemi, anche in questo caso sta girando già da qualche giorno, canzone con Vito Salamanca, ed è una di quelle canzoni che voi, amiche, amici all'ascolto, avete imparato ad apprezzare.
2: Brava Noemi, secondo me questo è uno dei migliori tormentoni di quest'estate, sì, insieme poi, a quello di Gabbani.
1: Poi è anche un po' la Noemi.
2: Parere.
1: No, ma è giusto, è anche un po' la Noemi inaspettata.
2: Sì.
1: Cioè ha un, come dire, un taglio questa canzone diversa rispetto alle classiche canzoni di Noemi, mentre al 348-7300-200 ogni messaggio ha un taglio a sé.
2: Sì, esatto.
1: Cioè,
2: esatto.
1: Parliamo di rapporti con i colleghi di lavoro. Beatrice di Salerno dice, mi chiede sempre la mia collega consigli su come fare un Excel, poi mi corregge dicendo che il mio metodo è troppo complesso.
2: Cioè,
1: ma scusa,
2: è un classico. Vabbè, è un classico. Quando ti chiede l'opinione dice vabbè, tanto comunque quello non va bene.
1: Ma allora già sapevi come non chiedermelo.
2: Cioè, fa perdere te.
1: Ma
2: no,
1: dai.
2: Perché poi c'è la categoria dell'impegnato, quello del tutto so tutto io, che fa finta che è interessato anche al parere degli altri, ma poi in realtà non è così. Questo
1: niente.
2: È un classicone.
1: Classico.
2: Va bene, tra poco, attenzione, parliamo di relazioni tra colleghi. La temperatura si riscalda.
1: Certo, perché qui entriamo nell'area gossip.
2: Gossip.
1: Gossip, sì. Dove la signora Nazzaro e anche il signor Carioti.

0: Rush, canzone del 2023, questa è la buona musica di Radio 2. Salutiamo come sempre, ringraziamo l'ufficio musica, Lorenzo Lucidi e tutta la squadra che, nonostante il caldo, l'estate eccetera, garantisce ogni giorno la giusta playlist all'ascolto.
1: Allora, parliamo di relazioni in ufficio. Allora, in Italia bisogna dire che non esiste una legge ovviamente che vieta le relazioni tra colleghi, cioè siamo un paese libero, ognuno può fare quello che vuole, certo. E va bene, quindi il diritto alla libertà affettiva è assolutamente tutelato, okay. Quindi non c'è motivo per licenziare qualcuno, a meno che, attenzione, c'è un conflitto di interessi, cioè il caso in cui improvvisamente la tua collega fa un salto di categoria, di promozione,
0: sì, diciamo conflitto di interesse interno in quella che è l'organigramma, l'organizzazione, sì, cioè laddove, esempio, diciamolo come tanto lo stiamo pensando tutti,
1: sì, certo.
0: La segretaria ha la storia col capo,
1: sì.
0: Allora lì subentrano, oppure il capo reparto esce insieme alla grande capa eccetera. Allora lì giustamente gli altri si girano le scatole perché dice allora tu hai dei vantaggi, allora non sei corretto con noi.
1: Capito? Sì, va bene, va bene. Dai, intanto arriva la nuova di Angelina Mango con Mengoni, Canto d'amore. Senti.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. C'è una mail, anzi un mail, un messaggio al 3487300200 anche per Carioti, perché ci scrivono: Gabriella di Modena si sente DJ dell'ufficio e mette playlist di musica metal a tutto volume.
2: È lui, dai, è lui.
1: Non amo il genere. Andiamo nel 2015.
2: Cleo, eccolo qui.
1: Eccolo. Oh, father, tell.

0: Debra Quintale, la sua aranciata qui su Radio 2 in questo venerdì 26 di giugno. Siamo ormai a fine mese, Music Room vi terrà compagnia fino a fine luglio, quindi siamo qui e ci fa.
1: Noi siamo qui, via Asiago 10, se volete, a proposito di aranciata, noi a Cebella, fresca, una bella. Salutiamo anche tutti quelli che in questo momento ci ascoltano dalla spiaggia.
0: Adesso è periodo.
1: Questo è il periodo. Ciao amici.
0: Molto molto bene. Allora, adesso non ho parole per dire questa cosa. No, vabbè,
1: te lo dico io. Sette modi per gestire la cotta da professionista.
0: Cioè, per gestire quando ti innamori di qualcuno nello stesso luogo di lavoro. Esatto. Perché bisogna gestirla. Attenzione.
1: Allora, regola 1. Verifica le regole aziendali. La prima regola è verificare le regole.
0: Vabbè, immagino che non ci sia un divieto.
1: No, magari c'è una politica interna che lo vieta.
0: Visto un film di Gelò la scorsa settimana, adesso è su tutte le piattaforme, proprio.
1: Ma lei non si trattiene. Nella realtà.
0: Perché una delle regole è controllare le emozioni, signori. Vedi. Bisogna controllare anche quell'istinto, capito? Dice.
1: Un po' la fantozzi. Valuta la tua resilienza, quello lì è l'istinto.
0: È quella la cosa.
1: Chiediti onestamente se saresti in grado di mantenere un comportamento civile e professionale in ufficio nonostante la storia.
0: Vabbè, questa è una scemenza. Come ti fai a fare questa domanda quando hai una cotta poi fresca?
1: Poi devi considerare l'impatto professionale che tutto questo genera, perché comunque genererà qualcosa. Devi essere discreto.
0: Sì.
1: Ok. Sì. Separa vita privata dal lavoro. Quello, se sei sposato, lo devi fare
0: ragazzi, ascoltateci. Noi amici vostri, io e Julian, fate finta che non succede niente nel posto di lavoro, perché sennò è una tragedia a casa. Come canta Bob Marley, Is this love? Chissà se questo è amore, chissà.

0: video, tra l'altro, il video ufficiale, vedeva anche la, come tra i protagonisti una bimba di 7 anni di nome Naomi Campbell.
1: Guarda. Così. Una cosetta così, proprio così. Meravigliosa.
0: Questa è Radio 2 Music Room.
1: Allora, stiamo parlando di colleghi, di colleganza, di relazioni, cose simili, insomma, e sono tantissimi i messaggi al 348 7300 200. Allora, Francesca da Trieste ci scrive: lei scrive messaggi passivo aggressivi su Slack e se non rispondo entro 30 secondi, anche se sono in bagno. Ma cos'è un tipo un Slack? È tipo un
0: una chat
1: di lavoro,
0: ma ogni giorno ne esce una.
1: Però è vero che succede a volte che quando tu scrivi un messaggio di lavoro pretendi che sia immediatamente la risposta arrivi immediatamente, capito? Ma cioè, siamo umani, mica siamo dei robot. Lo so. Se no scriverai insomma.
0: Ci fermiamo un attimo.
1: Sì.
2: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
4: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it. 2-2.
5: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
6: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

0: Passenger. C'è Alex Warren qui su Radio 2. Siamo ritornati, siamo in diretta Radio 2 Music Room in questo venerdì 26 di giugno. Allora, l'amore scocca anche tra colleghi musicisti. Quante storie famose possiamo raccontare.
1: Io credo che l'amore possa scoccare al di là del lavoro che fai.
0: Sì, no? Però quando ti lega una passione in comune.
1: Certo. Il problema, a parere mio, molte volte è che quando la passione diventa lavoro, in qualche modo ti porti il lavoro a casa. Cioè, sia per lei che per lui vale la stessa regola, è lì un po' difficile. Altra cosa, immagino, dimmi se sbaglio, esiste anche una competizione.
0: Lo stavo per dire, guarda, mi hai letto nel pensiero.
1: Perché poi l'artista di natura è prima donna.
0: Sì, sono d'accordo.
1: E avere due prime donne sotto lo stesso pollaio diventa,
0: guarda,
1: è vero?
0: Sembra che mi hai letto nel pensiero, perché io credo che il problema poi di tutte queste storie, magari vi andiamo a raccontare tra pochissimo, tra grandi star della musica pop internazionali, sono andate come sono andate a finire, appunto perché c'è un livello di competizione naturale, cioè anche loro non sono neanche consapevoli di tutto questo, ma sono prime donne, quindi due galli che si scontrano,
1: due galli che si scontrano
0: pollaio,
1: e sai come va a finire?
0: Che si lasciano
1: e si dicono hello.
0: Wow.

0: Hello, Matti Solving Dragonette, la famosa frase che si dice nel momento in cui hello, hello, cioè ciao, ciaone.
1: Arrivederci.
2: Allora, si sono dette ciaone delle coppie estremamente celebri.
1: Io ne ho trovate allora, anche che non si sono ancora, grazie al cielo, dette ciaone italiane.
2: Allora, noi italiani viviamo ancora nel dramma di Albano e Romina che si sono lasciati. Diciamo le cose come stanno.
1: Salutiamo.
2: Sono la coppia più iconica della musica italiana. E quindi, vabbè.
1: Allora.
2: Gli italiani cos'hai ancora?
1: No, gli italiani ho coppie che stanno molto bene.
2: Celentano e Claudio Amori ancora sono insieme,
1: tra l'altro,
2: sono meravigliosi.
1: Li salutiamo perché Fiorella Mannoia insieme a Carlo Di Francesco, musicista, produttore, coppia affiatata, bellissima. Elisa Andrea Rigonat, i Deco Patate, Andrea è il suo chitarrista da sempre ed è suo marito, papà dei suoi figli, coppia meravigliosa.
2: Come Laura Pausini e il suo Paolo Carta.
1: E Paolo Carta, altrettanto coppia meravigliosa. Cioè noi italiani siamo un po' più conservatori.
2: Sì,
1: forse
2: ci sentiamo.
1: Le star oltreoceano o oltre manica hanno più vizi? Può essere?
2: Ma non lo so, è anche tutto un po' eccessivo. Per esempio John Lennon e Yoko Ono, rapporto, sappiamo bene, è andato oltre la musica, politico, artistico, un sodalizio che effettivamente ha permesso delle creazioni creative incredibili, ma lo racconteremo anche di altri, però anche insomma abbastanza discutibile per tanti aspetti.
1: Sì, dormivano poco, tra l'altro ci ascoltiamo 5 di mattina di Francamente, che ci capita a fagiolo.
2: Acceso.

0: Night, Dominic Fike qui su Radio 2. Allora, stiamo parlando di coppie celebri che sì, in qualche maniera non hanno resistito al grande successo anche della loro collaborazione. Tra tutti, chiaramente, Britney Spears e Justin Timberlake.
1: Cioè, vabbè, certo.
0: La cui storia poi, tra l'altro, ha dato vita a una serie di capolavori della musica pop, possiamo dirlo.
1: Certo.
0: Incredibili. Poi è proprio quell'ardore che loro mettevano nella loro storia, nella creazione, che portava, insomma, anche l'ardore di... Perché le storie in up, troppo in up. Non sono destinate a durare tantissimo.
1: Poi lui si è buttato sul mercato delle scarpe.
0: Non è quello. È cugino.
1: Allora, Beyoncé e Jay-Z. Sì. Allora, Beyoncé, devo dire che secondo me la fanno santa, perché lui. Lui è peggio dei bambini quando li porti al Luna Park.
0: Sì, è vero.
1: Se non ne combina una al giorno, che poi il problema vero è che questi signori, quando ne combinano una anche piccola, hanno una risonanza mondiale.
0: Sì.
1: E quindi probabilmente sono cose che magari, non dico tutti, ma in tanti fanno, ma se li fanno personaggi di questo tipo, spostano tutto, quasi il PIL di una nazione.
0: Esatto.
1: La borsa crolla.
0: Comunque, scusate, anche i comacose sono recenti. No, si sono lasciati da poco.
1: Però si telefonano ogni tanto.
0: Come cose. Gracie Abrams.
1: Hit the wall.

0: Tracy Abrams qui su Radio 2. Allora, continuiamo a parlare di coppie, ma attenzione, coppie che funzionano anche se non dormono insieme, non vivono insieme, sono comunque coppie,
1: certo.
0: Sono le cosiddette coppie let.
1: Sì.
0: Living apart together.
1: Esatto, che non sono quelle che stanno a letto, le coppie
0: apart.
1: Ma quelle che vivono sotto lo stesso tetto ma separati.
0: Anche a volte in due tetti vicini ma separati.
1: I famosi separati in casa, che adesso si chiamano let, perché ogni giorno nasce un termine nuovo. Però questa cosa sembrerebbe faccia bene.
0: Allora, è una sorta di trend radar, nel senso che le coppie giovani sembra che siano tantissime a scegliere questo tipo di convivenza.
1: Certo.
0: In realtà i dati ci raccontano che tante persone anche intorno ai 50 anni decidono a un certo punto di rimanere comunque una coppia ma vivere separati, o comunque in due camere da letto separate, avere dei momenti per sé, mantenerli e proteggerli.
1: La giusta flessibilità, la giusta convivenza, poi alla fine diventi quasi amico. Magari rinasce, ricrei anche il rapporto.
0: Sì.
1: Perché
0: sì.
1: No?
0: Tra le coppie più celebri in Italia, perdonatemi,
1: sì,
0: c'è quella di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, che comunque hanno raccontato,
1: esatto,
0: di vivere sotto lo stesso letto, ma sotto lo stesso tetto, scusate, ma in letti separati. Poi,
1: sotto
0: chiaramente
1: lo stesso letto, Paolo,
0: comunque,
1: perdonala.
0: Non è andata bene, comunque si sono lasciati, quindi non vorrei dire niente.
1: Allora, al 348-7300-200 vi chiediamo, vi amate, ma cosa preferite fare da soli?
0: Ah.

0: o Pretty Woman, Roy Robinson qui su Orbinson qui su Radio 2. E ho detto Robinson?
1: Sì.
0: No, era Orbinson. È un po' la crasi, esatto.
1: Mamma mia, ragazzi, che colonna sonora che ha creato questo artista. Che l'abbiamo raccontato qualche giorno fa, che è morto in realtà giovanissimo, aveva poco più di 50 anni. E il tempo proprio di regalarci delle colonne sonore bellissime, tra cui quelle, insomma, dei Pretty Woman. È un po' un film cult, si può dire così.
0: Un film cult, assolutamente. Allora, stiamo parlando in questa puntata di coppie, rapporti, rapporti sotto lo stesso tetto, rapporti in ufficio, chi è quello lì che ti commenta, le combina tutte quando sei in ufficio, come vivete invece voi il vostro amore, preferite fare delle cose da soli,
1: sì,
0: piuttosto che...
1: i nostri ascoltatori già hanno risposto, per esempio, Sara da Bologna.
0: Sì.
1: E se una di noi, ovviamente, fare shopping, perché da sola posso entrare in un negozio, uscirne 3 ore dopo senza che nessuno sospiri impaziente. Vabbè, Sara, hai ragione. Cioè, lo shopping, secondo me, dovrebbe esserci una legge per fare shopping solo da sola. Se vai in coppia dovresti essere arrestato.
0: Bene, direi baciamoci, ma baciamoci nel senso che è il titolo della canzone di Eugenio, In via di gioia.
2: Immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore, giriamo un sequel migliore, beh. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Flowers, Miley Cyrus qui su Radio 2, lei che con una standing ovation durante una cerimonia a Hollywood ha ricevuto la stella che tutte i grandi artisti del mondo ambiscono, quella su Walk of Fame.
1: Io sono stato, devo dirti la verità, con Giorgia, quella Walk of Fame non è che mi abbia particolarmente emozionato, perché poi sono delle mattonelle con le impronte di uno o dell'altro, attore cinematografico piuttosto che ultimamente anche grandi artisti.

0: artisti della musica. Però è la classica americanata, non so come dire.
1: È quello che dicevi prima, quando in America fanno qualcosa riesce a spostare popolazioni, idee e cose simili, e quindi in America inventano questa cosa e diventa incredibile. Tu immagina se avessero mai pensato a fare una Walk of Fame, non so, intorno al Colosseo. Immagina la magia di un monumento simile con la Walk of Fame. Ma perché non potevamo farlo anche
0: noi? Ma certo che potevamo farlo. Comunque l'abito di Miley Cyrus era di Donatella Versace,
1: sua grande amica,
0: esatto, che ha scelto personalmente l'abito vintage indossato appunto per l'evento. Ha detto: i giovani ti amano non solo per il tuo talento, ma soprattutto per il coraggio con cui vivi. Coraggiosa?
1: È comunque un simbolo per tanti giovani, comunque Miley, in ogni caso.
0: Viva.
1: Grande simbolo per tanti giovani e anche lui che veramente fa record ai botteghini, Bruno Mars.

0: On My Soul, le note, il ritmo di Bruno Mars qui su Radio 2, Radio 2 Music Room. A proposito di Bruno Mars, segnatevelo, 14 e 15 luglio, Milano, Stadio San Siro, per le due date del The Romantic Tour.
1: Lui che ha venduto in tempi record una quantità incredibile di biglietti.
0: Segnatevelo, ma i biglietti ormai mi sa che ormai non ci sono.
1: Come si dice, sciaone. Allora, è arrivato il nostro momento, quella dei tormentoni.
0: C'è la sigla,
1: sì,
0: eh?
1: Sì. Andiamo.
0: Allora, momento del tormentone, andiamo nell'estate 1963, perché questo è il signor tormentone per antonomasia.
1: Beh, sì.
0: Dice la leggenda, ma lui aveva sempre smentito, Gino Paoli, che questa canzone Gino Paoli l'avesse scritta vedendo Stefania Sandrelli uscire dall'acqua al mare. Poi questo giro musicale in qualche modo ricordava la risacca delle onde. Gino Paoli ha detto: non state bene.
1: No, vabbè,
0: voi che commentate, non state bene.
1: Sì, però effettivamente, come dicevi, dove dicevi tu, era praticamente, essendo un tormentone estivo, si aspettavano certi ritmi e lui, come già accaduto per altri tormentoni, sì, ce ne ha portati altri. E c'è anche un arrangiamento monumentale firmato da un giovanissimo Ennio Morricone.
0: Beh, certo.
1: E comunque il 45 giri dominò la Hit Parade del 63 con il Cantagiro, che vinse e tantissimi premi.
0: Boom economico, quello il periodo. Questo inno era l'inno dell'ozio, del relax, di godersi la vita. Arriva Sapore di Sale. Sapore.

0: Sapore di sale, Gino Paoli, il tormentone di oggi. Tra l'altro dicevamo che qualcuno ha ipotizzato che questa canzone nacque quando lui vide uscire dall'acqua Stefania Sandrelli. Con lei ebbe una storia d'amore molto molto intensa. Ti ricordi, ho detto all'inizio, a volte quando le storie sono eccessive, la passione è troppo tutto in up, alla fine è come se si consumasse. E effettivamente dalle parole...
1: ti lascio perché ti amo troppo.
0: Più o meno, però...
1: erano quelle scuse che noi usavamo da ragazzini, no? Guarda, sì, non possiamo stare insieme perché mi piace
0: non
1: troppo.
0: Aspetta, anche non possiamo stare insieme perché io non ti merito.
1: Io sì, scemenza, io non ti merito, okay. Che lì ti dammi proprio sulle...
0: No, però Stefania Sandrelli in un'intervista disse appunto questo: era tutto troppo il nostro rapporto, una cosa così non può campare, e in qualche maniera è una storia che si è andata a consumare. Guarda che non è la prima volta che ascolto queste parole da parte di grandi star, ovviamente poi insomma tutto declinato nel romanticismo di Gino Paoli.
1: Allora, tra poco leggiamo qualche messaggio al 348-7300-200 della serie cosa preferite fare da soli pur essendo in coppia e in piena relazione.
0: Lady Gaga, Runaway.

0: Runaway dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Cosa che ti chiedo prima di mandare a dare la linea a Saxa Rubra, ma poi alla fine il Diavolo Veste Prada 2 l'hai visto?
1: Non l'ho visto, mi hanno confuso, dai. È bello, non è bello.
0: Carioti, tu l'hai visto? Niente, neanche tu.
1: Va bene, dai, promesso, questo weekend lo recupero, forse.
0: Ho
1: qualcosina da fare questo weekend.
0: Vabbè, diavoletta che non sei altro, andiamo a Saxa Rubra, GR2, via.

0: Sono le 15:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Buon pomeriggio da Fabiana Cofini. Il terremoto in Venezuela potrebbe aver colpito in modi più o meno gravi almeno 6 milioni di persone, lo afferma l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, mentre il bilancio delle vittime del sisma si aggrava di ora in ora. Quelle accertate sono salite a 589, 2.980 i feriti, mentre circa 50.000 persone risultano ancora disperse. Si continua a scavare tra le macerie a Caracas e nello stato della Guaira, una delle aree più colpite. Intanto il Venezuela si commuove per la vicenda della donna che ha fatto da scudo per ore alla sua bimba di appena un anno dopo il crollo della loro casa. Lei non ce l'ha fatta, ma la bambina è stata estratta viva dai soccorritori. L'Italia sotto il sole rovente, salgono a 18 le città sotto osservazione, 5 le persone morte per cause riconducibili al caldo, ma è anche allerta gialla per temporali su Sicilia, Sardegna, parte della Basilicata, Campania e Lombardia. Nel resto dell'Europa non va meglio, anzi Francia e Spagna soffrono ancora più di noi.
3: Il bilancio più grave resta quello che arriva da Madrid. Oltre 200 morti in Spagna per cause riconducibili al caldo eccezionale che sta soffocando l'Europa. Eccezionale perché, lo certificano i satelliti di Copernicus, le temperature al suolo sfiorano ormai 50 gradi, un picco mai visto.
4: Juste au-dessus, c'est parti, on fait griller du bacon.
3: Qualcuno si diverte a pubblicare video sui social con una padella lasciata al sole in cui si friggono uova e pancetta, ma c'è poco da scherzare. L'emergenza continua in tutta Europa. Rinvio, a data da stabilire, della marcia del Pride di Parigi, che era prevista domani. In vigore il divieto di vendita di alcolici, che provocano disidratazione, mentre sale a 55 il conto delle persone annegate in luoghi non balneabili in tutta la Francia. In Germania, temperature notturne da record. A Berlino, chiusa ai turisti, la cupola del Reichstag. La suggestiva struttura in vetri e specchi con queste temperature rischia di diventare un forno. Francesco Mincone, GR2.
2: Ha scelto di restare in silenzio davanti ai magistrati l'uomo reo confesso per l'omicidio del figlio e della moglie a Camaiore, in provincia di Lucca.
5: Si è avvalso della facoltà di non rispondere Pietro Moriconi, il muratore di 63 anni accusato di aver ucciso a colpi di fucile la moglie Katie Andreoni e il figlio Mirko nella loro abitazione di Pieve di Camaiore in Versilia. Secondo la difesa si sarebbe trattato di un gesto improvviso maturato in un contesto di forte disagio personale e familiare. Di diverso avviso la procura, che contesta l'aggravante della premeditazione. Alla base della tragedia ci sarebbero i continui contrasti con il figlio che, secondo quanto riferito dall'indagato, chiedeva denaro, abusava di alcol e droga e avrebbe anche minacciato il padre. Sullo sfondo anche l'ipotesi che Moriconi non accettasse l'orientamento sessuale del figlio. Intanto questa sera Camaiore si fermerà per una fiaccolata in ricordo di Katie e Mirko. Francesco Cutro per il GR2.
2: Un uomo di 42 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario per la morte di Giovanni Amenta, il 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento a Lomazzo nel Comasco la notte fra il 24 e il 25 giugno. Gli investigatori hanno trovato tracce di liquido infiammabile davanti alla porta e le telecamere avrebbero ripreso il vicino mentre riempiva di benzina una tanica in un distributore della zona. Fra lui e Amenta, di recente, riferiscono i carabinieri, sarebbero sorti ripetuti contrasti e dissapori. Dopo la condanna definitiva per la strage di Viareggio, arrivata ieri per tutti e 12 gli imputati, si è costituito in carcere l'ex AD di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria, Mauro Moretti, che dovrà scontare 5 anni. Nel servizio Daniela Rombi, presidente dei familiari delle vittime.
6: Questa strage, come ebbe a dire il signor Moretti, non è stato uno spiacevolissimo episodio, ma una strage annunciata ed evitabile.
7: A dirlo è Daniela Rombi, presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime della strage di Viareggio. Sua figlia Emanuela morì insieme ad altre 32 persone quando, il 29 giugno 2009, un treno merci usurato carico di GPL deragliò nei pressi della stazione, innescando una serie di esplosioni a catena. Dopo 17 anni, il cerchio della giustizia si chiude. Tra le 12 condanne condanne definitive c'è quella a Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana, che ieri, in serata, si è costituito presentandosi in carcere. Secondo i giudici della Suprema Corte, avrebbe dovuto accorgersi delle falle nelle procedure di manutenzione del treno. Ancora Daniela Rombi, familiare di una vittima.
6: È una sentenza storica perché per la prima volta vengono condannati gli amministratori delegati.
7: In un'intervista al Corriere della Sera, Moretti si è detto preoccupato perché, dice, questa sentenza crea un pericoloso precedente sulla responsabilità dei manager. Entrò in carcere con la schiena dritta e a testa alta. Marina Borrometi, GR2.
2: La linea torna a Music Room, il prossimo GR2 alle 19.30.
1: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
8: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
9: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta a Torino dal 25 al 28 giugno per il più importante torneo internazionale di golf, gratuito e aperto a tutti. Mettiti alla prova, scopri il tuo swing e vivi da vicino tutte le emozioni di uno degli appuntamenti più prestigiosi organizzato dalla Federazione Italiana Golf. DS Automobile 73esimo Open d'Italia a Torino. Tanto green, grandi emozioni e che swing con la musica di...
11: Radio 2 Music Room.

0: è anche questa, ormai abbiamo imparato a conoscerla, ad apprezzarla. Questa è Radio 2 Music Room con la signora Nazzaro e Borghesan. Stiamo parlando di rapporti di coppia, coppie di amici, coppie di amanti, coppie di sposi.
1: No, soprattutto vi abbiamo chiesto cosa vi amate, ok? Ma cosa preferite fare da soli? Un sacco di cose mi sembra.
0: Andrea di Roma.
1: Vabbè, dai.
0: Lui, allora Andrea, tu hai vinto. Tu hai vinto il fantacalcio.
1: Ma dai, ragazzi.
0: Perché dice: no, beh, la gestione della mia squadra è un affare di Stato che non ammette interferenze.
1: Allora, comunque io dovrei volevo chiedere al nostro autore Matteo Strada a fare poi, sì, di fare poi una puntata tutta sul fantacalcio. Sì. Che è un mondo incredibile, eccessivo, come sconosciuto.
0: Ma no, perché
1: queste nottate, queste nottate intere, le litigate, sì, le tabelle, sì, le cose. Sì, sì. Ma è giusto che voi lo facciate, sì, da soli. Ma chi lo vuole fare il fantacalcio?
0: Ma, cioè, tu ti ricordi? Ti ricordi quando eravamo a Sanremo che abbiamo conosciuto il fondatore,
1: sì,
0: del Fanta Sanremo?
1: Sì,
0: che
1: sì,
0: anche
1: è uguale,
0: lì...
1: ma fantacalcio è esponenziale. Comunque, la regola è: le donne fanno lo shopping da soli, da sole, e gli uomini fantacalcio da soli. Siamo tutti d'accordo? Ripetiamolo insieme.
0: Sì.
1: Lo shopping,
0: regola. Posso leggere un altro uomo, poi tu vai con due signore?
1: Sì.
0: Davide,
1: dai.
0: Di Bari: smontare e rimontare pezzi di vecchi computer mi rilassa più di un massaggio.
1: Vabbè, certo.
0: Ci sta.
1: Chiara, per esempio, da Padova, ci scrive: i corsi di ceramica è l'unico posto dove posso sporcarmi di terra senza dover giustificare il caos, e questo è molto bello anche perché è una forma di relax.
0: Ci allora sta. Andiamo con una canzone, ricordando ancora questo ragazzo, insomma, 32 anni giovane,
1: morto,
0: scomparso da pochi giorni fa, prematuramente, incidente in elicottero, due elicotteri sono scontrati in Brasile. Oliver Tree, questa è Super Hero.

0: Oliver Tree, Superhero, qui su Radio 2, quasi in chiusura di Radio 2 Music Room di questo venerdì. C'è un bel appuntamento questa sera?
1: No, c'è un bel appuntamento. Ieri ne hanno goduto gli amici di Bari, perché in realtà erano due date italiane dei Sex Pistols.
0: Wow!
1: Ragazzi, cioè,
0: band, roba seria,
1: punk rock. Stasera sono a Milano al Parco della Musica. E un saluto a tutti voi che magari in questo momento siete in coda in mezzo al traffico per raggiungere il Parco della Musica, perché da una vita che volevate ascoltare dal vivo i Sex Pistols.
0: Ma tu ci pensi questo, che periodo ricco di eventi, bellissimo, di concerti, e l'estate, grazie al cielo, quest'estate ci ha ridonato tutti questi eventi, questi concerti per un periodo sono mancati, e godiamoceli tutti, perché la musica è vita, è energia.
1: Allora,
0: è
1: c'è una cosa che io non ti ho detto in questi giorni. Ti ricordi che un po' di giorni fa in diretta abbiamo parlato del post di Harry Styles a Londra, le labbra che puoi baciare, eccetera, e tu avevi chiesto chi vorreste. Noi a Radio 2 abbiamo raccolto centinaia di messaggi, ecco, su vorrebbero la signora Nazzaro. Allora io ho pensato di fare un franchise, cioè, allora io e Carioti stiamo stampando dei poster che distribuiremo, giusto,
0: Leo? Con le labbra
1: a livello nazionale, poi zona Foggia va proprio,
0: no,
1: cioè,
0: lì, vabbè,
1: tutte
0: lì
1: le fermate dell'auto.
0: Ma lì vado via col pane, guaglio, ma che si matta.
1: Stefano, perdonami, è un gioco.
0: Ragazzi, basta fatturare, questo è importante. Francesca Michelin.
1: Ah, così, eh?
0: Sì, sì.

0: dei Police qui su Radio 2, sono gli ultimi giri di questa puntata, ma noi stiamo, come vi siete sicuramente accorti, durante questa estate 2026 seguendo tanti nostri amici artisti e anche non amici che hanno un sacco di appuntamenti live, concerti.
1: E parliamo di un appuntamento live enorme, anzi mondiale, quello di Geolier. L'avete saputo? Il 28 giugno, domenica, Geolier farà un concerto allo Stadio Maradona di Napoli che andrà in diretta mondiale sulla piattaforma di Amazon. Sì, no. Signori, tutto il mondo potrà vedere Geolier.
0: È vero,
1: in diretta.
0: Però tutto il mondo non potrà vedere un DJ set come quelli che fa Carioti quando ci sono i grandi concerti.
1: Ci organizziamo, sì. Stai calmo che ci stiamo organizzando.
0: Ci sono fan di Vasco che ancora scrivono qui a Radio 2 per fare i complimenti, bravissimo.
1: Però comunque i complimenti vanno a Geolier, ragazzo che in qualche maniera ha voluto ringraziare i suoi fan, i suoi sostenitori, e ci sta tutto per questa fiducia che è cresciuta in pochi anni in maniera esponenziale.
0: Sì.
1: E tu immagina quanti amici saranno collegati da tutto il mondo?
0: Bellissimo. Sto pensando, perché tu sai che quando escono notizie dai corridoi finiscono direttamente sui social, se ne parla. C'era qualche giorno fa una notizia così di straforo che parlava forse di un interessamento della nostra azienda per la diretta del concerto di Ultimo a Tor Vergata.
1: Già. Immagino.
0: Ci sarà? Ma
1: chissà, perché comunque nonostante i 250.000 biglietti venduti, se avesse potuto ne avrebbe venduti altri 200.000.
0: Bravissimo
1: Ultimo. Dai, siamo in chiusura, però prima San Giovanni.
2: Sono le parole tue, mamma. Tu non bisticci mai.

0: Era San Giovanni, oggi protettore di tutta Radio 2 Music Room. Così. San Gio, si scherza, lo sai.
1: Tra l'altro questo brano è stato uno dei più amati San Giovanni, che aspettiamo a braccia aperte che ritorni a regalarci musica su musica.
0: Malibu.
1: Allora, ancora qualche messaggio riguardo l'argomento cosa preferite fare da soli. Allora, okay. Francesca da TS che ci scrive: le maratone di serie trash che lui considera spazzatura che sono il mio piacere proibito. Perché è vero, anche su questo, perché noi donne rispetto agli uomini abbiamo a volte dei gusti differenti. Io per esempio amo le serie crime, thriller.
0: Anch'io.
1: Invece Stefano ama di più le serie narcos, polizieschi, queste robe.
0: Ah, okay.
1: Queste americanate dove si sparano, cioè, si ammazzano sempre
0: noi,
1: in queste serie.
0: Noi uomini.
1: Dai.
0: Senti, ti faccio una domanda, perché Anna di Taranto dice: fare meditazione, se lui nella stanza sento che mi osserva e non riesco a concentrarmi.
1: È vero.
0: Faccio questa domanda a te, perché probabilmente ti è capitato di fare yoga, meditazione, eccetera, ma come fanno in gruppi di 10, 15?
1: È un mistero. Grazie Alessandro Mendolara per la parte tecnica, è il nostro regista, il nostro autore, tutta la nostra squadra. Torniamo lunedì.
0: Giuseppe Caporale alla Visual. Ciao.
1: Ciao.
0: Buon weekend.

0: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: 22 Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
2: 22
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: 2-2
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.

0: presenti qui a 610 per collegarci con il nostro inviato Massimo Maria Ciamberlani, che si trova all'Istituto Nazionale di Ricerche Spaziali brasiliano nello stato di San Paolo. Massimo Maria.
1: Pronto?
2: Ciao Massimo Maria.
1: Pronto? Mi sento male, pronto?
2: Pure noi sentiamo.
0: Ma cos'è?
2: Pronto?
1: Pronto, non mi sento bene. Comunque sono qui per annunciare questa importantissima scoperta che rivoluzionerà il settore dell'ingegneria aerospaziale.
0: Non si capisce nulla.
2: Non ti sentiamo.
1: Non mi sento bene perché qui a fianco a me c'è un gruppo di bambini che stanno facendo una festa, appunto stanno festeggiando un compleanno, quindi suonano le trombette, carini.
2: Che dicevi delle trombette? Sentiamo le trombette, dicevi?
1: Sì, perché mi trovo dentro una scuola, dentro una classe, in realtà, dove si sta festeggiando la festa di uno dei bambini.
2: Non sei
0: all'Istituto Nazionale?
2: Istituto Nazionale di Ricerche?
1: Come, scusa?
0: L'Istituto Nazionale di Ricerca Spaziale.
1: Perché il motivo del collegamento è questo, che stanno per annunciare questa scoperta che... Non mi sento, sapete perché? Perché sono dentro una classe.
0: Perché sei lì?
2: Non sei all'Istituto Nazionale di Ricerche, perché sei in una classe?
1: Sì, infatti, sono una classe di bambini che stanno qua festeggiando e suonano queste trombette. È buono, e ne sono anche vicini, molto vicino, e quindi non riesco a capire
0: ma è impossibile così.
1: Non vi sento!
2: Noi sentiamo queste trombette!
1: Allora.
2: Perché sei in una classe?
1: Come?
2: Perché sei in una classe di bambini?
1: Qua è pieno di bambini.
2: Ma non doveva stare all'Istituto Nazionale?
0: Insopportabile.
2: Non ti sentiamo e dobbiamo chiudere il collegamento.
1: Non mi sento.
0: Richiama quando non sei lì, spostati.

0: Botta Rinaldi, che ci permette di fare divulgazione qui su Radio 2 a 610. E intanto buongiorno e benvenuto professore, bentornato.
1: Benvenuto
0: tra
1: professore,
0: noi.
1: Benvenuto.
2: È sempre una delizia essere qui a fare questo salotto di cultura.
1: Non è un vero e proprio salotto,
2: no,
1: in realtà
2: non è proprio un salotto.
1: Ci permette a dire, ma molti lo sanno già, perché è venuto già molte volte ospite il nostro professore, che è stato il mio professore, il mio insegnante, sì. È il motivo per cui l'ho fatto contattare dalla redazione, perché è uno di quei professori che ti fa amare la materia, sì, che spiega, sì, quindi
0: allora oggi vuole parlare di Salvatore Quasimodo, giusto?
2: Esattamente.
0: Allora prego
1: allora, iniziamo. Parliamo di questo grande poeta.
2: Di Domenico Carolina,
0: presente.
1: Che fa l'appello?
0: Lo sai, lo
2: Petrolo
0: fa
2: Pasquale.
1: Ho capito, però non è un'interrogazione. Vabbè. Presente, non stiamo a scuola. Presente.
2: Pasquale. Bene. Okay.
1: Presente.
2: Okay. Allora, Salvatore Quasimodo.
1: Sì.
2: È stato un poeta, traduttore italiano, esponente dell'ermellino.
1: Cioè, era un grande amante degli ermellini.
2: Ermetismo.
1: Ah, lei mi fa ermetismo.
2: Come battuta, Petrolo.
1: Ma io lo so, ermetismo. Certo. Lei ha detto, va bene, nel senso che mi ha imboccato ermellino. Comunque sì, ermetismo.
2: Considerato uno dei più grandi poeti italiani del XX secolo, è stato vincitore del premio Nobel per la letteratura nel 1801. Quando è stato il premio Nobel non c'era, ma poi Quasimodo è del Novecento.
1: Mi scusi, ma perché lei però non finisce la frase? Lei mi lascia sospeso, mi guarda.
2: Io nel 59,
1: lui ha detto 800?
2: Nel 1901.
1: Ma perché mi ha detto 1800?
2: Ma no, ma comunque mettiamo due.
1: Cosa?
2: Due segni dobbiamo mettere.
1: Ma non stiamo a scuola. Andiamo avanti, questo lei è qui per
2: 1801,
1: divulgare.
2: Ha vinto un Nobel che ancora non c'era 100 anni prima della sua nascita.
1: Ma lei è qui per divulgare, non mi sta interrogando, non mi deve mettere alla prova, lei deve divulgare.
2: Quasimodo nacque il 20 agosto del 1901 a Modica.
1: Esatto.
2: Passò l'infanzia nella città di Gela e quegli anni restarono impressi nella memoria del poeta, che li evocò nella poesia.
0: Bellissima, no? La poesia al padre, ovviamente.
1: Io ripetevo, bellissima, infatti, sì. L'ho ripetuto anch'io.
2: È intitolata
1: Caro papà.
2: Al padre.
1: Si intitola proprio così. Ma perché mi mettete segni? Non ho capito, professore, andiamo avanti.
2: Nel 20 si trasferì a Roma, dove pensava di terminare gli studi universitari di matematica e fisica, ma nel frattempo collaborò alcuni periodici e iniziò lo studio del greco e del latino con la guida di Monsignor Mariano Rampolla del Tindaro.
1: Esatto, sì.
2: Risolti alcuni problemi economici, si poté dedicarsi più assiduamente all'opera letteraria. Fu invitato a Firenze dallo scrittore Elio Di Domenico?
0: Vittorini,
2: bene, bravissima.
1: Ah, lo sa, Di Domenico.
0: Egli
2: lo introdusse.
0: Lo sapevi tu?
1: Io sì, lo sapevo anch'io. Ah. Sì.
2: Elio Vittorini lo introdusse nei locali e negli ambienti letterari, permettendogli di conoscere molti letterati dell'epoca, tra cui Eugenio Bennato. Petrolo.
1: Ma lei mi fai trabocchetti?
2: Vabbè, ma lo so, ma che io posso dire qualunque cosa. Ma, Eugenio Montale.
1: Vabbè, ma perché mi dice bene alla mia? Lei mi vuol fare sbagliare. Ma poi non è. Vada avanti, segnalo, dica delle cose sul papà. Cioè, siamo in un programma radiofonico, non è una scuola, prego.
2: Nel 1932 iniziò una prolifica collaborazione con la rivista Circoli.
1: Con la rivista dei Circoli. La rivista Circoli,
2: E nel 1932 non era molto sicuro. Nel 1932 pubblicò la sua raccolta di poesie intitolata Oboe
1: e altri strumenti.
2: Insomma, non si butti se non le sa le cose, Petrolo.
1: Oboe sommerso, non lo sapevo. Oboe sommerso.
2: Quasimodo morì il 14 giugno del 1968. Dove, Di Domenico?
0: Napoli.
1: Ah, preparata, ovviamente preparata.
2: L'ultima
1: Carolina.
2: Sua raccolta è del 66 ed è intitolata
1: Carolina. Dare avere,
2: Domenico.
1: Dare avere.
0: Vabbè, ma era disperazione.
1: No, non ha suggerito. La sapevo. Dare avere.
2: Allora,
1: la sapevo,
2: Domenico,
1: questa.
2: Io le avrei messo 10, ma lei ha suggerito, quindi le metto 8 e mezzo.
0: Va bene.
1: La sapevo, non mi ha suggerito. Ma poi perché mette i voti?
2: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Petrolo. 3.
1: Ma come 3? Vabbè, andiamo
2: 3
1: avanti.
2: Deve tornare con i suoi genitori.
1: Ma che suoi genitori? Ma cosa dice? Andiamo avanti. questa.
2: Io le, io le avrei messo 10, ma lei ha suggerito, quindi le metto 8 e mezzo.
0: Va bene, ci, va bene.
1: Per, la sapevo, non mi ha suggerito. Ma poi perché metti i voti?
2: Patrollo 3.
1: Ma come 3? Va bene, andiamo avanti.
2: Deve tornare.

Greg 610 di collegarci con una radio, una nuova radio con cui ci gemelliamo a partire da quest'anno, da questa edizione quotidiana di 610 su Radio 2, ed è Radio Accavallata.

0: Emiliano, e questa che avete sentito era Yesterday.
1: Io sono DJ Carlo,
0: Beatles,
1: e voi siete su Radio Accavallata.
0: Su Radio Accavallata, l'unica radio in cui per problemi di spazio si sovrappone tutto. Un po' tutto. Jingle. Sigla.
2: Radio Accavallata.
0: Ed ora la ricetta,
1: è l'ora di passare all'oroscopo
0: del nostro chef
1: con i primi
0: Apollonia.
1: Segni zodiacali.
3: La ricetta
4: grazie
3: di oggi è il risotto allo zafferano. Lasciate i pistilli di zafferano in una ciotolina con l'acqua e preparate il brodo vegetale.
4: Parlateci.
3: Fate appassire la cipolla tritata per 10
4: prima
3: minuti in un tegame con un filo d'olio.
4: Fate voi la
3: versate il riso
4: mossa
3: e lasciatelo tostare
4: Gemelli
3: per un paio di minuti
4: oggi
3: e poi sfumate con del vino bianco. Bagnate il riso
4: Cancro
3: con il brodo caldo avendo cura di farlo assorbire. Quindi
4: Leone,
3: unite lo zafferano e regolate di sale.
4: Le vostre opinioni.
3: A fine cottura,
4: Vergine,
3: mantecate con il burro e il grana
4: i vostri
3: padano.
4: Rapporti.
3: Buon appetito!
2: Radio Accavallata!
0: Grazie Apollonio. Ora vediamo
1: ora,
0: che in linea per
1: il nostro sponsor veramente.
5: Ciao, pronto, sono Gualtiero.
1: Tutto per il professionista.
0: Ciao Gualtiero,
1: sei
0: pronto a giocare al rumore misterioso?
5: Sì, certamente.
0: Allora per 500 AC/DC euro ascolta questo rumore misterioso. Rumore?
5: Non sento bene, c'è troppo casino in sottofondo.
0: Non ho capito.
5: Dico che c'è troppo casino in sottofondo, ma che è un flipper?
0: Hai detto?
5: Ma che è sto pezzo metallaro? Abbassate che non riesco a sentire!
0: Non ho capito, qua è partito un brano!
5: E io come faccio?

0: un'attrice che è qui per parlarci di come sta procedendo la sua carriera in questo momento. Benvenuta, anzi bentornata, Federella Scifolin.
1: Ciao ragazzi, ciao. Bentrovati.
2: Ciao,
0: come stai?
2: Ciao,
1: sei sempre di corsa ragazzi, sì. Sapete, beh, no?
2: Ma certo. Federella è proprio l'emblema, sì, secondo noi, di cosa deve fare un'attrice.
3: Ma sì,
2: per cosa
1: piacere,
2: deve fare un attore.
3: Certo, perché spesso si bloccano, no? Gli attori stanno lì davanti al telefono, aspettano che qualcuno li chiami, sì, mentre invece lei è sempre in movimento, propone.
2: Se non
3: si
2: muovi,
3: propone.
2: Le energie rimangono.
1: Io non ho
2: rimangono,
1: mai aspettato, esatto, davanti, esatto, a un telefono, mai.
0: Raccontaci,
1: mai. Allora, intanto vi dico subito, sì, che regista appena laureato alla Scuola di Cinema Rossellini di Roma, mi ha detto che a brevissimo vorrebbe scrivere un film corale sulla scia della terrazza di Scola, no? Vi ricordate?
0: Certo.
1: E quindi ha detto che comunque mi tiene presente.
2: Okay.
1: Sì, è una cosa, perché comunque uno,
2: certo,
1: che ti dice ti tengo presente.
0: Certo. E poi?
2: Poi corale, quindi
1: sì,
2: se ti tiene presente vuol dire che ti ha individuato proprio.
3: Certo,
2: sì,
3: certo.
1: No, sentite questa. Allora, l'altro giorno, sì, ero seduta in un bar di Trastevere.
2: Sì.
1: A un certo punto è entrato Paolo Virzì.
0: Ti ha salutato?
1: No, però si è messo seduto al tavolo accanto al mio.
2: E guarda,
1: certo. Poi passando mi ha urtata, no? Poi si è girato fissandomi intensamente e mi ha detto scusa. Già questo.
3: Sì, perché se non ci fosse stato interesse.
1: Cioè, scusa, non lo dici.
3: Non lo dici, certo, non dici niente.
1: Cioè, nel cinema praticamente quasi tutti i casting cominciano così. Quasi con questi
3: caso,
1: casi fortuiti,
3: sì,
1: capito?
2: Certo. Allora, si racconta.
1: Io gli ho lasciato il numero della mia agente scritto sul tovagliolo.
0: A Birzì.
3: Per non disturbarlo.
1: Poi ho visto che lui l'ha preso. L'ha fissato sto tovagliolo e poi l'ha cartocciato e l'ha buttato.
0: Quindi
1: comunque,
0: ci spiace.
1: No, perché l'ha fissato proprio bene per memorizzarlo. Cioè, si è capito che proprio lui stava
2: a mente.
1: Sì, perché l'ha fissato tanto.
3: Quindi si vede che l'ha voluto memorizzare a mente.
2: Quindi vuol dire che ci
3: tenere, sì, così
2: molto,
3: è sicuro,
2: sì,
3: che non se lo scorda,
1: sì,
3: capito?
1: Sì, e poi l'ha cartocciato e l'ha buttato, capito? Per far vedere che comunque.
2: Perché non cadesse in altre mani. Cioè,
1: sì,
2: l'ha fatto.
3: Sì, perché magari poi entra un altro regista.
1: Entra un altro regista in quel bar, infatti.
0: Certo. E poi?
1: E allora, poi un po' di sere fa un'amica mi ha invocata una festa di, vabbè, insomma, un po' di gente di cinema.
2: Sì.
1: Ho conosciuto il tuttofare dell'assistente di Sorrentino.
2: Okay.
1: E mi ha detto
0: che tuttofare dell'assistente,
1: sì,
0: di Sorrentino.
1: Sì.
0: Okay, sì.
1: E mi ha detto che Paolo l'altro giorno gli ha confidato di avere una mezza idea in testa per una cosa. Allora voglio dire, se tu me lo dici vuol dire che ti interesso, perché sennò non è che mi dici.
0: A questo te l'ha detto il tuttofare dell'assistente di Sorrentino?
1: No, cioè il tuttofare dell'assistente mi ha detto che Paolo c'ha una mezza idea per una cosa, però me l'ha detto a me.
3: E guarda caso
1: me lo dice a me. Non è che mi ha detto, capito?
3: Sì. Poteva dirti altre mille cose.
1: Poteva
3: dirti pure che come mai stai qua, che ordina.
0: Ma poi ti ha dato un appuntamento?
1: No.
0: Ah, ok.
1: Però secondo me, capito,
3: arriva,
1: qualche mira su di me.
3: Secondo me arriva, l'appuntamento arriva.
1: Se no non me lo diceva.
3: Certo,
1: zitto.
3: Certo.
0: Bene, allora, in chiusura, l'ultima cosa che insomma hai progetto di fare.
1: Una piccola produzione milanese sta finendo il montaggio di una webserie in cui faccio un cameo che è però passaggio chiave di tutta la serie. Vabbè,
3: ma
1: adesso
3: tu che
1: non
3: cosa
1: sto
3: dici
1: spiegando
3: nel cameo? Cosa?
1: Bene. Dico questo. Però è un passaggio chiave. Adesso non vi sto a spiegare,
0: però non ci dire
3: quella
0: nulla.
3: Quella battuta è importante per la trama, insomma.
1: Sì.
3: Ecco, capito. No?
1: Poi, vabbè, insomma, hanno deciso di bypassare tutti i canali ufficiali e metterla solo su YouTube, sta webserie, no?
3: Ok.
1: Sì, e quindi utilizzeranno il canale del regista, perché comunque già c'è un movimento di utenti, tipo 306 iscritti, che comunque
3: significa che in espansione,
1: cioè,
3: capito?
1: 306 è comunque
3: un attimo che arrivi a 400,
1: a 400 ci arrivi, sì.
3: Comunque adesso, a parte tutte queste bellissime cose, cosa in questo momento, proprio in questi giorni, cosa stai facendo?
1: La cameriera.
3: Bene, grazie, salutiamo la Scifolin.
1: Grazie,
3: e andiamo
1: a voi.
0: Alla prossima, in bocca al lupo.
3: Con
1: Crepi il lupo.

0: 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 28 e 29 giugno, Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
1: Meteoradio.
2: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata residui temporali interesseranno le Alpi, mentre sul resto del paese il cielo sarà sereno. Per domani inizialmente poche nubi al nord, ma con nuvolosità in aumento sulle aree alpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Cielo sereno al centro, ma con qualche nube in più in area appenninica da metà giornata e rischio di sporadici rovesci tra Lazio e Abruzzo. Sarà soleggiato al mattino al sud. Durante le ore più calde, aumento della nuvolosità sull'Appennino calabro-lucano e sui rilievi dell'entroterra siciliano con qualche temporale residuo. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste. Mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati, che al centro e al nord potranno raggiungere i 38 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente.
1: 2-2.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
1: 2-2.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
1: 2-2.
3: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lo Russo.
2: Il pomeriggio di Rai Radio 2.
3: Buon pomeriggio, 16:31 minuti e 40 secondi, inizia puntuale una nuova puntata nel pomeriggio di Radio 2. Io sono Pippo Lo Russo in compagnia di Camilla Ferranti, che anche oggi è agli Open d'Italia di golf in quel di Torino, e naturalmente staremo insieme fino alle 18. Un sacco di ospiti, un sacco di amici che verranno a trovarci sia a Torino che qui in studio in via Asiago 10. Voi lo sapete, salutiamo tutta la squadra, salutiamo tutti voi, entriamo sempre in confidenza. E allora, come entriamo in confidenza? Ci dovete raccontare, che ne so, dove siete, con chi siete, dove andate, cosa fate, al numero che ormai avete memorizzato, 348 7300 200. Iniziamo con la grande musica.
4: Hey, chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino. Hey!

0: in the Heart, lo ritroviamo qua del pomeriggio di Radio 2, abbiamo appena cominciato, siamo entrati subito in confidenza con voi. Ciao a tutti ragazzi, dove siete, dove state andando, con chi siete, che cosa fate? Sono già arrivati tantissimi messaggi, ci state scrivendo in molti in questo pomeriggio caldissimo, non vi dico a Torino la temperatura, esattamente come ieri mi trovavo di fronte a un palo della luce, temperature bollenti, e sono rimasta praticamente così, non mi sono mossa. Però un torneo eccezionale, ve lo racconterò tra pochissimo con grandissimi ospiti, ma prima di tutto protagonisti i nostri radioascoltatori. Vi leggo subito un messaggio su due piedi: io sono in macchina direzione palestra, sto cercando di darmi la carica per l'ultimo sforzo della settimana, meno male che ci siete voi. Ciao Camilla, ciao Pippo, Carmelo, ciao, grazie a te, grazie per ascoltarci, e magari anche te rifrigerati un pochino, dacci un po' di aria condizionata, facendo che siamo qua fuori. Pippo, leggici qualcosa.
1: Allora, ciao a tutti, ciao Camilla, un saluto a tutti gli amici dell'Open d'Italia, 83esima edizione dell'Open di Golf. Io sono qui in Via Asiago 10 e quando si dice dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate, ho due amici che sono venuti a trovarci, due grandi ospiti: Fragnello Stoia, parroco della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, benvenuto, buon pomeriggio. E poi... perché siamo una famiglia, capito? Siamo una comunità. E benvenuto anche a Francesco Sortino, coordinatore del progetto di cui andremo a parlare adesso. Buon pomeriggio, Francesco.
2: Le campane io, però.
1: Sì, sì, vuole le campane, Francesco, vuole le campane. Insomma, ci sta, ci sta. Quindi passiamo da fra, come un linguaggio giovanile. Potremmo dire anche bro, che va bene lo stesso. Allora,
2: vai fra.
1: Che cosa succede lunedì 29 giugno, in occasione di San Pietro e Paolo a Roma?
3: Beh, intanto la grande solennità dei patroni di Roma, e ovviamente per questa solennità è in corso un evento che è una camminata che ripercorre le vie di Pietro e le vie di Paolo per tutta Roma. E questa camminata è aperta a tutti, e lascio al mio bro praticamente una descrizione più dettagliata, sì, mentre io starò sotto l'obelisco di Piazza San Pietro ad aspettare tutti quelli che verranno. Sì.
1: Abbiamo detto che può essere aperto a tutti, no? Scuole, quindi cittadini, fedeli, turisti, di tutto di più. Coordinatore di questo evento, che cosa succederà quindi dalla mattina fino al pomeriggio sera?
2: Dalla mattina alle 9 fino appunto al pomeriggio il cammino si chiude a Piazza San Pietro. È una grande occasione,
1: sì,
2: per la festa di San Pietro e Paolo, di approfondire la tradizione sia spirituale sia di arte, di lascito, di testimonianza di questi due grandi personaggi che a Roma sono venuti, che su queste strade hanno camminato. Entrambi su queste strade hanno dato la vita, e quindi per riflettere, ma non solo a titolo individuale, ma è una, come dire, è una congiunzione di amici per ritrovarci, sì, camminare insieme, no? È la tecnica del cammino, è una tecnica antica, medievale, quella di camminare, vedere, parlare, riconoscersi, conoscere e leggersi dentro.
1: Assolutamente, stare insieme, quindi aperto a tutti, è gratuito. Ci sono due percorsi, avevamo letto sul volantino, in giro tutte le pubblicità, due percorsi distinti che poi accomunano tutti quanti durante questo percorso. Si parte e si arriva dove, con più tappe?
2: Sì, si parte a due vie, giustissimo, via di Pietro e via di Paolo.
1: Sì.
2: La via di Paolo è un po' più lunga, inizia dalla via Appia, Basilica di San Sebastiano, via Appia Regina Viarum, dall'Appia San Pietro e San Paolo sono arrivati a Roma, okay, e quindi una tappa fondamentale. Poi passando per Basilica di San Paolo fuori le mura, Santa Prisca, attraversamento gratuito per i fori imperiali, cioè i partecipanti, presentando una credenziale che noi diamo a tutti quelli che partecipano, è un passaporto che viene timbrato ad ogni tappa, possono entrare nel Parco dei Fori. Lì si ricongiungono con la via di Pietro, che invece inizia dietro Santa Maria Maggiore, Basilica di Santa Pudenziana, costruita sopra la casa del senatore Pudente, che ospitò San Pietro a Roma per circa 9 anni,
1: sì,
2: poi San Pietro in Vincoli, Santa Francesca Romana, carcere Mamertino, e lì si incontrano. È un po' un simbolo questo reincontrarsi, perché i due apostoli, che pure vennero a Roma da storie diverse, da esperienze diverse, proprio a Roma si ritrovarono per poi insieme accogliere il martirio.
1: Ma noi siamo veramente curiosi di scoprire tutto quello che accadrà lunedì. Chiediamo sempre ai nostri amici dove siete, con chi siete, dove andate, cosa fate. Beh, il cammino, questo evento, il cammino evento Quo Vadis, sicuramente risponderà a tutte le vostre domande. Ma attenzione, ci sentiamo un brano e poi tra poco altre sorprese.

0: domenica.
1: Ci sono? Buona domenica. Buona domenica, questo era Saif nel pomeriggio di Radio 2, Pippo Lo Russo, Camilla Ferranti. Oggi sono qua a Torino, esattamente come ieri, agli Open d'Italia, 83esima edizione, in un campo da golf meraviglioso internazionale, ed è arrivato qua che mi ha raggiunto subito il mio ospite. Lui è giovanissimo, è una stella di punta del golf internazionale, e io però c'ho una cosa subito da domandarti. Intanto ve lo presento, lui è Renato Paratore. Ciao Renato.
2: Ciao a tutti, ciao.
1: Grazie per essere stato qui. Poi te ormai sei un abitué di Radio Rai 2, perché già ci hai avuto, sei stato già ospite della Pernicanza da Fiorello.
2: Sì, sì, è la seconda volta, sono stato da Rosario, sì, ci siamo divertiti molto.
1: Senti, dimmi, allora, al volo veramente le tre cose proprio clou del gioco del golf.
2: Allora, pazienza, perché dura tanto, e anche passione, e queste due, bisogna divertirsi, perché alla fine è anche un gioco.
1: Bellissimo. Senti, sì. ma c'è una cosa, allora io mi sono letta un'intervista di Kimi Antonelli, che sai che adesso sta vincendo dappertutto in Formula 1, e stava dicendo proprio una cosa interessantissima, e diceva: io ho iniziato giovane, ma non mi sento di aver sacrificato nulla comunque del mio periodo, o perlomeno di quello che potrei teoricamente sacrificare, perché mi piace talmente tanto quello che faccio che non mi manca nulla. Ugualmente per te?
2: Sì, esattamente uguale, anch'io ho iniziato da professionista a 18 anni, alla fine tu ti alleni per un sogno e quindi lo fai con piacere, alla fine i sacrifici non sono così tanto sacrifici. Sì.
1: Cioè, più guadagno, dici?
2: No, sì, alla fine ti fa piacere, anche quando ti devi allenare non passa veloce, perché ti diverti comunque.
1: Senti Renato, ma dimmi una cosa, ma qua ci sono delle temperature veramente che neanche nel deserto, tu poi so che sei a Dubai, quindi insomma sei abituato, ma esistono delle competizioni notturne per ovviare a queste temperature? Perché tipo giocate alle 3 di pomeriggio, come si fa?
2: Forse dovremmo crearle dopo.
1: Ah, non c'è neanche
2: dopo
1: a Dubai?
2: Questi giorni. No, ci sono, puoi giocare, però non competizione.
1: Ok.
2: Sì. Io poi sì, ho vissuto là, quindi sono un po' abituato, fanno anche 50 gradi là. Quindi.
1: No, vi dico soltanto che lui ha finito praticamente di giocare adesso e mi ha detto, dice: no, guarda Camilla, io sì, vengo a fare questa ospitata, ti concedo la mia presenza, però dopodiché devo scappare perché mi vado a riallenare un'altra volta. Hanno stop, quindi.
2: Eh sì, qua facciamo 30 gare l'anno, quindi anche settimana prossima a Monaco, quindi sì, non c'è mai una fine, diciamo.
1: Senti, ma in famiglia comunque siete tutti veramente dei talenti, perché io per mie reminiscenze storiche ho studiato su un testo che era il Paratore, il latino.
2: Sì.
1: Era, cioè, c'hai una,
2: vero,
1: eccolo, c'è.
2: Sì, mio nonno, io l'ho conosciuto poco, ma da quello che so sì, mi hanno detto che era un genio nel latino.
1: Ok, senti Renato, un'ultima domanda poi ti libero. Questo Open d'Italia, dimmi qualcosa, che cosa ti lascia? Non è andata benissimo oggi,
2: andiamo,
1: però
2: domanda,
1: insomma.
2: Perché...
1: Ok, no, come? No, dai. Vabbè, oggi è andata così.
2: Sì, sono un po' arrabbiato, perché comunque mi sentivo in forma. Ieri non ho giocato benissimo, però comunque ci riproviamo il prossimo anno, dai, uno dei miei eventi preferiti.
1: È un gioco, quindi è così, la pallina è rotonda come nel calcio.
2: Esatto, okay. Prossimo anno.
1: Grazie Renato Paratore, grazie ragazzi, vi rilancio la linea, ciao a tutti, ci sentiamo dopo.
3: Grande campione il nostro Paratore insieme a Camilla Ferranti da Torino, arriva il momento di Harry Styles.

0: Il pomeriggio di Radio 2, siamo qua ancora con voi in diretta, tutte dove siete, dove andate, cosa fate, cosa state facendo, tantissimi ospiti in questo Open all'83esima edizione d'Italia qui al circuito del golf di Torino. Abbiamo appena lasciato un grandissimo ospite che è Renato Paratore, adesso ne arrivano a bizzeffe perché poi intorno al campionato di golf, intorno a questo torneo si muove tutto un altro mondo ovviamente, qui sono ex sportivi, ex calciatori, ieri ce l'abbiamo avuti, tra poco ve ne presento un altro super che non c'ha niente a che fare ma che invece in questo momento a me servirebbe particolarmente, comunque un campione del mondo anche lui, quindi soltanto eccellenze in questo pomeriggio. Dove siete? Dove siete? Cosa fate? Dove state andando? Con chi siete? La domanda di oggi, e ripasso subito la linea adesso a Pippo.
1: Grazie Cami. Allora vedi, finalmente Francesco Sortino, sono arrivate le campane che chiedevi anche nel fuori onda. Grazie. Quindi ce l'abbiamo. Grazie. Ce l'abbiamo. Noi, io dovrei mandare in onda il fuori onda, che veramente perché siamo in compagnia di Fra Agnello Stoia, parroco della Basilica di San Pietro in Vaticano, e Francesco Sortino, coordinatore del progetto Quo Vadis, la camminata evento che lunedì in occasione di San Pietro e Paolo veramente sarà qualcosa di straordinario per tutta Roma, ma per tutti i fedeli, per tutti i turisti, per tutti i cittadini, le scuole, chiunque voglia partecipare. Abbiamo parlato già dei due percorsi, arrivano ascoltatori che dicono: scusate, magari non c'entra niente, ma per caso Sortino è fratello di Alessandro delle Iene?
2: È un pochetto sì.
1: È un pochetto sì, si assomigliano.
2: Fratello, ma non solo fratello ovviamente di sangue e di nome, ma anche lui fratello di Quo Vadis, perché anche lui coinvolto in questo progetto, lui è un po' diciamo colui che approfondisce da un punto di vista storico, no? Sì. Anche artistico, tutti i percorsi e le tappe che andremo a visitare.
1: Meraviglioso. C'è qualcun altro che dice: ma Stoia sarà mica parente del musicista del tiro mancino di Zampaglione? E qua Fra ce l'hanno con te.
3: Ma penso proprio di sì. E poi la cosa simpatica è che io mi chiamo Stoia Agnello come mio cugino, che qualche anno fa era campione di boxing, di Xbox. Quindi uno prega, l'altro mena.
1: E quando si dice porgi un'altra guancia, va bene tutto, va bene tutto. Evviva, evviva! Allora approfondiamo Quo Vadis, il cammino evento. Noi naturalmente siamo una famiglia, siamo la famiglia di Radio 2, il pomeriggio di Radio 2, quindi leggerezza, spensieratezza, mai superficialità. Una cosa che abbiamo detto nell'intervento precedente è che per tutti i partecipanti saranno rilasciati il passaporto del pellegrino.
2: Dell'apostolo.
1: Sì.
2: L'abbiamo chiamato.
1: Che permetterà di attraversare i fori, sarà un riconoscimento importante.
2: Anche l'accesso al carcere Mamertino, grazie alla collaborazione con l'Opera Romana Pellegrinaggi. Questa è l'antica credenziale, no? Okay. Sin dal Medioevo i pellegrini che vanno appunto nei vari cammini, no? D'Europa portano con sé una credenziale. Ispirandoci a questo abbiamo voluto farla anche noi, verrà timbrata ad ogni tappa, è anche un oggetto che ciascuno può tenere.
1: Certo, un bel ricordo, assolutamente. E poi c'è la pietruzza dell'apostolo, questo mi incuriosisce. Che cos'è la pietruzza dell'apostolo?
3: Praticamente è un sercio, come dicono.
1: Un San Pietrino.
3: No, un San Pietrino un po' troppo grosso. Un po' troppo grosso, soprattutto portarselo dietro. Ma è una scheggia di un San Pietrino.
1: Ok.
3: E soprattutto vuole ricordare quella espressione di San Pietro che dice: come pietre vive, anche voi siete impiegate per la costruzione di un edificio dove abita lo Spirito del Signore. Ecco, quindi uno davanti a San Pietro rimane sempre con la bocca aperta vedendo delle pietre scolpite dal genio umano, no? Uno per tutti Michelangelo.
1: Certo.
3: Però non deve dimenticare che guarda San Pietro che in realtà il tempio bello, quello vero, è fatto dalle persone.
1: Assolutamente, fatto le persone, come tutti quelli che parteciperanno lunedì 29 giugno al cammino evento Quo Vadis. Io voglio ricordare l'appuntamento che sarà dalla mattina in varie location per tutta la città, poi ci sono un sacco di siti in cui potete e social dove ci saranno tutte le informazioni. Voglio ringraziare Francesco Sortino per essere stato qui con noi al pomeriggio di Radio 2.
2: Grazie.
1: E anche Fra Agnello Stoia.
3: Grazie.
1: Ci vediamo sicuramente alla camminata, una giornata che sarà di festa, la sera poi ci saranno i fuochi d'artificio, la famosa girandola, insomma meraviglioso. Per tutti i curiosi e appassionati, visitate il sito sanpietroquovadis.it.

0: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A. 22.
1: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lorusso.

0: All Me in the Dark, Miles Smith, nel pomeriggio di Radio 2, Pippolo Russo, Camilla Ferranti. Io sono qua, ragazzi, in mezzo ad un praticello dove sembra che tira un po' di vento, ma in effetti proprio zero. Sto grondando esattamente come le foto di agosto ai matrimoni, quindi consiglio di venire accuratamente qua. Pensate che, Pippo, ci sono persone che passano, mi guardano e ridono. Adesso non so bene per quale ragione, quindi ho anche un problema adesso proprio di identità, capito? Chissà come sono ridotta, chissà come mi vedi.
1: Io invece ti vedo benissimo, vestita bene come sempre, la gente ride perché si diverte quando ascolta il pomeriggio di Radio 2, ma siccome sei all'Open d'Italia 83esima edizione, vedo che c'è un ospite importante accanto a te, quindi raccontaci tutto, condividi tutto con i nostri amici del pomeriggio di Radio 2.
0: Ovviamente sì, sono con Davide Balena, che è regione Piemonte, è quasi più abbronzato di Carlo Conti, che è tutto dire, quindi vi dico la temperatura e il sole che c'è qua. Allora Davide, un grande evento, gli Open d'Italia, 83esima edizione, che cosa significa per la regione Piemonte ospitare un evento tanto importante internazionale?
2: Beh, diciamo che la regione, innanzitutto ciao a tutti, anche qui da questa magnifica location leggermente accaldata, dai, siamo in realtà...
0: Sei lucido?
2: Sì, lucido, lucido in tutti i sensi, sì, speriamo, ma no, dunque diciamo che la regione Piemonte è per fortuna ultimamente una location di tantissimi grandi eventi, il golf è uno di questi. Per noi significa, e per il territorio significa, una vetrina a livello internazionale importante, perché al di là del piacere di ospitare dei campioni e di poter assistere a questo meraviglioso sport, questa è l'occasione per promuovere il territorio, per far conoscere le nostre eccellenze turistiche, le nostre eccellenze enogastronomiche, perché in Piemonte si mangia bene, ricordiamocelo.
0: Aspetta, aspetta, sai che cosa mi ha detto? Mi ha detto, dice, perché chi viene in Piemonte poi non lo lascia più, comunque vuol tornare.
2: Esatto, perché noi abbiamo degli eventi, a cominciare dalla ATP Finals, ma se passiamo anche alle Final Eight di basket, alle Final Four di volley, chi viene per la prima volta così per provare l'esperienza in Piemonte, di solito torna e lo fa perché si trova bene.
0: Quindi calendario alla mano, in quale evento, diciamo, ci potresti ospitare?
2: Ah, guarda, c'è l'imbarazzo della scelta. Considera che contemporaneamente in questi giorni ci sono anche i campionati assoluti di ciclismo nel Cuneese, quindi spesso e volentieri noi ci troviamo nello stesso periodo a gestire più grandi eventi. Avremo, pensa, in Piemonte i campionati, una tappa dei campionati mondiali di sci nautico. Quindi, come vedi, non ci facciamo mancare nulla. Gli ATP Finals sono a novembre, sono l'ultima parte, ma pensa che in Piemonte noi quest'anno ospiteremo circa 40 grandi eventi.
0: Senti Davide, un evento così importante quanto tempo impiega per l'organizzazione? Cioè, finite adesso domenica, lunedì siete già al lavoro per il prossimo anno?
2: Di solito è così, dipende anche dai soggetti con cui ti trovi a lavorare. Devo dire che bisogna fare i complimenti alla Federazione Italiana di Golf, perché con loro ci siamo trovati benissimo, il presidente Cerchiai.
0: Ringraziamoli insieme.
2: Sì, bravissimi, bravissimi, presidente Cerchiai, il direttore Marta, bravissimi. Perché è evidente che quando riesci a avere un feeling che ti permette di affrontare tutte le problematiche organizzative, ti assicuro che sono sempre tante e sono soprattutto sempre impreviste, perché tu cerchi sempre di prevedere tutto, ma poi capitano sempre cose che non potevi immaginarti. Nel momento in cui c'è feeling e riesci a lavorare bene, riesci anche a gestire in meno tempo grandi eventi. Considera che le Final Four di volley che abbiamo aspettato a gennaio hanno deciso di venire in Piemonte a dicembre. Con tanto di vacanze natalizie di mezzo, siamo riusciti a fare il sold out per i due giorni che sono stati presenti. Questo ovviamente dipende anche dalla capacità, dalla bravura, non solo nostra ovviamente, ma di chi organizza questi eventi.
0: Grazie Davide, quindi siamo già a posto per il prossimo anno praticamente, cioè era un invito così, proprio così, liscio arrivato.
2: Ne sono quasi sicuro.
0: grazie Davide. Pippo.
1: Sì, io sono contentissimo di aver sentito Davide Balena, rappresentante della regione Piemonte, perché io sono di Novara e quindi per me il Piemonte proprio ce l'ho nel cuore, quindi è veramente uno spettacolo. Questo è il pomeriggio di Radio 2, state con noi fino alle 18, arriva Taylor Swift.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, e adesso sono con un altro ospite qua direttamente da Torino. Voi già lo conoscete perché lui è un affezionados, lo conoscete tutti tranne me perché io sono una brava ragazza e invece sono circondata da persone che amano, come dire, divertirsi, perché dove c'è lui c'è divertimento. E con noi Bruno Vanzan, world champion bartender.
1: Sì,
0: mamma mia,
1: così. Okay. Diciamo che fondamentalmente potrai convertire anche te nel mondo degli affezionados.
0: Sai che cosa ha detto? Ha detto tanto poi dopo alla fine so che diventerò il vostro migliore amico e corromperò tutta una troupe, già so come. Dì la verità.
1: Allora sì, diciamo che tante truppe mi hanno voluto bene negli anni, proprio perché quando c'è il momento degustativo e di degustazione ho sempre tenuto a rendere partecipi tutti quanti, no, di quel momento molto bello, e quindi diciamo sono un lovers da questo punto di vista.
0: Senti, cosa significa essere qua? Tu sei in veste qua proprio da bartender chiaramente, e non so qual è, può essere il drink a cui tu associ anche, per dire, sì, drink golf.
1: Guarda, è molto bello perché oggi siamo in una location meravigliosa qui a Torino, dove io anche ho vissuto per un annetto.
0: Dai.
1: Sì, nel 2008, quando ho vinto il primo campionato del mondo proprio, ed è bello il connubio dello sport al bere responsabile di qualità. Io dico sempre che la cultura legata al bere responsabile passa attraverso gli ingredienti, la storia e quant'altro.
0: È vero, perché si dice un po' ultimamente che c'è un po' una crisi del bere, invece il discorso in realtà è sulla qualità.
1: Guarda, la crisi del bere, le generazioni cambiano, certo. I ragazzi oggi giovani sono forse più attenti alla forma fisica, si mangia meglio, si va più in palestra, no? Però ai quarantenni come noi poi gli piace anche degustarsi delle cose molto buone.
0: Non è vero, perché è fisicatissimo peraltro. Quindi cioè, tu non bevi, quindi, cioè, è per gli altri.
1: Diciamo che faccio per gli altri. Però oggi portiamo una ricetta secondo me meravigliosa che rappresenta un po' la storia dell'aperitivo all'italiana, perché noi per aperitivo, no, intendiamo sempre una fascia oraria. In realtà l'aperitivo, aperitif, questa parola nasce dai romani, dai greci, no? Che intendevano consumare quello che era un vino condito tipo il mulsum, sì, che era un po' l'antenato del vermouth di Torino.
0: Oh,
1: e quindi oggi noi prendiamo questo vermouth, lo celebriamo non con il vermuttino, che è stato il primo aperitivo dell'Italia.
0: Cioè, io a vermouth ho già caldo comunque.
1: Sì.
0: Cioè,
1: aspetta.
0: No, andiamo avanti. No. Tanto con Pippo possiamo anche considerare un sondaggio degli aperitivi preferiti da noi italiani.
1: Bravissimi, anzi, primo della storia. E invece raccontiamo la vera storia del Negroni, che nasce un po' frizzante. Lo facciamo al chinotto, lo serviamo con questa mezza pallina da golf col cioccolato bianco.
0: Fantastico.
1: E quindi,
0: mamma mia, cioè, il Negroni è ottimo, direi, in questo momento.
1: Frizzante.
0: Senti, invece qui che cosa ti hanno chiesto più o meno in generale, cioè gli atleti che cosa ti vengono a chiedere?
1: Mai.
0: A parte tra una pausa e un'altra, oppure proprio il momento dell'aperitivo?
1: Guarda, in realtà ci sono dei bar già montati, quindi gli atleti parlano con gli altri ragazzi. Io sono in veste, ecco, di masterclass che farò tra poco.
0: Okay.
1: Proprio alle 5:30. Ma solitamente gli atleti, allora, nei momenti di svago qualcuno ozia, come dico io, perché in qualche modo il momento, loro vivono una tensione pazzesca. Ho scoperto
0: esatto.
1: Oggi che il golf è anche uno sport in cui la concentrazione, l'attenzione al dettaglio è maniacale.
0: È una disciplina ferrea, secondo te, tipo, che ne so, bere anche qualcosa ti può aiutare un po' a rilassare,
1: forse
0: a concentrarti. Non mentre giochi, no, va bene, però ti dà un po' quella sprint in più.
1: Però diciamo era come quando noi da ragazzi volevamo, no, rompere il ghiaccio con qualcuno e ti bevi quel drinketto per parlare. No, in realtà fondamentalmente secondo me è, ecco, quando finisci
0: è un lieve
1: partita,
0: suggerimento,
1: dici? Quando finisci la partita secondo me ci sta tutto un momento di degustazione e di convivialità.
0: Va bene, allora grazie Bruno Vanzan, noi ti aspettiamo negli studi a questo punto di Radio 2, perché sai chiaramente
1: viene
0: con le borse solo per Provenzano. Pippo, ma anche per te, eh?
2: Sì, anch'io ragazzi vi saluto, perché qua mi è venuta voglia anche a me di fare aperitivo con Provenzano, con la Totta e Eleonora e con Caterina e tutti quanti, insomma. Va bene, dai, vado a farmi un aperitivo, sai con chi? Con gli amici delle Vibrazioni.
0: Pippo, ma anche per te, eh?
2: Sì, anch'io ragazzi vi saluto, perché qua mi è venuta voglia anche a me di fare aperitivo con Provenzano, con la Totta e Eleonora e con Caterina e tutti quanti, insomma. Va bene, dai, vado a farmi un aperitivo, sai con chi? Con gli amici delle Vibrazioni.

0: della grande musica di Ra... Eccoci rientrati, la grande...
1: Il pomeriggio di Radio 2 in diretta qui da Via Asiago 10. Abbiamo Camilla Ferranti collegata da Torino con l'83esimo Open d'Italia di golf. Un sacco di ospiti si stanno veramente alternando con noi in questa due giorni clamorosa, veramente bella bella bella. Allora, volevo soltanto fare il punto con voi, visto che stiamo parlando di golf, e nel golf molti ascoltatori dicono: ma bisogna camminare tanto quanto si fa il golf, perché ci sono 18 buche. E abbiamo avuto ospiti anche i nostri amici rappresentanti del Cammino Evento di San Pietro e Paolo, che ci sarà lunedì 29 giugno, in cui ci sarà questa camminata evento. Allora, una domanda che vogliamo fare a voi amici del pomeriggio di Radio 2: ma voi che siete dei camminatori, che spesso siete veramente dei camminatori, avete mai fatto una camminata particolare per scoprire un posto magari davanti a casa vostra, in vacanza, in giro per il mondo? Fatecelo sapere tranquillamente al 348 7 300 200, perché sono sicuro che molti di voi avranno un sacco di cose da raccontarci. Nel frattempo Camilla vedo che si sta preparando per altri ospiti, perché sono giornate spettacolari in quel di Torino al circolo La Mandria di golf. Noi invece vogliamo sapere appunto quali sono le vostre camminate. 348 7 300 200, e intanto un po' di formazione con gli amici di Onda Verde.

0: Giacomo di Radio 2, Antonio da Roma vi saluta. La camminata più interessante della mia vita 10 anni fa a Creta, attraversando le gole di Samaria, che è un percorso di 17 chilometri sulle rocce, fiumiciattoli e tant'altro, e parti da Creta nord e arrivi a Creta sud.
1: Bello.
0: Alla fine, gli ultimi 2 giorni di vacanza con le gambe in ammollo sulla riva, ma è da provare almeno una volta nella vita, perché la seconda non gliela fai.
1: È da provare come tutte le camminate che state facendo e ci state raccontando al 348 7300 200, ma adesso sentiamo cosa ci dicono gli amici di Onda Verde.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come 2 confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
3: Dottore, mio marito da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
4: Ma ha provato a togliergli il libro?
5: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
6: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
7: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità, 17:28 minuti, traffico intenso dovuto ai tanti incidenti stradali segnalati nel nostro paese. Sulla 12 ci sono code per 9 km proprio per un incidente avvenuto tra Santo Stefano e la 15 in direzione di Rosignano. Ancora sulla 12 code per 2 km per un veicolo in avaria tra Genova, Nervi e Recco. Tangenziale nord di Torino, code a tratti tra Valli di Lanzo e la tangenziale sud. Sulla 7 code per 2 km per lavori tra Ronco Scrivi e Busalla in direzione Genova. Sulla 8 code tra la tangenziale ovest di Milano e Lignano per un incidente code per 4 km tra Castellanza e l'aeroporto per la Malpensa. Sulla statale 336 della Malpensa, code per 3 km per incidente tra Monza e la tangenziale est di Milano. Sulla 4 la Milano-Brescia, code per 2 km per un altro incidente avvenuto tra Ferrara Sud e Altedo. Sulla 13, code per un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Reggello. Sulla 1 la Firenze-Roma, code per 2 km per incidente tra Empoli Est ed Empoli. Sulla Firenze-Pisa, Livorno, lasciamo la Toscana e concludiamo con la capitale, dove ci sono sulla tangenziale est code a tratti tra Giovanni XXIII, la galleria di Roma Nord, e la via Salaria sul tratto di via del Foro Italico. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
8: Il pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: Cattive abitudini nel pomeriggio di Radio 2 qui in diretta da Torino dall'83esima edizione degli Open d'Italia Golf nel Circolo Club Torino La Mandria. Sono qui ormai da due giorni, quasi mi dispiace che tra un po' finirà questa giornata, però intanto mi sono trascinata un nuovo ospite mentre ci stiamo squagliando e vi presento immediatamente Carlo Casalegno. Ciao Carlo.
1: Ciao, c'è piacere, grazie dell'invito, grazie di avermi dato questa possibilità di raccontare la realtà di una figura diversa dal giocatore, che è quella del Caddy.
0: Esatto, allora lui è qua oggi per raccontarci, voi immaginate la figura di questa persona che porta i bustoni dietro l'atleta e ti dice sempre: ma questo poverino, cioè, ma veramente, cioè, con tutto il caldo, con tutto il peso. Invece è una figura chiave, direi, proprio del professionista. A parte che ho scoperto oggi che sono professionisti anche loro.
1: Sì, io sono appunto professionista di golf, come appunto il mio giocatore di questa settimana Andrea Romano, e che mi ha chiesto: portami la sacca perché tu hai l'esperienza che mi potrebbe servire, aiutare per affrontare queste quattro giornate di caldo e di golf in questo splendido circolo che è stata casa mia anche durante i miei allenamenti. E sì, io sono quello che porta la sacca, ma penso che dire solo questo sia un po'
0: limitativo. Direi. Soprattutto perché so che voi fate un ruolo, cioè avete un ruolo veramente importante, anche nel senso che siete, intanto dovete conoscere a mela dito il campo, quindi una sorta di ricognizione addirittura pre, e poi c'è anche come mental coach, per intenderci.
1: Sì, diciamo che le 18 buche sono molto lunghe, quindi entrano in campo le emozioni, la pressione, le aspettative, e noi siamo la prima figura fuori dal giocatore che deve cercare di fargli capire qual è la realtà dei fatti e cercare di farli stare con i piedi per terra. E quindi noi
0: aspetta, quella è la realtà dei fatti, stare con i piedi per terra. Questa, cioè, è bellissima.
1: Perché le emozioni fanno vedere anche le cose in un modo diverso da quelle che sono. Ah. Perché magari situazioni di vento, di come è messa la palla, di dove l'asta, di dove tirare, dove non tirare. L'emozione gioca brutti scherzi. E quindi noi siamo la prima figura che, siccome è distaccata, non ha quella pressione, quell'emozione lì, quindi siamo il primo rifugio sicuro per il giocatore da dirgli: no, guarda che è così, guarda che è più così, stai tranquillo, il bastone è giusto, fidati. Quindi è una figura di riferimento, di fiducia, che è fondamentale, ecco.
0: Ma la scelta del caddy da parte del giocatore professionista, cioè è una scelta, diciamo, personale, oppure in qualche modo viene come dire dato? Proprio, cioè, allora tu hai questo caddy e invece magari il professionista dice: no, guarda, forse ne voglio un altro.
1: Ma allora, in questo preciso caso la scelta è personale. Io e Andrea ci conosciamo da parecchi anni, abbiamo condiviso avventure e disavventure, quindi lui sa che io sono nato e cresciuto in questo campo qua, quindi si è affidato alle mie conoscenze del campo per cercare di ottenere più, da capire più informazioni da me, ecco.
0: Adesso c'è un colpo, c'è un colpo di scena qua dietro, perché non lo so neanche io, cioè, è una specie di carrambata perché non lo so neanche io, capito? Oh, bene, quindi noi diamo il benvenuto a lui è il giocatore che io non so, quindi ciao.
2: Andrea Romano.
0: Ciao Andrea Romano, perfetto. Allora Andrea, come sta andando questo torneo?
2: Beh, diciamo bene, ovviamente giocare l'Open in casa, l'Open d'Italia, è un'emozione fantastica, e assicurarsi il weekend è un'emozione altrettanto bella, quindi veramente contento. Ha fatto un buon lavoro.
0: È stato bravo, l'abbiamo promosso.
3: È stato confermato.
0: Ma scusa, ma quindi, cioè, ma dopo, cioè, voglio dire, se uno si trova bene con il caddy, poi te lo porti indietro in tutti i tornei, oppure, cioè, una volta cambi? Cioè, è una squadra che potete consolidare e formarvi in questo modo e girare insieme?
1: Io sono libero, io ci sono. Se lui mi chiama, io.
0: Devo dire che.
2: Sì, diciamo che ovviamente il rapporto caddy giocatore è molto importante, perché, come ho già sentito prima, ha detto Carlo, non è solo portare la sacca, ma è proprio un legame, deve capire bene il giocatore, conoscere bene il giocatore e dire le parole giuste al momento giusto nel campo a livello mentale, quindi anche un lavoro molto psicologico. Quindi è un fattore di cose che giustamente ci deve essere feeling per far sì che le cose vadano bene.
0: Beh, mi sembra che siete piuttosto affiatati, via. Allora ragazzi, bocca al lupo.
2: Crepi.
0: Quanto
2: grazie.
0: Continua ancora questa cosa? Fino a?
2: Domenica.
0: Bocca al lupo ragazzi, noi vi seguiremo. Grazie per essere stati i nostri microfoni.
2: Grazie a voi.
1: Grazie.
0: Grazie Pippo.
4: Grazie a voi con i tuoi ospiti in diretta dall'Open d'Italia 83esima edizione in quel di Torino. Anch'io gli uccellini, sento gli uccellini in sottofondo da Camilla Ferranti, ce l'abbiamo anche noi qua via Asiago, ma è il momento di Beautiful Girls.

0: Il ritmo dell'estate, Francesco Gabbani, questo era Summer Funk del pomeriggio di Radio 2. Io sono qua in diretta con Pippo Lorusso, lui da Roma, io invece sto qui che mi sto godendo questo bellissimo torneo di golf internazionale, 83esima edizione per un circuito internazionale. Non potete immaginare il quantitativo di persone che ci sono ora, cioè in questo momento tantissimi turisti che sono accorsi all'evento, perché oltre chiaramente ai giocatori professionisti, poi intorno c'è, come sempre, si muovono gli appassionati, chi viene anche a provare proprio per la prima volta a giocare o a tirare. Io ho provato, diciamo che forse no, devo un po' allenarmi un po' di più, però mi sto impegnando, e tantissimi eventi che comunque sono correlati, quindi un evento internazionale che ogni anno riscalda la regione Piemonte, in particolare modo la città di Torino. Ho avuto la fortuna di incontrarne tantissimi di questi ospiti che sono stati qua a raccontarci esperienze e sensazioni. Vi posso dire che è una disciplina veramente complessa, perché comunque sotto il caldo, nonostante il fatto che sembra una cosa un po' statica, ma in realtà è molto più movimentata di quello che si può immaginare. Poi tra le altre cose è come entrare un po' in una bolla, perché nel momento in cui colpiscono la palla, cioè c'è tutta una concentrazione infinita. Però mi diceva una mia amica l'altro giorno, mi diceva: sai, c'è un momento in cui a un certo punto nel momento in cui stai per colpire la palla, cioè devi proprio, come dire, concentrarti soltanto in quello che stai facendo, perché se ti passa un pensiero per la testa poi perdi veramente il momento. Quindi è stata una bellissima esperienza, noi di Radio 2 c'eravamo, ci siamo e ci stiamo divertendo tantissimo. Invece, dicevamo, a proposito delle camminate di cui si stava parlando, dell'argomento del giorno, che classifica ci abbiamo, Pippo?
1: Praticamente, partendo dallo spunto della camminata Quo Vadis, l'evento che ci sarà lunedì 29 giugno qui a Roma, ed anche il fatto che molti dei tuoi ospiti abbiano parlato del fatto che camminare, quando si gioca a golf, per le 18 buche bisogna camminare anche tanto, e magari sotto il sole come questi giorni lì all'Open d'Italia, c'è una classifica che è arrivata proprio istantanea, ce l'hanno mandata subito degli amici così presi per caso qua via Asiago 10. Al terzo posto molti italiani fanno la camminata della Via degli Dei, un percorso di circa 130 chilometri che collega Bologna a Firenze attraversando l'Appennino Tosco-Emiliano. Poi molti fanno anche il Cammino dei Briganti, un itinerario ad anello di 108 chilometri tra il Lazio e l'Abruzzo nei territori dell'ex Regno delle Due Sicilie, che ripercorre praticamente i sentieri utilizzati nel XIX secolo dalle bande di migranti che si ribellarono allo Stato Sabaudo. Ma al primo posto moltissimi italiani praticamente fanno il Sentiero degli Dei, quello sulla costiera amalfitana, sentiero a picco sul mare che collega Agerola a Nocelle, offrendo panorami mozzafiato sul Golfo di Salerno. Veramente camminate su camminate, in tanti ci state scrivendo al 348 7300 200.

0: Bello questo pezzo che mi piace un sacco. Qui Tiziano Ferro con Lazza, Perdono, la nuova versione 2026. 17:51 in questo momento, Camilla Ferranti in diretta dagli Open d'Italia di golf. Proprio invidia allo stato puro, perché si sta godendo delle giornate meravigliose con tanti amici di Radio 2. Qui al pomeriggio di Radio 2, partendo dal golf, partendo dalla camminata Quo Vadis, che ci sarà lunedì mattina qui a Roma, e sarà una festa per tutti. Un sacco di amici ci stanno dicendo qual è la camminata che hanno fatto. Senti, cara Camilla, che cosa ci dicono al 348 7300 200. Pronto?
1: Pippo, è 2021,
0: sì.
1: Me l'ho scritto, abbiamo fatto in compagnia la Tuscany Crossing, che è un trail, praticamente una corsa,
0: sì,
1: camminata in Val d'Orcia.
0: Bello.
1: Che doveva essere 51 chilometri, così l'ha segnata, invece maledetti erano 55. Bellissimo comunque. La decina d'ore, bello, bello, bello. San Quirico d'Orcia, veramente bello. Pienza.
0: Mi piace.
1: Me la ricordo, ma non la farò mai più.
0: E come non la farò mai più? Ciao, ciao, ciao, è bello. Tutto bello, la camminata, la Toscana, così, e poi non la fai più. C'è anche Vincenzo che dice: io ho fatto la camminata di notte per devozione ai santi medici da Molfetta a Bitonto, di circa 18 chilometri, in compagnia di amici e con la presenza di altra gente come noi, in una nottata suggestiva e caratteristica, piena di stelle e una luna luminosa da provare, dice Vincenzo. Beh, devo dire la verità, camminare di notte da solo anche no, ma in compagnia con tanti amici potremmo fare, che ne so, un giorno potremmo inventarci anche la camminata micidiale di Radio 2. Ah, io e Aldo Pantaleoni ci mettiamo davanti e tutti gli altri dietro.

0: Walk Life, i Dire Straits, qua. Walk Life da Dire Straits, qui in diretta ancora da Torino, ragazzi, qui con il pomeriggio di Radio 2, stiamo quasi finendo, ci rivediamo noi lunedì a Roma, ma invece Radio 2 resta qui anche domani e dopodomani. Grazie Pippolo Russo e grazie a tutti i miei ospiti che sono stati qua con me oggi.
1: Grazie Camilla Ferranti, io rinnovo l'appuntamento da lunedì, quindi noi il weekend non ci siamo, ma da lunedì parte il nuovo orario dalle 16 alle 18 e non più dalle 16.30 alle 18, quindi mi raccomando, staremo tutti insieme come sempre, leggerezza, spensieratezza. Voglio chiudere alla bersagliera come piace a noi ogni volta parlando delle camminate. Avete mai fatto una camminata particolare, una camminata che ne so all'estero, in Italia, un po' strana, un po' bizzarra? C'è un nostro amico che si firma MDM che dice: buonasera dalla infuocatissime Marche, a San Severino Marche, città d'arte, si può intraprendere il cammino dei forti. Buon fine settimana a tutti quanti. Quindi sicuramente questo è qualcosa che non ci perderemo. C'è chi dice: anch'io ho fatto una volta una traversata dell'Italia da nord a sud, Milano-Bari, ci ho impiegato 28 giorni, soddisfazione personale. Quindi tutto a piedi, ragazzi. Bisogna muoversi, bisogna camminare. Grazie a tutti quelli che sono stati con noi, Aldo Pantaleoni, naturalmente, tutto il nostro team. Ricordo, lunedì ci vediamo il pomeriggio di Radio 2, assolutamente dalle 16 alle 18. Vi lascio adesso in compagnia dei nostri amici dei Radio 2, Estati Lavati. Ciao!

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
2: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
3: 2-2. Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
4: Ma cosa dici?
3: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
4: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
5: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
6: 2-2.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: 2-2.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
10: La

0: Oggi venerdì 26 giugno
1: sì.
0: 2026,
1: giusto,
0: mentre si celebra giornata mondiale contro uso di stupefacenti,
1: giusto,
0: mi trovo a dover presentare trasmissione che invece di stupefacente non ha niente.
1: Sì, è vero, sì.
0: Quando ascolto Estate da Matti, ovvero Matti dalle gare versione chip,
1: sì,
0: temperatura, sì, corporea, sì, anziché scendere, sì, si alza.
1: Perché? Scusa.
0: Perché il cervello umano, sì, fa doppio di fatica nel capire cosa dicono.
1: Questo è vero anche.
0: Barty Columbia,
1: Colucci, sempre,
0: e Francesco il Lento.
2: Ah,
0: sono come piatto di brodino caldo mangiato per pranzo in questa AFA.
1: Sì, è vero, sì, sì.
0: Fortuna, che è l'unica che porta un po' di freschezza con sua voce e sua bellezza.
1: Chi è?
0: È Flaminia Mauro Frontera.
3: Lavinia, ma grazie.
0: L'unica donna, sì, che ha accettato di condurre questa trasmissione,
1: sì,
0: fino a fine luglio.
1: Perché?
0: Perché non ha condizionatori a casa e sfrutta quelli di Radio 2.
3: Sì, ma l'ho fatti montare ieri. Sì.
0: Ora mi butto in piscina,
1: sì,
0: e se anche voi volete un po' di pace,
1: sì,
0: spegnete radio che sta per iniziare Matti d'estate.
1: Bravo, ho fatto pure la rima, bravo! Bravo! Bravo.

0: ben ritrovati in questo venerdì 26 di giugno 18.04, estate da matti con Barti Colucci, Lavinia Mauro Frontera e da Milano purtroppo Francesco Arienzo.
1: Ma purtroppo non cominciamo per piacere, che già fa caldo, già fa caldo.
0: Stai sfruttando gli studi di Radio 2 come Lavinia, esattamente perché non ci avete i condizionatori a casa, ormai l'abbiamo scoperto.
1: Ma, ragazzi, ma non possiamo fare 6-7 ore di diretta per piacere.
2: Sono d'accordo.
0: Salutiamo in regia Peppe Verdel, come sempre l'unico che ci supporta e sopporta, Laura Zulo anche alla cura di questo programma, che ci supporta e sopporta, insomma tutti ci sopportano, compreso gli ascoltatori.
2: E supportano, quello è l'importante.
0: In questo caldo, quest'AFA, parliamo proprio di AFA, perché? Perché ormai sapete ben tutti che è diventato un problema europeo, no? Addirittura in Gran Bretagna è stata diramata l'emergenza nazionale, perché un caldo così in Gran Bretagna non si era mai visto. Tra l'altro, i paesi dell'Europa, tranne l'Italia, quali Gran Bretagna, Francia, non hanno solitamente i condizionatori, non so se lo sapevate, cioè raramente trovate i condizionatori perché le temperature negli anni passati non hanno mai raggiunto picchi così caldi da avere un condizionatore in casa. Francesco, mi aspetto che non lo sappia, non è mai uscito di casa, ma te che hai viaggiato non hai mai visto?
2: Io però negli alberghi.
0: Gli alberghi sì, cioè, però
2: nelle case private. Non è che va alla casa di qualcuno io quando viaggio.
0: Ma anche nei pub, anche nei ristoranti non ci sono condizionatori.
2: Guarda spesso, Francesco come
0: Francesco, ti vedo un po' abbacchiato, cos'è l'AFA? Cos'è successo?
1: Ma ragazzi, ma è insopportabile, è un caldo mai visto, purtroppo.
0: Ma che bella disamina hai fatto, bravo, cioè mi ci è piaciuta questa disamina.
1: No, ragazzi, il problema sarebbe molto più complesso, però siamo una radio leggera, dobbiamo, io fingo di essere così.
0: Ho capito, fingi.
1: Tu lo sai la mia esperienza, quanto sono esperto poi di problemi molto più grossi.
0: Meteorologici. Parlavamo il fuori onda con Lavinia, visto che lei è un'età differente dalla nostra, cioè ci passiamo 10 anni, forse qualcosa
2: anche
0: in più.
2: Anche qualcuno in più.
0: Diciamo 10. Vabbè, diciamo
1: Lavi, non esageriamo.
2: Volevo un attimo mettere il dito nella piaga.
0: No, è vero. Tu non hai vissuto la disgrazia di passare l'estate italiana senza, cioè non esisteva il condizionatore, cioè, o meglio era già stato inventato, ma chi aveva il condizionatore era, come dire, un alto locato, quindi noi facciamo,
1: ma neppure serviva, diciamo, prima il condizionatore.
0: No, diciamo che non serviva, dai Francesco, noi usavamo delle tecniche molto casalinghe per rinfrescarci, i viaggi in macchina
2: tipo sono curiosa.
0: Beh, non lo so, io per esempio mettevo il cuscino nel freezer.
2: Davvero?
0: Sì, nel freezer, oppure le coperte.
2: Scusa, ma poi non si congelava?
0: Cioè, assolutamente sì, però avevi l'attimo di frigerio, sì, ti addormentavi, ti alzavi comunque sudato dopo, però ti alzavi comunque.
2: Però intanto.
0: Tu, Francia, avevi qualche tecnica per refrigerare casa tua o te stesso?
1: A parte che non soffrivo troppo il caldo quando ero più piccolo, però mi puntavo il ventilatore addosso.
0: Quindi
1: dormivo
0: classico
1: con un ventilatore addosso, sì.
0: E ti alzavi sudato, senza voce?
2: Esatto.
1: Certo, sudato con la febbre ad agosto, capito? Vabbè, però.
2: Certo, gola secca.
0: Gola secca, sì, ma rimedi alla nonna ce ne sono tantissimi, ghiaccioli fatti in casa. Tu hai avuto qualche.
2: Ma io ricordo quando ero piccolina, appunto a casa di nonna, che c'erano i ventilatori.
0: Basta. Vabbè, già il ventilatore.
2: Le finestre aperte, comunque la casa era in campagna. Non c'erano questi caldi,
0: questi caldi, però
2: le finestre aperte, comunque circolava il venticello, i ventilatori quando era una giornata tanto calda. Io tornerei a quei caldi che veramente ad oggi sembrano giornate fresche.
0: Sì, è vero, mia zia, posso citare questa? Mia zia, sapete che faceva? Molto, come dire, benestante, una mia prozia. Allora il marito ha comprato 4 frigoriferi, di quelli giganti, e li teneva aperti nel salone.
2: Ma pensavo si mettessero ognuno dentro.
0: A cafonata pazzesca, però sì.
2: Però
0: Parliamo degli anni 90, ragazzi.
2: Lungimirante.
0: Allora chiediamo i rimedi casalinghi per friggerare voi stessi e la vostra casa. Lo chiediamo a voi, ascoltatori di Radio 1 Mattia Legare. Messaggi scritti e vocali 348 7300 200.

0: Ben ritrovati, buon venerdì 26 giugno, Radio 2, state amati, Marti Colucci, Flaminia, sì, Flaminia, Lavinia Mauro Frontera, l'ho fatta apposta, Lavinia Mauro Frontera e da Milano Francesco Rienzo, di cui abbiamo sentito anche il verso della borraccia. Stai bevendo, Francesco?
1: Non ha bevuto.
0: Durante tutto il disco, abbiamo aperto il microfono. Incredibile, pazzesco.
1: Parliamo di caldo e quindi era per dire ai nostri ascoltatori, idratatevi, è importante bere.
0: È importante bere. Allora, tanti messaggi al 348 7300 200. Vi abbiamo chiesto i rimedi casalinghi, no? Per sopportare il caldo qualora non aveste, o meglio che si usavano soprattutto in passato qualora non aveste i condizionatori o ventilatori. Allora ci scrive Claudio: io metto i piedi in un catino, acqua e un po' di ghiaccio, quando diventano blu è il caso di toglierli.
2: è giusto.
0: Allora, io sono stata 20 anni senza condizionatore, ci scrive Alessandra, ed avevo un ventilatore per ogni stanza, ma si gestiva benissimo così, salvo un anno che ancora me lo ricordo, l'82, in cui il caldo è stato veramente fuori da ogni regola. Per una 20 giorni sono scappata su in montagna, ma per il resto non ricordo ci sia stato un caldo come quest'anno. I ventilatori erano sufficienti, è vero. Oppure eravamo semplicemente abituati al caldo, può essere che magari oggigiorno
1: avevamo, secondo me, una tolleranza diversa, eravamo più abituati. E poi il rimedio principale era che ti lamentavi.
0: Okay. Bravo.
1: Quindi ti lamentavi del caldo, quindi tra una lamentela e l'altra il tempo passava e quindi poi...
2: Io come rimedio questo di lamentarmi ce l'ho ancora.
0: Sì, ma quelli ci lamentavano del caldo, del freddo.
2: Di tutto. Ti scarica, ti... No, non è un po'... Sfoga un po'. Sfoghi. Il lamentarsi.
0: È vero. Allora, oltre il lamento, avete i rimedi della nonna con cui vi siete raffreddati durante il caldo estivo? 348 7300 200.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte,
1: piscom.eu.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte,

0: Del tutto, perché mio figlio non se ne va.
1: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. 18:17, Radio 2, State Amati, Barti Colucci, La Via Mauro Frontera da Roma, da Milano Francesco Arienzo. Stiamo parlando dell'AFA che incombe su tutta Europa, anche in allerta diverse nazioni, tra cui la Gran Bretagna, l'abbiamo detto in apertura di puntata. E vi abbiamo chiesto cosa agli ascoltatori, cara Lavinia?
1: I rimedi, insomma, per rinfrescarsi che utilizzano i nostri ascoltatori. Ma io, ragazzi, dato che stiamo parlando di rimedi per rinfrescarci, come di solito ho fatto una classifica dei, praticamente la nascita dei rimedi storici per rinfrescarci.
0: La vuoi sentire, Francesco? Io no, tu?
2: Certo,
1: io ho una sigla da dover, ma scusate.
0: Vabbè, lancia la sigla, sentiamo, Francesco.
1: Sigla!

0: Andale,
1: pure...
0: andale,
2: sì.
0: Andale,
2: è un aperitivo.
0: È la parte migliore.
2: Allora, di cosa vuole parlare, cara la mia?
0: Allora, al terzo posto in questa classifica abbiamo il famosissimo ghiacciolo.
2: Ah, il ghiacciolo!
0: Il ghiacciolo. Nel 1905 il giovane Frank Epperson diventò, dimenticò la, all'aperto una bibita con, oggi un po' come voi, io non riesco a leggere. Come,
3: no, no, guarda, noi non ci sbagliamo mai.
0: C'è un momentino di, va bene, dimenticò.

0: una bibita con un bastoncino dentro. Al mattino dopo nacque il famoso ghiacciolo.
1: Pensa a te, da una dimenticanza, quindi.
0: Posso... Morale della storia, a volte la pigrizia produce dei capolavori.
1: Eh beh, è vero, in questo caso.
2: Posso capire una cosa, ma questo tizio che gli ha detto la testa di mettere un bastoncino nella
0: magari
2: bibita?
0: Girava.
1: Magari stava mescolando. Cioè, non è difficile da capire,
0: Non
2: qual era sta bibita?
1: Ma che ne aveva messo un po' di zucchero in acqua, l'ha girato e l'ha lasciato fuori.
0: Per il caldo, acqua e zucchero, ha lasciato lì.
1: Ti stupisce questa risposta semplice, Francesco?
2: No, è troppo semplice.
0: Vediamo se ti stupirà la seconda. Il secondo posto.
1: Chi è?
0: Lui è lì che riflette. Al secondo posto, invece, abbiamo il famoso ventilatore.
1: Ah, ecco.
0: Inventato nel 1882 da, aspettate che qui il nome è complesso, Schweller Schatzweller.
1: Sì, sì.
2: Schatzweller?
1: Sì, deciderei più Schweller, sì. Vai, sì. Schuller-Weller, sì. Sì.
0: Vabbè, allora scusate, era Barty. Sì. Doveva dirlo. È il re dell'illusione. Non abbassa la temperatura, ma ti convince che soffiare aria calda in faccia sia comunque meglio di niente.
1: Vero, vero, verissimo.
0: È il migliore alleato di quando vanti di essere ecosostenibile, ma in realtà non hai i soldi per un condizionatore.
1: È verissimo, sì. Tu che c'è a casa, no, guarda un ventilatore, sto bene così.
0: Sì. Ecologia.
1: Vero, Francè?
2: Ma costa, ragazzi, con il condizionatore. Se ti accontenti di un po' di aria calda.
1: Aria calda.
2: Va bene.
0: Come faceva lui da piccolo, ventilatore in faccia.
1: Come fa tutto oggi.
2: Ma solo che adesso ho un bel ventilatore sul soffitto che prende tutta la stanza. Aria calda, proprio tifone caldo.
1: A go-go.
0: Ma lo volete sapere il primo posto?
1: Vai, chi c'è il primo posto?
0: Abbiamo lui, il nostro condizionatore.
1: Inventato quando?
0: Inventato nel 1902 da Willis Carrier. Inizialmente non serviva a rinfrescare le persone, ma a controllare l'umidità in una tipografia. Per fortuna qualcuno ha pensato: già che c'è, mettiamolo anche nelle case.
1: Certo.
0: E da quel momento l'umanità ha smesso di litigare con il cuscino alle 3 di notte per colpa del caldo o di metterlo in congelatore.
1: Beh, facciamo un applauso al signor Carrier.
0: Grazie, signor Carrier.
1: Grazie, signor Carrier. Grazie, Lavinia, per la tua classifica sempre puntuale e precisa.
0: A voi, io qui.

0: Sì, brano del 1982, sempre attualissimo, l'avete appena ascoltato qui a Radio 2, Estate Ramatti, Barti Colucci, Lavinia Mauro Frontera, da Milano Francesco Arienzo. Stiamo parlando di caldo estivo e di rimedi della nonna, quelli che usavamo quando ancora non c'erano e non erano in voga così tanto i condizionatori e altri sistemi, no, per refrigerarsi. Allora abbiamo un vocale, sentiamo chi è, Luca? Sì, ciao. Luca? Ciao.
1: Ciao. Concordo sul fatto del perché avessero un bastoncino là nel bicchiere, soprattutto se faceva caldo il giorno dopo, com'è che ha trovato il ghiaccio?
0: Allora, sì, allora, si riferisce alla classifica di Lavinia che ha citato l'invenzione del ghiaccio.
2: Vedi che comunque l'argomento è caldo.
0: È caldo, caldo. Allora, vedi? Perché fu inventato da questo ragazzo, siamo andati da Frank Epperson, era un bambino di soli 11 anni, quindi non viveva in un periodo caldo, ma dimenticò un po' di acqua con soda in un bicchiere fuori casa, ovviamente parliamo del periodo invernale, solo dopo 20 anni ha brevettato questa invenzione.
3: Quindi ecco, esatto.
0: Cioè lui che dopo 20 anni si è ricordato di quel famoso evento in cui dimenticò il bicchiere di acqua e soda fuori e poi ha brevettato.
3: Con l'arrivo del caldo lui si è ricordato.
0: Si è brevettato il ghiaccio.
3: Genio però.
2: È stato fortunato che in quei 20 anni nessuno ha dimenticato un altro bastoncino,
3: esatto,
2: un'altra
3: bevanda.
0: Esattamente. Però bella considerazione.
3: Vero.
0: Allora ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco, mi raccomando, perché fra poco si gioca al vacanziero smemorato.

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
1: 2-2 Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: 2-2 Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.

0: Mala featuring Jenny Dracula, come fa lei, eh? Molto, molto English style. Noi diremo Dracula semplicemente.
1: Dracula. Dracula.
0: Dracula. Radio 2, state amati, Bartico Lucci, Lavinia Mauro Frontera da Roma, da Milano Francesco Arienzo. È arrivato il momento di giocare al vacanziero smemorato. Vuoi lanciarlo tu, Francesco? Prego.
2: Il vacanziero smemorato, sigla. Oh.

0: Vuoi spiegare ai nostri ascoltatori come funziona?
1: È il nostro classico gioco, ragazzi. Noi mettiamo una figura che non sa fare qualcosa, non sa spiegare qualcosa, attraverso tre indizi voi dovete indovinarlo. Questa è la grandissima fantasia degli autori nel nostro programma.
0: L'hai quindi spiegato malissimo.
1: A questo punto abbiamo una persona che deve andare in vacanza, va bene? No, non ci dice dove, bene. Ci dà tre indizi.
0: Sì.
1: E poi attraverso questi tre indizi dovrete indovinare dove andrà in vacanza.
2: Avete capito tutti?
0: Lavinia, vuoi riassumere come fai sempre?
2: Allora,
0: tu, per cortesia?
2: Riassumo, ti vogliamo bene. Sì. Niente, abbiamo questo nostro vacanziero che appunto va in vacanza, non si ricorda, non sa bene dove. E quindi con questi tre indizi i nostri ascoltatori devono indovinare qual è il luogo.
0: Non l'hai detto così.
2: Papà Pero.
0: Brava Lavinia. Allora, siamo pronti per il primo indizio. Aprite le orecchie, vai.
3: È una capitale dal grande spino. La musica elettronica e modernità prosegue il suo cammino.
0: Grazie alla nostra meraviglia, quindi una capitale con musica elettronica e storia prosegue il suo cammino. Beh, musica elettronica già mi viene in mente qualcosa a me, eh?
2: Beh, sì, dai, una forse sì. Francesco no.
0: Francesco sta... Non è...
4: Allora, io so solo... No.
0: Ma è spento oggi. Secondo indizio, vai.
3: Un tempo era divisa per metà, oggi unisce invece persone di ogni età.
2: Dai.
0: Okay. Quindi, Francesco?
4: Ok, ci sono.
2: Ce l'hai?
0: Gli ascoltatori, avete indovinato?
4: È nella provincia di Caserta, giusto?
2: Sì, bravissimo.
4: Ok, perfetto.
0: Terzo indizio, vai.
3: Una famosa porta, il suo gioiello più fino. Se passi da lì, trovi anche un checkpoint famoso per il suo attuale destino.
4: Esatto. Confermo, provincia di Caserta.
0: Bravo Francesco, in geografia è bravissimo, in storia
2: sì,
0: poi...
2: Lui si orienta bene.
0: Allora, scriveteci, voi che avete indovinato, la soluzione al... Vai, Lavinia!
2: 3487 300 200.
0: Bravo, vedi? Francesco, bravo.

0: Matematici Nucleari, sorry, scusa, lo sento. Radio 2, state da matti, qui stiamo giocando alla vacanziera smemorata.
1: Gioco che ha descritto benissimo il nostro Francesco. E tanti messaggi.
2: Bravissimo.
1: 348 7300 200. Vi ricordiamo, molti ci scrivono: ma siete visibili anche sul canale 202? Ebbene,
0: certo.
1: Se avete voglia potete anche vederci, certo, sul canale 202. Allora, tra
2: non
1: tutti...
2: so perché dovreste, però sì, siamo visibili.
0: Perché
2: anche
0: siamo simpatici.
2: 202.
1: Sì, non tanto per me e Francesco, quanto per la nostra bella e brava Lavinia, sicuramente.
0: Grazie, troppo buoni.
1: Allora, tra tutti quelli che hanno risposto correttamente, però la più veloce questo pomeriggio è stata Rosy da Vallefoglia, che abbiamo al telefono, provincia di Pesaro Urbino. Ciao Rosy!
3: Ciao carissimi, siete divertentissimi.
1: Grazie Rosy. Senti, cosa fai di bello? Noi lo chiediamo sempre per una forma di curiosità intrinseca.
3: Sì, io purtroppo un po' giovane, sono pensionata a causa di una malattia.
1: Ah ok, questo ci dispiace, speriamo insomma di farti compagnia e di aiutare un po' le tue giornate, quindi.
3: Sì, sempre, siete adorabili.
1: Grazie Rosy.
0: Che bello.
1: Senti, fa caldo a Vallefoglia?
3: Eh?
1: Fa caldo a Vallefoglia, lì dove abiti?
3: Oh, un bel po', sì. 34 gradi oggi.
1: 34 anche lì. Mamma mia, vabbè.
2: Io dal nome non avrei mai detto Vallefoglia, capito? Mi sa di un posto magico, capito?
3: È un comune che è stato formato da una quindicina d'anni con un aggruppamento di 5 comuni piccoli. Ecco, da poco che c'è questo comune.
1: Quindi è un modo per dire che ci sono pochi alberi, Rosy?
3: No, gli alberi ci sono anche dei fiumi. Pesaro poi è famosa per la sua panoramica che va dritta sul mare.
0: È vero, confermo, perché ho dei parenti proprio a Pesaro, quindi
1: hai parenti ovunque, in Spagna, a Pesaro.
0: La mia famiglia è numerosa.
1: Senti Rosy, allora, certo, vuoi darci la soluzione? Qual è la meta turistica?
3: Allora, vai. Berlino.
1: Bravo.
3: Perché ci sono stata qualche anno fa.
1: Ah ok, qual è l'indizio che ti ha fatto accendere l'idea su Berlino?
3: È la musica. Brava. E la porta di Brandeburgo,
1: dove, certo,
0: esatto,
3: ho fatto delle foto con mio marito tanti anni fa e ci sono stata parecchi giorni nel periodo natalizio, bellissima con tutte le sue luci.
1: Bellissima, ecco. Berlino. Beh, un bel ricordo quindi legato a Berlino, ci fa piacere.
2: Brava Rosy, non era facile perché comunque tra Berlino e Carino, la in provincia di Caserta, gli indizi portavano entrambe le parti.
0: Eravamo lì.
1: Rosy, sei simpaticissima, ti auguriamo ogni bene, in bocca al lupo per tutto.
3: Anche voi.
1: E riceverai la nostra red bag di Radio 2 in omaggio.
3: Grazie, un abbraccio.
1: Ciao Rosy.
4: Ciao. Estate da matti. La grande freschezza

0: Chaka Khan, Snoop Dogg, Boogie's in My Soul, Radio 2, state da matti, noi torniamo tra pochissimo, non è che muovere andate da un'altra parte, restate là, per piacere.
1: State qua.

0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: La spesa intelligente.
2: 2-2.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

accompagna la tua estate e ti aspetta a Torino dal 25 al 28 giugno per il più importante torneo internazionale di golf, gratuito e aperto a tutti. Mettiti alla prova, scopri il tuo swing e vivi da vicino tutte le emozioni di uno degli appuntamenti più prestigiosi organizzato dalla Federazione Italiana Golf. DS Automobiles 83esimo Open d'Italia a Torino. Tanto green, grandi emozioni e che swing con la musica di...

0: Redding.
1: Mager.
0: Come dice lui.
1: Mager.
0: Un po' abbruzzato. Bella, bellissima questa canzone. 18:52, Radio 2, Estate da Matti, Barti Colucci, Lavinia, Mauro Frontera da Roma. Da Milano sempre Francesco Rienzo. No, lo dico perché molti ci scrivono, ma Francesco Rienzo è a Roma? No, allora passiamo via Asiago, capito? Molti ci scrivono così.
2: Esatto.
3: Allora, io sono a Roma, mi tengo in uno sgabuzzino. Non vogliono che interagisca con gli altri, quindi sto là.
0: Sta là. Allora, ragazzi, è arrivato il momento anche in questo venerdì 26 di giugno, settimana che si conclude, di citare la nostra notizia amata. Vuoi lanciare la sigla?
2: Vai, sigla della nostra notizia amata!
0: Bravissima, dove dire, bravissima. Allora, ragazzi, siete mai stati in Giappone? Vabbè, figurati, Francesco è andato anche in Gran Bretagna.
2: No, ma neanch'io ancora.
3: In Gran Bretagna ci sono andato.
0: Ma tu ci sei andato?
3: Ci sono andato, sì. Scusa, a maggio sono andato per la prima volta a Londra.
0: Ah, sei andato alla fine. Io mi ricordavo che non era mai stato a Londra.
2: Sì. Bella Londra.
0: Come è stato? Hai parlato inglese un po'?
2: Certo,
3: ovvio.
2: Lui.
3: La prima cosa che dicevo era: my English is very bad, ok?
0: Ok. Sempre gesticolando coi pollici, con le cose come facciamo noi. Ci piace tanto. No, perché vi parlavo di viaggi? Perché volevo sapere se foste stati in Giappone, no?
2: No, io ancora no, ancora no. Purtroppo.
0: Io ho una passione per il Giappone perché spesso citiamo, insomma, i modi, i costumi dei giapponesi sono abbastanza bislacchi. No, ancora no, ma ci vorrei andare anch'io.
2: Ma andiamo tutti insieme!
0: Andiamo tutti insieme e magari possiamo sostenere, quando ci andremo, questo esame. Perché oltre alla maturità, pensate, sì, in Giappone si tengono anche gli esami per diventare cosa, secondo voi?
2: Oddio.
0: Giappone, cioè, dovete immaginare... Pedoni?
3: Sì.
0: Sì, un'idea.
2: Quella per,
0: quella per Visit Palude puoi metterla come idea.
2: Diccelo, diccelo, sono curiosa.
0: Ragazzi, ma io amo questa popolazione. Si svolgono gli esami per diventare ufficialmente ninja.
2: Oh, che bello! Certo, da loro.
0: Allora, quest'anno ben 131 candidati dai 9 ai 76 anni sono arrivati in Giappone, quindi si può fare anche, insomma, da gorgonzola.
2: Esatto, non solo il giapponese. Sì, ma,
3: i 76 anni si mettono a fare ninja.
0: No, soprattutto, sai perché mi spaventa la cosa del 76 anni, che salutiamo, che da mio padre c'ha 76 anni, però siccome le prove sono anche lanciare le classiche stelline affilate, sì. Okay, ora immagino uno a 76 anni magari non ha una vista
2: però posso dire
0: acuta, diciamo, ecco.
2: Secondo me in Asia comunque sono molto più allenati
0: di noi. No, ma il problema è che l'esame lo può sostenere anche un europeo. Tu vai là,
2: già giusto,
0: capito,
2: detto,
0: puoi diventare ninja. Allora sono tre livelli, dimmi Fra.
3: No, c'è una preparazione pure, ovviamente devi fare un corso prima dell'esame,
0: ti scarichi, ti scarichi il manuale e le prove da superare, perché sono tre livelli di difficoltà gestiti dalla Koga Ninja Research Association. Si va dai principianti che hanno lanciato la tradizionale stella di ferro in costume, ok, quella è classica, fino ai 10 coraggiosi del livello avanzato che hanno dovuto presentare una vera e propria tesi accademica sui ninja, una selezione severissima dove solo la metà è riuscita a passare.
2: Ma è una cosa proprio seria.
0: Ma guarda, immaginate,
3: il terzo livello? Scusa,
0: terzo livello? No, terzo livello? È quello dell'esame, c'è un esame scritto e poi orale. Capito?
2: La preparazione, esame scritto orale.
0: Allora, Francesco, sono tre livelli. Scusate, no, lo ripetiamo perché al primo e ninja primo lanciano le cose.
3: E lanciano le stelline.
0: Esame
3: secondo
0: scritta e poi l'orale, capito? Sono tre. Okay, uno, due e
3: tre.
2: Sei pronto per l'esame, Fra?
0: Sì, più che esame da ninja, esame ancora elementari, vedo per te.
3: Ancora, aspetta, piano piano.
2: Ci arriviamo.
0: Allora, la musica di Radio 2. Comunque mi ha un po' colpito questa cosa di ninja. Poi immaginate, io sparisco ad agosto, torno, ragazzi, sono un ninja.
2: Sei un ninja, che bello.
3: Me lo auguro, veramente, con tutto il cuore. Veramente.
0: Tutte le stellette, sapete a chi le lancerei io, no? Lo sai.
2: Povero Francesco.
0: No, per dire così.
3: Sto a Milano.
0: Arrivano.
2: Arrivano.

0: Another 54 Ultra Talk to You. Estate da matti qui Radio 2.
1: Esatto, allora ci potete vedere sul canale 202, lo ripeto per chi si fosse appena collegato, e anche per chi si fosse appena collegato ci dispiace, perché ora è arrivato il momento tanto caro a Francesco Rienzo, quello del gossip, perché lui legge tantissime riviste gossip. Sì. Io sono andato a casa sua a Gorgonzola, è pieno di giornali.
0: Tu pettegola, Fra?
1: Lui è pieno di giornali all'interno dei quali tu li apri, ci sono riviste gossip. Lui fa finta che è normale.
2: Esatto, io c'ho tipo i quotidiani, no? E dentro c'ho i giornali questi qua.
1: Infatti, se vedete i quotidiani in francese, c'è scritto 1992, sono edizioni vecchie, capito? Che lei usa.
0: Esatto. È preparatissimo, allora.
1: Allora, Francesco, poi ci ha girato le notizie di gossip della settimana, che ora andremo ad ascoltare in forma di rap.
0: Sono curiosa.
1: Allora, tra
2: il mio contributo.
1: Esatto, tra quelle più viste e visitate c'è Albano, che è andato a Lourdes e ha cantato un'Ave Maria. E quindi sì, perché sembra sia andato lì per suoi problemi. Cioè, no, problemi. Per chiedere una grazia per sue cose personali, e poi ha intonato un bel Ave Maria.
0: Lui può.
1: Esatto. Poi c'è l'altra notizia ribattuta, molto cliccata, è stata quella del presunto ricongiungimento di Stefano De Martino con la
0: Gilda, bella Gilda.
1: Che è un'amica tua?
0: No, beh, non è un'amica, però è una bellissima ragazza. Lei è la fondatrice di un brand alta moda.
1: Mandaci due magliette, almeno a Francesco, non dico a me.
0: Un bellissimo brand.
2: Me le metto lo stesso, sì, basta che sono gratis, ho metto tutto.
1: Volevo dici a me. Anche con le magliette, Gilda, manda.
2: Sì.
1: E poi l'altra notizia di gossip, che è imperversa su tutti i social, è il ritorno di Fabrizio Corona, che ha sparato a zero sulla trasmissione di Canale 5, che è Temptation Island.
0: Sì.
1: Tutte queste notizie di gossip, ovviamente, noi le abbiamo date in maniera, insomma, fatta male, come si dice in gergo, no?
0: Sì, un po' leggera.
1: Un po' leggera. Mm. Invece ci pensa il nostro Fabi Fibra a farvela ascoltare in forma repistica. Vai,
2: vai Fabri.
1: Vai Fabri.
3: Ciao vostro Fabri.

0: Waterfalls, Radio 2, state da matti, ragazzi, se siete d'accordo, sì, ho da darvi una notizia molto molto importante. Ci ho pensato tutto il giorno.
1: Vai, daccela.
0: C'è da dire che quest'estate, sapete dove me ne vado?
2: Sono curiosa.
1: Sì, che bella notizia. Dove...
0: Da nessuna parte.
2: Sì. Che bello.
0: Sì. Ok, sì. Sono, vi volevo solo dare l'indirizzo di Barti Colucci di casa sua. Ok, se voi andate via, in via Nomentana, sì, 247, sì, lì non lo trovate.
1: Okay? Esatto, esatto.
0: Trovate il cugino che abita lì, più o meno.
1: Scusa, questa è la notizia che volevi dare?
0: No, non ve la posso dare adesso.
1: Non ce la puoi dare adesso.
2: Top secret.
1: Top secret, Francesco. Beh, scusa, dai, abbiamo
2: Ma
1: tempo
2: noi siamo
1: per te.
2: Curiosi.
1: Sentiamo, dai, qual è la notizia?
0: È stato raggiunto l'accordo, sarà firmato oggi.
1: Sì.
0: C'era una notizia da fare.
2: Ragazzi.
1: È bello.
0: L'ultimo Ryan, sto leggendo adesso.
2: Non ti posso dire, noi ti avevamo lasciato tutto lo spazio, che eravamo curiosi, tu te la fumi così.
1: Ma la cosa è incredibile, guarda.
2: Ma
1: che fate mai parlare?
0: Posso dire
1: una bella notizia di
0: te, che ci sono delle persone. Sono migliori di voi in questa vita, ne ho conosciute di migliori.
1: Ma non ti vogliono frequentare, sappilo. Vabbè, ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco.
0: No,
1: due.
0: Ma vi devo dire una cosa invece. Ma me la voglio dire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
2: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
3: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
2: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
3: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
2: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
4: 2-2. Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua, 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.

0: Niente, giovanotti, DNA. Giovane, giovane alla cassa. Questo ci sta, questo ci sta. DNA
1: potrebbe... ci sta
0: un po' Tagadà. Radio 2, state davanti, Marti Colucci, Lavinia Mauro Frontera, Francesco Arienzo che sgomita e alza le braccia. Per quale motivo? No. Ti stai preparando per che cosa?
1: Non mi sto preparando per niente, va bene. Volevo solo dare dei consigli. Sì.

0: sindaco assessore di questa città.
1: Non sono sindaco, assessore al turismo.
0: Ok. Visit Palude.
1: Visit Palude, perché sì, nella nostra centralissima piazza Malessere. Abbiamo messo il wifi gratis per tutti.
0: Basta
1: mettersi sulla seconda panchina, non proprio al centro ma sul bordo della panchina, e lì un po' prende. Vi basta inserire la password visit palude 2026 trattino XRD 2 trattino
2: comodo
1: X ma la sto segnando 1 trattino Z chiusa e in meno di 2 ore riuscirete ad aprire anche una mail.
2: Come siete avanti,
0: visit palude.
1: Visit palude, perché anche noi abbiamo il nostro sentiero per camminare.
0: Ah bello, ci andiamo là.
2: Certo,
1: l'importante rivista di trekking e outdoor a passi svelti tra lo smog ha definito il sentiero di Palude un cammino di Santiago se fosse una punizione dell'inferno.
2: Ci vuoi ancora andare?
1: Sul nostro sentiero, per tracciare il percorso, abbiamo messo ovviamente tutte le segnalazioni, le bandierine, quelle che avevamo.
0: Sì.
1: Qualcuno diceva che 11 bandierine per 200 km non sarebbero state sufficienti.
2: Strano.
1: Però noi ci abbiamo provato.
0: Quelle che avevano, bravo, sì.
1: E comunque tutti quelli che sono andati sul nostro cammino non sono più tornati indietro, ecco. Ok? Quindi non si sono lamentati.
0: Bravo, okay. Bravo.
1: Visit Palude, perché ora è più facile alloggiare grazie al B&B delle sorelle Rossana e Patrizia di Prisco.
0: Ma chi so, scusami.
2: Amiche.
0: Chi sono?
1: Ragazzi, è un...
0: Ti vedo ridere, guarda, qui sono!
1: È un favoloso loft! È di 21 metri quadri!
0: Oh, bello!
1: Per single, ma anche le famiglie numerose a cui piace stare molto vicini, insomma. Sì. Il meraviglioso appartamento è dotato di 2 feritoie belle, attraverso le quali potete volgere lo sguardo sul meraviglioso skyline dell'inceneritore, tra i più grandi d'Europa, a pochi metri da voi.
0: Bello.
1: Visit Palude, se sopravvivete,

0: Amy Winehouse, Our Day Will Come, che bella questa canzone, nell'indimenticata e indimenticabile Amy Winehouse, 19:20, venerdì 26 giugno, Radio 2, state la matti. Allora è arrivato il momento di rinfrescarvi, non con il condizionatore, né tantomeno col ventilatore, né tantomeno col ghiacciolo.
1: Niente.
0: Con le nostre notizie rinfrescanti. Quelle notizie, bello, insomma, da leggere sotto l'ombrellone, sotto la sdraio, oppure semplicemente in soggiorno accompagnati da una bella noce pesca fresca, che fa sempre estate la noce
1: vero
0: pesca.
2: Ma tu la chiami noce pesca? Non la chiami pesca noce?
0: Io noce pesca.
1: Io solo pesca.
0: Oh no, è differisce sì, però dalla pesca, certo, la noce pesca. La pesca è quella liscia, la noce pesca sì, è quella.
1: Ma noi della mia della mia generazione non la fa. È pesca.
0: Scusa, si chiama in altro modo, come pesca e pesca, no?
1: Noi non facciamo pesca la pesca pelosa, quella non.
2: La pesca pelosa
0: fa ridere, però. La pesca è pelosa. La noce pesca no.
1: Non lo è.
0: Vabbè,
2: io invece mangio io preferisco la percoca.
1: Da voi è vero, si dice percoca, il è vino con la percoca.
0: Un'altra varietà. Ma perché siamo infilati nelle non so perché. Vabbè, comunque fa caldo, dobbiamo rinfrescarci. Tra le notizie rinfrescanti, allora parto proprio con questa. Il ristorante è diventato virale, sempre dove, ragazzi?
1: In Giappone.
0: Perché è diventato virale? Perché con questo caldo non aveva né un ventilatore né tantomeno il condizionatore. Allora, per rinfrescare i clienti, ha messo sullo schermo, un po' come si usa d'inverno mettere i camini che vanno a ripetizione, no? Come
1: sullo schermo.
0: Esatto. Allora hanno messo un ventilatore che girava.
1: Cioè, un'illusione ottica che
0: ed è diventato virale e tutti vanno a mangiare lì. Ma pensate, siamo arrivati a dei livelli assurdi, ragazzi.
1: Ma è fresco, però la domanda fa fresco.
0: Ma no, nel televisore, è un caldo pazzesco.
2: Fa ancora più caldo.
0: E la gente ci va, ragazzi. Mentre sempre per combattere l'ondata di caldo, i cinema indipendenti di Parigi hanno lanciato il CineClim. Che cos'è?
2: CineClim.
0: Proiezioni gratuite nelle sale con l'aria condizionata, perché vi ricordo che non tutti i locali di Parigi hanno l'aria condizionata, perché non erano abituati a questi livelli di temperatura. E quindi nelle ore più calde della giornata, una rassegna di proiezioni pomeridiane gratuite in sala climatizzate per permettere alle persone di refrigerarsi. Tra i titoli più c'è Inferno caldo. Trappola di cristallo.
1: Giusto.
0: E via dicendo. Altra notizia rinfrescante da Focus. Quindi gli scienziati hanno mappato, pensate un po', hanno creato la prima mappa globale delle micorizze, che è una rete sotterranea che collega funghi e piante. Pensate un po', pesa 4 volte più dell'intera umanità e assorbe l'11% delle nostre emissioni di CO2. È una rete presente di funghi.
2: E dov'è?
0: Che è un miliardo di volte, lunga 1 miliardo di volte la distanza Terra-Sole. Beh, nel sottosuolo, Francesco.
2: È sotto? Quindi dobbiamo andare sotto?
0: Sì.
1: Ma io consiglierei forse di andare
0: Non devi andare sotto. L'hanno mappata così per conoscenza.
2: Ma detto c'è. Poi se la vuoi vedere, non la puoi vedere. Però c'è.
0: Sappi che c'è. Vabbè. Se vuoi una micorizza, scava nel giardino di casa tua e magari la trovi. Trovi un collegamento, capito?
2: Non c'ho il giardino.
1: Ma lui è assessore al turismo, si informa, capito?
0: A palude manco la micorizza passa, guarda.
2: No, evita, fa tutto il giro intorno.
0: Sì. Allora, prima di salutarvi, salutarvi, attenzione,
2: come,
0: perché fra poco giocheremo.
2: Dove andare?
0: È vero, mi
1: ci vuole già abbandonare.
0: No, sto qui con Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, Radio 2, state da mattina.

0: 19:26, Radio 2, state remati in questo venerdì 26 giugno in vostra compagnia per un'altra mezz'oretta circa. E ovviamente non potevamo lasciarvi, per tutti quelli che sono appena collegati oppure sono collegati da poco, con un omaggio, la nostra Red Bag di Radio 2.
1: Certo.
0: Ma in quale forma, la vigna, vogliamo omaggiare i nostri ascoltatori?
1: Me l'ha fatta! C'è il gioco.
2: Tanto è facile, la via, quando senti Red Bag è sempre un gioco, e un gioco è sempre quello là.
1: E ce lo spieghi sempre tu.
0: Spiega sto gioco tu, vai, prego.
2: Ma qual è sto gioco che dobbiamo fare? Ditemi qual è.
0: Ma c'è una scaletta, cioè cantando sotto la doccia.
2: Cantando, ma lo devo spiegare adesso?
0: No,
2: sotto...
0: domani vuoi spiegare.
2: Ah, va bene,
0: vai,
2: domani.
0: No, spiegalo ora.
2: Adesso.
0: Dai, come funziona?
2: Cantando sotto la pioggia, grazie alla fantasia dei nostri autori, cantando sotto la pioggia, che cos'è?
1: No, la doccia.
0: Pioggia.
1: Sì, oggi è il caldo che...

0: Senti, Francia, ti vuoi prendere una pausa? Facciamo spiegare a Lavinia il gioco?
1: Sì, va bene, vai, certo.
2: Allora, questo gioco consiste, una nostra amica, amico, adesso sentiremo, canterà, intonerà una canzoncina sotto la doccia e i nostri ascoltatori dovranno capire di che canzone si tratta.
0: Allora, sentiamo subito la pipa, vai.
2: Na na na, na na na na, na na na, na na na na, na na na, na na na na.
0: Beh, molto semplice, aspettiamo i vostri messaggi. Siate più veloci, 348 7300 200. Vi lasciamo in compagnia del GR2 e torniamo subito dopo.

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
1: 2-2. Oggi siamo in compagnia di Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia, per parlare di Ford Pro Telematics. Di cosa si tratta?
2: Ford Pro Telematics è il software che aiuta i clienti a gestire i propri veicoli in modo più efficiente, fornendo dati e informazioni in tempo reale sull'utilizzo e lo stato di salute dei mezzi. Tutto questo grazie ai modem integrati presenti su tutti i veicoli Ford già dal 2019.
1: Che tipo di informazioni e vantaggi concreti offre nella quotidianità?
2: Grazie ai dati possiamo anticipare la risoluzione dei problemi e risolvere rapidamente eventuali criticità, con l'obiettivo di prevenire il fermo veicolo e quindi massimizzare la produttività dell'azienda.
1: Grazie per essere stato con noi. Maggiori informazioni su Ford.it.
3: 2-2. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Sono le 19:30.
6: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
7: Rai GR2.
8: Il terremoto che ha piegato il Venezuela, 920 morti, circa 4.300 i feriti e oltre 50.000 i dispersi. Il ministro Tajani, 3 le vittime accertate italo-venezuelane, ma ci sono molti altri connazionali di cui non si hanno notizie. Si scava tra le macerie mentre la macchina della solidarietà internazionale è già in azione. Attacco hacker a Trenitalia, violati i dati anagrafici, mail e cellulari di diversi passeggeri, salve invece le carte di credito. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Piero Moriconi, il 63enne che ha ucciso a fucilate il figlio di 24 anni, forse perché gay, e la moglie che ha tentato di salvare il ragazzo. In serata a Camaiore fiaccolata in ricordo delle vittime. Fiancati dal caldo in Italia, tra domenica e lunedì le temperature supereranno i 40 gradi, ma per gli esperti da martedì si tornerà a respirare. Buonasera da Roberta Sibone in studio. Mentre soccorritori continuano a cercare eventuali superstiti tra le macerie del sisma, aumenta il numero delle vittime anche nella comunità italo-venezuelana. Ascoltiamo Stefania Battistini.
9: Il bilancio non ufficiale fotografa una cifra tragica. Ci sono 50.000 dispersi accertati sulla piattaforma Desaparecidos Terremoto Venezuela, piattaforma creata dai familiari dei dispersi per pubblicare foto e luoghi e ritrovare i propri familiari dopo il blackout. In questa fase il governo post Maduro ha consentito ai cittadini di usare i social network per cercare le persone scomparse, vietato fino al momento del terremoto. Dalle macerie continuano ad arrivare voci di persone intrappolate, ma i soccorritori denunciano: stiamo lavorando con le mani perché non abbiamo alcun tipo di equipaggiamento per salvare le persone. La gente sta morendo sotto le macerie, non abbiamo nemmeno gli strumenti per spegnere gli incendi. Siamo ancora dentro la finestra critica delle prime 72 ore, quella in cui le squadre di soccorso concentrano tutti gli sforzi, ma col passare del tempo le speranze purtroppo si affievoliscono. Il ministro Tajani ha comunicato che sarebbero 3 gli italo-venezuelani trovati morti tra le macerie, sono 5 feriti e 35 dispersi di una comunità che nella Guaira conta 10.000 persone, ha detto l'ambasciatore italiano a Caracas.
8: Medio Oriente, ancora tensioni nello stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti Trump sul suo social accusa Teheran di aver lanciato 4 droni contro una nave in transito. Una folle violazione del nostro accordo di cessate il fuoco, scrive il Tycoon, che torna ad ammonire le nazioni europee che hanno discusso dell'introduzione di una tassa sui servizi digitali, minacciandole di un dazio del 100%. Voltiamo pagina per parlare dell'attacco hacker dello scorso ottobre contro la piattaforma telematica di Trenitalia, carpiti alcuni dati personali dei clienti. Attenzione ai contatti ingannevoli.
10: Trenitalia assicura comunque che non sono state carpite informazioni sulle carte di pagamento come il numero della carta, la scadenza e il codice di sicurezza, nemmeno i dati di accesso agli account e le credenziali. Quello che è stato violato sono altri dati dei clienti legati all'acquisto del biglietto, il nome, la mail e il numero di telefono. L'attacco hacker è avvenuto a ottobre dello scorso anno, ma ci sono voluti diversi mesi per fare gli accertamenti necessari e individuare i passeggeri colpiti, che Trenitalia ha quindi provveduto a informare adesso nel rispetto della normativa vigente. Cosa si rischia? Il pericolo è quello di contatti ingannevoli con i quali, facendo leva sulle informazioni carpite, si cerca di ottenere altri dati più sensibili. Per questo Trenitalia consiglia di prestare particolare attenzione a messaggi sospetti, soprattutto se richiedono codici finanziari o contengono link o allegati strani o inattesi. Secondo le associazioni dei consumatori, infatti, il rischio di phishing mirato persiste tuttora, come anche i dubbi sulla sicurezza delle reti informatiche. Fabio Comini, R2.
8: Strage di Viareggio, cioè l'incidente ferroviario del giugno 2009 costato la vita a 32 persone. Dopo la conferma in via definitiva della condanna a 5 anni, l'ex amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Mauro Moretti si è costituito in carcere.
11: È nel carcere di Orvieto Mauro Moretti, 72 anni, dopo la conferma da parte della Cassazione della condanna a 5 anni per disastro ferroviario, incendio colposo e lesioni colpose. 17 anni dopo la terribile esplosione che distrusse un intero quartiere vicino alla stazione ferroviaria di Viareggio a causa di un treno merci pieno di GPL andato a fuoco, disastro che provocò la morte di 32 persone, tra cui 3 bambini, e il ferimento di altre 200, Moretti fa sapere di essere andato in carcere a schiena dritta. Dopo la condanna si è infatti sfogato: accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, ma questa condanna è un precedente pericolosissimo per i manager. Seguire le regole non basta. Il commento di Daniela Rombi, presidente dell'associazione familiari delle vittime, che nel rogo ha perso la figlia di 21 anni, Emanuela.
12: E lui è quello che subisce il carcere, però è una sentenza giusta, storica, perché per la prima volta sono stati condannati gli amministratori delegati, coloro che decidono quale politica aziendale prendere.
11: Anna Maria Caresta, GR2.
8: Convalidato l'arresto di Piero Moriconi, 63 anni, è accusato di aver ucciso moglie e figlio. L'uomo non accettava l'orientamento sessuale del ragazzo, contestata anche la premeditazione.
13: Si è avvalso della facoltà di non rispondere Piero Moriconi durante l'udienza di convalida nel carcere di Lucca. L'uomo è accusato di duplice omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal vincolo di parentela. Moriconi ha ucciso con un fucile da caccia la moglie Katie Andreoni, 54 anni, e il figlio Mirko, 24 anni, nel cortile della loro abitazione a Pieve di Camaiore. In un primo interrogatorio Moriconi ha parlato di conflitti economici, rapporti deteriorati con la moglie e il figlio che chiedeva soldi e che da adolescente era stato seguito dai servizi sociali. Moriconi ha parlato di presunti problemi di tossicodipendenza e abuso di alcol, dichiarazioni però che non trovano riscontri. Poi un riferimento all'orientamento sessuale del figlio, che in un video affermava: ragazzi, è brutto pensare che un padre ti preferisca morto piuttosto che gay. Questa sera a Camaiore una fiaccolata. Il sindaco Marcello Pierucci:
14: è un evento molto triste che in questo momento richiede riflessione da parte di tutti in merito alla vicenda che le istituzioni dovrebbero dare a questi casi più difficili della nostra società.
13: Elena Paba, GR2.
8: L'emergenza caldo nel nostro paese, temperature intorno ai 40 gradi fino a lunedì. Poi da martedì, secondo gli esperti, il clima torrido potrebbe cominciare ad attenuarsi.
15: Siamo vicini al picco di questa lunga ondata di calore. Tra domenica e lunedì attesi valori sopra i 40 gradi, ma già oggi sono 18 le città da bollino rosso, tra cui Roma, Milano, Firenze e Bari. Nei grandi centri per il caldo aumentati del 10-15% gli accessi ai pronto soccorso. Condizioni di sofferenza anche in montagna. Sui ghiacciai delle Alpi zero termico sopra i 4.500 metri. Bernardo Gozzini, meteorologo, direttore del consorzio CNR LAM.
16: Avremo temperature che arriveranno a 38-39 gradi, mentre nella giornata di domenica ancora di più avremo 40 gradi nella pianura padana. Saliranno le temperature anche a Roma, nella Puglia, in Campania. È il picco dell'alta pressione che continuerà anche nella giornata di lunedì. Poi da martedì, ma soprattutto nelle giornate di mercoledì e di giovedì, sembra esserci un indebolimento dell'alta pressione,
15: con la prospettiva dunque di un significativo calo termico. Daniele Morgera, GR2.
8: Il pericolo costituito dalla droga è grande, per combatterlo serve uno sforzo corale del Paese. Così il presidente Mattarella in occasione della giornata mondiale contro gli stupefacenti. Durante la cerimonia al Quirinale il capo dello Stato ha inoltre ringraziato le comunità che ogni giorno lavorano per il recupero dei tossicodipendenti.
17: Il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani. Ne vorremmo anche di più: curarli, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga, è un fronte decisivo.
8: La musica Malia tra amore, desiderio e passione è la nuova canzone di Levante pubblicata oggi in attesa del tour estivo che partirà il 3 luglio da Carrara.
18: Non va la vita dove va? A baciarci dentro i vicoli.
19: Ecco Malia, la nuova canzone di Levante pubblicata oggi dopo l'anteprima al Roma Pride di sabato scorso. È un altro tassello che si aggiunge al prossimo album dell'amore, il fallimento ed altri passi di danza.
18: Ci vediamo presto, ho mentito spesso.
19: Passi come quelli del video di Malia che vedono Levante in bustino e calze di pizzo in una vera coreografia a raccontare la storia di Malia. È una prostituta di Pigalle, ha spiegato la cantautrice. Ho scritto Malia nel giugno del 24 e dopo 2 anni è pronta per essere ascoltata anche live, visto che dal 3 luglio parte da Carrara il tour estivo.
20: Fondamentalmente, oltre alla scaletta non c'è niente di scritto. La cosa bella dei miei live è questa. È una scaletta intensa, ci divertiremo tanto.
19: Si chiude a settembre con le date di Roma e Milano.
18: Questo è il tempo.
19: Miriam Mauti, GR2.
8: Eccoci alla nostra pagina sportiva, saluto Giacomo Prioreschi qui con me.
21: Ciao Roberta, buonasera a tutti.
8: Allora iniziamo dal calcio e dai mondiali.
21: Tantissime partite Roberta in questo mondiale, quella di stasera però è sicuramente una delle due da seguire, Norvegia-Francia, con non tanto per la classifica perché entrambe le squadre sono già qualificate ai sedicesimi, ma perché in campo ci sono due squadre che sono candidate al titolo. I transalpini restano favoriti, però gli scandinavi hanno fatto vedere di essere estremamente competitivi anche se stasera opteranno per un massiccio turnover. Sempre nel gruppo I e alla stessa ora andrà in scena anche Senegal-Iraq, qui le squadre sono a 0 punti, proveranno a conquistarne 3 in palio per sperare di unirsi alle 8 migliori terze classificate.
8: Giacomo, continuiamo a parlare di calcio perché c'è un'importante notizia di calcio mercato.
21: Il Como avrebbe trovato l'intesa con il Real Madrid per l'acquisto a titolo definitivo di Nico Paz, si parla di circa 60 milioni di euro dopo il riscatto dei Blancos che c'era stato solamente ieri. L'accordo tra i due club è stato raggiunto nelle ultime ore con il centrocampista argentino destinato quindi a restare in Serie A e con questo colpo il Como si inserisce davvero tra le grandi d'Europa.
8: Passiamo al tennis.
21: Sì, è stato sorteggiato il tabellone dello slam stagionale, parliamo di Wimbledon, sull'erba inglese. Sinner se la vedrà contro il serbo Kecmanovic, poi un possibile ottavo contro l'azzurro Dardery. Nel lato del tabellone del numero uno al mondo ci sono anche il russo Medvedev e Novak Djokovic, con i due che potrebbero affrontarsi però in semifinale, mentre per gli altri italiani Cobolli sfiderà l'argentino Navone, mentre Berrettini sfiderà la wild card Wawrinka.
8: Chiudiamo con la Formula 1.
21: Kimi Antonelli su Mercedes ha fatto registrare il miglior tempo al Red Bull Ring di Spielberg anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Austria, ottavo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Il leader del campionato ha preceduto sul giro secco le McLaren di Piastri e Norris. Venerdì invece in sordina per le Ferrari, Hamilton quinto a 5 decimi, Leclerc ottavo addirittura a 8 decimi.
8: Grazie a Giacomo Prioreschi. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Roberta Sibona che ha condotto il studio, in regia Stefano Velli e Gennaro Strazzullo. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su Replay Sound. La linea ora torna agli amici di Estate da Matti, il prossimo GR2 alle 22.30. Da tutti noi ancora buon ascolto.
22: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
23: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: 19.43, siamo ritornati dopo il GR2, sempre in diretta qui a Radio 2 con Estate Amati, Barti Colucci, Lavinia Mauro Frontera e Francesco Arienzo. Allora, abbiamo lanciato la clip del gioco Cantando sotto la doccia.
1: Esatto.
0: Molte risposte, alcune positive, alcune hanno sbagliato invece riguardo la soluzione, però per tutti quelli che si fossero appena collegati, rilanciamo la clipina, cercate di indovinare cos'è che la nostra Lavinia Mauro sta cantando sotto la doccia. Senti.
1: Na na na. Na na na na. Na na na. Na na na na. Na na na. Na na na.
0: Dai, è facile,
2: facile, ragazzi.
0: È facilissima.
2: È facile.
1: Sono pronta per Sanremo io, non so se avete notato.
2: Na na na na na na na.
1: Certo.
0: Na na na.
2: Nannannai,
0: ma non confondere, guarda, lo sentite Arienzo, lo fa apposta per confondervi. Avete capito di quale canzone si tratta? Forza, inviateci un sms al numero
1: 348 7300 200.

0: Pausa Magnetic, bello questo brano, 19.47 in questo venerdì 26 di giugno, Radio 2, state da matti, potete anche seguirci oltre che qui sul canale 202 del Digitale Terrestre. State cercando di indovinare cosa ha cantato la nostra Lavinia Mauro sotto la doccia. Francesco, hai capito? Dai, dici la verità.
1: Beh, ho detto già prima, qual è?
0: Hai capito? Basta. I nostri ascoltatori sei stati bravissimi, in tanti hanno risposto al 348 7300 200, vi ringraziamo tutti, non abbiamo modo di rispondere a tutti ovviamente perché tantissimi sono i messaggi, ma la più veloce è stata Simonetta che abbiamo al telefono. Ciao Simonetta.
2: Ciao Simonetta.
0: Ciao Simonetta.
2: Pronti?
0: Ma stiamo cercando di mettere in contatto Simonetta. Allora,
1: dai Simonetta, dai, rispondi. Dai,
2: non fa desiderare.
0: Non facciamo parlare Francesco. Eccola, Simonetta, ti sentiamo. Tu ci senti? Simonetta.
1: Sta facendo un'immersione, Simonetta?
0: Simonetta.
2: Simonetta, ci senti?
0: Sì. Simonetta, dove sei? In aeroplano?
1: Alza i finestrini della macchina, Simone.
0: Simone, l'auricolare, Simonetta.
1: Spegni il ventilatore, Simonetta.
2: ecco, posso.
0: Simonetta.
2: Che bello.
3: Io sono Silvia, non sì. Simonetta.
0: Ah, scusaci, sì.
2: Sì, ecco perché non rispondeva.
3: Scusate, non rispondevo perché pensavo fosse un'altra persona.
0: Ah, perdona, ma ce lo potevi dire, ragazzi, sono Silvia.
2: Silvia.
0: Silvia, ben arrivata. Allora, no, errore nostro, ovviamente, ho letto male io e c'era scritto.
3: Grazie.
0: Senti, dove sei di bello? In aeroplano? Dove sentiamo del vento? Dov'è?
3: No, sono in macchina, sono andata a teatro.
0: Ah, che bello.
1: Che ben vedere, Silvia.
3: E hanno risposto i miei figli scrivendo perché appena ho sentito la musichetta, gli ho detto, questa è una canzone della poca mia, quindi loro hanno scritto subito.
0: Esatto.
3: Mai avrei pensato di essere chiamata.
0: Bravissima.
2: Eccoci.
0: Senti, allora, cosa vai a vedere a teatro? Ti ha chiesto Francesco.
3: È uno spettacolo che fa mia sorella come attrice non professionista, ovviamente, quindi al Teatro Tirso a Roma.
0: Ah, è una cosa
3: bella. Una bella commedia.
0: Beh, anche se non è una professionista, il teatro è bello e sempre comunque.
2: In bocca al lupo, sì, allora.
0: Sì. Pensa che Francesco fa. Pensa che Francesco fa ancora gli spettacoli, incredibile.
2: Vedi?
1: C'è speranza per tutti,
3: l'adoro,
1: ragazzi.
3: Vado
2: Francesco, l'adoro. Silvia, è carinissimo. Hai sentito, Fra? Dice che ti adora.
3: Tutti
0: senti, Silvia, grazie.
3: Ti voglio salutare i miei figli, possono, sì, che certo. Sono quelli che hanno scritto al volissimo.
0: Vai al volo.
3: Ciao, Andrea.
0: Ciao, Davide. Ciao, Andrea.
2: Ciao.
1: Ciao, ragazzi.
0: Allora, aspettiamo solo ora di sapere la soluzione della canzone che la nostra Lavinia stava cantando sotto la doccia. Qual è?
3: Test Control di
0: Up. Ma certo,
2: bravissima Silvia,
0: cara Silvia.
3: Ma che epoca,
0: cara Silvia. Cara Silvia, canzone che fu pubblicata nel 1984, quindi attualissima anche
3: avevo
0: oggi.
3: Avevo 14 anni.
0: Vabbè.
2: Bello.
0: Che bei ricordi.
3: Stavamo in continuazione, bella.
0: Guarda,
3: bella.
0: Sporcheremo questi ricordi perché ti manderemo la nostra red bag di Radio 2.
1: Mi spiace.
3: Magari. Grazie infinite, allora.
0: Grazie.
3: Un abbraccio, complimenti e a presto.
0: Grazie.
3: Oh, alla prossima. Grazie.
0: Salutaci.
3: Grazie a voi.
0: I tuoi bambini, un abbraccio.
2: Ciao, grazie.
0: Ciao. Ascoltiamo proprio qui a Radio 2 Raff Self Control, canzone appunto del 1984. Io direi alziamo un po' il livello del volume.
2: Tutto volume, tutto volume.

0: Italia, Fiat 131 rum e cioccolata. Scusate, stiamo ballando con la vita.
1: Sì, sì, sì, il ritmo.
0: Bellissima.
1: Bella, estiva. Molto.
0: Tra l'altro, rum e cioccolata, quello che andrà a mangiare Francesco Arienzo questa sera, che è il fuori onda, ci sta. Se guardo, guardo a cosa mi trovo in una botta.
1: Esatto.
2: Guarda, è proprio cioccolato, sì, rum proprio, è una cosa che non posso proprio avvicinarmi.
0: Ma che tristezza,
2: no.
0: Però, Francesco. Va.
1: L'ha detto,
2: capito,
1: a me.
2: Ma metti nei miei panni, quando ero più ragazzo, un po' esagerato con il rum.
0: E ti è rimasta quell'idea, quel ricordo là.
2: Mi è rimasto il ricordo proprio, non. No.
0: Sì, no, basta.
1: Io invece sono astemia. Non bevo.
0: La vita Mauro. Allora, nel fuori onda, poi dicevo, ragazzi, ma voi mangiate. No, io non mangio questo, Non bevo questo.
2: La vita è intollerante
1: alla vita.
0: Sì, ai cibi. È vero.
1: È vero, sono intollerante a parecchi cibi e non bevo, non fumo.
0: Però scusami,
1: non faccio uso di niente.
0: Amica, scusami.
1: Però sono simpatica, dai.
0: Quello sì, assolutamente. Sei una bravissima ragazza, grande professionista. Poi non dice che non mangia i latticini. Ieri sera sei andata a mangiare una pizza con i latticini. Allora,
1: no,
0: dico, è vero.
1: Allora, la pizza.
0: Allora,
1: io amo la pizza.
0: Sì.
1: Ogni tanto sono intollerante, non allergica, quindi ogni tanto faccio uno strappo. Ma ieri ho fatto togliere un po' di roba dalla pizza perché non
0: c'è. Sacrilegio, hai fatto.
1: Sì, ho
2: ma
1: fatto.
2: Ma prenditela già senza roba.
1: No, perché quel pochino l'assaggio, capito?
0: No, vabbè, ragazzi. Allora, non andremo mai a cena con la vigna, sappi?
1: No, non è vero.
0: Andrò a cena con Matteo, il tuo ragazzo, che saluto. Ciao Matteo, ci sta ascoltando.
1: Ecco.
0: Allora, dobbiamo salutare. Speriamo di avervi divertito anche in questa settimana. Torneremo puntualmente lunedì. Salutiamo tutti gli ascoltatori di Radio 2 di Estate da Matti e ovviamente partendo anche da Peppe Verdelli in regia, grazie, che salutiamo e ringraziamo, Laura Azzullo, la cura di questo programma, e Francesco Arienzo da Milano.
2: Ciao ragazzi!
1: Barti Colucci qui da Roma!
0: Vigna Mauro Frontera, la parte tecnica, chi c'è? Scusate. Aldo Pantaleoni, grazie Aldo, scusa, io ho il faro in faccia, non lo vedo. Vi salutiamo, vi auguriamo una buona serata e ovviamente restate qui su Radio 2.
1: Ciao ragazzi!
2: Ciao!

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. 2-2.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: 2-2. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2. Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: 2-2. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente.
4: Ci sono serate che hanno il sapore della sfida.
5: Sei scemo.
4: Altre invece ci portano dritto al cuore.
6: Io sto bene solo se sto con lei.
4: Ma la verità a volte ha bisogno di essere cercata tra le ombre di un addio.
7: Ti ricordi quando mi chiamavi amore?
4: Quest'estate, il venerdì, è il giorno delle grandi storie su Rai 2. Le storie che avete amato, le emozioni che volete rivivere.
6: Messiana.
4: Ogni venerdì alle 21:20, la grande fiction è su Rai 2.
8: Meteoradio.
9: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata residui temporali interesseranno le Alpi, mentre sul resto del paese il cielo sarà sereno. Per domani inizialmente poche nubi al nord, ma con nuvolosità in aumento sulle aree alpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Cielo sereno al centro, ma con qualche nube in più in area appenninica da metà giornata e rischio di sporadici rovesci tra Lazio e Abruzzo. Sarà soleggiato al mattino al sud. Durante le ore più calde, aumento della nuvolosità sull'Appennino calabro-lucano e sui rilievi dell'entroterra siciliano con qualche temporale residuo. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste. Mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati, che al centro e al nord potranno raggiungere i 38 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
1: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità, 20 e 57 minuti sulla 14, la Pescara-Bari. Continuano ad esserci code tra la 16 e Andria per un incidente avvenuto in direzione di Bari. Il traffico è stato a lungo bloccato. Sulla A26 coda tratti tra Ovada e la 10. Sulla tangenziale di Milano rallentamenti tra Gobba e Monlue. Traffico intenso nei grandi centri urbani. Sulla 4 abbiamo rallentamenti per un mezzo pesante in avaria tra Sanstino e l'allacciamento con la A28. Sulla 14 coda tratti tra la 13 e Imola in direzione Ancona. Ancora sulla Roma-Napoli coda tratti per un altro incidente che ha provocato lunghe code tra la A24 e Valmontone in direzione di Napoli. Sulla Roma-Napoli ancora ci sono rallentamenti per un altro incidente tra Caianello e Capua in direzione del Vesuvio. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
5: 2-2. ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità. 2-2.
7: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
5: 2-2.
8: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Radio 2. Direzione radio digitali specializzate in podcast.
11: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
12: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
10: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce ai senza voce su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 21.
13: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
14: Buonasera, sembra di stare allo stadio, invece noi non siamo allo stadio, anche perché la partita Francia-Norvegia deve ancora iniziare, però prima di tutto c'è stato un minuto di silenzio per la scomparsa della madre dell'allenatore della squadra francese, Didier Deschamps, che non ci sarà questa sera. Ma voi dite: ma noi che ce ne frega, che noi stiamo ascoltando Era Ora. Avete ragione, ma io comunque gli aggiornamenti calcistici ve li darò lo stesso se succede qualcosa di interessante. Nel frattempo noi ci concentriamo sulla musica. Questo è Radio 2 e iniziamo con un live come ogni sera, ma questo non è un live, cioè noi potremmo anche chiuderla qua poi la puntata. Questo è il live, il Radiohead.

Erano ovviamente i Radiohead live in Oxford di Idiotech, era il 2001 e questo è un live tutto da sentire. Noi vi facciamo sentire solo l'inizio, poi chiuderemo questa puntata di Era Ora sempre con un live. Scegliamo per voi la musica migliore, quella che più ci piace. Prima vi volevo dire, sempre in argomento calcio, ci sono delle notizie intorno ai mondiali che fanno abbastanza ridere e ho visto l'intervista a questo ragazzo in questi giorni sui social che si chiama Kylian Mbappé e si chiama davvero così. È lui che ci deve fare, si chiama come uno dei calciatori più famosi al mondo. Cosa succede? Una volta era sul treno e aveva perso il biglietto e quindi questi controllori prendono, giustamente gli chiedono, lui aveva perso tutto il portafoglio, non aveva niente, gli chiedono i documenti, dice guarda ho perso tutto, non mi ricordo se gli avevano rubato qualcosa in stazione, comunque non aveva nulla, nome e cognome, Kylian Mbappé, cioè ci ha messo tipo penso un'ora e mezza a spiegargli che era vero, a ritrovare la fotocopia dei documenti, farsela mandare, insomma deve essere abbastanza difficile chiamarsi come una persona così famosa, no? Immaginatevi chiamarvi Valentino Rossi, cioè sei famoso in tutto il mondo con il tuo nome ma non sei tu, quindi nessuno ti crede quando ti presenti, effettivamente faceva abbastanza ridere. Adesso noi andiamo in discoteca, c'è una DJ in me che non vuole mollare, sta lì aggrappata e questo l'ho scelto proprio per voi, un pezzo da paura. Ascoltiamo Era Ora su Radio 2. Me l'hai tagliato un po', Ma hai tagliato l'intro? La Provence, Provenzano, il regista. Questa sera salta una testa, secondo me. Sono con Keep Control.

È proprio il cantato che è figo anche in questo brano. Keep Control è questo duo di musica elettronica di Amburgo. Non so, c'è stata un'interferenza durante il pezzo, qualcuno ha urlato gol, forse, non lo so. Comunque mi sono informata e mi hanno detto in regia gol di Belen, quindi tutto a posto per la Francia. 348 7300 200, il numero per scrivere a Era Ora. Sono le 21:10, siamo insieme fino alle 23 e Gianni scrive: esattamente un anno fa andava in onda l'ultima puntata di Back to Back. È vero, non bisogna mai guardarsi indietro, adesso abbiamo Era Ora, però non garantisco che alle 21:50, ora in cui l'anno scorso venne trasmessa a vivo di Andrea Laszlo De Simone, penultima canzone della puntata, non mi scenda qualche lacrima. Gianni, ma come fai a ricordarti che canzone andava alle 21:50 di un anno fa? Cioè, non mi ricordo neanche che faccia abbia Luca Barbarossa, io fai tu. Comunque, bello, tra l'altro mi hai dato uno spunto perché vivo di qualcosa comunque di Andrea Laszlo De Simone, lo metteremo sicuramente. Questo è stato veramente un coup de cœur, come diciamo noi francesi, quello di Andrea Laszlo De Simone, per me, musicalmente parlando. E siamo in Italia adesso e ascoltiamo una novità, perché c'è un compositore salernitano, un produttore che si chiama Jolimare, che ha avuto accesso all'archivio immenso delle musiche e delle composizioni di Piero Umiliani e ci ha fatto La luce dell'alba, che questo album, dentro questo album c'è un brano con soltanto un brano con la voce. Noi vi proponiamo questo, l'unica voce del disco, testo e musica di Francesco Bianconi dei Bostel, e quindi ascoltiamo Jolimare, Piero Umiliani, Francesco Bianconi. Questo è Il senso.

0: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: 2-2. ACI è il club della mobilità italiana.
3: Rai Radio 2.
0: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: 2-2. ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su mezzo.

Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 28 e 29 giugno, Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2. Radio 2, era ora!

Radio 2, questo era Ora. Io sono Emma Stoccolma e al 348-7300-200 ci siete anche voi. Questi erano gli M83, per dirla in italiano. Sapete in francese come si dice 83? 83, e lo so, è quella roba lì molto strana che noi dobbiamo fare le addizioni. Comunque, M83, Midnight City, e in realtà questo disco, che poi è stato un po' il disco che ha affermato questo gol, ok, che scusate, sono agitata stasera. Il disco che un po' ha affermato questo duo nasce da un viaggio di uno dei fondatori del duo, Anthony Gonzalez, che dalla Francia si trasferisce in California, fa un tour con i Killers, i Depeche Mode, Kings of Leon, ovviamente viene influenzato da tutti questi suoni, torna con questi nuovi stimoli e

esce fuori Hurry Up We're Dreaming, che è quest'album veramente bello. Un critico all'epoca, era il 2011, scrisse: trovato interessante perché effettivamente è bello poi trovare delle metafore, che Midnight City, quindi il pezzo che abbiamo sentito, era la Cappella Sistina dei sintetizzatori. È bello però, perché effettivamente il brano è molto aperto, celestiale, molto, uno si immagina di volare nelle nuvole, un po' in quel cielo che c'è nella Cappella Sistina. Andiamo avanti con la musica. Questo è pezzo bellissimo, ma non c'è un pezzo brutto, noi non gli passiamo i pezzi brutti, ancora no, magari qualche puntata, se mi lasciano fare qualcosa, tirerò fuori. A proposito di cognomi famosi, prima parlavo di un ragazzo che si chiama Kylian Mbappé, ed non deve essere semplicissimo, sembra uno scherzo. Yves Tumor in realtà di cognome fa Bowie, quindi insomma siamo lì.

adesso ci chiediamo che fine ha fatto il trip hop. Beh, forse Yves Tumor ha ripreso molto da quel genere lì, che era un po' sulla scia del finale degli anni 90, e poi però si è un po' perso. Il pop ha preso il sopravvento e la musica trip hop è un po' morta lì. Invece forse no, cioè questa sera ho la risposta, perché Yves Tumor in quest'album devo dire che lo usa molto bene, un sound un po' difficile da definire, però forse vira più su quello. Adesso parliamo di proprio una super hit. Avete sicuramente visto il film, e quindi se avete visto il film e ascoltate Radio 2 sicuramente apprezzerete anche questa chicca che vi mettiamo questa sera. Cambiamo completamente genere, cambiamo città, cambiamo continente, qua si viaggia ragazzi, si cambia umore addirittura, perché loro veramente ti mettono di buon umore. Buena Vista Social Club, ascoltiamo insieme Chan Chan, questa è Era Ora su Radio 2.

Stupenda la storia di Buenavista Social Club, il documentario che mi ricordavo più un film in realtà che un documentario, perché veramente va oltre, di Wim Wenders, la storia di questi che diventano delle star mondiali in tarda età, ed è veramente una nuova vita per i Buenavista Social Club. Era Chan Chan, meraviglioso, però l'unico problema è questo, è che il nostro autore Matteo Strada è contrario a molto contrario agli artisti. C'è proprio questa cosa, non gli va giù, gli artisti che dicono: questa melodia, questo pezzo, questo testo l'ho scritto in 10 minuti, mi è venuto in un sogno l'idea, la melodia. Niente, lui dice che non è vero mai, che uno va in studio e sta lì le ore a cercare una melodia, e che non è mai vero che uno se la sogna e in 10 minuti viene giù. Quindi niente, Matteo, ti devi arrendere però all'idea che comunque ogni tanto qualche artista voglia dire questa cosa. Non è perché tu non hai mai sognato una cosa bella che allora neanche gli altri. Questa è la differenza tra te e un artista, caro Matteo. E forse la differenza anche che c'è tra te e Vitalik, che stiamo per ascoltare adesso, è che tu sei l'autore mio e Vitalik invece spacca.

Vitalik con Poison Lips. Io vi chiedo scusa, veramente adesso la smetto di entrare sui dischi, siamo 3-1, va bene così, anche se andranno avanti, vi giuro che non ne parlo più, non parlo più di questa partita, ok? E vado veloce perché infatti ho parlato troppo e quindi mi dispiace molto, perché la musica è tanto, noi mettiamo circa 25 dischi a puntata perché arriviamo fino alle 11. Ascoltiamo Wet Leg, questo è Mosh 2.

Stasera spacchiamo anche un po' di più, perché comunque è venerdì e quindi magari voi state andando in serata a vedere un live, un evento, a bere una cosa fuori, a fare una passeggiata, e mi piace immaginare che siete in macchina o che avete le cuffie, che state ascoltando. Era ora che il programma di Radio 2, dalle 21 alle 23 ogni sera, dal martedì al venerdì, al 348 7 300 200, stavo per dire il mio numero, pensa, invece no, 348 7 300 200, è quello di Radio 2. Potete scrivermi qualsiasi cosa, qualsiasi pensiero, io vi leggo. Ho appena detto che stasera spingiamo un po' di più, invece no, adesso torniamo un po' più tranquilli, perché ho voluto mettere questo pezzo di Madonna. Siamo nel 2000, esce Music, la sua collaborazione con Mirways, un DJ producer fortissimo, che credo abbia conosciuto grazie all'ex marito Guy Ritchie, che aveva diretto il film Snatch. Nel film Snatch c'è una scena molto famosa, il film Snatch è quello con Brad Pitt che fa un po' lo zingaro, diciamo, no? Quindi quell'immaginario lì, a un certo punto c'è una scommessa e la scommessa verrà vinta o persa in base a questa gara di cani, sono levrieri se non mi sbaglio, e c'è in slow motion questo pezzo di Mirways che parte, diventa una scena iconica, intanto per l'interpretazione di Brad Pitt, sicuramente per l'umorismo che c'è anche dietro quel momento, e poi vabbè, questo pezzo diventa iconico, e penso che Madonna abbia conosciuto Mirways grazie quindi in questo caso al marito. Ci ha fatto parecchie collaborazioni, tra cui Music, il pezzo famosissimo che rilancia un po' la sua carriera all'inizio del 2000. Ma quando lei è profonda, io impazzisco, la amo ancora di più, e quindi adesso noi ascoltiamo Nessuno è perfetto, lo dice lei, Nobody's Perfect, questa è Madonna. I am when I am with you.

Non so se vi è mai capitato di conoscere talmente tanto bene un brano di poter ascoltarlo anche quando non lo ascoltate. Questo è uno di quei brani per me, cioè adesso non so se è ancora così, però quando eravamo piccoli noi non è che potevamo sempre ascoltare la musica quando volevamo, dove volevamo, e quindi uno imparava a memoria anche i suoni, lo ascoltava talmente intensamente che poi diventava quasi un play nella testa. Forse sono pazza e devo dire questa cosa alla psicologa. Comunque al 3487300200 mi state mandando un po' di messaggi. Ad esempio MG da Genova scrive: ciao, mi piacciono i tuoi racconti sulla musica e sui suoi interpreti, pieni di energia, e lo sento. Guarda, non ti fidare di niente di quello che dico, perché ad esempio Matteo aveva scritto che il pezzo che stiamo per ascoltare è del 2011. Per fortuna mi ricordavo che ero piccola quando lo sentivo, e è stata un po' una folgorazione questa di Groove Armada. È prima di My Friend, vero? Forse questa è molto prima di My Friend. Stiamo parlando di Super Styling e questa è da ballare.

troppo giamaicani. Nel video c'era questo personaggio che spostava delle casse giganti per poi fare un sound system. Che sogno. Infatti che sono questi video mi hanno dato proprio speranza che un giorno avrei potuto vivere quelle situazioni. E poi succede questa sera a Era Ora. Io credo che la sequenza che stiamo per mettere, questa qua, è perfetta, direi, perché adesso noi dai Groove Armada passiamo ai 99 posti. Era il 1998 e questo è un inno generazionale. Da una parte il capitalismo, la precarietà, il degrado, dall'altra parte Meg Zulu e la Posse. Ascoltiamo, ovviamente l'avete già riconosciuta, quello che dal 1998 ad oggi è cambiato qualcosa?

0: Di Radio 2, questo è Era Ora, io sono Emma Stoccolma, sono nata il 9/12/1983 e se volete vi dico anche il codice fiscale perché io sono qui per prendermi le mie responsabilità, lo faccio e adesso io metto Is My Key Philosophy, cioè Guru Josh Project.
1: Here's my key, philosophy, a freak like me just needs infinity.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 22 in punto. Sulla 12 la Genova Rosignano, tratto chiuso per un grave incidente avvenuto tra l'allacciamento con la 11 e Pisa Centro in direzione di Rosignano. Sulla 26 vengono segnalate code tra Ovada e Masone in direzione di Genova Voltri. Sulla 7 attenzione ad animali sulla strada tra Bereguardo e Gropello Cairoli. Sulla 35 riduzione di carreggiata per lavori per il ripristino della sede stradale in seguito ad un incidente avvenuto tra la provinciale 19 e Rovato. Sulla 14 coda tratti tra Bologna e San Lazzaro e Imola in direzione di Ancona. Sulla 24 la Roma Teramo, uscita chiusa e code per un veicolo in fiamme allo svincolo per Tivoli. Infine sulla 2 ci sono rallentamenti per un altro incidente avvenuto all'area di servizio Salerno. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta a Torino dal 25 al 28 giugno per il più importante torneo internazionale di golf, gratuito e aperto a tutti. Mettiti alla prova, scopri il tuo swing e vivi da vicino tutte le emozioni di uno degli appuntamenti più prestigiosi organizzato dalla Federazione Italiana Golf. DS Automobile 73esimo Open d'Italia a Torino. Tanto green, grandi emozioni e che swing con la musica di...
4: Radio 2 è ora!

Radio 2 Generation e 070 Shake, il pezzo si chiama Neo Surf. Adoro questi valzer moderni, trovo bellissimo, e il video anche non è da sottovalutare, video girato da Romain Gavras, che è un regista francese, che è il regista ad esempio dei Miserabili, di l'ultimo video di Jamie XX, che è bellissimo, e anche questo perché è un po' post-apocalittico, quindi è un video molto interessante. Questo per rispondere a Lorenzo Lucidi, che ha scritto carino questo pezzo. Non è carino questo pezzo, è bellissimo questo pezzo, se no io non lo mettevo. Tra l'altro 070 Shake è un artista da seguire da vicino, veramente bravissima, ed è la fidanzata di Lily Rose Depp, che è la figlia di Vanessa Paradis e Johnny Depp, che prima stava con Timothée Chalamet. E voi mi direte: che ve ne frega? Beh, ve ne frega, non ve ne frega. Invece il regista Romain Gavras è l'ex di Dua Lipa, che si è sposata, sta in Italia Dua Lipa, sta a Roma, ha postato oggi delle foto che era in quel di Roma, e quindi avrà assaporato anche lei questo calore, questa umidità che c'era questi giorni, anzi si è beccata pure un temporale se ci pensate. Comunque noi andiamo avanti ancora un po' meno di un'oretta, perché sono le 22.06 e beh dai, iniziamo a sentirlo questo. Ma ragazzi, ma io devo parlare qua? Io non parlo, era ora su Radio 2.

0: E se non è anni 80 questa batteria, non so neanche se mi chiamo ancora Emma Stoccolma. Testo di Vasco, musiche di Gaetano Curreri, che tra l'altro è anche una persona meravigliosa. Bellissimo gli Stadio con Acqua e Sapone. Cambiamo un po' genere, perché adesso andremo a sentire Drake, che da qualche giorno ha fatto una lista di motivi per cui lui è single, e ve li leggo perché fanno abbastanza ridere. Primo, sono un grande pensatore eccessivo, vabbè, tradotto dall'inglese, lui dice penso troppo, per questo sono single. What the fuck, Drake. Al 2, mi preoccupo troppo profondamente. Al 3, dice sono un tipo prudente, scrivimi quando arrivi a casa, sono il tipo che ti augura la buonanotte. Non è questo il motivo per cui sei single, Drake, secondo me. 4, ho tantissima energia, forse questo potrebbe iniziare a diventare una red flag. 5, do tutto me stesso a persone che non mi ricambiano nemmeno a metà. Un ego veramente esagerato. Al numero 6 dice farei di tutto per rendere felice qualcuno, anche se significa farmi male nel processo. Questi sono i motivi per cui lui è single, dice così. Numero 7, ho bisogno di rassicurazioni tutto il tempo, questa è anche una red flag, sono io praticamente. 8, ti allontanerò quando sentirò che l'energia non è ricambiata. 9, amo il romanticismo vecchia scuola, e questa non è proprio una cosa della nostra generazione. Drake, ma non è che tu sei single perché passi tutto il tempo a scommettere su delle cose inutili, guadagnando e perdendo miliardi di dollari così in una frazione di secondo? Non lo so. Oppure perché nel pezzo che stiamo per ascoltare dici che tu ami soltanto il tuo letto e tua mamma, che poi messe insieme le due cose è un po' strano. Andrei in analisi io, Drake, però comunque spacchi, dai.
1: They wishin', they wishin', they wishin', they wishin', they wishin' on me.

un po' di polemiche intorno a questo video, ma invece era un'idea, secondo me, invece che spendere 50.000 euro per fare un video, li ha spesi andando in giro, regalando i soldi alle persone che trovava per strada, famiglie, gente che poi si metteva a piangere, insomma sì, un po' da megalomane. Drake, aggiungerei punto 10 dei motivi per cui sei single, forse questo. Se voi ce l'avete un motivo per cui siete single, se siete single, al 3487 300 200, scrivetemelo. Intanto un sacco di bei messaggi, e abbiamo Alessandro, che è l'odiatore di CCCP di ieri, che comunque continua a seguirci, e noi ti ringraziamo, ci sta, ognuno c'ha i suoi. Io non ti posso dire quali sono i miei che non mi piacciono, perché perderei forse il lavoro, però ha scritto stasera alto livello, un pezzone dietro l'altro, mi raccomando, i CCCP stasera no. Oggi ti ho pensato, perché io li volevo mettere su una stories e non li ho messi, perché mi hai fatto riflettere con questa tua riflessione di ieri. Comunque cioè, io non ti posso dire quali sono i miei che non mi piacciono, perché perderei forse il lavoro, però ha scritto stasera alto livello, un pezzone dietro l'altro, mi raccomando, i CCCP stasera no. Oggi ti ho pensato, perché io li volevo mettere su una stories e non li ho messi, perché mi hai fatto riflettere con questa tua riflessione di ieri. Comunque cosa succede adesso? Quanto ci abbiamo di

E allora state calmi adesso al 3487-300-200 sui CCCP, perché siete una squadra di persone contrarie e io sappiate che sono molto dispettosa. Stasera non sono previsti, però a sto punto mi diverto. Comunque, invece c'è Giovanni che ci ha scritto: sono single perché probabilmente il sesso femminile da fuori mi vede come se fossi un Drake, senza che io ne sappia niente. Vabbè, dai, comunque si sta benissimo anche da single, no? Devo dire, poi estate così. Vorrei darvi un mood leggero, invece no, perché questo non è un mood leggero, questo è un pezzo bellissimo di The XX, si chiama Missing. Se c'è qualcuno che vi manca, sentite questo testo, è molto profondo. Questo è Era Ora su Radio 2.

Devo dire che per me è veramente un sogno poter fare un programma come questo, poter mettere la musica che ascolto quando ho vari stati d'animo, e questo è un pezzo veramente che mi tocca le corde vocali, no, le corde dell'anima, il cuore. Ho un cuore, va bene, questa è una grande novità. 3487 300 200, Era Ora, sono in Stoccolma al microfono di Radio 2 dalle 21 alle 23, dal martedì al venerdì, e siete molto anche gentili le cose che mi scrivete, insomma vi ringrazio, io vi leggo tutti. C'è Giovanni da Torino, che è un fan di Radio 2, che scrive che gli mancano un po' di rubriche che c'erano dentro Back to Back, ad esempio il Criminetto, il Plagino, ma senza Ginotto Castaldotto non si possono fare. Tra l'altro ci pensavo a fare il Criminetto, perché ci sono parecchie canzoni che valgono un Criminetto, però forse oggi non vale più la pena, ci sono talmente tante le canzoni che sono dei plagi, però che ormai va bene, che sono un po' bruttine al primo ascolto, che però dopo 10 volte poi diventano delle hit, quindi forse non vale più il Criminetto. Cioè Gesù Cri era proprio la cover Criminetto, e poi da lì in poi è stato tutto in realtà un'abitudine. Mentre ci sono i rigori, che cos'è, no, i rigori, come si chiama, vabbè, basta, mi devo concentrare. Questo è un pezzo veramente divertentissimo. Io avevo un remix che mettevo sempre quando facevo la DJ, Andrea Dalogu la vocalist, e lei faceva, ve lo giuro, stage diving. Questi sono i Wheatus, Teenage Dirtbag, che siamo un po' noi, siamo rimasti un po' Teenage Dirtbag.

0: Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 22:30.
1: Rai GR2.
2: Buonasera da Roberta Sibona in studio. Israele e Libano, con la mediazione degli Stati Uniti, hanno firmato a Washington l'accordo quadro che spiana la strada alla pace. La conferma arrivata dal segretario di Stato americano: oggi è l'inizio dell'inizio, ha dichiarato Marco Rubio. Mentre il premier Netanyahu ha fatto sapere che l'esercito di Israele rimarrà nel sud del Libano fino al completo disarmo di Hezbollah. E proprio dall'organizzazione paramilitare islamista arriva lo scontento per l'accordo che a suo avviso causa pericolose divisioni interne. Cresce lo sgomento per la situazione in Venezuela, dove dopo il terremoto di due notti fa il numero dei morti è arrivato a 920, circa 3.360 i feriti, cifre considerate a salire ulteriormente poiché i dispersi superano i 50.000. Tra le vittime anche tre persone di origine italiana, ha fatto sapere il ministro degli esteri italiani. Allora, per gli aggiornamenti in studio con me c'è Davide Maggiore.
3: Sì, si continua a scavare sotto le macerie dei palazzi crollati in Venezuela per la doppia scossa di terremoto. Le prime 72 ore dopo un sisma sono quelle cruciali per cercare di salvare quante più persone possibili. Attenzione massima dunque ai più piccoli segni di vita, ai più flebili richiami che arrivano da sotto le rovine. Si scava anche a mani nude ad aumentare l'angoscia di chi non ha ancora rintracciato i propri cari. C'è il fatto che in molte zone non funzionano le comunicazioni. I servizi d'emergenza del Venezuela sono sotto pressione, ad integrarne i mezzi troppo scarsi stanno arrivando squadre di soccorso, centinaia di uomini da 17 paesi, tra cui l'Italia, già sul posto i marini statunitensi, mentre la presidente ad interim venezuelana Delcy Rodriguez annuncia un imponente dispiegamento di militari nella zona della Guaira, quella più colpita. C'è poi da assistere chi da quasi due giorni ormai vive in strada, servono tende, acqua pulita, cibo che la gente cerca di procurare come può. In alcuni casi sono stati segnalati anche episodi di sciacallaggio tra le macerie delle case o nei negozi devastati.
2: Grazie a Davide Maggiore. Ora in Italia con la cronaca: convalidato l'arresto di Piero Moriconi, 63 anni, accusato di aver ucciso a fucilate moglie e figlio nei pressi della loro abitazione a Camaiore, in provincia di Lucca. Questa sera un lungo corteo silenzioso per ricordarli. I funerali lunedì prossimo.
4: Noi vogliamo un mondo non violento.
5: Una fiaccolata silenziosa, tanti amici e conoscenti che hanno portato in mano le foto di Mirko Moriconi, 24 anni, e della madre Katie Andreoni, 52 anni, uccisi nel cortile della loro abitazione a Pieve di Camaiore a colpi di fucile. Dal marito e padre delle vittime, Piero Moriconi, a parlare durante la fiaccolata il sindaco e le colleghe di Katie.
6: Era una madre che ha protetto fino in fondo il proprio figlio. Questo è un femminicidio e un figlicidio.
5: Durante l'udienza di convalida del fermo, Moriconi si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'uomo è accusato di duplice omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela e dalla premeditazione. L'avvocato di Moriconi ha parlato di un contesto familiare difficile, tensioni e problemi legati al figlio che aveva pubblicamente dichiarato la sua omosessualità e manifestato l'intenzione di cambiare sesso. Il 24enne aveva pubblicato diversi video sui social dove parlava della mancata accettazione da parte del padre della sua omosessualità. Elena Paba, GR2.
2: 26 giugno, giornata mondiale contro le droghe. In una cerimonia al Quirinale il presidente Mattarella ha ringraziato le comunità che ogni giorno lavorano per il recupero dei tossicodipendenti e ha sottolineato che per combattere il pericolo delle droghe è necessario un grande sforzo corale. Dalla relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze in Italia emerge intanto che il 23% degli studenti minorenni ne ha assunta almeno una.
7: Uno studente minorenne su quattro dichiara di aver utilizzato almeno una sostanza illegale nel corso del 2025 e dopo la flessione osservata nei due anni precedenti si assiste ora ad una ripresa dei consumi di numerose sostanze, tra cui i potentissimi cannabinoidi sintetici e i nuovi oppioidi, mentre la cannabis, pur restando la sostanza più diffusa tra i giovani, mostra un lieve calo. Sabrina Molinaro, ricercatrice dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR.
8: Sono vari gruppi, il più diffuso è quello dei cannabinoidi sintetici, ce ne sono tantissime, vengono assemblate in laboratori fai da te, quindi veramente non sappiamo che cosa c'è dentro e quindi ci sono moltissime intossicazioni anche al primo utilizzo. L'altro problema appunto è la sottovalutazione, un cannabinoide sintetico che è molto più potente e che gli fa degli effetti completamente differenti, soprattutto nei ragazzini questa cosa scatena degli episodi di panico. E poi c'è il problema che sono difficilissime da identificare, quindi bisogna creare conoscenza, cultura del rischio in modo che i ragazzi non ci si avvicinino.
7: Mauro Zanda, GR2.
2: In chiusura lo sport con le sfide in corso ai mondiali di calcio, allora ci dice di più Jacopo Barlotti qui in studio.
9: Sì, buonasera, il gruppo I con la terza e ultima giornata in campo, due partite, Norvegia-Francia, spettacolo che non è mancato soprattutto nel primo tempo, sta vincendo la Francia 3-1, decisiva la tripletta del pallone d'oro Dembélé per i francesi, Norvegia che ha anche sbagliato un rigore. Siamo adesso al 27esimo della ripresa, dunque manca poco più di un quarto d'ora alla fine. Si gioca anche Senegal-Iraq, risultato di 3-0 per il Senegal. Con questi punteggi la classifica vede la Francia prima, la Norvegia seconda, il Senegal che potrebbe rientrare ai 16esimi di finale come una delle migliori terze classificate.
2: Grazie a Jacopo Barlotti ed è tutto. Il GR2 torna domani mattina con l'edizione delle 6.30. La linea va di nuovo a Era Ora. Buon ascolto.
10: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
11: Se la sirva para Venancio Ramos, sta sperando Vittorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paro con il peggio, va a tirarsi.
12: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound. Yeah!
13: Radio 2, Era Ora!
14: Ma tocca a me, 11 di intro, vero Provence? Che bello quando il GR2 dice l'idea Era Ora, non so perché mi piace così tanto questa cosa. Eh sì, la linea Era Ora!

This is Teodora e Melodrama parla di una relazione. Mi piace molto quando lui dice je plaide coupable de toute façon, il y a l'enfance dans l'équation, io sono colpevole comunque, quindi lui si mette proprio a dire scusami, no, sono io colpevole, sicuramente hai ragione tu, il problema però è l'infanzia, e questa cosa mi piace molto, perché è vero, alla fine noi nelle relazioni poi ci portiamo tutti i problemi o quello che è successo durante la nostra infanzia, e anche adesso non sto parlando di me, assolutamente. Era ora su Radio 2, io sono Emma Stoccolma e adesso ascoltiamo uno degli album che più ho consumato, era il 1998, e l'album si chiama Without You I'm Nothing. Dentro c'è anche un featuring con David Bowie incredibile, sto parlando dei Placebo. C'è una cosa interessante che dice Brian Molko, che è una delle figure più enigmatiche, carismatiche, influenti del rock alternativo. Dice: è facile guardare agli anni 90 come a qualcosa di romantico, e in parte è vero, lo facciamo spesso anche noi in radio, io spesso, cioè, fomento tanto agli anni 90, però in realtà lui fa una riflessione molto intelligente. Forse avevamo più libertà, più connessione fisica con gli altri, ma ricordo anche molta ostilità, molta omofobia, molta misoginia. Le persone trans non facevano nemmeno parte delle conversazioni a quei tempi. Ed è vero, se ci pensate, è bello pensare al romanticismo di 20 anni fa, più di 20 anni fa, però in realtà per fortuna sono cambiate molte cose, e se sono cambiate molte cose è anche grazie alla musica, che ha normalizzato tante cose, e l'hanno fatto anche i Placebo con i loro look, con i loro con le loro canzoni, con il loro mood, con i testi. Questo è The Crawl.

è che noi siamo fatti così, e noi di Era Ora mettiamo un pezzo da discoteca e poi un pezzo lento, così, perché non vogliamo rattristirci troppo. Non so cosa sto dicendo, quindi direi che a sto punto posso mettere il prossimo pezzo. Questo sì che ci mette di buon umore, cioè non dobbiamo sempre essere di buon umore, per carità, però comunque un po' di Bad Bunny va sempre bene. Debi tirar más fotos, che è l'unica cosa che io so dire in spagnolo, e se la so dire è grazie a lui.

che ha detto la Juve? No, te, non dice la Juve, non penso Bad Bunny. Scherzo, ovviamente. L'album dell'anno, ragazzi, devi tirare más fotos, dovrei fare più foto. Poi vabbè, ormai è uscito da un po', quindi inutile parlarne, però un album iconico, una copertina iconica, con queste due sedie di plastica che sono, ormai di design, però se ci pensate sono quelle sedie bianche da giardino, proprio quelle che si piegano dopo un po', che un giorno così di domenica con il barbecue con i parenti c'è sempre lo zio che cade perché quelle sedie durano fino a un certo punto, e poi insomma, quindi sono diventate comunque sedie iconiche e lui le ha messe lì sulla copertina, e da lì poi era partito, mi ricordo, una serie di foto taggate eccetera, perché tutti hanno avuto queste sedie, è una cosa incredibile, quelle di plastica bianca, veramente tutte le famiglie, tutti i giardini, tutti i balconi, i terrazzi, i vecchietti per strada in Italia, insomma, forse uno degli oggetti di design più venduti al mondo. Andiamo avanti con la nostra scaletta, manca veramente poco alla fine di Era Ora su Radio 2. Adesso noi ascoltiamo un pezzo di Marrakesh, che è un grandissimo scrittore secondo me, e questo è La parola che nessuno riesce a dire. Anche questo brano è un po' triste, ma secondo voi, io vi chiedo, la mia idea ovviamente ce l'ho anche conoscendo Marrakesh, qual è la parola che nessuno riesce a dire? Sentite bene questo testo, e l'album è del 2010, fino a qui tutto bene, ovviamente una citazione al film La End, Matteo Kassovitz.

E mi dispiace ragazzi perché siamo quasi arrivati al finale di questa prima settimana di Era Ora. Siamo in onda dal martedì al venerdì, dalle 21 alle 23, quindi pensate sono solo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ore che passiamo insieme con la squadra, e già Provenzano ha detto che non mi sopporta più. Ed è, sono poche 8 ore, eh? Cioè neanche una giornata, neanche mezza giornata passata insieme. Come fai a non sopportarmi più che... cioè sono così gentile con te, non capisco. Voglio ringraziare, a parte lui, anche il resto della squadra ovviamente, a quest'ora non sembra ma siamo tanti qua in radio: Lucia Mosca, Emma Caggiano, Linda Critelli in console, Aldo Pantaleoni. Non ha fatto niente Aldo stasera, cioè se n'è andato alle 21, quindi non lo salutiamo. Però Danilo Solidani invece sì, e poi in regia, vabbè, l'avete sentito, c'è Alessandro Dembélé Belen Provenzano. Noi quindi ci risentiremo martedì prossimo. E, ah, Matteo Strada. Ma perché lui non scrive il suo nome, capito? Matteo Strada, ovviamente, dove andrei senza di lui e l'intelligenza artificiale che mi scrive tutte queste cose che io poi posso dirvi qua in onda a Radio 2. Grazie per averci seguiti, ci risentiamo, vi dicevo, martedì alle 21. Questo weekend preparerò un sacco di scalette, quindi se avete delle suggestioni scrivetemi. Ma che ti ridi tu? Scrivetemi sui social, io vi leggo. Abbiamo tante scalette da preparare fino a fine luglio. E lo sapete, noi chiudiamo sempre con un live. Io vi saluto, vi auguro un buonissimo weekend. La partita della Francia è quasi finita e quindi siamo qualificati, ma pure loro, non si capisce niente. Com'è? Non si capisce. Chiudiamo con un live ed è quello dei Radiohead, True Love Waits. Io sono Emma Stoccolma e vi auguro una buonissima serata, un buonissimo weekend. Ciao amici di Radio 2.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: 2-2.
0: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

amore, beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credere mai.

speranza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine non credrai mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma al Little Big Horn. Capelli corti generale ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le ascere. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria. E a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio. È un Dio senza fiato, non credere mai.